0: a questo come mio coinvolgimento. Invece lì si va oltre, perché ripeto, si entra in quello che è veramente il percorso, si entra con rispetto, senza mettere in discussione ovviamente i ruoli di tutti, però si coinvolge, cioè si capisce veramente cosa fanno i nostri figli lì. A me aveva stupito all'inizio della mia esperienza nell'ambito della pedagogia steineriana, le prime volte che facevamo questi incontri con la maestra di nostro figlio, e pensavo, classica riunione in cui ci dice l'andamento scolastico, invece ci fa sedere in classe su questi banchetti piccoli all'epoca e ci mette lì davanti un foglio e ci dice disegnate. Come disegniamo? Dovevamo fare una riunione per i genitori, e ci ha fatto la riunione per i genitori, cioè ci ha spiegato la vita di nostro figlio attraverso quello che fa nostro figlio, e spiegando perché disegna così, perché il sole è grande, piccolo, questo e quell'altro, tutte insomma informazioni che ci aiutavano anche ad avere degli elementi in più per comprendere nostro figlio. Certo. E questa è stata una delle cose che a me personalmente ha coinvolto di più. Sì, insomma, sì. Ecco.
1: No, ma è così, anche noi, le riunioni di solito di classe sono tanto che parliamo, facciamo il telaio, c'è chi fa l'uncinetto, per dire, cioè proprio qualcosa che passa proprio tanto attraverso anche le mani, perché come dici tu hai la capacità anche di comprendere meglio quello che loro vogliono portare, quello che quella pedagogia lì porta. E in effetti forse una delle cose anche sempre belle, ecco, che io ho avuto da riscontrare lì è proprio questa cosa che dicevi tu, dell'avere la percezione che si crea proprio una comunità che educa, quindi non sono solo certo. maestri, ma sono anche il gruppo dei genitori che insieme crea proprio questa, mi verrebbe da dire, culla, cioè, uh-huh. no? Dove poi il maestro con i bambini e con i ragazzi, insomma,
0: questo fa, diciamo, più che culla, anche perché insomma poi dipende dall'età, ma certo. è un terreno fertile, perché esatto. poi ovviamente il buono che viene fatto durante l'orario scolastico non può essere infranto nell'orario in cui uno torna a casa, quindi avere questa continuità scuola-famiglia in maniera tale che io ho le informazioni per non rovinare anche il lavoro che fanno diciamo i professori, è una cosa che poi potenzia i benefici per certo, i bambini e i ragazzi, insomma. E a proposito di pedagogia, adesso passiamo il microfono ad Anna, e visto che poi avete citato la maestra Francesca, che ha passato proprio il testimone a te,
2: no? Esatto. Infatti io 2 anni fa mi ritrovavo in vacanza, in realtà stavo facendo una settimana di campo estivo a Colle di Bolzano, dove io ho fatto la formazione.
0: Okay.
2: E ritornando su quel territorio, dove io ho passato proprio delle estati, anche 3 settimane, a fare scultura, a fare i capitelli, a studiare la scienza occulta.
0: Wow.
2: Con i miei maestro Link, che è stato veramente un vero maestro nel senso storico del termine, e ho riverberato tutte la formazione, tutte le esperienze, quello che mi aveva suscitato proprio nell'anima di prendere questa strada per portare questa pedagogia nel mondo. E allora proprio lì mi hanno fatto già una proposta, mi hanno detto: ma sai, cerchiamo a Rovereto una maestra di asilo. E io dissi: ma perché no? Beh, facciamo un colloquio. Poi in realtà mi ha detto che io ero troppo formata, troppo esperta, avevano bisogno di un assistente semplicemente. Okay. E quindi ho detto: ma se io sono disposta da Cantù, da Como, a trasferirmi a Rovereto, perché non in un altro posto?
0: Certo.
2: Allora ho cercato nell'elenco dei maestri e dico: vediamo chi ha bisogno di una maestra di asilo. E c'era Ferrara, no? Dico: beh, Ferrara, tra l'altro avrei dovuto aprire un asilo a Rovigo 5 anni fa, quindi il destino era in quella zona lì, era da capire bene il punto preciso.
0: Certo.
2: E quindi poi la maestra Francesca, quando ha saputo che io venivo, ovviamente dice: ma non mi dici niente? Ho detto: no, voglio fare le cose per bene, prima passo dall'amministrazione.
0: Certo.
2: E infatti questo mi ha portato buon pro, nel senso che la collaborazione corretta giusta, buona, d'intesa con l'amministrazione è quello in realtà che mi ha fatto restare in questo posto. Sembra un paradosso, però certo, è una cosa fondamentale, perché l'implementazione di quello che nel collegio si decide avviene attraverso il consiglio di amministrazione. E io, grazie a questo consiglio di amministrazione, che ho deciso di stare in questa realtà, perché se il consiglio di amministrazione va ad aberrare le scelte che vengono fatte dal collegio, ovviamente è inutile. Uno dice sì, vorrei fare tante belle cose, però di fatto non le posso fare.
0: E quindi la famosa triarticolazione sociale all'interno dell'ambito scolastico,
2: esattamente, con le tre, con i tre organi, no? Il consiglio di amministrazione, il collegio e poi i genitori, i bambini. E quindi questo è stato proprio il mio punto. Io infatti ringrazio proprio tanto il consiglio di amministrazione, con il quale sono in ottimi rapporti, e vedo che loro hanno una capacità anche di accogliere le proposte del collegio, che è veramente molto speciale, perché io ho conosciuto tante scuole in Italia, e vabbè, soprattutto nel nord, comunque c'è veramente una grande collaborazione, perché voglio dire, un conto se all'interno del consiglio di amministrazione ci sono dei maestri che decidono, perché ci sono delle scuole che hanno la cooperativa che è gestita da tutti i maestri, il consiglio di amministrazione, quindi nella cooperativa ok, decidono i maestri, va bene, ma dove c'è un consiglio, dove ci sono dei genitori che non sono del mestiere, che non hanno quella cognizione, che accolgono con fiducia, con apertura, con disponibilità anche di implementare le scelte, io veramente li sono veramente molto grata.
0: Eh sì, perché in teoria, la dico in maniera semplicistica, cioè tecnicamente il consiglio di amministrazione, proprio in piena fiducia di quello che fa il collegio dei docenti, che sono loro che portano la luce di questa pedagogia, il consiglio di amministrazione semplicemente deve, valutare ciò che è fattibile, ciò che è realizzabile, e dare un impulso poi al gruppo dei genitori affinché questo, si tramite le risorse che vengono appunto raccolte, venga poi, diciamo, messo in pratica, insomma, ecco. Quindi è lì che poi funziona, perché nessuno va a usurpare o mettere in discussione o a creare confusione nel ruolo, diciamo, che dovrebbe esserci, perché in teoria, guardandola da un punto da un punto di vista biologico, è come se fossero degli organi, come se il cuore interferisse con quello che fa il cervello o viceversa, il fegato e altre cose. Quindi ogni organo della triarticolazione deve fare quello che è preposto.
2: Esattamente, quindi poi c'è stato questo grande entusiasmo di Francesco, ovviamente, per il mio arrivo, perché noi abbiamo fatto la formazione insieme, e quindi siamo state proprio, come dire, bello, una consecuzione, nel senso, e questo è stato anche molto bello, perché anche come persone assolutamente diverse, perché abbiamo anche temperamenti diversi,
0: certo,
2: modalità
0: giusto,
2: diverse, giustamente, no? Abbiamo la possibilità di esprimere le nostre individualità in modo diverso, pur restando sempre nella pedagogia steneriana. Quindi abbiamo fatto un anno di accompagnamento lo scorso anno, quindi 2025-2026, e questo anno 2024-2025, okay. E poi questo anno è stato proprio un passaggio effettivo, okay. E quindi adesso, diciamo, che la gestione è proprio nelle mie mani, e la maestra Francesca, tra l'altro, non è che è andata in pensione come si pensava, no? Perché normalmente, ma un maestro steneriano è sempre così utile che si può riutilizzare, e quindi fa fare le bambole in sesta, suona la musica, suona il pianoforte nell'euritmia, in sesta, in settima,
0: anche perché è difficile abbandonarlo l'ambiente, perché è un ambiente che nutre, e quindi in qualche modo uno, una volta che respira, ha proprio un ambiente che gli fa bene, perché dovrebbe rimanere a casa o andare
2: a sprecare tutti questi talenti. È un peccato. No, quindi io assolutamente vedo questa possibilità, e quello che ritengo un altro punto organo molto forte è proprio il collegio. Noi, dopo il primo anno, dove c'eravamo ancora delle persone dentro, che c'erano dentro un po' sì, un po' no, c'erano delle persone anche un po' della, che insegnavano anche nella scuola pubblica o comunque che non avevano ancora deciso, okay, un po' nella pedagogia, siamo riusciti poi invece a costituire, proprio l'aprile dell'anno scorso, proprio un vero e proprio collegio. E quindi per noi è stato come una ripartenza, si potrebbe dire così, oppure un passaggio, no? Perché siamo nel quarto anno, quindi siamo andati in una, dopo il primo triennio, in un altro, certo, in un'altra fase della creatura, no? Nella fase creativa Quindi dei 4 anni, tra sì. i 4 e 6 anni, che dei 4 e 6 anni che appunto questa creatività, quindi abbiamo trovato anche delle modalità, ci siamo collegati al territorio, ci siamo veramente adesso faremo dal prossimo anno, dalle nostre riunioni è venuto fuori che genitori trovarsi la sera sono troppo stanchi. Mm. Allora, perché trovarsi la sera a fare le classiche riunioni, no? No, allora hanno deciso di trovarsi un sabato mattina. Beh. Allora, che siamo freschi nelle prime due ore, certo. magari possiamo parlarci, farci delle domande, riflettere su alcuni temi e poi però mangiare tutti insieme.
0: È bellissimo.
2: Perché questa è la cosa importante.
0: I pranzi condivisi.
2: Esatto, e quindi abbiamo deciso, abbiamo già fissato i nostri incontri che faremo questi sabati tutti insieme. E io trovo veramente interessante questa possibilità di come dire, trasversale, sì, di sì. comprendere la pedagogia steineriana in tantissimi modi, forme, qualità, a seconda delle situazioni. E per questo
0: sì.
2: che io sono sempre molto inclusiva, ecco, inclusiva rispetto a quello che ci viene incontro, perché è veramente tanto. Addirittura vorrei riportare questo tema di questo bambino che lui ha fatto l'anno di completamento, lui è di gennaio, quindi non è andato a scuola prima, okay. pur essendo dei primi giorni di gennaio, e quindi ha fatto questo anno e i genitori hanno dovuto iscrivere questo bimbo, tra l'altro sono veneti, no? Santa Maria Maddalena, quindi hanno iscritto una scuola pubblica perché non si trovassero bene, ma insomma per esigenze familiari. Okay. E il bambino continuava a dire alla sua mamma: ma mamma, ma perché devo andare in un'altra scuola che qui ci vogliamo tutti bene? Cioè, e questo trovo che fosse veramente la cartina tornasole di che cosa vuol dire creare una comunità intorno a dei bambini dove c'è questa partecipazione dei genitori, consiglio, del collegio, e questo è qualcosa di potentissimo, perché
0: è molto potente. E io personalmente, che l'ho vissuta come esperienza appunto genitoriale, anche i nostri figli assistono a questa, che non è per sforzo che io, che ne so, poi frequento anche in altri orari gli altri genitori, piuttosto che si crea appunto un gruppo dove si può andare a mangiare fuori o andare lì a scuola a fare dei lavori. Cioè, c'è proprio una continuità ed è come se loro veramente fossero avvolti in un qualcosa di propositivo, anziché essere un qualcosa in cui io brontolo, no? Per la maestra questo e l'altro, che crea anche una diffidenza. Invece proprio io ho visto mio figlio crescere con un sentimento di fiducia nei confronti di, in questo caso, dell'istituzione scolastica e di tutto ciò che ruota attorno. E questo io ti dico, poi, visto che tu sei pedagogista, e lo dico anche a te come mamma, che uno dei dubbi che da fuori arrivavano e quindi in qualche modo veniva instillato nel nostro cervello genitoriale era quello di dire: ok, tutto bello e buono, no? Tutti bravi, simpatici, però è come se fosse una bolla, no? Da dire: ok, li state un po' preservando e poi vedremo cosa succede dopo, no? Quindi tendenzialmente sono una persona che non prova sentimenti di paura o timore, no? Anzi, sono sempre molto fiducioso e entusiasta. Però c'era una minima parte di me curiosa, ecco, se non altro, di dire: vedremo cosa succede. Allora, i passaggi sono stati questi. Esame di terza media, perché nel nostro caso la scuola che avevamo fatto non era ancora parificata, quindi abbiamo dovuto fare gli esami in una scuola pubblica, e lì già ho detto: ok, vediamo cosa succede. La dirigente dell'istituto scolastico pubblico fa i complimenti ai nostri docenti perché ha detto: i vostri ragazzi hanno esposto la tesina nella maniera in cui noi vorremmo che i nostri lo facessero, cioè che cerchiamo di insegnarli in quella maniera lì. Sono rimasti entusiasti ed è andato tutto benissimo. Mio figlio poi si iscrive in una scuola pubblica, al liceo, e rispetto alla media degli altri studenti che provenivano da più svariate scuole, io pensavo, ho detto: passerò mesi adesso a insegnargli, che ne so, un metodo di studio, cercherò di colmare quel gap. Non c'era nessun gap da colmare, perché lui si è autogestito. Io non l'ho aiutato un pomeriggio, che sia uno, e ha una media, ha finito il primo anno scolastico con una media altissima rispetto agli altri, alla media degli altri ragazzi, con apparente tranquillità anche nell'apprendere, perché è proprio quello che invece io, su dove dall'esterno veniva instillato questo dubbio, e lì invece il punto di forza, cioè loro avevano già dentro di sé, cioè lui e anche tutti i suoi ex compagni, il metodo di studio, e non erano bombardati da quella da quell'aspetto nozionistico o che gli faceva abbandonare la voglia di studiare, cioè è come se fosse invece innescata la voglia di studiare, la curiosità.
2: Esatto, adesso se posso intervenire, vorrei raccontare questa cosa. La pedagogia steneriana, appunto attraverso l'esperienza, no? Come hai detto tu, come diceva anche Lara, anche gli adulti nello sperimentare le cose apprendono, va a come dire, a formare l'io, a formare un io strutturato. Oggi i bambini hanno un io debole, è proprio il punto chiave su cui lavora la pedagogia steneriana. Io non ho bisogno di un metodo, perché nella modalità, se io apprendo attraverso un'esperienza diretta, io ho una costituzione del mio essere, come dire, lentamente. Anche Paola Giacchini parlava di questa lentezza, sì, e rispetto dei tempi del bambino. In realtà ho la mia tempistica affinché io faccio dei passaggi biologici, vorrei dire antropologici e biologici, ovvero prima parto da un'esperienza diretta, perché il bambino è esperienza diretta, certo. Poi passo a un'esperienza artistica, perché il bambino inizia a liberare le forze dell'anima e quindi inizia a cogliere l'elemento artistico. Poi inizio a formare il mio pensiero, perché adesso io, dopo che ho fatto esperienza, che ho, come dire, passato l'età del sogno e del desiderio, di questa fase qui, divento più strutturata e più cognitivo.
0: Certo.
2: Allora, questo è chiaro che va a rispettare, in un senso anche vorrei dire di infondere la pace nell'essere umano, cioè quella pace profonda della quiete interiore, perché io non sono continuamente pressato in una richiesta che mi è estranea e esterna, e quindi a cui io non so rispondere, perché sono un bambino, non ho ancora quelle strutture dell'adulto, della formazione cognitiva per poter rispondere, e quindi il bambino viene rispettato profondamente. Lui costituisce la sua autostima, va a costruire una forza del suo io, una forza tale che gli permette di avere i piedi ben saldi sulla terra e sopra di poterci portare il mondo. E quindi questo è qualcosa che tutti gli insegnanti vorrebbero, ma non conoscono la strada per arrivare a quella. Ma la pedagogia steneriana, che va a far apprendere le competenze trasversali, che ormai se ne parla a livello europeo, le competenze trasversali noi le apprendiamo fin dalla scuola dell'infanzia, e quindi è, come dire, Steiner era veramente lungimirante, e ci ha dato una pedagogia per il nostro tempo, certo, in questo senso. Quindi con tutto quello che ci sta succedendo, pensiamo solo anche se un bambino guarda per 5 secondi un televisore che parlano della guerra, i bambini lì sotto le macerie, pensate che cosa gli succede a un io debole, che è già continuamente bombardato fin da piccolo a rendersi conto che non è all'altezza della situazione, oppure un io che ha rispettato quel tempo, ha dato il tempo che si irrobustisse, che arrivasse con il suo tempo a comprendere le cose, e le comprende da dentro, io dico non con dei post-it che si appiccica fuori, ma comprende perché lo sa fisicamente e anche nell'anima sa che quella cosa è così, ed ha imparato ad ascoltare la sua anima che si collega con il suo pensare. Allora questa è la grande possibilità dell'essere umano, perché in quelle condizioni in cui la sua anima può parlare col suo pensare, il pensare con la sua anima, lui può veramente nel suo cuore decidere qualunque cosa.
0: Eh sì, e poi anche la creazione degli esseri liberi, e creativi anche, diciamo, del domani. Vi leggo una poesia che è arrivata, che è in tema, e poi chiedo una cosa a Lara. Roby L'Alpin: credo nell'essere umano, visto che parlavamo di pace dell'essere umano, credo in ciò che seminiamo, ma quando il dubbio mi lacera dentro, quando mi sento smarrito e spento in questo mondo col cuore di cemento, come un bimbo spazzato via dal vento, allora cerco tra la folla un sorriso. Là dove il sole splende sul tuo viso e di colpo mi sento un germoglio di un fiore in paradiso, mentre sento la presenza di Dio che ogni giorno con il suo amore mi dice: tienimi la mano perché anch'io credo nell'essere umano. Grazie Fabio. Roby L'Alpin. Ti chiedo, Lara, e visto che parliamo, diciamo, di entriamo nello specifico della vostra associazione, no? Da un punto di vista del CDA, com'è adesso strutturata comunque la vostra scuola come classi?
1: Allora, quest'anno abbiamo l'infanzia. Okay. E avremo insomma, diciamo, le classi, quindi prima, la seconda, la terza. I numeri sono un po' piccoli, quindi abbiamo a volte delle classi
0: multiclassi,
1: esatto. E poi avremo una sesta e una settima.
0: Wow.
1: Quindi insomma, sì, abbiamo un anno, diciamo, la quinta che non è partita quell'anno,
0: certo.
1: Adesso ce l'abbiamo. Però insomma, la volontà appunto è quella di crescere, perché come abbiamo detto comunque è una realtà che sono 4 anni che c'è, quindi non è moltissimo. È partita poi tra l'altro con una non mi ricordo più benissimo, però è una prima e poi c'era,
2: sì,
1: una sesta, quindi erano un po' classi,
0: sì,
1: in base,
0: certo,
1: ai bambini che c'erano. Adesso stiamo cercando di dare un ordine.
0: Sì, esatto, e ovviamente gli impulsi iniziali poi si scontrano con la praticità delle cose,
1: sì,
0: quindi
1: esatto.
0: I primi anni di qualsiasi realtà sono un po',
1: sì,
0: insomma, una gara ad ostacoli di su vari fronti.
1: Sì, perché ti arriva, quindi insomma si cerca sempre di accogliere,
0: certo,
1: il più possibile, però appunto dopo di dare anche comunque un servizio che sia...
0: Ma e voi che riscontro avete nel territorio? Perché ricordiamo che la vostra scuola comunque è a Ferrara o in,
1: allora,
0: una frazione?
1: Ferrara, nel senso che comune di Ferrara, siamo però nella prima periferia, il posto si chiama Malborghetto di Boara.
0: Ok.
1: Proprio comunque alle porte delle mura di Ferrara.
0: Certo.
1: No? Qualche minuto. E noi abbiamo comunque genitori che i figli li portano un po' da Ferrara verso il mare, da tutta la provincia, qui arriviamo anche a genitori di Codigoro, di Ostellato, insomma, che si fanno appunto tanti tanti chilometri. Però anche lì, ecco, ci sono poi delle sinergie che si creano di aiuto, e quindi
0: sì, macchine con tragitti condivisi, roba del genere, insomma,
1: quindi, ecco, questa cosa insomma fa sì che, ecco, ci possa essere un'utenza abbastanza ampia, ecco.
0: Sì, io credo che siano realtà anche che inneschino questa solidarietà, chiamiamola così, all'interno di una comunità, come dovrebbe essere, perché una comunità è tale proprio perché nel suo DNA deve avere la solidarietà, no? Se ricordiamo le comunità di una volta, addirittura le mamme che non avevano latte, c'era comunque,
1: certo,
0: la vicina di casa che allattava tuo figlio, quindi si arriva veramente a sopperire a qualsiasi problematica. E infatti anche qua nella mia esperienza ho visto risolvere delle cose che sembravano insormontabili proprio con la buona volontà dei genitori.
1: Sì, sì, assolutamente, c'è la volontà di aiutarsi, appunto, se si riesce a creare un po' questo senso di comunità, che sia proprio una comunità che anche va incontro ai bisogni proprio pratici, tieni il bambino tu, magari uno tiene il bambino, gli altri fanno la riunione, insomma anche queste cose qui semplici, diciamo, allora lì veramente si vive anche in maniera diversa, no? Cioè percepisci che la comunità ha comunque un valore aggiunto, che non è solo organizziamo le cose, facciamo, ma...
0: Certo.
1: Dopo le viviamo insieme, quindi...
0: Voi all'interno di questa realtà avete anche poi, come gestite l'aspetto tipo ad esempio del pranzo?
1: Allora adesso noi ci stiamo organizzando per avere una cucina interna.
0: Okay.
1: E quindi stiamo un po' facendo tutte le ultime cose, perché la sede, diciamo, che adesso noi siamo una sede comunale e che cui paghiamo l'affitto, ed era un'ex scuola, ma non era completamente a norma, ecco, per fare quindi insomma adesso stiamo un po' approntando le ultime
0: Beh, però già che sia una sede comunale è un bel passo, perché a volte anche quello di trovare un terreno favorevole da parte dell'ente, della giunta comunale attuale, no, insomma, non sempre è così scontato.
1: Devo dire che, ecco, dunque hanno fatto un qualche anno di ricerca, io ancora non ero appunto nel consiglio, però hanno trovato appunto questa struttura che è proprio... E diciamo che ha finito a giugno di essere una scuola pubblica e a settembre siamo entrati noi.
0: Beh, insomma.
1: Quindi comunque noi, insomma, abbiamo sistemato, stiamo ancora sistemando, insomma, per quanto ci sia sempre del lavoro da fare, però speriamo, ecco, sempre di poter migliorare, ecco, ogni anno appunto in base anche al bilancio,
0: certo,
1: le possibilità, ci diamo dei piccoli step, insomma, su quest'anno un grande traguardo sarà questo qui, quindi di poter avere una mensa interna e con prodotti comunque biologici, insomma,
0: sì, perché poi parte anche tutto,
1: certo,
0: un altro, sì, un'altra filosofia,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, certo, quindi insomma questo ce l'auguriamo e vorrei, insomma, sarà così, ecco.
0: Ecco, ma a livello poi di perché queste realtà, soprattutto quando sono i primi anni, no? Non basta fermarsi al numero, cioè al qui e ora, bisogna sempre però avere anche una visione futura, e quindi sapere che, non so, attraverso una conferenza piuttosto che un evento, un porte aperte e via dicendo, quello che viene a vedere oggi la mia scuola può darsi che sia un genitore che fra 3 anni iscrive il figlio, no? Perché sono scuole che attualmente, oggi, quindi il qui e ora, si basa su affrontiamo il problema che c'è oggi, la tesoriera ne sa qualcosa, però da un punto di vista proprio anche di continuità, di lungimiranza, di tante cose, bisogna sempre comunque seminare, no? In questo caso voi offrite questa apertura, cioè avete fatto, che ne so, un porte aperte piuttosto,
1: allora,
0: che...
1: diciamo che noi... questo, io mi sento di dire questo da quella che è stata la mia esperienza, devo dire che il collegio ha proprio questa capacità da noi di, come buttare, no? viene a dire il cuore oltre l'ostacolo, no?
0: Sì.
1: Questa famosa frase, però è proprio questo, perché a volte appunto tu ti fermeresti, e io appunto sono molto poi pratica, no? Ah, questo abbiamo il problema, in realtà bisogna un po' guardare oltre, e in questo senso qui, quindi devo dire che abbiamo questa fortuna di avere comunque dei maestri che hanno questa capacità di farci vedere oltre quello che c'è, il problema di oggi. Sì, c'è un problema, però
0: certo,
1: facciamo anche, ecco, altro per muovere i passi in altre direzioni. Noi facciamo comunque tutti gli anni, vabbè, la cosa bella che penso, insomma, saprai riconoscerai anche tu, insomma, questa pedagogia è proprio lo scandire l'anno, no? Attraverso le feste anche che ci sono,
0: certo.
1: Quindi noi e alcune feste le facciamo da noi dentro, diciamo, la sede associativa, alcune come per esempio anche la passeggiata di San Martino con le lanterne, la facciamo invece in territorio magari di Ferrara, in un parco, così in modo che ci sia anche qualcosa all'esterno. Facciamo comunque la festa di Natale, facciamo la festa di primavera, quindi in queste occasioni è sempre possibile venire a vedere sia la struttura e a conoscere quello che facciamo come attività. Poi abbiamo tutto il calendario culturale che come associazione facciamo, quindi al di là degli incontri pedagogici, gli incontri di classe sono per i genitori, ma gli incontri pedagogici sono aperti assolutamente a tutti i genitori, quindi genitori o anche chi può essere interessato. Abbiamo collaboriamo anche con la biblioteca Reostea, che è, insomma, una biblioteca grande a Ferrara, dove abbiamo portato conferenze, dove andiamo a presentare, insomma, se ci sono dei progetti, delle cose che abbiamo idea di fare. Collaboriamo appunto con il territorio, con il CSV di Ferrara, che è un po' diciamo un gruppo che raccoglie un po' tutte le associazioni di volontariato e che ci permette di fare rete appunto con anche altre associazioni che possono magari avere alcune volte delle finalità comuni, quindi
0: certo,
1: organizzare degli eventi che possano essere un po' sul territorio, proprio per farci conoscere, perché molto spesso la difficoltà, come si diceva, è capire che cosa fase, cioè che cosa facciamo, perché tu dici sì, sì, pedagogia steineriana, però sì, siete cos'è? Quelli che lavorano a maglia, facciamo questa cosa,
2: vabbè.
1: Quindi in realtà per fare l'altro passo,
0: quelli senza zaino,
1: senza zaino, esatto, anche sì, no, sono varie, varie cose, però sì, per fortuna abbiamo, ripeto, la possibilità di fare su, quindi ecco, ci stiamo, facciamo molto l'interno, anche come gruppi di studio, gruppi di anche di
2: artistici.
1: Abbiamo fatto sì, ogni anno diciamo che c'è un corso acquerello, arte della parola, che prosegue durante tutto l'anno, che uno può iscriversi liberamente. Quest'anno in particolare le conferenze che abbiamo organizzato le vogliamo proprio portare fuori, di solito lo facciamo in associazione, le porteremo fuori, quindi adesso stiamo cercando collaborazioni esterne per portare proprio...
0: Ce ne citi qualcuna?
1: Sì, allora abbiamo quest'anno Paolo Girotto.
0: Quella, lo conosciamo.
1: Esatto, che verrà a parlarci appunto del rapporto spirituale tra uomo e animale.
2: Il giorno di...
1: E...
0: Quando? Non sai ancora.
1: Allora, i giorni esatti li stiamo ancora definendo, perché appunto dipende anche un po' dal posto, però sul sito...
0: Infatti, allora, apro una piccola parentesi in maniera tale che i radioascoltatori, o anche chi ci ascolterà in replica, o anche chi poi, estrapolando la clip o andando a vedere anche nel sito la registrazione, chi vuole avvicinarsi alla vostra realtà, anche appunto per, non solo per le proposte pedagogiche che fate, ma anche per le conferenze o via dicendo, o informarsi anche per un'eventuale appunto iscrizione, dove deve andare e chi deve contattare?
1: Allora, abbiamo il sito che è www.ilsemedialice.it.
0: Okay.
1: Sul sito ci sono un po' tutte le informazioni generali, abbiamo anche un numero di telefono a cui risponde una mamma bravissima che salutiamo, Barbara, che è la nostra segretaria e che dà tutte le informazioni del caso. Poi abbiamo anche una pagina Facebook, lunghissima, comunque è Il Seme di Alice, trovate, e anche il profilo di Instagram. Quindi lì si trova un po' tutto, comunque in generale, sempre con Il Seme di Alice. E lì cerchiamo sempre di tenere aggiornato. E quindi dicevo, una conferenza questa, poi avremo maestro Davide Bertolini, che viene a parlarci invece dell'importanza del movimento nell'età evolutiva. E poi ogni anno, ormai sono già 2 anni, quest'anno sarà il terzo, che abbiamo il piacere di avere Claudio Tomello, che viene a portarci uno dei suoi spettacoli, che proprio per scelta, questo è stato uno dei primi che abbiamo sempre portato fuori in una sede proprio del comune,
0: che bello.
1: È una sala bellissima,
2: artistica, bellissima,
1: molto bella, perché è affrescata, veramente bella, quindi questa ci dà, cioè, ecco, avere la possibilità di essere a Ferrara con tutta l'arte che c'è.
0: Caspita.
1: A Ferrara è qualcosa di...
0: È un territorio importante, è quello,
1: sì,
0: di Ferrara.
2: Un patrimonio.
1: È veramente bello, sì. Sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista artistico.
2: Sì.
0: Sì.
1: È qualcosa che... Sì,
2: speciale.
1: Non è, a volte, ecco, diamo per scontato, ma in realtà
0: no.
1: Non lo è per niente.
0: No, è un bel territorio, assolutamente sì.
1: È veramente, sì, insomma, questa è una cosa bella. Poi quest'anno, per la seconda volta, abbiamo partecipato a un bando che è stato diciamo stanziato dal comune di Ferrara, che lo fa su quasi tutti gli anni, si chiama Frazioni per Tutti. Noi, avendo la sede in una frazione, appunto, abbiamo potuto partecipare, e solitamente danno dei contributi per delle attività che esulino, diciamo, dalle attività normali. Quindi noi abbiamo presentato un progetto che quest'anno porta un po' il tema della danza. Quindi un po' ci spostiamo in alcune altre frazioni, collaboriamo con altre associazioni del territorio per portare un'attività di danza artistica, ma anche di racconti del territorio stesso, a ragazzi o a famiglie. Per i bambini c'è un tipo di attività e per i ragazzi altre. Questo sempre un po' per portare fuori quello che siamo, no? Noi l'abbiamo vista proprio come un portare fuori la bellezza di quello che possiamo, insomma, offrire al territorio, ma anche per entrare appunto un po' in relazione. E comunque troverete tutto sul sito, perché adesso diciamo che non abbiamo ancora siamo in fase di definizione, perché luglio e agosto per il consiglio e collegio sono mesi in cui gli altri si riposano, ma noi
0: no, lì non ci si riposa
2: tutti
0: mai.
2: I giorni
1: non sì. ci riposiamo mai, quindi.
0: No, ma anche perché poi insomma c'è è una scuola dove c'è molto movimento anche interiore, quindi comunque insomma lì non c'è un cartellino da timbrare, piuttosto che, quindi è proprio una missione sotto tutti i punti di vista.
1: Se anche tu non vuoi, in realtà cominci a pensare ah, aspetta, devo fare
0: sì.
1: facciamo sì, quindi
0: Ma quindi anche torno a te Anna Maria, ma da un punto di vista pedagogico vuoi dire qualcosa ai radioascoltatori, anche in termini, poi se vuoi, visto che poi andremo verso la fase conclusiva, salutare anche gli altri colleghi docenti, perché sì. I docenti insomma svolgono un ruolo molto
2: sì,
0: importante.
2: Assolutamente, io mi sono sentita accolta anche e soprattutto dai colleghi, e la costituzione di un collegio è creare un'anima unica, e trovo che veramente il collegio, come anche diceva Lara, è molto speciale, perché è un rispetto, è un riconoscimento di ognuno nelle sue peculiarità. E questo mi commuove anche un po', perché non è una qualità scontata, anzi credo che, cioè, riuscire all'interno di un collegio con tutte delle individualità così diverse, e che hanno quindi come dire del genio ognuno, direi così, ogni collega
0: sì.
2: Io riconosco una genialità e una capacità veramente incredibile, e quindi io sì ringrazio anche tutti i miei colleghi dell'accoglienza e soprattutto del lavoro, della dedizione e dell'amore che mettono ogni giorno veramente in tutto quello che fanno. Ogni bambino è pensato da tutti da tutti gli insegnanti, quindi noi quando siamo in collegio e quando un maestro parla di un bambino, tutti gli insegnanti tengono nel cuore quel bambino e quindi quella classe. Quindi voglio dire, un posto, ecco, io mi sento fortunata di essere in questo posto.
0: Che bello.
2: Grazie.
0: Grazie a te. E allora io ricordo a tutti i radioascoltatori, ma anche alle associazioni del territorio che sono affini a un pensiero che insomma è vicino alla pedagogia steineriana, quindi parlo anche di associazioni che si occupano di salute, di prodotti biologici, biodinamici e quant'altro, che vogliono magari appunto fare rete con voi e quindi anche insomma potenziare il messaggio che mandate. E ricordiamo allora di andare nel sito, che è
1: www.insemedialice.it.
0: Ok, e ricordiamo anche che appunto siete a Ferrara, quindi potete una frazione, quindi potete accogliere insomma circa tutte le zone vicine che vanno verso il mare, insomma ci sono anche tanti genitori, quindi potrebbero esserci anche la possibilità di viaggi condivisi e quant'altro. E il prossimo appuntamento, quindi, o come conferenza o come
1: il primo sarà sabato 19 settembre.
0: Perfetto.
1: È appunto all'interno di questo bando di cui parlavo prima, ed è una cena condivisa in
0: che
1: realtà,
0: bello.
1: E quindi invitiamo tutta la cittadinanza,
0: sì.
1: Insomma, chi vuole venire, insomma l'idea è quella che ognuno porti un piatto del proprio cuore, nel senso, tipo io che sono veneta probabilmente porterò
0: qualcosa di
1: veneta. Tipico, esatto, e magari insomma sì, che ognuno porti proprio qualcosa che lo rispecchi, insomma, in questo tipo, da condividere insieme. E poi avremo un gruppo locale che fa balli popolari,
0: che bello,
1: e quindi finita la cena insomma ci sarà questa serata, ecco. Così se vuoi venire, guarda.
0: Guardo, beh, intanto grazie, ma anche veramente sono queste le occasioni in cui con il cuore caldo poi è più facile anche
1: sì,
0: proprio
1: sì,
0: creare
1: sì.
0: Comprendere e ascoltare, ecco,
1: sì.
0: Mettiamola così.
1: Che poi all'inizio, che non l'ho detto, abbiamo un'occasione sempre per i bambini, perché chiaramente si cerca sempre di stare attenti al discorso appunto dell'età, di portare
0: certo.
1: quello che ognuno, quindi abbiamo il teatrino, in realtà per i bambini piccoli c'è un teatrino, la principessa e il drago, che faremo, quindi ci sono anche questi aspetti, ecco, che teniamo, cerchiamo sempre di tenere insomma, in considerazione.
0: Ok, allora io adesso saluto tutti i radioascoltatori, grazie. Tra l'altro Giovanna dal Santo Giovanni aveva scritto complimenti e chiede anche per quanto riguarda la programmazione di alcune canzoni che sono state trasmesse martedì scorso, però non ce le ho sotto mano, Giovanna, quindi casomai provo a vedere se riesco a recuperarle. Anzi, prova tu attraverso il sito, basta che vai nel nuovo podcast e vedi le registrazioni e quindi le puoi riascoltare. Ecco. E, Lara, Anna Maria, io vi ringrazio anche perché siete venute da appunto quel di Ferrara per venire qui in radio e ne sono lieto, e grazie per queste testimonianze, ma anche e soprattutto, come ho detto prima, per la missione che nei vari frangenti entrambe portate avanti. Insomma, i nostri ragazzi ne hanno veramente tanto tanto bisogno, quindi grazie di cuore.
2: Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Esatto, anche per l'ospitalità, perché appunto non è così scontato trovare un posto dove poterne parlare, quindi
0: le porte sono aperte per voi. Ecco.
2: Grazie.
0: Buon proseguimento
2: anche a voi. Grazie. Ciao. Grazie.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 28 luglio. Fatemi sapere se siete al mare, in montagna, giusto per un po' di sana invidia, oppure se siete a casa, in colonna o in ufficio, così almeno mal comune mezzo caudio. Vi avviso subito che per non so quale problema tecnico non si visualizzano i messaggi SMS. Però ho appena fatto la prova e invece quelli WhatsApp arrivano, quindi se volete mandare un messaggio attualmente, finché non trovo il modo di ripristinare il servizio, potete farlo sempre mandando un WhatsApp, in questo caso al 334 7102 672. Ecco, e poi vi leggo subito gli annunci della radio, così poi possiamo andare avanti con l'impostazione di quella che oggi è la trasmissione. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi si può sostenere comunque la radio, la cooperativa Gamma 5, attraverso un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, IBAN IT 20 e 08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Vi ricordo che stasera qui in sede radio c'è l'appuntamento immancabile del Cinegamma 5. Stasera presentano l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Siamo nella primavera del 1968, nell'anno della contestazione studentesca. Un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario,

ma come sapete si può arrivare anche un pochettino prima, così potete stuzzicare le prelibatezze del semi di girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8, a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga Menù. In Malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne e salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a scoppiare, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329-0038-988. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota ve spetemo in quota. Poi, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazione opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ricordiamo che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ci sono alcuni annunci. Allora, cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350/400 al mese. Per info Franco al 334 320 1392. Poi un altro annuncio, sono le Vibrazioni del Sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026. Le due destinazioni sono piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, oppure la Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Questa è un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni a Valentino al 349 7780 167. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Poi abbiamo un altro annuncio, Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT94Y 0832 6296 70 801515, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica.

La campagna si chiama Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o carta d'identità elettronica, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi abbiamo un altro annuncio: cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-9946-575. Grazie. Poi vi ricordo sempre di visitare il sito di ciaobei.org, perché così potete insomma aiutare alla diffusione di questo progetto, e potete farlo al numero 049 538 5577, oppure inviare una mail a info@ciaobei.org, oppure visitare il sito www.ciaobei.org. Poi un altro annuncio da Michele Levorato: sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza l'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza, in quanto ero in possesso di una legittima certificazione di esenzione, e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato e tramite l'IBAN IT41C030623421, poi 6x0 3060322, causale donazione giustizia e sanitaria, oppure attraverso PayPal a michelelevo72@gmail.com. se volete potete contattarmi al numero 348 923 4852, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, Michele. E poi anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049 92 99 845. Ecco, adesso mi mando uno stacchetto musicale, vediamo se riesco in qualche modo con l'aiuto di qualcuno a ripristinare i messaggi, e poi ci risentiamo in diretta.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Allora, voi dovete sapere che qui in radio abbiamo un santo che si chiama San Oriano e grazie a lui mi ha aiutato a risolvere i problemi tecnici che c'erano oggi nella ricezione dei messaggi, quindi da adesso si possono inviare tranquillamente i messaggi anche SMS al 334-7102-672 oppure sempre con lo stesso numero. Potete mandarli in WhatsApp. Cominciamo anche con il salutare Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione a te e ai tuoi gentili ospiti. Un grande abbraccio da parte mia sotto l'ombrellone della cabina del camion in acciaieria. Quindi immagino che tu non abbia la sabbia sotto i piedi, ma non so quanti gradi ci saranno. Allora un grande abbraccio a te Andrea. Spero di rinfrescarti con la trasmissione di oggi un pochettino. E poi grande Max, ciao Fabio, buona trasmissione, un super abbraccio e un super abbraccio a te e alla tua trasmissione più tardi, che se non sbaglio poi è l'ultima della stagione estiva. E quindi poi abbiamo Adamo, ciao, mi raccomando, fai il bravo come abbiamo fatto bravi noi che abbiamo 80 anni, perché quelli che non hanno fatto i bravi come noi sono morti prima. Adamo saggio, sì, faccio sempre il bravo, o meglio, insomma, faccio... non lo so, faccio il bravo, cerco almeno, ecco. Con l'occasione poi saluto anche Valentina Piva, che so che mi sta ascoltando, ma anche Luciano e tutti quelli che sono in ascolto, la Jade, la Silvana e via dicendo. Vi do una bella comunicazione. Non so se avete sentito che martedì scorso avevo lanciato la proposta di Francesco, che aveva questo desiderio di creare un gruppo di Vicentino di Radio Gamma 5, quindi un gruppo dei radioascoltatori e del popolo di Radio Gamma 5 che facesse insomma comunità un po' sulla zona appunto del Vicentino. E qual è il motivo? Il motivo è perché, diciamo, creare un gruppo, quindi una rete, intanto hai la possibilità di conoscere delle belle persone anche magari vicine, relativamente vicine di casa. E poi insomma, da un punto di vista anche logistico è un vantaggio, perché anche quando ci sono gli eventi qui in sede radio, invece che venire con 7 macchine e una persona per macchina, si possono fare 2 macchine e si risolvono anche i problemi di parcheggio che abbiamo qui ogni volta che magari appunto c'è tanta affluenza, e per cui insomma si possono massimizzare i trasporti. Si può anche gestirsi bene da un punto di vista, che ne so, questo lo proponeva proprio Francesco, qualcuno va al gas e ordina, visto che insomma sai che ci va la persona del gruppo, allora ti ordino qualcosa e la volta dopo magari vado io e mi ordini tu qualcosa. Quindi insomma ci sono dei vantaggi evidenti. Quindi Francesco ha già creato il gruppo in Telegram, e per cui se lo volete cercare in Telegram, per chi è di Vicenza e zone limitrofe, lo trovate come tutto maiuscolo Virg 5, 5 in numero, quindi sarebbe la targa di Vicenza che è V e RG5, quindi Vicenza Radio Gamma 5, quindi Virg 5, lo trovate su Telegram. Oppure se volete inviare un messaggio qui in radio mentre ho io la trasmissione, poi glielo giro il vostro numero a Francesco, che vi contatterà e vi inserirà lui dentro il canale Telegram, insomma. Quindi mi raccomando, insomma, fatelo perché è una bella idea, insomma, ecco. Poi vi comunico, non so se potete gioire o no di questa cosa qua, Io non andrò in vacanza ad agosto, quindi mi sarete costretti a sentirmi per tutto il mese. Anzi, vi dico che a partire da martedì prossimo, per tutto il mese di agosto, ci saranno anche tantissimi ospiti, per cui mi raccomando, insomma, ecco, di stare sempre sintonizzati al martedì dalle 12 alle 15. Se perdete qualche pezzo della trasmissione, o se volete comunque, perché magari avete avuto, non siete riusciti neanche ad ascoltare la replica notturna, e insomma volete anche vedere, per curiosare, insomma, le varie interviste che ho fatto a vari ospiti, le trovate comunque nel canale Telegram. Mi potete cercare in Telegram come Turin Fabio, quindi prima il cognome poi il nome, Turin Fabio, e da lì poi c'è il collegamento con quello che è il canale Telegram, Gabriel Artcom, e lì trovate tutte le interviste, oppure potete andare direttamente sul canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, e lì trovate un po' tutto, insomma, ecco. E a questo proposito vi leggo, prima di parlare velocemente, perché il problema tecnico dei messaggi mi ha un po' sfalsato, e vi leggo questo post che ho scritto ieri, che così vi faccio, da questo partiamo con l'argomento di oggi. Allora, io ho scritto ieri: siamo tutti persi nelle critiche, nelle distrazioni delle forze d'ostacolo, nelle difficoltà, nel caos dei pensieri, nelle dinamiche familiari, nei limiti della nostra apparente esistenza, nel risentimento. Proviamo fastidio quando, in base al nostro ideale meritocratico, una persona che riteniamo meno meritevole di noi ottiene il successo che noi tanto bramiamo, e quando avviene diamo la colpa al pubblico, alla gente, al destino avverso. Ci impregniamo quindi di rabbia e frustrazione, e soprattutto perdiamo fiducia nei mondi spirituali. In poche parole, perdiamo fiducia in noi stessi e nel genere umano. Allora l'unica cosa sensata è fare il viaggio a ritroso, ritrovare la fiducia nel genere umano e in noi stessi. Si aprirà così una smisurata fiducia nei mondi spirituali, e ci riempiremo di gioia e gratitudine, e ringrazieremo il meraviglioso destino che siamo noi a scrivere, le persone, l'attenzione del pubblico, e saremo felici di quello che ci verrà riconosciuto e del successo di chi stimiamo. E alla fine o all'inizio ci ritroveremo nell'entusiasmo, nelle nostre infinite potenzialità, nelle possibilità da cogliere all'interno del nostro gruppo familiare, nell'ordine dei nostri pensieri, nelle prove superate, nelle forze di aiuto, nella concentrazione e nell'amorevole comprensione delle vite altrui. Ecco. E tra l'altro saluto anche Omar, che nel frattempo mi ha scritto in Telegram. E allora, vi ho letto questo perché spesso, no, anche nel portare a termine o nell'intraprendere dei nostri progetti, purtroppo ci riempiamo magari anche di frustrazione, di rabbia, per tante cose, insomma, ecco. Adesso capirete perché ho letto questa cosa qua. E vi comunico nel frattempo che il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 è quasi completato. Stiamo definendo gli ultimi dettagli e valutando anche alcune nuove richieste, e credo che già martedì prossimo verrà tolto anche l'annuncio, e poi procederemo con il presentarvi questo fantastico gruppo, e parleremo anche del prossimo progetto a cui appunto ci dedicheremo. E allora, a proposito di editoria e del messaggio che vi ho letto, molti mi hanno chiesto di riprendere l'argomento, visto che tempo fa avevo fornito delle pillole di editoria, no? E poi tra una cosa e l'altra non ho poi dato seguito a questa cosa qui. Parliamo sempre di quella che io definisco bioeditoria. Faccio un piccolo prologo. Allora, l'altra volta abbiamo parlato dell'inutile, a mio avviso, distinzione tra editoria a pagamento ed editoria non a pagamento. In sintesi, quello che vi posso suggerire oggi, conoscendo il mercato e nell'epoca in cui ci troviamo, è di concentrarvi semplicemente in un'ipotetica ricerca del vostro editore tra buon editore e cattivo editore. Però oggi parliamo anche di una terza opzione, ovvero l'autopubblicazione, che anche qui possiamo distinguere tra autopubblicazione e eventualmente una stampa, una semplice stampa senza codice ISBN, perché nel caso vogliate arrangiarvi non è sempre detto che la scelta migliore sia l'autopubblicazione, perché comunque ci sono varie incombenze. Magari nel vostro caso è più funzionale, cioè nel vostro caso, nel progetto che volete perseguire o lo scopo che vi può portare a scrivere e intraprendere questo percorso, è più funzionale una semplice libera stampa. Quindi cerchiamo di spiegare alcune cose. Innanzitutto esistono tre tipologie di codici ISBN nel mercato, cioè gli ISBN è quel codice che contraddistingue un prodotto commerciale, quindi rende il libro vendibile da un punto di vista commerciale, lo immette nel mercato come tale. E ne esistono tre: il codice ISBN come editore, quello diciamo che gli addetti del settore riconoscono come ovviamente quello più autorevole, e poi ce ne sono altri due. Il codice ISBN di chi si erge come editore, quindi il portale di autopubblicazione che fa anche da editore, perché non è così scontato e non sempre avviene, e in quel caso appunto è riconosciuto con un determinato codice ISBN. E la terza tipologia è il codice ISBN da privato, che io posso acquistare, diciamo, quindi in maniera autonoma, e c'è tutta una procedura nel portale di ISBN. Quello che però non sa la maggior parte delle persone che intraprendono un determinato tipo di strade è che nel momento in cui tu come privato o il portale a cui tu ti sei rivolto diventate editori, non è che ne assumete solo i diritti, dovete assumervene anche i doveri. Quindi cosa succede? Che sia che tu autopubblichi il tuo libro tramite un portale che ti attribuisce a quell'opera un codice ISBN e poi lo manderà in stampa, o che tu l'abbia acquistato come privato quel codice ISBN e ti sia preoccupato tu di tutto, quindi di stampartelo e via dicendo, in entrambi i casi assumendoti la responsabilità di essere editore di te stesso o di esserti affidato a un portale che funge da editore, ci sono quelli che vengono considerati gli obblighi editoriali. Cioè, voglio dire, non ci sono solo vantaggi, ci sono anche obblighi, e questo mi sono reso conto nel tempo che la maggior parte degli autori che si autopubblicano, che vanno a intraprendere questa strada, non sanno minimamente che hanno anche degli obblighi. Cosa significa avere degli obblighi in Italia? Significa che ovviamente la parola magica che apre tutte le porte in Italia si chiama tasse. Quindi tutto ciò che arriva allo Stato, lo Stato allora diventa felice e contento. In questo caso però, se non gli arriva qualcosa, lo Stato diventa un po' incazzoso. Quindi è possibile che una persona che non adempie ai propri doveri, in questo caso obblighi editoriali, sia passibile di multe o di problemi che poi, diciamo, deve affrontare nelle sedi opportune. L'altra incombenza che molti non sanno e che a volte può diventare anche molto molto molto fastidiosa è quella che nel momento in cui tu da privato vai a comprarti un codice ISBN, te lo appiccichi sulla tua opera, la immetti, diciamo, le fai spiccare il volo, automaticamente i vari portali di distribuzione, piuttosto che anche a volte spam, truffe e via dicendo, agganciano quel codice. Quindi non hai più un supporto che può essere quello della casa editrice o di un'eventuale azienda di distribuzione che fanno da filtro e fanno, diciamo, veicolano tutte queste richieste, ma ti arrivano a te o addirittura rimangono sospese nel vuoto, perché a volte appunto non c'è un riferimento, un destinatario a cui rivolgerle. Quindi può succedere quel paradosso che tu hai il libro sì che ha acquisito, mettiamola così, una sorta di visibilità in rete perché è stato agganciato, ma sostanzialmente nella pratica io che vado a cliccare, l'ordine non arriverà mai a nessuno. o addirittura diciamo si incaglierà in qualche bug, in qualche meccanismo di rete, eccetera eccetera, o addirittura ti arrivano a te magari delle richieste qualora sia evidente un tuo riferimento, un tuo contatto, ma in quel caso diciamo si cioè sei tu che poi devi far fronte, devi rispondere via dicendo, tant'è che io a volte dico, analizzando i vari casi, moltissimi di questi casi ho trovato più utile dire alla persona, ma guarda, cosa vai a comprarti tu un codice ISBN, che a parte le spese, ma voglio dire, tu poi non sei in grado di gestire quelle richieste che ti arrivano, quindi voglio dire, paradossalmente stai creando un meccanismo contorto che ti va a annullare o addirittura a penalizzare da un punto di vista delle vendite, cioè ti crea una falsa visibilità, ma ti crea anche delle possibili mancate vendite. Quindi ho detto, in questo caso, a mio avviso, creando una sorta di struttura autoriale, di immagine del tuo percorso, è più utile in questo caso, a mio avviso, sempre intraprendere quella che può essere la stampa dei libri e non l'autopubblicazione. Cioè l'autopubblicazione secondo me ha un senso quando tu vai intanto ad affidarti a un portale che a sua volta sì funge da editore, ma anche svolge quelle che possono essere le incombenze di editore, quindi ripeto, tasse, consulenza che può darti da un punto di vista cosa fare quando tu devi dichiarare anche i tuoi redditi per le vendite dei tuoi libri, quindi pagare le tasse come sostituto d'imposta, assolvere a quelli che sono gli obblighi editoriali, eccetera eccetera. Allora qua, lì ha un senso. Quando tu sei, diciamo, in balia proprio di tutto ciò che riguarda la distribuzione, allora potrebbe essere un po' pesantuccio. E quindi insomma, ecco, queste sono un po' le varie differenze. Poi dico anche una cosa, quando si parla di autopubblicazione, anche un po' per distinguere quella che è l'autopubblicazione con il portale e quella che può essere, ripeto, la stampa privata di un libro, devi calcolare anche gli eventuali costi. Cioè ci sono dei portali dove il costo singolo di un libro, e quindi quello che ti determina, mettiamola così, il prezzo di copertina, è alto proprio perché, diciamo, lì prevedono anche l'eventuale stampa di una singola copia, e ovviamente trattandosi anche di una singola copia per volta diventa insomma ovviamente devono rientrare nelle spese, e quindi questo, diciamo, va a condizionare quello che può essere il costo di copertina, che lo devo tenere un pochettino più alto rispetto alla media del mercato. E e consideriamo anche che sì, rispetto a una casa editrice normale, classica, ho un margine di guadagno superiore rispetto alla royalties che mi può dare, ripeto, la casa editrice, ma perché anche lì poi ci sono tanti discorsi che approfondiremo. Ma è anche vero però che rispetto a una stampa privata invece i margini migliori ce li ho sulla stampa privata, quindi anche lì, cioè, bisogna ragionare. Bisogna considerare perché io devo autopubblicarmi per sciacquarmi la bocca e dire che sono un autore pubblicato, che poi in realtà nella pratica non è vero, cioè ti sei autopubblicato ma non è la stessa cosa di essere stato pubblicato. Quindi hai un margine X. Nel caso che il tuo scopo sia solo quello di divulgare la tua opera, magari, che ne so, a conoscenti, amici, parenti, eccetera eccetera, e considerando che, voglio dire, un buon lavoro si può fare anche con una stampa privata, quindi senza un codice ISBN, dove il mio margine di guadagno aumenta considerevolmente, perché appunto lì non deve considerare anche la stampa di una singola copia, ma si ragiona che almeno 50 o 100 copie le vai a stampare, abbassando un pochettino quelle che sono le spese singole di copia stampa. E quindi, voglio dire, anche lì devi fare un ragionamento. E in più, ripeto, con la stampa privata, una volta che tu hai evaso quelle 50-100 richieste, parte del tuo circuito privato hai assolto a tutto quello che poteva essere l'incombenza, mentre invece per quanto riguarda l'autopubblicazione lì invece le incombenze ci sono ancora e magari rimangono lì, dove, ripeto, se tu non le assolvi sei passibile di una multa anche a posteriori, anche in un controllo futuro, cioè comunque ti sei un po' complicato la vita. Ecco, poi di solito, perché anche lì vanno distinti, quindi io vi suggerisco sempre, osservate bene, informatevi bene sul portale che vi autopubblica, guardate tutte le caratteristiche, chiedete magari anche informazioni a chi l'ha già fatto per chiedere la loro esperienza, cioè quindi non fate sempre salti nel buio, ma anche cercate di avere un po' di informazioni prima di intraprendere un percorso, e in questo caso diciamo cercate di capire se effettivamente anche quella, ad esempio quel portale che vi autopubblica, nel caso voi acquistiate delle copie, se ve le danno con uno sconto autore, quant'è questo sconto, eccetera eccetera. Perché? Perché nel momento in cui, mettiamo caso che in qualche modo voi riusciate a organizzarvi una presentazione e avete bisogno di, che ne so, 50 copie per far fronte a quelle che possono essere le persone invitate quella sera, bisogna vedervi quanto vi costano quelle 50 copie sul portale. Anche lì, ripeto, rispetto magari a un libro che è solo stampato, possono esserci delle differenze molto importanti, quindi vanno sempre anche lì tutto, bisogna informarsi un pochettino. Poi la visibilità, allora ci sono certi portali dove le recensioni vengono un po' verificate, ci sono degli altri portali, un po' gli utenti ormai le sanno queste cose, dove le recensioni sono addirittura comprate, sono addirittura ci sono delle recensioni finte, eccetera eccetera. Quindi voglio dire, entrate in un mondo, ripeto, che a volte può trasformare il vostro potenziale in un pesciolino rosso all'interno di un oceano, e questo diciamo va, ripeto, considerato. Poi normalmente le librerie non ordinano libri autopubblicati, a meno che non ci siano anche lì dei contenuti particolari o delle conoscenze particolari con l'autore, quindi anche là va un attimo fatta una considerazione, cioè quella di dire ok, se vi interessa essere diciamo anche un po' nel circuito delle librerie, vi dicendo, ripeto, sappiate che un po' anche un po' per pregiudizio, magari anche sbagliando, ma i librai comunque normalmente tengono o ordinano libri all'interno della libreria quando alle spalle c'è comunque una casa editrice, e lo stesso vale anche un po' per le presentazioni, quindi anche gli enti o le associazioni, a meno che, ripeto, anche qui non ci sia un argomento particolare eccetera eccetera, tendono diciamo a non offrire la possibilità di una presentazione degli autori che si sono autopubblicati. E stampa privata invece, pro e contro, lo dico velocemente perché mancano pochi minuti. Potete rieditare il vostro libro a piacimento, quindi avete fatto degli errori o ve li segnalano, comunque diciamo lo potete rieditare, mentre invece una volta che un libro, in virtù sempre per quanto riguarda il discorso dei depositi legali, tecnicamente un libro a cui è stato associato un codice ISBN non potrebbe essere modificabile. Poi, come ho detto prima, i margini sono molto più elevati, sfruttando bene il circuito delle vostre conoscenze, la possibilità di valutare la pubblicazione eventuale o l'autopubblicazione in un secondo momento, e il contro è che non c'è nessun codice commerciale, quindi il vostro libro comunque a prescindere non può essere venduto in una libreria, perché non è un prodotto commerciale, quindi non può entrare in certi circuiti o anche nei portali, tecnicamente non esiste. Non esiste da un punto di vista commerciale, ripeto, insomma, ecco. E al massimo può funzionare a livello locale con una presentazione magari in comune, se l'argomento si confà a chi gestisce queste cose, insomma, ecco. E contro, ma vale anche per gli autopubblicati, anche un libro che può avere un buon riscontro, difficilmente poi un editore lo prenderà in considerazione in un secondo momento. Perché? Perché quel libro in sostanza si è già un po' di bruciato i propri iniziali contatti, quelle che posso, quello che viene definito il circuito, diciamo, attorno all'autore, e quindi ci si può trovare di fronte a un autore praticamente sconosciuto, ma che ha già un po' esaurito il suo potenziale di vendita, almeno quello iniziale. Quindi anche lì c'è un po' chi spera magari poi di essere, che ne so, magari scoperto in un secondo momento. Ecco, sappiate che normalmente le case editrici tendono un po' a escludere quelli che hanno già intrapreso la strada dell'autopubblicazione. Anche qui, ripeto, ci sono mille eccezioni, ci sono mille storie. Io dico sempre che non ho la verità assoluta, ma vi do dei punti di riferimento, dei punti di riflessione, senza condannare o criticare nessuno, perché dico sempre pro e contro per ogni situazione, in maniera tale che vi fate la vostra idea, insomma, ecco. E finita la pubblicità vi dico altre due cose, poi mandiamo la rubrica della pedagogia del cuore. A fra poco. E rieccoci, tornate in diretta. Non ho neanche mandato lo stacchetto musicale perché ho calcolato i tempi e non ci stiamo dentro, ma nemmeno riprenderò l'argomento della prima ora, che a questo punto lo sviscererò magari in un'altra trasmissione dedicata proprio solo a quello, perché è inutile far poi discorsi un po' frammentari. Questo perché non volevo poi magari non riuscire a leggere i vostri messaggi. Allora, Andrea Sceriffo dice: mi piacerebbe, Fabio, che si creasse anche un gruppo su Verona. Guarda, io l'idea la lancio e poi eventualmente, ripeto, facciamo la prossima volta, facciamo magari partire questa richiesta per Verona. Poi gruppo di Vicenza, Mario, buon pomeriggio, ho cercato Virg 5, mi appare Adam. Sarebbe questo il gruppo di Vicenza, grazie, saluti Mario Cappellotto. Mario, guarda, dopo io provo a prendermi il tuo numero di telefono e lo giro a Francesco. No, comunque il gruppo di Vicenza di Telegram ha il simbolo, il cane del simbolo di Radio Gamma 5, con i colori vicentini della maglia del Vicenza Calcio, quindi lo riconoscete, insomma, ecco. Poi Ada Di Asolo: buongiorno Fabio, ben sentito con le tue trasmissioni interessanti, come lo è il libro di Radio Gamma 5, buon proseguimento e benvenga anche nel mese di agosto, Ada Di Asolo. Grazie Ada, un grandissimo abbraccio a te. E Francesco, ottimo argomento, tu sei quello che hai fatto partire il gruppo di Radio Gamma 5 su Vicenza, e hai già composto il comitato editoriale. Non è un comitato, è un gruppo editoriale che si occuperà proprio del marchio Edizioni Radio Gamma 5. Poi Adriano 68 scrive: guarda che la Guardia di Finanza e la Polizia Postale ultimamente stanno stangando di brutto le finte recensioni, è un programma di polizia a livello europeo contro le frodi. Sì, c'è anche stato in passato un tentativo, però ripeto, la realtà, che mi piace sempre approfondire le cose, è che attualmente ci sono ancora tante recensioni fasulle, le farlocche, insomma, ecco. E però benvenga che si faccia un controllo, ma anche un po' per strutturare meglio la situazione. Marco, amico di Valentina: molto bella l'idea dei gruppi territoriali di Radio Gamma 5, come scritto nel libro so che all'inizio della vita della radio si faceva, assolutamente sì, e si potrebbe riprendere e fare anche dei gruppi WhatsApp o Telegram. Buona trasmissione, Marco da Mira. Sì Marco, è assolutamente è una cosa che condivido. Adamo scrive ancora: certo che Oriano sarà anche un prete falso, però c'è poco da fare, lui è bravo, è uno bravo, assolutamente. Adamo è insostituibile, il nostro grande Oriano. Mattia scrive: buongiorno a tutti della pausa pranzo dell'operaio forestale appeso in amacca nel bosco dei Cogliugani. Ciao Mattia, un grande abbraccio a te. Allora, io adesso allora chiudo solo l'argomento di prima dicendo che le mie queste incursioni nel mondo editoriale, che conosco, ho approfondito, insomma, vogliono, ripeto, essere solo delle pillole che a chi intraprende, non so, il progetto di scrivere un libro o l'ha già scritto e vuole capire un po' la sua strada, io penso sempre che si debba partire dal presupposto, quindi dall'obiettivo, che dal motivo che voi avete in testa per quanto riguarda il vostro libro, cioè qual è il motivo che ve l'ha fatto scrivere e dove volete arrivare. In base a quello, col maggior numero di informazioni, quindi con una chiarezza, si raggiunge secondo me l'obiettivo con la migliore strada, senza incappare in quelle che possono essere delle fregature o delle brutte esperienze. Insomma, ecco il motivo per cui io do queste informazioni, che non tendono e non hanno assolutamente intenzione di screditare uno o l'altro, perché ci sono libri autopubblicati che sono di elevatissima qualità o anche solo stampati rispetto a quelli pubblicati con la casa editrice classica. L'importante è sapere le cose in maniera tale da anche nel momento in cui ti presenti o anche nel momento in cui i lettori si avvicinano alla tua opera, sapere, ripeto, qual è la realtà delle cose, insomma, ecco, chiamando le cose con il loro nome. Io adesso vi faccio ascoltare il vocale di Luca Gastaldello per la rubrica La pedagogia del cuore, perché questo sarà l'ultimo martedì in cui lui non c'è per motivi personali, e riprenderemo con i suoi interventi in diretta tra 15 giorni. Buon ascolto.
1: Buongiorno Fabio. E buongiorno a tutti i radioascoltatori. Anche questa è una puntata registrata, perché a luglio non ho la possibilità di andare in radio perché sono impegnato con i campus di Circo in Natura nei Colli Iberici. Oggi tratterò il tema del secondo Rubicone, questo passaggio che il ragazzo compie internamente intorno al 12° anno. La settimana scorsa ho parlato del primo Rubicone, intorno ai 9 anni e un terzo. E oggi volevo dare uno sguardo d'insieme, partendo dalla prima e poi proseguendo anche negli anni successivi, perché il secondo settennio assomiglia molto a una respirazione. Il bambino di prima e seconda classe è ancora unito per certi aspetti al primo settennio. Ci sono ancora forze imitative che agiscono, anche se sono sempre meno forti, un po' come un volano che continua a girare ma pian piano, lentamente, si ferma. E intorno al 9° anno c'è questo nuovo inizio. Il bambino deve trovare un proprio centro interiore, si distacca dai genitori, dalla famiglia, dal mondo, e inizia a dire i primi timidi no. Sono no interiori, a volte latenti, ma è un bisogno di autonomia, quindi di una maggiore libertà. Quindi ogni volta che un bambino dice no, sta dicendo sì a sé stesso, e quindi diventa sempre più grande, più autonomo, sviluppa nuove competenze. Quello che era latente in terza si manifesta nel massimo della potenza in quarta classe, e abbiamo quindi un no forte, coeso e corale. A volte la maestra basta che dica: bene, bambini, prendete il quaderno D o l'astuccio o chissà quale cosa, e si sente no fin dalle scale o da dentro a un'altra classe. Quindi i bambini ritrovano un'atmosfera di coralità, di forza, somigliano molto a dei piccoli vichinghi ardimentosi, coraggiosi. Si sviluppa il germe della personalità, anche la scrittura inizia a cambiare, ma in questa coralità oppositiva la classe comunque è sempre separata, polarizzata, di solito nelle fazioni maschi e femmine. Allora, in quest'età, non so se lo sapete, ma le femmine hanno una rara e contagiosa malattia, e quindi non si possono toccare, non è che giocano coi maschi. La classe è così, polarizzata. E è inutile, dopo le ricreazioni, parlare o trovare forme di mediazione. È proprio una fase di passaggio, non hanno ancora sviluppato quelle facoltà di pensiero che permettono a loro di guardare le cose con un maggiore distacco. E questo passaggio avviene l'anno dopo, intorno ai 10 anni e mezzo, 11 anni, in quinta classe il bambino sperimenta una armonia, è l'anno del sole e i bambini di quinta classe sono realmente dei fanciulli, non sono più bambini ma non sono neanche ragazzi, sono fanciulli. E anche dal punto di vista fisico sono proprio belli, non sono né troppo alti né troppo larghi. Sapete che l'essere umano si sviluppa in questi due modi, si allunga e si allarga, si allunga e si allarga. Ma in quinta arrivano ad avere una bellezza a volte quasi androgena e una certa armonia anche nell'interiorità. La classe si riunisce, anche i maschi e le femmine iniziano a giocare insieme, iniziano ad avere dei toni più gentili, a volte l'insegnante propone anche attività come le danze popolari o ecco, attività corali, dove loro sperimentano nuovamente il cerchio, che non è il cerchio che era in asilo. È sempre un cerchio, ma in un'ottava superiore, con una coscienza diversa, avendo conquistato delle nuove competenze. Questo momento così idilliaco, che a noi adulti verrebbe quasi da fermare, in realtà è solo una fase transitoria, come fosse un respiro. E quindi subito dopo si passa di nuovo a una rottura. Inizia intorno al 12° anno quella che è la preadolescenza ed è il passaggio che tutti noi abbiamo vissuto quando siamo passati dalle elementari alle medie. Quindi in un ragazzo di 12 anni tutto è o bianco o nero. Immaginiamo un paio d'occhiali o una TV, è una TV in bianco e nero. Le cose o sono belle o sono brutte. Il maestro è o bravissimo o fa schifo. E quindi questo atteggiamento c'è sia a casa che a scuola. Vediamo che c'è qualcosa che tende a polarizzare, ad andare negli estremi. Il bambino di quinta no, vede ancora il mondo a colori, è come se fosse una TV ancora colorata con tutte le sfumature. Quando guarda il mondo ci sono ancora questi occhiali e vede il mondo nella sua bellezza, è collegato alle forze viventi, non è ancora così tirato giù dalla polarità, dalla pesantezza della preadolescente. Il ragazzo e la ragazza intorno ai 12 anni fanno un ulteriore passaggio, diventano maggiormente autonomi e sperimentano nuovamente un senso di solitudine, un nuovo bisogno di ricerca di equilibrio, pensiamo a quello che si muove interiormente in un preadolescente. Ritorniamo a noi quando eravamo in prima media, ricordiamo come ci sentivamo, qual era il nostro rapporto con lo specchio, con il ciuffo, con il vestito, cosa succedeva quando il cuore iniziava a battere per quel ragazzo o per quella ragazza. Ricordiamo i primi imbarazzi, i primi brufoli, i cambi nel corpo e tutte queste accelerazioni, queste modifiche così veloci che non era per niente facile confidarsi o confidarle a qualcuno. Quindi per le ragazze a volte può essere un momento di chiusura, di introspezione, sentono la voglia di stare in camera, di tenere un diario. Per i ragazzi invece c'è quasi il gesto opposto, di andare verso fuori, tirano fuori una rabbia, un'energia. Quindi la preadolescenza è qualcosa che anticipa il grande temporale che sarà poi l'adolescente. L'adolescente porta il temporale in casa, porta il temporale in classe. Quindi questa età, la preadolescenza, è l'età perfetta per poter vedere

con tante battaglie e anche con tutto quello che con le vittorie che questo comporta e che questa relazione col figlio, questa nuova relazione che si instaura. Per comprendere bene questo momento si può quindi andare dentro di sé, fare un lavoro sulla propria biografia, sul proprio ragazzo di 12 anni che ancora è lì dentro ognuno di noi, oppure si può anche guardare al di fuori, guardare nella storia dell'umanità cosa è successo in questo periodo. Pensiamo ad esempio a un dodicenne archetipico, pensiamo a Gesù nel Tempio. Penso che conosciate questo passo del Vangelo in cui si dice che Gesù coi propri genitori era andato per la Pasqua, si era spostato per la Pasqua a Gerusalemme, e nel viaggio di ritorno si accorgono sia Giuseppe che Maria che Gesù non è con loro. Sapete queste cose che a volte si danno per scontato, ma io pensavo che fosse con te, la carovana parte e a un certo punto si accorgono che Gesù non è con loro. Ritornano indietro, lo cercano e dopo diverso tempo lo trovano nel tempio che sta parlando con i saggi. C'è una bellissima immagine di Durer dove si vede questo bambino, questo fanciullo dodicenne al centro, nella luce, e tutto attorno, un po' nell'ombra o nella penombra, ci sono questi dotti che ascoltano stupiti vedendo la saggezza che c'è in questo ragazzo. Maria si avvicina e dice: Gesù, Gesù, ma come hai potuto farci questo? Ti abbiamo cercato dappertutto. E Gesù la guarda come vi può guardare un ragazzo, come ci può guardare un ragazzo di 12 anni, e dice: madre, ma perché ti preoccupi? Non lo sai che mi devo occupare delle cose del padre mio? E quindi in questo momento di luce ma anche di ombra, Steiner dice che qualcosa può emergere dalla corrente del destino. Il destino è come un fiume che corre sotterraneo, ma in alcuni punti può emergere in superficie. E così abbiamo che intorno al 12° anno non è raro sentire che persone che raccontino che hanno deciso cosa faranno nella vita più o meno in quell'età, o vengono intuizioni proprio sul futuro, sul proprio destino. Quindi davanti a un dodicenne abbiamo questa polarità: da un lato un giovane sempre più collegato alla materia, all'estetica, al ciuffo, all'abbigliamento, ma dall'altro anche un giovane che può dire cose di una profondità inaudita, avendo appunto questa forte connessione interiore. Quindi è l'inizio di un momento polarizzante e potremmo dire che sempre di più il ragazzo entra nella propria soggettività e giunge a delle verità soggettive. Attenzione, questo è un argomento molto importante. Cosa sono le verità soggettive? Vi racconto un fatto realmente successo. Una ragazza, intorno a questa età, arriva a casa e urla, butta lo zaino nel corridoio e dice: perché quello è un fuori di testa, basta, io non vado più a scuola, e inizia a fare un teatro. E così la madre chiede: ma scusa, ma cosa è successo? No, quello lì ha preso la matita, l'ha scaraventata sul banco e poi ci ha detto a me e un'altra che dovevamo stare in silenzio, eccetera eccetera eccetera. Allora la mamma si preoccupa e chiama un'amica e dice: ascolta, mia figlia è venuta a casa che era tutta scossa da questa cosa, ma tua figlia ti ha raccontato qualcosa?

0: No, ma puoi chiedere un attimo.
1: Ascolta, non so, Giuseppina, Marietta, ma cosa è successo oggi nell'ora di matematica?
0: Niente, cosa è successo?
1: Ah no, ma è successo qualcosa con quel maestro?
0: Ah sì, e cosa ha fatto?
1: Ah no, facevamo casino e ha sbattuto la penna sul tavolo e ci ha detto che dovevamo stare in silenzio.
0: Ah, e poi basta?
1: Sì, basta.
0: Poi avete fatto lezione?
1: Sì, sì.
0: E dice, madonna, mi sembra strano, mia figlia, insomma, mi dice, mi sembra che sia stato non solo questo.
1: Allora, per sicurezza, chiama la mamma di un ragazzo. E la mamma dice, ma puoi chiedere a tuo figlio per cortesia cosa è successo ora nell'ora, cosa è successo oggi nell'ora di matematica. Chiede al figlio e dice, ascolta, ma oggi cosa è successo? Ma quando? Durante l'ora di matematica. In che senso? Niente, cosa è successo? Ma il maestro non ha buttato la penna sul tavolo, eccetera? No, non sono accorto di niente io. Quindi, tre versioni completamente diverse. La domanda è chi sta mentendo? Nessuno dei tre sta mentendo, si chiama verità soggettiva. La ragazza era forse molto sensibile, molto delicata, magari in un giorno di ciclo, e quindi ha vissuto tutto con un grande senso di, come amplificato, con un senso di ingiustizia. La seconda ragazza ha visto le cose così come sono successe, magari il maestro ha alzato un po' la voce, aveva in mano la matita, l'ha sbattuta sul tavolo per richiamare l'attenzione, nulla di più. Ma la cosa curiosa è che magari proprio quel ragazzo, quei ragazzi che stavano facendo confusione, non si sono proprio accorti di niente, non si sono accorti di questo gesto che ha fatto l'insegnante. Così realmente tutto quello che i ragazzi portano a casa in questa età va preso con le pinze. Non voglio dire che i ragazzi mentano, dico solo che bisogna avere a sentire anche l'altra versione, come si suol dire, sentire le due campane come suonano. Quindi questo è un primo aspetto. I ragazzi sono sballottati nella loro soggettività e iniziano ad esserci le prime emozioni, i primi sentimenti, i primi cambi anche fisici. Quindi cosa può fare la scuola in questo momento? Quali materie, quali strumenti può dare a un ragazzo in questo momento così importante di trasformazione? La fisica, ad esempio, gli esperimenti scientifici che vengono portati in sesta classe sono di grande aiuto, di grandissimo aiuto. Bisogna tenere presente che il ragazzo intorno al dodicesimo anno sviluppa il senso della vista. Non è che prima non vedeva, però dei 12 sensi, che abbiamo parlato anche in una delle precedenti puntate, quello che si apre, che fiorisce, che si attiva è proprio in questa età, è proprio il senso della vista. Quindi iniziano a vedere con occhi propri. E quindi l'insegnante, durante l'epoca di fisica, prepara un esperimento. Senza premesse fa accadere il fenomeno davanti agli occhi dei ragazzi. Potrebbe essere un fenomeno acustico, ottico o meccanico o elettrostatico, quindi un certo tipo di esperimento. Non dice nulla e non ci sono spiegazioni. I ragazzi prendono appunti e poi a casa disegnano e scrivono una relazione su quello che hanno visto con i loro sensi. Solo quello che hanno visto, senza aggiungere nessuna conclusione. Il giorno dopo si lascia passare una notte in mezzo e alla mattina l'insegnante pone solo domande. Quindi si leggono le descrizioni che i ragazzi hanno fatto a casa e si notano che sono molto diverse le une dalle altre. Ma alla fine, ponendo domande, facendo riflettere i ragazzi, si arriva a una conclusione, una conclusione oggettiva, che è la legge scientifica, che viene scritta alla lavagna e poi riportata nel quaderno. Sappiamo che alla scuola Steiner non ci sono libri, non ci sono voti, e magari parleremo in un'altra puntata di questo argomento. Quindi i libri sono i quaderni d'epoca che i ragazzi fanno. Quindi giorno dopo giorno disegnano a mano quello che hanno visto, scrivono la propria descrizione che l'insegnante corregge e poi le conclusioni. Giorno dopo giorno, esperimento dopo esperimento, procedono in questo allenamento, in modo da distinguere ciò che è mio, personale, soggettivo, quindi ciò che io ho visto e ho descritto, da ciò che è oggettivo, universale, cioè la legge. Quindi il percorso è dalla soggettività all'oggettività, e questo avviene attraverso tutte le materie, ma in particolare attraverso la fisica, che permette di fare proprio una svolta copernicana, dando proprio un cambio di prospettiva a proprio quello che è il modo di insegnare. Facciamo un esempio. Fino alla quinta classe il maestro porta delle grandi immagini ed è come se i bambini vedessero il mondo attraverso gli occhi del maestro. Quando ad esempio si parla dei funghi o delle felci o dell'equiseto, si descrivono i funghi proprio come dei bambini piccoli, dei bebè che non hanno neanche radici e che succhiano, che stanno un po' in ombra, un po' come i bimbi piccoli che stanno sempre attaccati alle gonne della mamma. E le felci invece sono già piantine un po' più grandi, celle, un po' come i bambini o le bambine dell'asilo hanno, tanto sono verdi, quindi assomigliano a delle piante. Hanno queste grandi foglie, ma in realtà non hanno semi, hanno le spore sotto alle foglie. E quando invece parliamo dell'equiseto, si vede già che l'equiseto assomiglia un po' a un alberello piccolino, un po' come i bambini quando sono arrivati alla fine dell'asilo, che hanno voglia quasi di essere un po' più grandi. E via così, poi si vedono tutti le altre piante percorrendo questo percorso di immagini. E quando si va nel bosco, si portano i bambini in natura, realmente quando vedono i funghi dicono: ah guarda, sì è vero, assomigliano proprio a dei bebè, o trovano le felci ed hanno quindi una relazione col mondo che è attraverso le grandi immagini portate dall'insegnante. Ma il ragazzo di sesta, di prima media, il ragazzo dopo il dodicesimo anno vuole vedere le cose con i propri occhi. Quindi l'insegnante dovrebbe sempre di più diventare un orientatore, un accompagnatore. Dovrebbe essere colui che prepara delle esperienze e con un certo metodo accompagna il ragazzo ad arrivare alle proprie conclusioni, partendo da se stesso, alla propria soggettività, per arrivare a qualcosa di universale, di oggettivo, che è comune a tutti. Questo percorso appunto da sé verso la legge, dall'individuo, dal personale verso l'impersonale, l'oggettivo. Quindi questo è quello che l'atmosfera che c'è in questa età. Ma per comprendere ancora più in profondità quello che vive un dodicenne, dobbiamo fare leva su un concetto che è riconosciuto anche a livello accademico, che è il seguente: la filogenesi ripercorre l'ontogenesi. Vuol dire che le fasi evolutive che ogni singolo individuo ripercorre da quando è piccolo fino a quando diventa adulto sono le stesse fasi che ha percorso l'umanità nel corso dei millenni, e ogni singolo individuo ripercorre dentro di sé anche le fasi dell'umanità. Pensate che alle superiori io sono stato rimandato una volta col 4 in storia, perché per me era assolutamente inutile studiare date, studiare guerre, senza nessun senso. Per me erano eventi, una cozzaglia di eventi messi lì senza un senso. Ma quando ho fatto l'accademia per diventare insegnante Waldorf, attraverso la storia dell'arte, attraverso tutto il percorso che viene, questo binario, questo parallelismo che si fa tra le materie e lo sviluppo dell'essere umano, ho potuto vedere che c'è un filo rosso che collega le varie civiltà. Quello stesso filo rosso che collega un individuo da un'età a un'altra. E così per me la storia è diventata strumento per conoscere meglio l'essere umano in divenire. Abbiamo parlato che un bambino in terza ha bisogno di, è come il popolo ebraico, è come se fosse in cammino verso una terra promessa, e con fiducia deve andare verso il nuovo, verso la prossima fase di crescita, l'età sempre più adulta. Si chiude il mondo del bambino piccolo, dell'infanzia, e si va verso l'età dei bambini più grandi, dei ragazzi e poi degli adulti. In quarta classe sono piccoli vichinghi con queste personalità spiccate, assomigliano molto a dei vichinghi, per questo vengono portati anche i miti nordici, il Kalevala, l'Edda, eccetera. In quinta classe il bambino dentro di sé assomiglia molto a un greco antico, non agli attuali greci, a un greco antico, mentre un ragazzo di sesta nella propria interiorità è realmente un piccolo romano, collegato sempre di più alla materia, alle conquiste della terra, e un ragazzo di settima è nel pieno del Rinascimento, nel 1500 a Firenze, e un ragazzo di ottava è nel pieno del Romanticismo, intorno al 1800. Queste cose le ho solo accennate per dare uno sguardo ampio, ma adesso entro nello specifico del passaggio tra la quinta e la sesta classe, tra la civiltà greca e la civiltà romana. Così si può comprendere qual è la differenza tra un bambino di quinta, intorno agli 11 anni, e un bambino di sesta, prima media, intorno al 12° anno. L'antico greco si sentiva ancora collegato al cielo, agli dèi, alla vita. Basti pensare che quando alzava lo sguardo al cielo e vedeva dei puntini che collegandosi tra di loro formavano delle forme, il greco antico vedeva cose vive, come ad esempio l'orsa maggiore, l'orsa minore. Il romano invece, quando alzava lo sguardo al cielo, vedeva cose. Quindi, ad esempio, vedeva un insieme di stelle che assomigliavano a un grande carro o un mestolo. E così per i greci era l'orsa maggiore e l'orsa minore, per i romani era il grande e il piccolo carro. E questo solo per dare un esempio che, anche se le due civiltà per un certo periodo si sono sovrapposte, erano due approcci completamente diversi alla vita, al vivere. Per gli antichi greci Dio era tra gli uomini, in senso letterale. All'interno del tempio c'era la stanza più sacra, dove ardeva giorno e notte un fuoco, e solo il sacerdote poteva andare dentro questo luogo sacro dove viveva il Dio. E c'era il tempio di Giove, di ogni divinità greca. Ma anche nell'Odissea, nell'Iliade, quando Gli eroi si scontrano nel campo di battaglia. Non è mai chiaro se è un essere umano o un dio sotto le sembianze umane. Ogni volta che un antico greco vedeva un arcobaleno, sapeva che era un ponte tra il cielo e la terra e le divinità potevano scendere o salire, prendendo anche sembianze umane. Lo stesso Zeus, il padre degli dèi, aveva poteri divini, ma allo stesso tempo anche vizi e desideri umani. E così gli dèi greci erano molto vicini all'uomo, avevano anche aspetti umani. Il greco si sentiva ancora sostenuto dalle forze viventi. Immaginiamo cosa è successo in Grecia. È nata la filosofia, il teatro, la politica, le polis, la democrazia. Quindi veramente qualcosa di meraviglioso. Pensiamo al Partenone, alla sezione aurea, alla scultura che aveva questa armonia nelle forme. Quindi qualcosa di veramente incredibile che c'era in questa società, in questa civiltà ancora sostenuta dall'elemento vitale. Per i romani invece no, c'è un'immersione sempre più graduale nella materia. La civiltà romana è la prima civiltà della storia a non avere un proprio culto religioso. Se pensiamo agli Assiri, ai Babilonesi, avevano le proprie divinità. Se pensiamo a Zarathustra, all'antica Persia, se pensiamo all'antica India, ognuno aveva una visione del Dio, della famiglia, delle divinità. Se pensiamo all'Egitto pure, e anche in Grecia, ma i romani no, è il primo popolo che non ha questo collegamento col cielo, a tal punto che a Roma hanno creato un Pantheon, quindi un luogo dove potevano essere collocate tutte le divinità dei popoli conquistati, tutti i riti. Da questo punto di vista i romani erano molto democratici, ma proprio qui dobbiamo vedere come un vuoto. È incredibile, veramente incredibile, questo lo dice la storia, in questo vuoto religioso di culto, nell'anno zero, quando era al potere Cesare Ottaviano Augusto, il primo imperatore che riuniva in sé tutti i poteri religioso, politico e militare. Proprio in questo momento di massimo potere di un essere umano, in una provincia lontana dell'impero nasce un dio all'interno di un corpo di un essere umano. Quindi abbiamo copresenti dal punto di vista storico una persona adorato come un dio in terra e un dio che fa la sua esperienza nella carne, nel corpo. Sono due valori completamente diversi. Da un lato l'esercito più potente al mondo, una macchina da guerra micidiale, una civiltà basata sulla forza, sulla prevaricazione e soprattutto sulla schiavitù. E dall'altro un uomo con un piccolo gruppo di 12 persone semplici, alcuni di questi pescatori, che scalzi, disarmati, che ha come legge l'amore e dice che tutti gli esseri umani sono liberi. Questi due mondi si incontrano a Roma, prima nella periferia lontana, ma poi sempre di più i cristiani arrivano fino anche a Roma e si arriva al punto da portare nelle arene i cristiani e farli sbranare davanti a un pubblico e fa scorrere sangue in modo da stigmatizzare e da portare la paura, ma con quel sangue nascono ancora nuovi cristiani. E quindi incredibile questi due poteri a confronto: da un lato l'impero più grande al mondo, che ha donato all'umanità le leggi, il diritto romano per governare questo grande impero. Quindi da un lato il diritto romano e dall'altro delle leggi universali. Da una parte le leggi terrestri, dall'altra leggi d'amore universali. Da un lato la forza, l'esercito, la prevaricazione, dall'altro l'amore, la gentilezza, il servizio al fratello. Da un lato un esercito e dall'altro poche persone in unità. Alla fine, quale dei due impulsi ha avuto la meglio? L'impulso del Cristo. L'impero romano crolla nel 476 dopo Cristo e circa 1000 anni dopo crolla anche l'impero romano d'Oriente, mentre l'impulso del Cristo traghetta i secoli fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi dentro al ragazzo di 12 anni vive questa polarità tra la materia ed il divino, tra la necessità di manifestarsi all'esterno ma anche il bisogno di ritrovarsi all'interno, di ritrovare un nutrimento dei valori. E così la scuola porta racconti, porta esperienze che permettono al ragazzo di trovare un nuovo equilibrio. Una delle epoche della sesta classe, ad esempio, è la mineralogia. Si portano i ragazzi nel mondo, si parte dal territorio, quindi noi siamo in pianura, io di solito con i ragazzi in bicicletta parto da Cittadella e vado fino in Brenta, e lì andiamo a cercare sassi, pietre, che poi nei giorni a seguire andiamo a catalogare per colore, forma, dimensione, aspetto, e così troviamo le famiglie delle sedimentarie, delle magmatiche, delle metamorfiche e via così. Ma soprattutto coi nostri occhi guardiamo la morfologia del territorio, guardiamo questi strati che ci sono in Brenta di sassi a varie stratificazioni. E così, partendo dal territorio, dall'osservazione dell'ambiente, si arriva a tutta una serie di aspetti collegati appunto alla nuova relazione col mondo. Qui devo aprire una parentesi, perché l'epoca di mineralogia chiude un percorso iniziato fin dalla quarta classe. In quarta classe si porta antropologia e zoologia. Antropologia è la visione dell'essere umano tripartito in capo, tronco e membra. E poi si studiano gli animali, vedendo che negli animali ci sono delle parti dell'essere umano che sono specializzate, sono portate a una massima specializzazione. Troviamo ad esempio nella mucca molti stomaci, troviamo nel leone un grande petto, una grande forza, troviamo nell'aquila tutto un altro sistema sviluppato, o nella seppia troviamo un sistema di percezione neurosensoriale. E quindi i bambini vedono negli animali parte dell'essere umano portate a specializzazione. In quinta classe si studia la botanica, si va in natura, si guardano le piante, si va nel bosco, nel cambio delle stagioni. E in sesta si porta la mineralogia. E quindi si parte dall'io, in quarta classe, antropologia, al corpo astrale, quindi agli animali, sempre in quarta classe, per arrivare al corpo eterico, il corpo vitale, che c'è appunto nel regno della natura e si mostra in modo evidente nella botanica. Per arrivare poi al corpo fisico, quindi al minerale, l'aspetto inorganico in sesta classe. Quindi qui vediamo un percorso dall'io verso corpo fisico e vediamo come questo accompagni il bambino in questo, il ragazzo in questo percorso incarnativo, partendo dall'alto, dal cielo e sempre di più diventando cittadino terrestre, cittadino della terra. E così ci si confronta, ci si scontra con i ragazzi, si entra inevitabilmente in crisi. Ed è questo l'età, questa l'età dove è bene stipulare insieme un regolamento. E questo regolamento che venga ben appeso all'interno della classe, un po' come gli antichi romani facevano leggi chiare, chiarissime. I romani avevano fondamentalmente poche leggi, anche se erano poi ben, diciamo, suddivise. Ma il concetto di base era: o ti arrendi o ti distruggiamo. Se ti arrendi puoi mantenere la tua cultura, la tua religione, noi non facciamo niente, portiamo strade, portiamo acquedotti, l'unica cosa che ti chiediamo è che rispetti le leggi e che paghi le tasse. Così i romani, con questa loro semplice visione lineare, hanno portato strade in tutta Europa, acquedotti, reticolato romano, leggi per governare questo mondo. E i ragazzi sono interessati a questo. E così in matematica si porta ad esempio l'interesse. Si va in banca, una volta siamo andati, abbiamo incontrato il direttore e abbiamo chiesto se noi i soldi della tassa li mettiamo in un libretto, quanto maturano di interessi in un anno. E così lui ci ha raccontato un po' tutte le cose, abbiamo visto che si matura una piccola somma, però voglio dire, piuttosto di tenerla a casa, si può valutare anche questo aspetto di aprire un libretto e tenerlo in banca, anche se sono 20 euro, comunque sono sempre presi. Poi, giusto per dirla tutta, un ragazzo molto intelligente al tempo ha chiesto al direttore se ci sono delle spese per aprire il libretto e lui ha detto ovviamente di no, ma poi ha domandato se ci sono delle spese per chiuderlo e quindi c'erano delle spese per chiuderlo e quindi andavano ad annullare l'interesse. Quindi questo è interessante, come i ragazzi siano curiosi a vedere cosa succede, siano interessati all'interesse, alle cose di questo mondo, anche all'aspetto dei soldi, ad avere le proprie autonomie, le proprie libertà. E c'è quindi questa lotta con i genitori che al momento è ancora tiepida, ma col passare degli anni diventerà sempre più accesa, sempre più forte, fino ad arrivare alla polarità estrema dell'adolescente che lotta con tutto se stesso per avere delle autonomie, ma allo stesso tempo ha ancora bisogno di essere guidato, di avere dei riferimenti. Quindi i genitori in questa fase dell'età devono fare un passo indietro e lasciare che pian piano il ragazzo faccia la sua strada, sperimenti, faccia anche le sue cadute. Quindi, in sintesi, arriviamo alla conclusione. Il secondo Rubicone è un momento di passaggio, è un momento di solitudine che i maschi vivono in un modo e le femmine in un altro. È un periodo veramente caratterizzato da luci ed ombre e basta che noi ritorniamo indietro alla nostra preadolescenza, alle medie, per vedere come un brufolo ci poteva veramente rovinare la giornata. E sono i ragazzi e le ragazze sono vinti da queste emozioni che gli sballottano di qua e di là. Però pian piano si crea uno spazio interiore e in questo spazio interiore loro passano da una polarità all'altra. Nel giro di poco tempo possono ridere e poi piangere, ma sono nella fase in cui stanno sperimentando la propria interiorità, le proprie emozioni. Detto in altre parole, sono dei bebè in questa fase, dei bebè delle emozioni, come da piccoli ogni 3 ore dovevamo, facevano la cacca e la pupù e il papà e la mamma con calma cambiavano il pannolino. Anche qui più o meno ogni 3 ore, ogni mezza giornata succede qualcosa, i motivi sono sempre gli stessi, o la camera in disordine, o quei lavori che deve fare e non fa, o questi gesti di impulsività, o la maleducazione, o via così. Però sono tutti, diciamo, aspetti di sperimentazione emotiva, hanno bisogno di sperimentare le loro emozioni, di entrare in una nuova fase della vita. E così anche i genitori devono essere pronti per accompagnare i ragazzi nel migliore dei modi, e anche gli insegnanti, avere il giusto distacco, ma al tempo stesso comprendere quello che il ragazzo sta vivendo e mantenere quindi questa apertura al dialogo, al confronto, allo scambio, coinvolgendolo magari, come ho detto, nella stesura di un regolamento che non sia più calato dall'alto, ma sia condiviso, sia deciso tra i partecipanti appunto della classe, e via così. Bene, come sempre ci sarebbe molto altro da dire, ma il tempo a mia disposizione sta per concludere. Un abbraccio grande, grazie Fabio per questa opportunità che dai di trattare appunto ad argomenti pedagogici all'interno del tuo spazio radiofonico. E buona giornata a tutti, anche gli ascoltatori da casa, e speriamo che queste tematiche possano essere utili e che instaurino anche un dialogo magari proficuo in famiglia. Un abbraccio e buona giornata.

0: Allora, rieccoci in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e, leggo un attimo un messaggio che era rimasto indietro di Andrea. Allora, propongo nome per i gruppi RG5V o RG5V staccato. Ok, allora ho fatto una prova anch'io per il gruppo di Francesco, dove lui l'ha chiamato tutto in maiuscolo Virg 5 in numero, e, però anch'io facendo una ricerca così non l'ho trovato, ma adesso cercherò insieme a lui di capire, così martedì prossimo vi do informazioni. Poi sempre Andrea dice: ma non è che anche l'impero romano, chi lo muoveva a traghetti nei secoli, infiltrandosi in vari popoli e parassitandoli, arrivando a oggi a costituire Polarantì per un impero globale con le molte guerre e genocidi imperiali? Non ho un po' capito la domanda, ti chiedo scusa. Grazie comunque per tutte le info costruttive e interessanti, e questo complimento lo giro a Luca Gastaldello, che poi avremo qui in presenza, vi ho detto, fra 15 giorni, quindi eventualmente Andrea puoi girare la domanda a lui. Allora, adesso parliamo sempre di una, rimanendo in tema di pedagogia steineriana, parliamo di una bellissima realtà, e ovvero del Seme di Alice, che è un'associazione steineriana per la pedagogia che gestisce appunto l'omonima scuola in quel di Ferrara. Quindi abbiamo il piacere di ospitare Anna Maria Vettere, che è insegnante della scuola di infanzia che loro chiamano asilo, psicologa dell'età evolutiva, pedagogista e formatrice di adulti, e Lara Gennari, genitore e membro del consiglio, quindi del CDA di questa associazione. Benvenute.
1: Grazie.
0: Ecco, allora io partirei subito con Lara, visto che diciamo fai parte del CDA ma sei anche genitore, quindi abbiamo modo di esplorare assieme a te entrambi i fronti, no? Allora intanto ti chiedo, da quant'è che tu fai parte del CDA?
2: Il CDA 4 anni direi, sì.
0: Ok, e tu sei mamma di?
2: Io sono mamma di Luca, è un bambino che ha adesso quasi 8 anni, 7 anni e mezzo.
0: Ok, quindi siamo... avevi cominciato prima, diciamo.
2: Sì, prima ho cominciato, diciamo sono arrivata a conoscere, ecco, questa realtà proprio nel momento del cambio. So che insomma sono stati qui Paola e Alessandro, quindi sì, insomma, mi hanno detto, ecco, un po', quindi nel momento in cui poi è nata la realtà con la primaria anche, quindi abbiamo partecipato a questa nascita. Il primo anno insomma è stato un po' di assestamento, e poi l'anno successivo sono entrata come, cioè, nel consiglio e anche come tesoriera, quindi sono anche
0: un bel ruolo delicato di responsabilità,
2: diciamo che è un po' cioè a volte difficile, cioè bello per carità, perché insomma sì, ti dà proprio il polso pratico, ecco, del fare le cose, e dall'altra parte hai sempre un po' l'ansia che le cose devono andare tutte bene,
0: i conti devono quadrare.
2: Esatto.
0: Però prendo spunto anche da una battuta che abbiamo fatto io e Anna al telefono, che come in tutte le realtà poi si arriva a fine anno scolastico che si dice mancano i soldi per far tutto, e poi in realtà i soldi arrivano, no? Quindi
2: esatto,
0: tu assisti,
2: sì,
0: visto che sei tesoriera.
2: Sì, è una cosa che ho riscontrato proprio, ed è vera, cioè ogni anno facciamo i conti, manca, siamo sotto, incredibilmente poi le cose si incastrano, sicuramente si attivano anche delle volontà nel ricercare delle cose, nel cercare di non spendere, insomma tutti questi passaggi che poi portano in realtà all'esito sempre molto positivo, ecco, a fine anno, quindi devo dire che sì, è un bel incarico da questo punto di vista.
0: Sì, insomma vedi le cose da un'altra prospettiva, esatto, oltre a quella insomma di genitore. Ma e come genitore come sei arrivata a questa realtà?
2: Allora te l'avranno detto in tantissime, ovviamente sì, è stato proprio con la nascita di mio figlio, perché prima io non sapevo, diciamo, dell'esistenza neanche di queste realtà, e quando mio figlio era poi in età, diciamo così, dell'infanzia, e ho cominciato, frutto anche un po' del periodo diciamo di restrizioni, no, che c'era stato, perché è stato proprio in quel momento lì, ho cominciato a pensare a cosa magari sarebbe piaciuto, a qualcosa di diverso, qualcosa che comunque riportasse al centro anche un po' un discorso di comunità, di famiglia, e cercando così sul territorio ferrarese mi hanno indicato la maestra Francesca Squarzoni, che appunto aveva l'attività dell'infanzia, insomma prima era solo l'infanzia, e noi siamo arrivati nel momento appunto in cui c'è stato questo ampliamento. Quindi sì, devo dire che anche per me è stato la ricerca di qualcosa, insomma, di diverso per mio figlio, insomma, che ha portato lì.
0: Che tu però non conoscevi minimamente neanche la pedagogia, giusto?
2: No, io ho fatto questa cosa un po' strana. Ho capito che c'era questa cosa, allora prima di iniziare a portare il figlio ho cominciato ad andare agli incontri.
0: Quindi, non sarebbe male.
2: Quindi ho fatto tutto un anno di incontri di antroposofia e di pedagogia, quindi andavo tutte le settimane, tutti gli incontri, non avendo il figlio ancora iscritto. E ho cercato di capire se era qualcosa che poteva...
0: Si risuonava.
2: Sì, si risuonava, ecco, a me e anche a mio marito, insomma, quindi poi ci siamo confrontati. In realtà io devo dire che ho incontrato in pedagogia, ma anche nell'antroposofia, proprio ho avuto questa sensazione di qualcosa che mettesse come a posto tutti
0: ordine.
2: I pezzi. Esatto. E in questo senso qui, quindi sì, ho capito che era il percorso che volevamo, insomma, intraprendere, quindi è stato così, insomma, che è iniziato. Poi all'inizio appunto, come penso anche lì ti abbiamo già detto, entrati un po' così in punta di piedi, ma in realtà dopo ti devi buttare, perché sennò non riesci anche a comprendere. Se stai sempre un po' sulla porta non capisci tutto quello che c'è,
0: certo.
2: Insomma, ecco, non lo vivi, non lo respiri.
0: Beh, anche perché è un tipo di realtà scolastica che normalmente i genitori vivono a 360 gradi, tant'è che se non si ha una buona motivazione spesso, diciamo, è una prova anche di solidità della coppia, perché statisticamente, almeno non so, insomma, lì nel ferrarese, ma ci sono molte mamme che vanno diritte e il papà invece magari tira un po' il freno a mano, no? Oppure si lascia trascinare. Poi è una scuola che secondo me mette un po' alla prova da questo punto di vista.
2: Sì, assolutamente, perché guardi, io ho avuto anche per noi è stato così, quindi io sono andata agli incontri poi io riportavo però devo dire che, ecco, mio marito per fortuna ha avuto la capacità di essere molto aperto, quindi ha detto va bene, vediamo,
0: certo.
2: In realtà poi adesso lui comunque fa parte della rete dei genitori e poi è, diciamo, uno dei responsabili di quella che sarà la futura cucina, ecco, perché fa il cuoco, quindi un po' si è buttato dentro anche lui con i due piedi, poi insomma, quindi
0: sì, perché c'è un coinvolgimento diverso, no? E sì, poi appunto sono realtà che danno spazio un po' a tutti i talenti o predisposizioni, perché c'è il gruppo manutenzione, il gruppo cucina, il gruppo eventi, questo e quell'altro. E ripeto, a differenza di quello che può capitare in altre realtà, lì c'è proprio anche questo immergersi nella realtà, cercare anche di far qualcosa che i nostri figli poi possano avere riscontro pratico,
2: sì,
0: andando
2: sì,
0: a scuola e vedendo, dalle pulizie a tutto il resto.
2: Sì, sì, devo dirti che forse una delle cose, tra le cose belle appunto che mi sta dando questo percorso, è stato proprio anche riscoprire appunto delle cose che magari facevi, delle passioni appunto dal punto di vista manuale, così, e lì hai proprio la possibilità, come dici tu, no, di riesplorare quel territorio lì e di farle rifiorire, perché alla fine o con i lavori manuali di qualsiasi tipo, piuttosto che il corso di acquerello che abbiamo fatto, piuttosto, insomma, che tutto quello che serve appunto di idee, di organizzare eventi e cose, cioè e veramente vai a rispolverare e anche a riscoprire o a scoprire delle volte dei talenti che...
0: Sì, sì, no, io ho visto mamme o genitori in generale che facevano delle opere dalle bambole a qualsiasi altra cosa, ma anche proprio a livello di falegnameria,
2: sì,
0: piuttosto che... Dicevo, mamma mia, veramente, sì, delle cose pazzesche.
2: E si stupiscono loro stessi del fatto di non, sa- perché avevano questa capacità qui, quindi in effetti
0: sì sì è vero, e in più c'è anche quel senso che, non ripeto, anche qua non si trova in tante altre realtà, che è quello di creare veramente una comunità, perché poi diciamo si va oltre quel senso di dire ok, che ne so, per quegli 8 anni porto mio figlio a scuola e lo vado a prendere, no? E basta, mi limito a questo come mio coinvolgimento. Invece lì si va oltre, perché, ripeto, si entra in quello che è veramente il percorso, si entra con rispetto, senza mettere in discussione ovviamente i ruoli di tutti, però si coinvolge, cioè si capisce veramente cosa fanno i nostri figli lì. A me aveva stupito all'inizio della mia esperienza nell'ambito della pedagogia steineriana, le prime volte che facevamo questi incontri con la maestra di nostro figlio, e pensavo classica riunione in cui ci dice l'andamento scolastico, invece ci fa sedere in classe su questi banchetti piccoli all'epoca e ci mette lì davanti un foglio e ci dice disegnate. Come disegniamo? Dovevamo fare una riunione per i genitori, e ci ha fatto la riunione per i genitori, cioè ci ha spiegato la vita di nostro figlio attraverso quello che fa nostro figlio, e spiegando perché disegna così, perché il sole è grande, è piccolo, e questo e quell'altro, tutte insomma informazioni che ci aiutavano anche ad avere degli elementi in più per comprendere nostro figlio. Certo. E questa è stata una delle cose che a me personalmente ha coinvolto di più, insomma. Ecco.
2: No, ma è così, anche noi, le riunioni di solito di classe sono tanto che parliamo, facciamo il telaio, c'è chi fa l'uncinetto, per dire, cioè proprio qualcosa che passa proprio tanto attraverso anche le mani, perché come dici tu hai la capacità anche di comprendere meglio quello che loro vogliono portare, quello che quella pedagogia lì porta. E in effetti forse una delle cose anche sempre belle, ecco, che io ho potuto riscontrare lì è proprio questa cosa che dicevi tu, dell'avere la percezione che si crea proprio una comunità che educa, quindi non sono solo certo. maestri, ma sono anche il gruppo dei genitori che insieme crea proprio questa, mi verrebbe da dire, culla, cioè, uh-huh. no? Dove poi il maestro con i bambini e con i ragazzi, insomma,
0: questo diciamo più che culla, anche perché insomma poi dipende dall'età, ma certo. è un terreno fertile, perché esatto. poi ovviamente il buono che viene fatto durante l'orario scolastico non può essere infranto nell'orario in cui uno torna a casa, quindi avere questa continuità scuola-famiglia in maniera tale che io ho le informazioni per non rovinare anche il lavoro che fanno diciamo i professori, è una cosa che poi potenzia i benefici per certo, i bambini e i ragazzi, insomma. E a proposito di pedagogia, adesso passiamo il microfono ad Anna, e visto che poi avete citato la maestra Francesca, che ha passato proprio il testimone a te,
1: no? Esatto. Infatti io 2 anni fa mi ritrovavo in vacanza, in realtà stavo facendo una settimana di campo estivo a Colle di Bolzano, dove io ho fatto la formazione, e ritornando su quel territorio dove io ho passato proprio delle estati, anche 3 settimane, a fare scultura, a fare i capitelli, a studiare la scienza occulta con il mio maestro Link, che è stato veramente un vero maestro nel senso storico del termine, e ho riverberato tutte la formazione, tutte le esperienze, quello che mi aveva suscitato proprio nell'anima di prendere questa strada per portare questa pedagogia nel mondo. E allora proprio lì mi hanno fatto già una proposta, mi hanno detto: ma sai, cerchiamo a Rovereto una maestra di asilo. E io dissi: ma perché no? Facciamo un colloquio. Poi in realtà mi ha detto che io ero troppo formata, troppo esperta, avevano bisogno di un assistente semplicemente. Okay. E quindi ho detto: ma se io sono disposta da Cantù, da Como, a trasferirmi a Rovereto, perché non in un altro posto?
0: Certo.
1: Allora ho cercato nell'elenco dei maestri e dico: vediamo chi ha bisogno di una maestra di asilo. E c'era Ferrara, no? Dico: beh, Ferrara, tra l'altro avrei dovuto aprire un asilo a Rovigo 5 anni fa, quindi
0: il destino
1: era in quella zona lì, era da capire bene il punto preciso. Certo. E quindi poi la maestra Francesca, quando ha saputo che io venivo, ovviamente dice: ma non mi dici niente? Ho detto: no, no, voglio fare le cose per bene, prima passo dall'amministrazione.
0: Certo.
1: E infatti questo mi ha portato buon pro, nel senso che la collaborazione corretta, buona, d'intesa con l'amministrazione è quello in realtà che mi ha fatto restare in questo posto. Sembra un paradosso, però è una cosa fondamentale, perché l'implementazione di quello che nel collegio si decide avviene attraverso il consiglio di amministrazione. E io, grazie a questo consiglio di amministrazione, che ho deciso di stare in questa realtà, perché se il consiglio di amministrazione va ad aberrare le scelte che vengono fatte dal collegio, ovviamente è inutile. Uno dice: sì, vorrei fare tante belle cose, però di fatto non le posso fare.
0: E cioè, quindi la famosa triarticolazione sociale all'interno dell'ambito scolastico.
1: Esattamente, con le tre, con i tre organi, no? Il consiglio di amministrazione, il collegio e poi i genitori, i bambini. E quindi questo è stato proprio il mio punto. Io infatti ringrazio proprio tanto il consiglio di amministrazione, con il quale sono in ottimi rapporti, e vedo che loro hanno una capacità anche di accogliere le proposte del collegio, che è veramente molto speciale, perché io ho conosciuto tante scuole in Italia, e vabbè, soprattutto nel nord, comunque c'è veramente una grande collaborazione, perché voglio dire, un conto se all'interno del consiglio di amministrazione ci sono dei maestri che decidono, perché ci sono delle scuole che hanno la cooperativa che è gestita da tutti i maestri, il consiglio di amministrazione, quindi nella cooperativa ok, decidono i maestri, va bene, ma dove c'è un consiglio, dove ci sono dei genitori che non sono del mestiere, che non hanno quella cognizione, che accolgono con fiducia, con apertura, con disponibilità anche di implementare le scelte, io veramente li sono veramente molto grata.
0: Eh sì, perché in teoria, la dico in maniera semplicistica, cioè tecnicamente il consiglio di amministrazione, proprio in piena fiducia di quello che fa il collegio dei docenti, che sono loro che portano la luce di questa pedagogia, il consiglio di amministrazione semplicemente deve, valutare ciò che è fattibile, ciò che è realizzabile, e dare un impulso poi al gruppo dei genitori affinché questo, si tramite le risorse che vengono appunto raccolte, venga poi, diciamo, messo in pratica, insomma. Ecco, quindi è lì che poi funziona, perché nessuno va a usurpare o mettere in discussione o a creare confusione nel ruolo, diciamo, che dovrebbe esserci, perché in teoria, guardandolo da un punto di vista biologico, è come se fossero degli organi, come se il cuore interferisse con quello che fa il cervello o viceversa, il fegato e altre cose. Quindi ogni organo della triarticolazione deve fare quello che è preposto.
1: Esattamente. Quindi poi c'è stato questo grande entusiasmo di Francesca, ovviamente, per il mio arrivo, perché noi abbiamo fatto la formazione insieme, e quindi siamo state proprio, come dire, bello, una consecuzione, nel senso, e questo è stato anche molto bello, perché anche come persone assolutamente diverse, perché abbiamo anche temperamenti diversi,
0: certo,
1: modalità diverse, giustamente, no? Abbiamo la possibilità di esprimere le nostre individualità in modo diverso, pur restando sempre nella pedagogia steneriana. Quindi abbiamo fatto un anno di accompagnamento lo scorso anno, quindi 2025-2026, e questo anno 2024-2025, okay. E poi questo anno è stato proprio un passaggio effettivo, okay. E quindi adesso, diciamo, che la gestione è proprio nelle mie mani, e la maestra Francesca, tra l'altro, non è che è andata in pensione come si pensava, no? Perché normalmente, ma un maestro steneriano è sempre così utile che si può riutilizzare, e quindi fa fare le bambole in sesta, suona la suona il pianoforte nell'euritmia in sesta, in settima,
0: anche perché è difficile abbandonarlo l'ambiente, perché è un ambiente che nutre, e quindi in qualche modo uno, una volta che respira proprio un ambiente che gli fa bene, perché dovrebbe rimanere a casa o andare
1: a sprecare tutti questi talenti, è un peccato. No, quindi io assolutamente vedo questa possibilità, e quello che ritengo un altro punto organo molto forte è proprio il collegio. Noi, dopo il primo anno, dove c'eravamo ancora delle persone dentro, che c'erano dentro un po' sì un po' no, c'erano delle persone anche un po' della che insegnavano anche nella scuola pubblica o comunque che non avevano ancora deciso, okay, un po' nella pedagogia, siamo riusciti poi invece a costituire proprio l'aprile dell'anno scorso proprio un vero e proprio collegio. E quindi per noi è stato come una ripartenza.

0: svegliarsi un sabato mattina. Beh. Allora, che siamo freschi nelle prime due ore, certo, magari possiamo parlarci, farci delle domande, riflettere su alcuni temi e poi però mangiare tutti insieme.
1: È bellissimo.
0: Perché questa è la cosa importante.
1: I pranzi condivisi.
0: Esatto, e quindi abbiamo deciso, abbiamo già fissato i nostri incontri che faremo questi sabati tutti insieme. E io trovo veramente interessante questa possibilità di come dire, trasversale, sì, di comprendere la pedagogia steneriana in tantissimi modi, forme, qualità, a seconda delle situazioni. E per questo che io sono sempre molto inclusiva, ecco, inclusiva rispetto a quello che ci viene incontro, perché è veramente tanto. Addirittura vorrei riportare questo tema di questo bambino che lui ha fatto l'anno di completamento, lui è di gennaio, quindi non è andato a scuola prima, okay, pur essendo dei primi giorni di gennaio, e quindi ha fatto questo anno e i genitori hanno dovuto iscrivere questo bimbo, tra l'altro sono veneti, no? Santa Maria Maddalena, quindi l'hanno iscritto in una scuola pubblica perché non si trovassero bene, ma insomma per esigenze familiari. Okay. E il bambino continuava a dire alla sua mamma: ma mamma, ma perché devo andare in un'altra scuola, che qui ci vogliamo tutti bene? Cioè, e questo trovo che fosse veramente la cartina tornasole di che cosa vuol dire creare una comunità intorno a dei bambini, dove c'è questa partecipazione dei genitori, consiglio, del collegio, e questo è qualcosa di potentissimo, perché
1: è molto potente. E io personalmente, che l'ho vissuta come esperienza appunto genitoriale, anche i nostri figli assistono a questa, che non è per sforzo che io, che ne so, poi frequento anche in altri orari gli altri genitori, piuttosto che si crea appunto un gruppo dove si può andare a mangiare fuori o andare lì a scuola a fare dei lavori, cioè c'è proprio una continuità, ed è come se loro veramente fossero avvolti in un qualcosa di propositivo, anziché essere un qualcosa in cui io brontolo, no? Per la maestra questo e l'altro, che crea anche una diffidenza. Invece proprio io ho visto mio figlio crescere con un sentimento di fiducia nei confronti di, in questo caso, dell'istituzione scolastica e di tutto ciò che ruota attorno. E questo, io ti dico, poi visto che tu sei pedagogista, e lo dico anche a te come mamma, che uno dei dubbi che da fuori arrivavano e quindi in qualche modo veniva instillato nel nostro cervello genitoriale era quello di dire: ok, tutto bello e buono, no? Tutti bravi, simpatici, però è come se fosse una bolla, no? Da dire: ok, li state un po' preservando e poi vedremo cosa succede dopo, no? Quindi siamo, tendenzialmente sono una persona che non prova sentimenti di paura o timore, no? Anzi, sono sempre molto fiducioso e entusiasta. Però c'era una minima parte di me curiosa, ecco, se non altro, di dire: vedremo cosa succede. Allora, i passaggi sono stati questi. Esame di terza media, perché nel nostro caso la scuola che avevamo fatto non era ancora parificata, quindi abbiamo dovuto fare gli esami in una scuola pubblica, e lì già ho detto: ok, vediamo cosa succede. La dirigente dell'istituto scolastico pubblico fa i complimenti ai nostri docenti, perché ha detto: i vostri ragazzi hanno esposto la tesina nella maniera in cui noi vorremmo che i nostri lo facessero, cioè che cerchiamo di insegnarli in quella maniera lì. Sono rimasti entusiasti ed è andato tutto benissimo. Mio figlio poi si iscrive in una scuola pubblica, al liceo, e rispetto alla media degli altri studenti che provenivano da più svariate scuole, io pensavo, ho detto: passerò mesi adesso a insegnargli, che ne so, un metodo di studio, cercherò di colmare quel gap. Non c'era nessun gap da colmare, perché lui si è autogestito, io non l'ho aiutato un pomeriggio che sia uno, e ha una media, ha finito il primo anno scolastico con una media altissima rispetto agli altri, alla media degli altri ragazzi, con apparente tranquillità anche nell'apprendere, perché è proprio quello che invece io, su dove dall'esterno veniva instillato questo dubbio, e lì invece il punto di forza, cioè loro avevano già dentro di sé, cioè lui e anche tutti i suoi ex compagni, il metodo di studio, e non erano bombardati da quell'aspetto nozionistico o che gli

0: faceva abbandonare la voglia di studiare, cioè è come se fosse invece innescata la voglia di studiare, la curiosità.
1: Esatto, adesso se posso intervenire, vorrei raccontare questa cosa. La pedagogia steneriana, appunto attraverso l'esperienza, no? Come hai detto tu, come diceva anche Lara, anche gli adulti nello sperimentare le cose apprendono, va a come dire, a formare l'io, a formare un io strutturato. Oggi i bambini hanno un io debole, è proprio il punto chiave su cui lavora la pedagogia steneriana. Io non ho bisogno di un metodo, perché nella modalità, se io apprendo attraverso un'esperienza diretta, io ho una costituzione del mio essere, come dire, lentamente. Anche Paola Giacchini parlava di questa lentezza, sì, e rispetto dei tempi del bambino. In realtà ho la mia tempistica affinché io faccio dei passaggi biologici, vorrei dire antropologici e biologici, ovvero prima parto da un'esperienza diretta, perché il bambino è esperienza diretta, certo. Poi passo a un'esperienza artistica, perché il bambino inizia a liberare le forze dell'anima e quindi inizia a cogliere l'elemento artistico. Poi inizio a formare il mio pensiero, perché adesso io, dopo che ho fatto esperienza, che ho, come dire, passato l'età del sogno e del desiderio, di questa fase qui, divento più strutturata e più cognitivo.
0: Certo.
1: Allora, questo è chiaro che va a rispettare, in un senso anche vorrei dire di infondere la pace nell'essere umano, cioè quella pace profonda della quiete interiore, perché io non sono continuamente pressato in una richiesta che mi è estranea e esterna, e quindi a cui io non so rispondere, perché sono un bambino, non ho ancora quelle strutture dell'adulto, della formazione cognitiva per poter rispondere. E quindi il bambino viene rispettato profondamente, lui costituisce la sua autostima, va a costruire una forza del suo io, una forza tale che gli permette di avere i piedi ben saldi sulla terra e sopra di poterci portare il mondo. E quindi questo è qualcosa che tutti gli insegnanti vorrebbero, ma non conoscono la strada per arrivare a quella. Ma la pedagogia steneriana, che va a far apprendere le competenze trasversali, che ormai se ne parla a livello europeo, le competenze trasversali noi le apprendiamo fin dalla scuola dell'infanzia. E quindi è, come dire, Steiner era veramente lungimirante, e ci ha dato una pedagogia per il nostro tempo, certo, in questo senso. Quindi con tutto quello che ci sta succedendo, pensiamo solo anche se un bambino guarda per 5 secondi un televisore che parlano della guerra, i bambini lì sotto le macerie, pensate che cosa gli succede a un io debole, che è già continuamente bombardato fin da piccolo a rendersi conto che non è all'altezza della situazione, oppure un io che ha rispettato quel tempo, ha dato il tempo che si irrobustisse, che arrivasse con il suo tempo a comprendere le cose, le comprende da dentro, io dico non con dei post-it che si appiccica fuori, ma comprende perché lo sa fisicamente e anche nell'anima sa che quella cosa è così, ed ha imparato ad ascoltare la sua anima che si collega con il suo pensare. Allora questa è la grande possibilità dell'essere umano, perché in quelle condizioni in cui la sua anima può parlare col suo pensare, il pensare con la sua anima, lui può veramente nel suo cuore decidere qualunque cosa.
0: E poi anche la creazione degli esseri liberi e creativi, anche, diciamo, del domani. Vi leggo una poesia che è arrivata, che è in tema, e poi chiedo una cosa a Lara. Roby L'Alpin: credo nell'essere umano, visto che parlavamo di pace dell'essere umano, credo in ciò che seminiamo, ma quando il dubbio mi lacera dentro, quando mi sento smarrito e spento in questo mondo col cuore di cemento, come un bimbo spazzato via dal vento, allora cerco tra la folla un sorriso. Là dove il sole splende sul tuo viso e di colpo mi sento un germoglio di un fiore in paradiso. Mentre sento la presenza di Dio che ogni giorno con il suo amore mi dice: tienimi la mano perché anch'io credo nell'essere umano. Grazie Fabio. Roby L'Alpin. Ti chiedo, Lara, e visto che parliamo, diciamo, di entriamo nello specifico della vostra associazione, no? Da un punto di vista del CDA, com'è adesso strutturata comunque la vostra scuola come classi?
2: Allora, questa, ti dico, quest'anno abbiamo l'infanzia. Okay. E abbiamo, avremo insomma, diciamo, le classi, quindi prima, la seconda, la terza. I numeri sono un po' piccoli, quindi abbiamo a volte delle classi
0: multiclassi,
2: esatto. E poi abbiamo, avremo una sesta e una settima.
0: Wow.
2: Quindi insomma, sì, abbiamo un anno, diciamo la quinta che non è partita quell'anno,
0: certo.
2: Adesso ce l'abbiamo. Però insomma, la volontà appunto è quella di crescere, perché come abbiamo detto comunque è una realtà che sono 4 anni che c'è, quindi non è moltissimo. È partita poi tra l'altro con una non mi ricordo più benissimo, però è una prima e poi c'era,
1: sì,
2: una sesta, quindi erano un po' classi, sì, in base,
0: certo,
2: ai bambini che c'erano. Adesso stiamo cercando di dare un ordine,
0: sì, esatto. E ovviamente gli impulsi iniziali poi si scontrano con la praticità delle cose,
2: sì,
0: quindi
2: esatto.
0: I primi anni di qualsiasi realtà sono un po',
2: sì,
0: insomma una gara ad ostacoli di su vari fronti,
2: sì, perché ti arriva, quindi insomma si cerca sempre di accogliere,
0: certo,
2: il più possibile, però appunto dopo di dare anche comunque un servizio che sia di qualità.
0: Ma e voi che riscontro avete nel territorio? Perché ricordiamo che la vostra scuola comunque è a Ferrara o in,
2: allora,
0: una frazione?
2: Ferrara, nel senso che comune di Ferrara, siamo però nella prima periferia, il posto si chiama Malborghetto di Boara.
0: Ok.
2: Proprio comunque alle porte delle mura di Ferrara.
0: Certo.
2: No? Qualche minuto. E noi abbiamo comunque genitori che i miei figli li portano un po' da, diciamo, da Ferrara verso il mare, da tutta la provincia. Qui arriviamo anche a genitori di Codigoro, di Ostellato, insomma, che si fanno appunto tanti tanti chilometri. Però anche lì, ecco, ci sono poi delle sinergie che si creano di aiuto, e quindi
0: sì, macchine con tragitti condivisi,
2: esatto,
0: roba del genere, insomma,
2: quindi, ecco, questa cosa insomma fa sì che, ecco, ci possa essere un'utenza abbastanza ampia, ecco.
0: Sì, io credo che siano realtà anche che inneschino questa solidarietà, chiamiamola così, all'interno di una comunità, come dovrebbe essere, perché una comunità è tale proprio perché nel suo DNA deve avere la solidarietà, no? Se ricordiamo le comunità di una volta, addirittura le mamme che non avevano latte, c'era comunque,
2: certo,
0: la vicina di casa che allattava tuo figlio, quindi si arriva veramente a sopperire a qualsiasi problematica. E infatti anche qua nella mia esperienza ho visto risolvere delle cose che sembravano insormontabili proprio con la buona volontà dei genitori.
2: Sì, sì, assolutamente, c'è la volontà di aiutarsi, appunto, se si riesce a creare un po' questo senso di comunità, che sia proprio una comunità che anche va incontro ai bisogni proprio pratici, tieni il bambino tu, magari uno tiene il bambino, gli altri fanno la riunione, insomma anche queste cose qui semplici, diciamo, allora lì veramente si vive anche in maniera diversa, no? Cioè percepisci che la comunità ha comunque un valore aggiunto, che non è solo organizziamo le cose, facciamo, ma...
0: Certo.
2: Dopo le viviamo insieme, quindi...
0: Voi all'interno di questa realtà avete anche poi, come gestite l'aspetto tipo ad esempio del pranzo?
2: Allora, adesso noi ci stiamo organizzando per avere una cucina interna.
0: Okay.
2: E quindi stiamo un po' facendo tutte le ultime cose, perché la sede, diciamo che adesso noi siamo una sede comunale e che paghiamo l'affitto, ed era un'ex scuola, ma non era completamente a norma, ecco, per fare quindi insomma adesso stiamo un po' approntando le ultime
0: però
2: cose,
0: già che sia una sede comunale è un bel passo, perché a volte anche quello di trovare un terreno favorevole da parte dell'ente della giunta comunale attuale,
2: no,
0: insomma non sempre è così scontato.
2: Devo dire che, ecco, dunque hanno fatto un qualche anno di ricerca, io ancora non ero appunto nel consiglio, però hanno trovato appunto questa struttura che è proprio, diciamo che ha finito a giugno di essere una scuola pubblica, e a settembre siamo entrati noi.
0: Beh, insomma.
2: Quindi comunque noi, insomma, abbiamo sistemato, stiamo ancora sistemando, insomma, per quanto ci sia sempre del lavoro da fare, però speriamo, ecco, sempre di poter migliorare, ecco, ogni anno appunto in base anche al bilancio,
0: certo,
2: le possibilità, ci diamo dei piccoli step, insomma su quest'anno un grande traguardo sarà questo qui, quindi di poter avere una mensa interna e con prodotti comunque biologici, insomma,
0: sì, perché poi parte anche tutta,
2: certo,
0: un'altra filosofia,
2: sì,
0: insomma,
2: sì, certo, quindi insomma, questo ce l'auguriamo e insomma sarà così, ecco.
0: Ecco, ma a livello poi di perché queste realtà soprattutto quando sono i primi anni, no? Non basta fermarsi al numero, cioè al qui e ora, bisogna sempre però avere anche una visione futura e quindi sapere che, non so, attraverso una conferenza piuttosto che un evento, un porte aperte e via dicendo, quello che viene a vedere oggi la mia scuola può darsi che sia un genitore che fra 3 anni iscrive il figlio, no? Perché sono scuole che attualmente, oggi, quindi il qui e ora, si basa su affrontiamo il problema che c'è oggi, la tesoriera ne sa qualcosa, però da un punto di vista proprio anche di continuità, di lungimiranza, di tante cose, bisogna sempre comunque seminare, no? In questo caso voi offrite questa apertura, cioè avete fatto, che ne so, un porte aperte piuttosto,
2: allora,
0: che
2: diciamo che noi questo, io mi sento di dire questo da quella che è stata la mia esperienza, devo dire che il collegio ha proprio questa capacità da noi di, come buttare, no? viene a dire il cuore oltre l'ostacolo, no? Sì. Questa famosa frase, però è proprio questo, perché a volte appunto tu ti fermeresti, e io appunto sono molto poi pratica, no? Ah, questo abbiamo il problema. In realtà bisogna un po' guardare oltre, e in questo senso qui, quindi devo dire che abbiamo questa fortuna di avere comunque dei maestri che hanno questa capacità di farci vedere oltre quello che c'è, il problema di oggi. Sì, c'è un problema, però
0: certo,
2: facciamo anche, ecco, altro per muovere i passi in altre direzioni. Noi facciamo comunque tutti gli anni, vabbè, la cosa bella che penso, insomma, saprai riconoscere anche tu, insomma, questa pedagogia è proprio lo scandire l'anno, no? Attraverso le feste anche che ci sono,
0: certo.
2: Quindi noi e alcune feste le facciamo da noi dentro, diciamo, la sede associativa, alcune come per esempio anche la passeggiata di San Martino con le lanterne, la facciamo invece in territorio magari di Ferrara, in un parco, così in modo che ci sia anche qualcosa all'esterno. Facciamo comunque la festa di Natale, facciamo la festa di primavera, quindi in queste occasioni è sempre possibile venire a vedere sia la struttura e a conoscere quello che facciamo come attività. Poi abbiamo tutto il calendario culturale che come associazione facciamo, quindi al di là degli incontri pedagogici, gli incontri di classe sono per i genitori, ma gli incontri pedagogici sono aperti assolutamente a tutti i genitori, quindi genitori o anche chi può essere interessato. Abbiamo collaboriamo anche con la biblioteca Reostea, che è insomma una biblioteca grande a Ferrara, dove abbiamo portato conferenze, dove andiamo a presentare, insomma, se ci sono dei progetti, delle cose che abbiamo idea di fare. Collaboriamo appunto con il territorio, con il CSV di Ferrara, che è un po' diciamo un gruppo che raccoglie un po' tutte le associazioni di volontariato e che ci permette di fare rete appunto con anche altre associazioni che possono magari avere alcune volte delle finalità comuni, quindi
0: certo,
2: organizzare degli eventi che possano essere un po' sul territorio, proprio per farci conoscere, perché molto spesso la difficoltà, come si diceva, è capire che cosa che cosa facciamo, perché tu dici certo, sì, pedagogia steineriana, però sì, siete
0: cos'è?
2: Quelli che lavorano a maglia, facciamo questa cosa,
1: vabbè.
2: Quindi in realtà per fare l'altro passo,
0: quelli senza zaino,
2: senza zaino, esatto, anche sì, no, sono varie cose, però sì, per fortuna abbiamo, ripeto, la possibilità di fare quindi ecco, facciamo molto all'interno. Anche come gruppi di studio, gruppi anche di
1: artistici.
2: Abbiamo fatto, sì, ogni anno diciamo che c'è un corso acquerello, arte della parola, che prosegue durante tutto l'anno, che uno può iscriversi liberamente. Quest'anno in particolare le conferenze che abbiamo organizzato le vogliamo proprio portare fuori, di solito lo facciamo in associazione, le porteremo fuori, quindi adesso stiamo cercando collaborazioni esterne per portare proprio...
0: Ce ne citi qualcuna?
2: Sì, allora abbiamo quest'anno Paolo Girotto.
0: Quella, lo conosciamo.
2: Esatto, che verrà a parlarci appunto del rapporto spirituale tra uomo e animale.
1: Il giorno di...
2: E...
0: Quando? Non sai ancora?
2: Allora, i giorni esatti li stiamo ancora definendo, perché appunto dipende anche un po' dal posto, però sul sito...
0: Infatti, allora, apro una piccola parentesi in maniera tale che i radioascoltatori ascoltatori o anche chi ci ascolterà in replica o anche chi poi estrapolando la clip o andando a vedere anche nel sito la registrazione, chi vuole avvicinarsi alla vostra realtà anche appunto per, non solo per le proposte pedagogiche che fate ma anche per le conferenze o via dicendo, o informarsi anche per un'eventuale appunto iscrizione, dove deve andare e chi deve contattare?
2: Allora abbiamo il sito che è www.ilsemedialice.it.
0: Okay.
2: Sul sito ci sono un po' tutte le informazioni generali, abbiamo anche un numero di telefono a cui risponde una mamma bravissima che salutiamo, Barbara, che è la nostra segretaria e che dà tutte le informazioni del caso. Poi abbiamo anche una pagina Facebook, lunghissima, comunque Insieme di Alice, trovate, e anche il profilo di Instagram. Quindi lì si trova un po' tutto comunque in generale, sempre con Insieme di Alice. E lì cerchiamo sempre di tenere aggiornato. E quindi dicevo, una conferenza questa, poi avremo maestro Davide Bertolini, che viene a parlarci invece dell'importanza del movimento nell'età evolutiva. E poi ogni anno, ormai sono già 2 anni, quest'anno sarà il terzo, che abbiamo il piacere di avere Claudio Tomello, che viene a portarci uno dei suoi spettacoli, che proprio per scelta, questo è stato uno dei primi che abbiamo sempre portato fuori in una sede proprio del comune.
0: Che bello.
2: È una sala bellissima,
1: artistica, bellissima,
2: molto bella, perché è affrescata, veramente bella, quindi questa ci dà... cioè, ecco, avere la possibilità di essere a Ferrara con tutta l'arte che c'è.
0: Caspita.
2: A Ferrara è qualcosa di...
0: è un territorio importante, è quello
2: sì,
0: di Ferrara.
1: Un patrimonio.
2: È veramente bello, sì. Sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista artistico.
1: Sì.
0: Sì.
2: È qualcosa che... sì,
1: speciale.
2: Non è, a volte ecco, diamo per scontato, ma in realtà
0: no.
2: Non lo è per niente.
0: No, è un bel territorio, assolutamente sì.
2: È veramente, sì, insomma, questa è una cosa bella. Poi quest'anno, per la seconda volta, abbiamo partecipato a un bando che è stato diciamo stanziato dal comune di Ferrara, che lo fa su quasi tutti gli anni, si chiama Frazioni per Tutti. Noi, avendo la sede in una frazione appunto, abbiamo potuto partecipare e solitamente danno dei contributi per delle attività che esulino diciamo dalle attività normali, quindi noi abbiamo presentato un progetto che quest'anno porta un po' il tema della danza, quindi un po' ci spostiamo in alcune altre frazioni, collaboriamo con altre associazioni del territorio per portare un'attività di danza artistica ma anche di racconti del territorio stesso a ragazzi o a famiglie. Per i bambini c'è un tipo di attività e per i ragazzi altre. Questo sempre un po' per portare fuori quello che siamo, no? Noi
0: certo.
2: L'abbiamo vista proprio come un portare fuori la bellezza di quello che possiamo insomma offrire al territorio, ma anche per entrare appunto un po' in relazione. E comunque troverete tutto sul sito, perché adesso diciamo che non abbiamo ancora... siamo in fase di definizione, perché luglio e agosto per il consiglio e il collegio sono mesi in cui gli altri si riposano, ma
0: no, lì non ci si riposa
1: tutti
0: mai.
1: I giorni
2: non ci riposiamo mai, quindi.
0: No, ma anche perché poi insomma c'è è una scuola dove c'è molto movimento anche interiore, quindi comunque insomma lì non c'è un cartellino da timbrare, piuttosto che, quindi è proprio una missione sotto tutti i punti di vista.
2: Se anche tu non vuoi, in realtà cominci a pensare ah, aspetta, devo fare
0: Ma quindi anche torno a te, Anna Maria, ma da un punto di vista pedagogico vuoi dire qualcosa ai radioascoltatori, anche in termini, poi se vuoi, visto che poi andremo verso la fase conclusiva, salutare anche gli altri colleghi docenti, perché
1: sì,
0: i docenti insomma svolgono un ruolo molto importante.
1: Assolutamente, io mi sono sentita accolta anche e soprattutto dai colleghi, e la costituzione di un collegio è creare un'anima unica, e trovo che veramente il collegio, come anche diceva Lara, è molto speciale, perché è un rispetto, è un riconoscimento di ognuno nelle sue peculiarità. E questo mi commuove anche un po', perché non è una qualità scontata, anzi credo che riuscire all'interno di un collegio con tutte delle individualità così diverse e che hanno quindi del genio ognuno, direi così, ogni collega io riconosco una genialità e una capacità veramente incredibile. E quindi io sì, ringrazio anche tutti i miei colleghi dell'accoglienza e soprattutto del lavoro, della dedizione e dell'amore che mettono ogni giorno veramente in tutto quello che fanno. Ogni bambino è pensato da tutti, da tutti gli insegnanti. Quindi noi quando siamo in collegio e quando un maestro parla di un bambino, tutti gli insegnanti tengono nel cuore quel bambino e quindi quella classe. Quindi voglio dire, un posto, ecco, io mi sento fortunata di essere in questo posto. Proprio
0: che bello.
1: Grazie.
0: Ah, grazie a te. E allora io ricordo a tutti i radioascoltatori, ma anche alle associazioni del territorio che sono affini a un pensiero che insomma è vicino alla pedagogia steineriana, quindi parlo anche di associazioni che si occupano di salute, di prodotti biologici, biodinamici e quant'altro, che vogliono magari appunto fare rete con voi e quindi anche insomma potenziare il messaggio che mandate. E ricordiamo allora di andare nel sito, che è
2: www.insemedialice.it.
0: Ok, e ricordiamo anche che appunto siete a Ferrara, quindi potete in una frazione, quindi potete accogliere insomma circa tutte le zone vicine che vanno verso il mare, insomma ci sono anche tanti genitori, quindi potrebbero esserci anche la possibilità di viaggi condivisi e quant'altro. E il prossimo appuntamento, quindi, o come conferenza o come
2: il primo sarà sabato 19 settembre.
0: Perfetto.
2: Questo è appunto all'interno di questo bando di cui parlavo prima, ed è una cena condivisa in
0: che
2: realtà.
0: Bello.
2: E quindi invitiamo tutta la cittadinanza, insomma,
0: sì,
2: chi vuole venire. Insomma, l'idea è quella che ognuno porti un piatto del proprio cuore, nel senso, tipo io che sono veneta probabilmente porterò
0: qualcosa di veneta,
2: tipico, esatto, e magari insomma sì, che ognuno porti proprio qualcosa che lo rispecchi, insomma, in questo tipo, da condividere insieme. E poi avremo un gruppo locale che fa balli popolari.
0: Che bello.
2: E quindi finita la cena, insomma, ci sarà questa serata, ecco. Così se vuoi venire, guarda.
0: Guardo, beh, intanto grazie, ma anche veramente sono queste le occasioni in cui con il cuore caldo poi è più facile anche creare.
2: Sì.
0: Comprendere e ascoltare, ecco,
2: sì,
0: mettiamola così.
2: E poi all'inizio, che non l'ho detto, abbiamo un'occasione sempre per i bambini, perché chiaramente si cerca sempre di stare attenti al discorso appunto dell'età, di portare,
0: certo,
2: quello che ognuno. Quindi abbiamo il teatrino, in realtà per i bambini piccoli c'è un teatrino, la principessa e il drago, che faremo, quindi ci sono anche questi aspetti, ecco, che teniamo, cerchiamo sempre di tenere insomma, in considerazione.
0: Ok, allora io adesso saluto tutti i radioascoltatori, grazie. Tra l'altro Giovanna dal Santo Giovanni aveva scritto complimenti e chiede anche per quanto riguarda la programmazione di alcune canzoni che sono state trasmesse martedì scorso, però non ce le ho sotto mano, Giovanna, quindi casomai provo a vedere se riesco a recuperarle. Anzi, prova tu attraverso il sito, basta che vai nel nuovo podcast e vedi le registrazioni e quindi le puoi riascoltare. Ecco. E, Lara, Anna Maria, io vi ringrazio anche perché siete venute da appunto quel di Ferrara per venire qui in radio, e ne sono lieto, e grazie per queste testimonianze, ma anche e soprattutto, come ho detto prima, per la missione che nei vari frangenti entrambe portate avanti. Insomma, i nostri ragazzi ne hanno veramente tanto tanto bisogno, quindi grazie di cuore.
1: Grazie, ecco. Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
2: Esatto, anche per l'ospitalità, perché appunto non è così scontato trovare un posto dove poterne parlare, quindi
0: le grazie, porte davvero sono aperte per voi, ecco.
1: Grazie,
0: un buon proseguimento
1: anche a voi. Grazie,
0: ciao.
1: Grazie.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 28 luglio. Fatemi sapere se siete al mare, in montagna, giusto per un po' di sana invidia, oppure se siete a casa, in colonna o in ufficio, così almeno mal comune mezzo caudio. Vi avviso subito che per non so quale problema tecnico non si visualizzano i messaggi SMS. Però ho appena fatto la prova e invece quelli WhatsApp arrivano, quindi se volete mandare un messaggio attualmente, finché non trovo il modo di ripristinare il servizio, potete farlo sempre mandando un WhatsApp, in questo caso al 334 7102 672. Ecco, e poi vi leggo subito gli annunci della radio, così poi possiamo andare avanti con l'impostazione di quella che oggi è la trasmissione. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi si può sostenere comunque la radio, la cooperativa Gamma 5, attraverso un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, IBAN IT 20 e 08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Vi ricordo che stasera qui in sede radio c'è l'appuntamento immancabile del Cinegamma 5. Stasera presentano l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Siamo nella primavera del 1968, nell'anno della contestazione studentesca. Un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola a largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama Stato indipendente. Un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto, non ci sono regole. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale e in un quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine. Perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili, al di là di ogni immaginazione. Martedì 28 luglio, ore 21:30 in sede radio, ma come sapete si può arrivare anche un pochettino prima, così potete stuzzicare le prelibatezze del semi di girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8, a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga Menù. In Malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a scoppiare, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988.
PS, per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota ve spetemo in quota. Poi, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazione opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ricordiamo che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ci sono alcuni annunci. Allora, cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350/400 al mese. Per info, Franco al 334-320-1392. Poi un altro annuncio sono le Vibrazioni del Sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026. Le due destinazioni sono piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026 oppure la Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Questa è un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni a Valentino al 349-7780-167. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Poi abbiamo un altro annuncio. Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT94Y 08327 629 6 70 80 1515, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. La campagna si chiama Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o carta d'identità elettronica, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi abbiamo un altro annuncio. Cerco casa, per mancato rinnovo locazione ho da lasciare libero l'appartamento il 31 agosto, entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-9946-575. Grazie. Poi vi ricordo sempre di visitare
il sito di ciaobei.org, perché così potete insomma aiutare alla diffusione di questo progetto, e potete farlo al numero 049 538 5577, oppure inviare una mail a info@ciaobei.org, oppure visitare il sito www.ciaobei.org. Poi un altro annuncio da Michele Levorato: sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria del 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza l'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza, in quanto ero in possesso di una legittima certificazione di esenzione, e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo, per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato e tramite l'IBAN IT41C030623421, poi 6x0 3060322, causale donazione giustizia e sanitaria, oppure attraverso PayPal a michelelevo72@gmail.com. se volete potete contattarmi al numero 348 923 4852, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, Michele. E poi anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049 92 99 845. Ecco, adesso mi mando uno stacchetto musicale, vediamo se riesco in qualche modo con l'aiuto di qualcuno a ripristinare i messaggi, e poi ci risentiamo in diretta.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Allora, voi dovete sapere che qui in radio abbiamo un santo che si chiama San Oriano e grazie a lui mi ha aiutato a risolvere i problemi tecnici che c'erano oggi nella ricezione dei messaggi, quindi da adesso si possono inviare tranquillamente i messaggi anche sms al 334-7102-672 oppure sempre con lo stesso numero potete mandarli in WhatsApp. Cominciamo anche con il salutare Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione a te e ai tuoi gentili ospiti. Un grande abbraccio da parte mia sotto l'ombrellone della cabina del camion in acciaieria. Quindi immagino che tu non abbia la sabbia sotto i piedi, ma non so quanti gradi ci saranno. Allora un grande abbraccio a te Andrea, spero di rinfrescarti con la trasmissione di oggi un pochettino. Poi grande Max, ciao Fabio, buona trasmissione, un super abbraccio e un super abbraccio a te e alla tua trasmissione più tardi, che se non sbaglio poi è l'ultima della stagione estiva. E quindi poi abbiamo Adamo, ciao, mi raccomando, fai il bravo come abbiamo fatto bravi noi che abbiamo 80 anni, perché quelli che non hanno fatto i bravi come noi sono morti prima. Adamo saggio, sì faccio sempre il bravo, o meglio insomma faccio, non lo so, faccio il bravo, cerco almeno, ecco. Con l'occasione poi saluto anche Valentina Piva, che so che mi sta ascoltando, ma anche Luciano e tutti quelli che sono in ascolto, la Jade, la Silvana e via dicendo. Vi do una bella comunicazione, non so se avete sentito che martedì scorso avevo lanciato la proposta di Francesco, che aveva questo desiderio di creare un gruppo di Vicentino di Radio Gamma 5, quindi un gruppo dei radioascoltatori e del popolo di Radio Gamma 5 che facesse insomma comunità un po' sulla zona appunto del Vicentino. E qual è il motivo? Il motivo è perché, diciamo, creare un gruppo, quindi una rete, intanto hai la possibilità di conoscere delle belle persone anche magari vicine, relativamente vicine di casa. E poi insomma, da un punto di vista anche logistico è un vantaggio, perché anche quando ci sono gli eventi qui in sede radio, invece che venire con 7 macchine e una persona per macchina, si possono fare 2 macchine e si risolvono anche i problemi di parcheggio che abbiamo qui ogni volta che magari appunto c'è tanta affluenza, e per cui insomma si possono massimizzare i trasporti. Si può anche gestirsi bene da un punto di vista, che ne so, questo lo proponeva proprio Francesco, qualcuno va al gas e ordina, visto che insomma sai che ci va la persona del gruppo, allora ti ordino qualcosa e la volta dopo magari vado io e mi ordini tu qualcosa. Quindi insomma ci sono dei vantaggi evidenti. Quindi Francesco ha già creato il gruppo in Telegram, e per cui se lo volete cercare in Telegram, per chi è di Vicenza e zone limitrofe, lo trovate come tutto maiuscolo Virg 5, 5 in numero, quindi sarebbe la targa di Vicenza che è V e RG5, quindi Vicenza Radio Gamma 5, quindi Virg 5, lo trovate su Telegram. Oppure se volete inviare un messaggio qui in radio mentre ho io la trasmissione, poi glielo giro il vostro numero a Francesco, che vi contatterà e vi inserirà lui dentro il canale Telegram, insomma. Quindi mi raccomando, insomma, fatelo perché è una bella idea, insomma, ecco. Poi vi comunico, non so se potete gioire o no di questa cosa qua, io non andrò in vacanza ad agosto, quindi

0: Sarete costretti a sentirmi per tutto il mese, anzi, vi dico che a partire da martedì prossimo, per tutto il mese di agosto, ci saranno anche tantissimi ospiti, per cui mi raccomando, insomma, ecco, di stare sempre sintonizzati al martedì dalle 12 alle 15. Se perdete qualche pezzo della trasmissione o se volete comunque, perché magari avete avuto, non siete riusciti neanche ad ascoltare la replica notturna e insomma volete anche vedere, per curiosare, insomma, le varie interviste che ho fatto a vari ospiti, le trovate comunque nel canale Telegram. Mi potete cercare in Telegram come Turin Fabio, quindi prima il cognome, poi il nome, Turin Fabio, e da lì poi c'è il collegamento con quello che è il canale Telegram, Gabriel Artcom, e lì trovate tutte le interviste. Oppure potete andare direttamente sul canale YouTube Fabio Turin, Storie della Gente, e lì trovate un po' tutto, insomma, ecco. E a questo proposito vi leggo, prima di parlare velocemente, perché il problema tecnico dei messaggi mi ha un po' sfalsato, e vi leggo questo post che ho scritto ieri, che così vi faccio, da questo partiamo con l'argomento di oggi. Allora, io ho scritto ieri: siamo tutti persi nelle critiche, nelle distrazioni delle forze d'ostacolo, nelle difficoltà, nel caos dei pensieri, nelle dinamiche familiari, nei limiti della nostra apparente esistenza, nel risentimento. Proviamo fastidio quando, in base al nostro ideale meritocratico, una persona che riteniamo meno meritevole di noi ottiene il successo che noi tanto bramiamo. E quando avviene, diamo la colpa al pubblico, alla gente, al destino avverso. Ci impregniamo quindi di rabbia e frustrazione e soprattutto perdiamo fiducia nei mondi spirituali. In poche parole, perdiamo fiducia in noi stessi e nel genere umano. Allora l'unica cosa sensata è fare il viaggio a ritroso, ritrovare la fiducia nel genere umano e in noi stessi. Si aprirà così una smisurata fiducia nei mondi spirituali e ci riempiremo di gioia e gratitudine e ringrazieremo il meraviglioso destino che siamo noi a scrivere, le persone, l'attenzione del pubblico, e saremo felici di quello che ci verrà riconosciuto e del successo di chi stimiamo. E alla fine o all'inizio ci ritroveremo nell'entusiasmo, nelle nostre infinite potenzialità, nelle possibilità da cogliere all'interno del nostro gruppo familiare, nell'ordine dei nostri pensieri, nelle prove superate, nelle forze di aiuto, nella concentrazione e nell'amorevole comprensione delle vite altrui. Ecco, e tra l'altro saluto anche Omar, che nel frattempo mi ha scritto in Telegram. Allora, vi ho letto questo perché spesso, no, anche nel portare a termine o nell'intraprendere dei nostri progetti, purtroppo ci riempiamo magari anche di frustrazione, di rabbia, per tante cose, insomma. Ecco, adesso capirete perché ho letto questa cosa qua. Vi comunico nel frattempo che il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 è quasi completato. Stiamo definendo gli ultimi dettagli e valutando anche alcune nuove richieste, e credo che già martedì prossimo verrà tolto anche l'annuncio e poi procederemo con il presentarvi questo fantastico gruppo, e parleremo anche del prossimo progetto a cui appunto ci dedicheremo. Allora, a proposito di editoria e del messaggio che vi ho letto, molti mi hanno chiesto di riprendere l'argomento, visto che tempo fa avevo fornito delle pillole di editoria, no? E poi, tra una cosa e l'altra, non ho poi dato seguito a questa cosa qui. Parliamo sempre di quella che io definisco bioeditoria. Faccio un piccolo prologo. Allora, l'altra volta abbiamo parlato dell'inutile, a mio avviso, distinzione tra editoria a pagamento ed editoria non a pagamento. In sintesi, quello che vi posso suggerire oggi, conoscendo il mercato e nell'epoca in cui ci troviamo, è di concentrarvi semplicemente in un'ipotetica ricerca del vostro editore tra buon editore e cattivo editore. Però oggi parliamo anche di una terza opzione, ovvero l'autopubblicazione, che anche qui possiamo distinguere tra autopubblicazione, e eventualmente una stampa, una semplice stampa senza codice ISBN, perché nel caso vogliate arrangiarvi non è sempre detto che la scelta migliore sia l'autopubblicazione, perché comunque ci sono varie incombenze. Magari nel vostro caso è più funzionale, cioè nel vostro caso nel progetto che volete perseguire o lo scopo che vi può portare a scrivere e intraprendere questo percorso, è più funzionale una semplice libera stampa. Quindi cerchiamo di spiegare alcune cose. Innanzitutto esistono tre tipologie di codici ISBN nel mercato, cioè gli ISBN è quel codice che contraddistingue un prodotto commerciale, quindi rende il libro vendibile da un punto di vista commerciale, lo immette nel mercato come tale. E ne esistono tre: il codice ISBN come editore, quello diciamo che gli addetti del settore riconoscono come ovviamente quello più autorevole, e poi ce ne sono altri due. Il codice ISBN di chi si erge come editore, quindi il portale di autopubblicazione che fa anche da editore, perché non è così scontato e non sempre avviene, e in quel caso appunto è riconosciuto con un determinato codice ISBN. E la terza tipologia è il codice ISBN da privato, che io posso acquistare, diciamo, quindi in maniera autonoma, e c'è tutta una procedura nel portale di ISBN. Quello che però non sanno, non sa la maggior parte delle persone che intraprendono un determinato tipo di strade, è che nel momento in cui tu come privato o il portale a cui tu ti sei rivolto diventate editori, non è che ne assumete solo i diritti, dovete assumervene anche i doveri. Quindi cosa succede? Che sia che tu pubblichi, autopubblichi il tuo libro tramite un portale che ti attribuisce a quell'opera un codice ISBN e poi lo manderà in stampa, o che tu l'abbia acquistato come privato quel codice ISBN e ti sia preoccupato tu di tutto, quindi di stamparlo e via dicendo, in entrambi i casi assumendoti la responsabilità di essere editore di te stesso o di esserti affidato a un portale che funge da editore, ci sono quelli che vengono considerati gli obblighi editoriali. Cioè, voglio dire, non ci sono solo vantaggi, ci sono anche obblighi, e questo mi sono reso conto nel tempo, che la maggior parte degli autori che si autopubblicano, che vanno a intraprendere questa strada, non sanno minimamente che hanno anche degli obblighi. Cosa significa avere degli obblighi in Italia? Significa che ovviamente la parola magica che apre tutte le porte in Italia si chiama tasse. Quindi tutto ciò che arriva allo Stato, lo Stato allora diventa felice e contento. In questo caso però, se non gli arriva qualcosa, lo Stato diventa un po' incazzoso. Quindi è possibile che una persona che non adempie ai propri doveri, in questo caso obblighi editoriali, sia passibile di multe o di problemi che poi, diciamo, deve affrontare nelle sedi opportune. L'altra incombenza che molti non sanno e che a volte può diventare anche molto molto molto fastidiosa è quella che nel momento in cui tu da privato vai a comprarti un codice ISBN, te lo appiccichi sulla tua opera, la immetti, diciamo, le fai spiccare il volo, automaticamente i vari portali di distribuzione, piuttosto che anche a volte spam, truffe e via dicendo, agganciano quel codice. Quindi non hai più un supporto che può essere quello della casa editrice o di un'eventuale azienda di distribuzione che fanno da filtro e fanno, diciamo, veicolano tutte queste richieste, ma ti arrivano a te, o addirittura rimangono sospese nel vuoto, perché a volte appunto non c'è un riferimento, un destinatario a cui rivolgerle. Quindi può succedere quel paradosso che tu hai il libro, sì che ha acquisito, mettiamola così, una sorta di visibilità in rete perché è stato agganciato, ma sostanzialmente nella pratica io che vado a cliccare, l'ordine non arriverà mai a nessuno. o addirittura, diciamo, si incaglierà in qualche bug, in qualche meccanismo di rete, eccetera eccetera, o addirittura ti arrivano a te magari delle richieste qualora sia evidente un tuo riferimento, un tuo contatto, ma in quel caso diciamo si cioè sei tu che poi devi far fronte, devi rispondere, via dicendo. Tant'è che io a volte dico, analizzando i vari casi, moltissimi di questi casi ho trovato più utile dire alla persona: ma guarda, cosa vai a comprarti tu un codice ISBN, che a parte le spese, ma voglio dire, tu poi non sei in grado di gestire quelle richieste che ti arrivano, quindi voglio dire, paradossalmente stai creando un meccanismo contorto che ti va a annullare o addirittura a penalizzare da un punto di vista delle vendite, cioè ti crea una falsa visibilità, ma ti crea anche delle possibili mancate vendite. Quindi ho detto, in questo caso, a mio avviso, creando una sorta di struttura autoriale, di immagine del tuo percorso, è più utile in questo caso, a mio avviso, sempre intraprendere quella che può essere la stampa dei libri e non l'autopubblicazione. Cioè l'autopubblicazione, secondo me, ha un senso quando tu vai intanto ad affidarti a un portale che a sua volta sì funge da editore, ma anche svolge quelle che possono essere le incombenze di editore, quindi ripeto, tasse, consulenza che può darti da un punto di vista cosa fare quando tu devi dichiarare anche i tuoi redditi per le vendite dei tuoi libri, quindi pagare le tasse come sostituto d'imposta, assolvere a quelli che sono gli obblighi editoriali, eccetera eccetera. Allora qua, lì ha un senso. Quando tu sei, diciamo, in balia proprio di tutto ciò che riguarda la distribuzione, allora potrebbe essere un po' pesantuccio. E quindi, insomma, ecco, queste sono un po' le varie differenze. Poi dico anche una cosa: quando si parla di autopubblicazione, anche un po' per distinguere quella che è l'autopubblicazione con il portale e quella che può essere, ripeto, la stampa privata di un libro, devi calcolare anche gli eventuali costi. Cioè ci sono dei portali dove il costo singolo di un libro, e quindi quello che ti determina, mettiamola così, il prezzo di copertina, è alto, proprio perché, diciamo, lì prevedono anche l'eventuale stampa di una singola copia, e ovviamente, trattandosi anche di una singola copia per volta, diventa, insomma, ovviamente devono rientrare nelle spese, e quindi questo, diciamo, va a condizionare quello che può essere il costo di copertina, che lo devo tenere un pochettino più alto rispetto alla media del mercato. E e consideriamo anche che sì, rispetto a una casa editrice normale, classica, ho un margine di guadagno superiore rispetto alla royalties che mi può dare, ripeto, la casa editrice, ma perché anche lì poi ci sono tanti discorsi che approfondiremo. Ma è anche vero però che rispetto a una stampa privata invece i margini migliori ce li ho sulla stampa privata. Quindi anche lì, cioè, bisogna ragionare. Bisogna considerare perché io devo autopubblicarmi per sciacquarmi la bocca e dire che sono un autore pubblicato, che poi in realtà nella pratica non è vero. Cioè, ti sei autopubblicato, ma non è la stessa cosa di essere stato pubblicato. Quindi hai un margine X. Nel caso che il tuo scopo sia solo quello di divulgare la tua opera, magari, che ne so, a conoscenti, amici, parenti, eccetera eccetera, e considerando che, voglio dire, un buon lavoro si può fare anche con una stampa privata, quindi senza un codice ISBN, dove il mio margine di guadagno aumenta considerevolmente, perché appunto lì non deve considerare anche la stampa di una singola copia, ma si ragiona che almeno 50 o 100 copie copie le vai a stampare abbassando un pochettino quelle che sono le spese singole di copia stampa. E quindi voglio dire, anche lì devi fare un ragionamento, e in più ripeto, con la stampa privata, una volta che tu hai evaso quelle 50-100 richieste del tuo circuito privato, hai assolto a tutto quello che poteva essere l'incombenza, mentre invece per quanto riguarda l'autopubblicazione, lì invece le incombenze ci sono ancora e magari rimangono lì, dove ripeto, se tu non le assolvi sei passibile di una multa anche a posteriori, anche in un controllo futuro, cioè comunque ti sei un po' complicato la vita. Ecco, poi di solito, perché anche lì vanno distinti, quindi io vi suggerisco sempre, osservate bene, informatevi bene sul portale che vi autopubblica, guardate tutte le caratteristiche, chiedete magari anche informazioni a chi l'ha già fatto per chiedere la loro esperienza, cioè quindi non fate sempre salti nel buio, ma anche cercate di avere un po' di informazioni prima di intraprendere un percorso, e in questo caso diciamo cercate di capire se effettivamente anche quella, ad esempio quel portale che vi autopubblica, nel caso voi acquistiate delle copie, se ve le danno con uno sconto autore, quant'è questo sconto, eccetera eccetera. Perché? Perché nel momento in cui, mettiamo caso che in qualche modo voi riusciate a organizzarvi una presentazione e avete bisogno di, che ne so, 50 copie per far fronte a quelle che possono essere le persone invitate quella sera, bisogna vedervi quanto vi costano quelle 50 copie sul portale. Anche lì ripeto, rispetto magari a un libro che è solo stampato, possono esserci delle differenze molto importanti, quindi vanno sempre anche lì tutto, bisogna informarsi un pochettino. Poi la visibilità, allora ci sono certi portali dove le recensioni vengono un po' verificate, ci sono degli altri portali, un po' gli utenti ormai le sanno queste cose, dove le recensioni sono addirittura comprate, sono addirittura ci sono delle recensioni finte, eccetera eccetera. Quindi voglio dire, entrate in un mondo, ripeto, che a volte può trasformare il vostro potenziale in un pesciolino rosso all'interno di un oceano, e questo diciamo va, ripeto, considerato. Poi normalmente le librerie non ordinano libri autopubblicati, a meno che non ci siano anche lì dei contenuti particolari o delle conoscenze particolari con l'autore, quindi anche là va un attimo fatta una considerazione, cioè quella di dire ok, se vi interessa essere diciamo anche un po' nel circuito delle librerie, vi dicendo, ripeto, sappiate che un po' per pregiudizio e magari anche sbagliando, ma i librai comunque normalmente tengono o ordinano libri all'interno della libreria quando alle spalle c'è comunque una casa editrice, e lo stesso vale anche un po' per le presentazioni, quindi anche gli enti o le associazioni, a meno che, ripeto, anche qui non ci sia un argomento particolare eccetera eccetera, tendono diciamo a non offrire la possibilità di una presentazione degli autori che si sono autopubblicati. E stampa privata invece, pro e contro, lo dico velocemente perché mancano pochi minuti. Potete rieditare il vostro libro a piacimento, quindi avete fatto degli errori o ve li segnalano, comunque diciamo lo potete rieditare, mentre invece una volta che un libro, in virtù sempre per quanto riguarda il discorso dei depositi legali, tecnicamente un libro a cui è stato associato un codice ISBN non potrebbe essere modificabile. Poi, come ho detto prima, i margini sono molto più elevati, sfruttando bene il circuito delle vostre conoscenze, la possibilità di valutare la pubblicazione eventuale o l'autopubblicazione in un secondo momento, e il contro è che non c'è nessun codice commerciale, quindi il vostro libro comunque a prescindere non può essere venduto in una libreria, perché non è un prodotto commerciale, quindi non può entrare in certi circuiti o anche nei portali, tecnicamente non esiste. Non esiste da un punto di vista commerciale, ripeto, insomma, ecco. E al massimo può funzionare a livello locale con una presentazione magari in comune, se l'argomento si confà a chi gestisce queste cose, insomma, ecco. contro, ma vale anche per gli autopubblicati, anche un libro che può avere un buon riscontro, difficilmente poi un editore lo prenderà in considerazione in un secondo momento. Perché? Perché quel libro in sostanza si è già un po' bruciato i propri iniziali contatti, quelli che quello che viene definito il circuito, diciamo, attorno all'autore. E quindi ci si può trovare di fronte a un autore praticamente sconosciuto, ma che ha già un po' esaurito il suo potenziale di vendita, almeno quello iniziale. Quindi anche lì c'è un po' chi spera magari poi di essere, che ne so, magari scoperto in un secondo momento. Ecco, sappiate che normalmente le case editrici tendono un po' a escludere quelli che hanno già intrapreso la strada dell'autopubblicazione. Anche qui, ripeto, ci sono mille eccezioni, ci sono mille storie. Io dico sempre che non ho la verità assoluta, ma vi do dei punti di riferimento, dei punti di riflessione, senza condannare o criticare nessuno, perché dico sempre pro e contro per ogni situazione, in maniera tale che vi fate la vostra idea, insomma, ecco. E finita la pubblicità vi dico altre due cose, poi mandiamo la rubrica della pedagogia del cuore. A fra poco. E rieccoci, tornate in diretta. Non ho neanche mandato lo stacchetto musicale perché ho calcolato i tempi e non ci stiamo dentro, ma nemmeno riprenderò l'argomento della prima ora, che a questo punto lo sviscererò magari in un'altra trasmissione dedicata proprio solo a quello, perché è inutile far poi discorsi un po' frammentari. E questo perché non volevo poi magari non riuscire a leggere i vostri messaggi. Allora, Andrea Sceriffo dice: mi piacerebbe, Fabio, che si creasse anche un gruppo su Verona. Guarda, io l'idea la lancio e poi eventualmente, ripeto, facciamo la prossima volta, facciamo magari partire questa richiesta per Verona. Poi gruppo di Vicenza, Mario, buon pomeriggio, ho cercato Virg 5, mi appare Adam. Sarebbe questo il gruppo di Vicenza, grazie, saluti Mario Cappellotto. Mario, guarda, dopo io provo a prendermi il tuo numero di telefono e lo giro a Francesco. No, comunque il gruppo di Vicenza di Telegram ha il simbolo, il cane del simbolo di Radio Gamma 5, con i colori vicentini della maglia del Vicenza Calcio, quindi lo riconoscete, insomma, ecco. Poi Ada di Asolo: buongiorno Fabio, ben sentito con le tue trasmissioni interessanti, come lo è il libro di Radio Gamma 5, buon proseguimento e benvenga anche nel mese di agosto, Ada di Asolo. Grazie Ada, un grandissimo abbraccio a te. E Francesco, ottimo argomento, tu sei quello che hai fatto partire il gruppo di Radio Gamma 5 su Vicenza. E hai già composto il comitato editoriale? Non è un comitato, è un gruppo editoriale che si occuperà proprio del marchio Edizioni Radio Gamma 5. Poi Adriano 68 scrive: guarda che la Guardia di Finanza e la Polizia Postale ultimamente stanno stangando di brutto le finte recensioni, è un programma di polizia a livello europeo contro le frodi. Sì, c'è anche stato in passato un tentativo, però ripeto, la realtà, che mi piace sempre approfondire le cose, è che attualmente ci sono ancora tante recensioni fasulle, farlocche, insomma, ecco. E però ben venga che si faccia un controllo, ma anche un po' per strutturare meglio la situazione. Marco, amico di Valentina: molto bella l'idea dei gruppi territoriali di Radio Gamma 5, come scritto nel libro so che all'inizio della vita della radio si faceva, assolutamente sì, e si potrebbe riprendere e fare anche dei gruppi WhatsApp o Telegram. Buona trasmissione, Marco da Mira. Sì Marco, è assolutamente è una cosa che condivido. Adamo scrive ancora: certo che Oriano sarà anche un prete falso, però c'è poco da fare, lui è bravo, è uno bravo, assolutamente. Adamo è insostituibile, il nostro grande Oriano. Mattia scrive: buongiorno a tutti dalla pausa pranzo dell'operaio forestale appeso in amacca nel bosco dei Colliugani. Ciao Mattia, un grande abbraccio a te. Allora, io adesso allora chiudo solo l'argomento di prima dicendo che le mie queste incursioni nel mondo editoriale, che conosco, ho approfondito, insomma, vogliono, ripeto, essere solo delle pillole che a chi intraprende, non so, il progetto di scrivere un libro o l'ha già scritto e vuole capire un po' la sua strada, io penso sempre che si debba partire dal presupposto, quindi dall'obiettivo, che, dal motivo che voi avete in testa per quanto riguarda il vostro libro. Cioè, qual è il motivo che ve l'ha fatto scrivere e dove volete arrivare. In base a quello, col maggior numero di informazioni, quindi con una chiarezza, si raggiunge, secondo me, l'obiettivo con la migliore strada, senza incappare in quelle che possono essere delle fregature o delle brutte esperienze. Insomma, ecco il motivo per cui io do queste informazioni, che non tendono e non hanno assolutamente intenzione di screditare uno o l'altro, perché ci sono libri autopubblicati che sono di elevatissima qualità o anche solo stampati rispetto a quelli pubblicati con la casa editrice classica. L'importante è sapere le cose in maniera tale da anche nel momento in cui ti presenti o anche nel momento in cui i lettori si avvicinano alla tua opera, sapere, ripeto, qual è la realtà delle cose, insomma, ecco, chiamando le cose con il loro nome. Io adesso vi faccio ascoltare il vocale di Luca Gastaldello per la rubrica La pedagogia del cuore, perché questo sarà l'ultimo martedì in cui lui non c'è per motivi personali, e riprenderemo con i suoi interventi in diretta tra 15 giorni. Buon ascolto.
1: Buongiorno Fabio. E buongiorno a tutti i radioascoltatori. Anche questa è una puntata registrata, perché a luglio non ho la possibilità di andare in radio perché sono impegnato con i campus di Circo in Natura nei Colli Iberici. Oggi tratterò il tema del secondo Rubicone, questo passaggio che il ragazzo compie internamente intorno al 12° anno. La settimana scorsa ho parlato del primo Rubicone, intorno ai 9 anni, 9 anni e un terzo. E oggi volevo dare uno sguardo d'insieme, partendo dalla prima e poi proseguendo anche negli anni successivi, perché il secondo settennio assomiglia molto a una respirazione. Il bambino di prima e seconda classe è ancora unito per certi aspetti al primo settennio. Ci sono ancora forze imitative che agiscono, anche se sono sempre meno forti, un po' come un volano che continua a girare ma pian piano, lentamente, si ferma. E intorno al 9° anno c'è questo nuovo inizio. Il bambino deve trovare un proprio centro interiore, si distacca dai genitori, dalla famiglia, dal mondo, e inizia a dire i primi timidi no. Sono no interiori, a volte latenti, ma è un bisogno di autonomia, quindi di una maggiore libertà. Quindi ogni volta che un bambino dice no, sta dicendo sì a sé stesso, e quindi diventa sempre più grande, più autonomo, sviluppa nuove competenze. Quello che era latente in terza si manifesta nel massimo della potenza in quarta classe, e abbiamo quindi un no forte, coeso e corale. A volte la maestra basta che dica: bene, bambini, prendete il quaderno D o l'astuccio o chissà quale cosa, e si sente no fin dalle scale o da dentro a un'altra classe. Quindi i bambini ritrovano un'atmosfera di coralità, di forza, somigliano molto a dei piccoli vichinghi ardimentosi, coraggiosi. Si sviluppa il germe della personalità, anche la scrittura inizia a cambiare, ma in questa coralità oppositiva la classe comunque è sempre separata, polarizzata, di solito nelle fazioni maschi e femmine. Allora, in quest'età, non so se lo sapete, ma le femmine hanno una rara e contagiosa malattia, e quindi non si possono toccare, non è che giocano coi maschi. La classe è così, polarizzata. E è inutile, dopo le ricreazioni, parlare o trovare forme di mediazione. È proprio una fase di passaggio, non hanno ancora sviluppato quelle facoltà di pensiero che permettono a loro di guardare le cose con un maggiore distacco. E questo passaggio avviene l'anno dopo, intorno ai 10 anni e mezzo, 11 anni, in quinta classe il bambino sperimenta una armonia. È l'anno del sole e i bambini di quinta classe sono realmente dei fanciulli. Non sono più bambini, ma non sono neanche ragazzi, sono fanciulli. E anche dal punto di vista fisico sono proprio belli. Non sono né troppo alti né troppo larghi. Sapete che l'essere umano si sviluppa in questi due moti, si allunga e si allarga, si allunga e si allarga. Ma in quinta arrivano ad avere una bellezza a volte quasi androgena e una certa armonia anche nell'interiorità. La classe si riunisce, anche i maschi e le femmine iniziano a giocare insieme. Iniziano ad avere dei toni più gentili, a volte l'insegnante propone anche attività come le danze popolari o ecco, attività corali, dove loro sperimentano nuovamente il cerchio, che non è il cerchio che era in asilo, è sempre un cerchio, ma in un'ottava superiore, con una coscienza diversa, avendo conquistato delle nuove competenze. Questo momento così idilliaco, che a noi adulti verrebbe quasi da fermare, in realtà è solo una fase transitoria, come fosse un respiro, e quindi subito dopo si passa di nuovo a una rottura. Inizia intorno al 12° anno quella che è la preadolescenza, ed è il passaggio che tutti noi abbiamo vissuto quando siamo passati dalle elementari alle medie. Quindi in un ragazzo di 12 anni tutto è o bianco o nero. Immaginiamo un paio d'occhiali o una TV. È una TV in bianco e nero. Le cose o sono belle o sono brutte. Il maestro è o bravissimo o fa schifo. E quindi questo atteggiamento c'è sia a casa che a scuola. Vediamo che c'è qualcosa che tende a polarizzare, ad andare negli estremi. Il bambino di quinta no, vede ancora il mondo a colori, è come se fosse una TV ancora colorata con tutte le sfumature. Quando guarda il mondo ci sono ancora questi occhiali e vede il mondo nella sua bellezza, è collegato alle forze viventi, non è ancora così tirato giù dalla polarità, dalla pesantezza del preadolescente. E il ragazzo e la ragazza intorno ai 12 anni fanno un ulteriore passaggio, diventano maggiormente autonomi e sperimentano nuovamente un senso di solitudine, un nuovo bisogno di ricerca di equilibrio. Pensiamo a quello che si muove interiormente in un preadolescente. Ritorniamo a noi quando eravamo in prima media, ricordiamo come ci sentivamo, qual era il nostro rapporto con lo specchio, con il ciuffo, con il vestito. Cosa succedeva quando il cuore iniziava a battere per quel ragazzo o per quella ragazza? Ricordiamo i primi imbarazzi, i primi brufoli, i cambi nel corpo e tutte queste accelerazioni, queste modifiche così veloci che non era per niente facile confidarsi o confidarle a qualcuno. Quindi per le ragazze a volte può essere un momento di chiusura, di introspezione, sentono la voglia di stare in camera, di tenere un diario. Per i ragazzi invece c'è quasi il gesto opposto, di andare verso fuori, tirano fuori una rabbia, un'energia. Quindi la preadolescenza è qualcosa che anticipa il grande temporale che sarà poi l'adolescente. L'adolescente porta il temporale in casa, porta il temporale in classe. Quindi questa età, la preadolescenza, è l'età perfetta per poter vedere che in lontananza ci sono nuvole grigie, nuvole scure, sentire l'aria della pioggia, e quindi sia per i genitori che per gli insegnanti è l'età giusta per prepararsi, per avere la giusta immagine, per avere quell'ombrello che possa in un certo qual modo dare la possibilità all'adulto di essere pronto quando pioverà e quando tirerà il vento. Vi posso assicurare che per quanto uno sia preparato e per quanto sappia le cose, che uno sia insegnante oppure no, il genitore si trova ad essere sempre impreparato e ne uscirà dall'adolescenza tutto fradicio, con tante domande, con tante cadute, con tante battaglie e anche con tutto quello che con le vittorie che questo comporta e che questa relazione col figlio, questa nuova relazione che si instaura. Per comprendere bene questo momento si può quindi andare dentro di sé, fare un lavoro sulla propria biografia, sul proprio ragazzo di 12 anni che ancora è lì dentro ognuno di noi, oppure si può anche guardare al di fuori, guardare nella storia dell'umanità cosa è successo in questo periodo. Pensiamo ad esempio a un dodicenne archetipico, pensiamo a Gesù, Gesù nel Tempio. Penso che conosciate questo passo del Vangelo in cui si dice che Gesù coi propri genitori era andato per la Pasqua, si era spostato per la Pasqua a Gerusalemme, e nel viaggio di ritorno si accorgono sia Giuseppe che Maria che Gesù non è con loro. Sapete queste cose che a volte si danno per scontato, ma io pensavo che fosse con te, io pensavo che fosse con te. La carovana parte e a un certo punto si accorgono che Gesù non è con loro. Ritornano indietro, lo cercano e dopo diverso tempo lo trovano nel tempio che sta parlando con i saggi. C'è una bellissima immagine di Durer dove si vede questo bambino, questo fanciullo dodicenne al centro, nella luce, e tutto attorno, un po' nell'ombra o nella penombra, ci sono questi dotti che ascoltano stupiti vedendo la saggezza che c'è in questo ragazzo. Maria si avvicina e dice: Gesù, Gesù, ma come hai potuto farci questo? Ti abbiamo cercato dappertutto. E Gesù la guarda come vi può guardare un ragazzo, come ci può guardare un ragazzo di 12 anni. Dice: madre, ma perché ti preoccupi? Non lo sai che mi devo occupare delle cose del padre mio? E quindi in questo momento di luce ma anche di ombra, Steiner dice che qualcosa può emergere dalla corrente del destino. Il destino è come un fiume che corre sotterraneo, ma in alcuni punti può emergere in superficie. E così abbiamo che intorno al 12° anno non è raro sentire che persone che raccontino che hanno deciso cosa faranno nella vita più o meno in quell'età, o vengono intuizioni proprio sul futuro, sul proprio destino. Quindi davanti a un dodicenne abbiamo questa polarità: da un lato un giovane sempre più collegato alla materia, all'estetica, al ciuffo, all'abbigliamento, ma dall'altro anche un giovane che può dire cose di una profondità inaudita, avendo appunto questa forte connessione interiore. Quindi è l'inizio di un momento polarizzante e potremmo dire che sempre di più il ragazzo entra nella propria soggettività e giunge a delle verità soggettive. Attenzione, questo è un argomento molto importante. Cosa sono le verità soggettive? Vi racconto un fatto realmente successo. Una ragazza intorno a questa età arriva a casa e urla, butta lo zaino nel corridoio e dice: perché quello è un fuori di testa, basta, io non vado più a scuola, e inizia a fare un teatro. E così la madre chiede: ma scusa, ma cosa è successo? No, quello lì ha preso la matita, l'ha scaraventata sul banco e poi ci ha detto a me e un'altra che dovevamo stare in silenzio, eccetera eccetera eccetera. Allora la mamma si preoccupa e chiama un'amica e dice: ascolta, mia figlia è venuta a casa che era tutta scossa da questa cosa, ma tua figlia ti ha raccontato qualcosa? No. Ma puoi chiedere un attimo? Ascolta, non so, Giuseppina, Marietta, ma cosa è successo oggi nell'ora di matematica? Niente, cosa è successo? Ah no, ma è successo qualcosa con quel maestro? Ah sì, e cosa ha fatto? Ah no, facevamo casino e ha sbattuto la penna sul tavolo e ci ha detto che dovevamo stare in silenzio. Ah, e poi basta? Sì, basta. Poi avete fatto lezione? Sì, sì. E dice: madonna, mi sembra strano, mia figlia, insomma, mi dice, mi sembra che sia stato non solo questo. Allora, per sicurezza, chiama la mamma di un ragazzo e la mamma dice: puoi chiedere a tuo figlio per cortesia cosa è successo ora nell'ora, cosa è successo oggi nell'ora di matematica? Chiede al figlio e dice: ascolta, ma oggi cosa è successo? Ma quando? Durante l'ora di matematica. In che senso? Niente, cosa è successo? Ma il maestro non ha buttato la penna sul tavolo, eccetera? No, non sono accorto di niente io. Quindi, tre versioni completamente diverse. La domanda è: chi sta mentendo? Nessuno dei tre sta mentendo, si chiama verità soggettiva. La ragazza era forse molto sensibile, molto delicata, magari in un giorno di ciclo, e quindi ha vissuto tutto con un grande senso di, come amplificato, con un senso di ingiustizia. La seconda ragazza ha visto le cose così come stanno, così come sono successe, magari il maestro ha alzato un po' la voce, aveva in mano la matita, l'ha sbattuta sul tavolo per richiamare l'attenzione, nulla di più. Ma la cosa curiosa è che magari proprio quel ragazzo, quei ragazzi che stavano facendo confusione, non si sono proprio accorti di niente, non si sono accorti di questo gesto che ha fatto l'insegnante. Così realmente tutto quello che i ragazzi portano a casa in questa età va preso con le pinze. Non voglio dire che i ragazzi mentano, dico solo che bisogna avere a sentire anche l'altra versione, come si suol dire, sentire le due campane come suonano. Quindi questo è un primo aspetto. I ragazzi sono sballottati nella loro soggettività e iniziano ad esserci le prime emozioni, i primi sentimenti, i primi cambi anche fisici. Quindi cosa può fare la scuola in questo momento? Quali materie, quali strumenti può dare a un ragazzo in questo momento così importante di trasformazione? La fisica, ad esempio, gli esperimenti scientifici che vengono portati in sesta classe sono di grande aiuto, di grandissimo aiuto. Bisogna tenere presente che il ragazzo intorno al dodicesimo anno sviluppa il senso della vista. Non è che prima non vedeva, però dei 12 sensi, che abbiamo parlato anche in una delle precedenti puntate, quello che si apre, che fiorisce, che si attiva è proprio in questa età, è proprio il senso della vista. Quindi iniziano a vedere con occhi propri. E quindi l'insegnante, durante l'epoca di fisica, prepara un esperimento. Senza premesse fa accadere il fenomeno davanti agli occhi dei ragazzi. Potrebbe essere un fenomeno acustico, ottico o meccanico o elettrostatico, quindi un certo tipo di esperimento. Non dice nulla e non ci sono spiegazioni. I ragazzi prendono appunti e poi a casa disegnano e scrivono una relazione su quello che hanno visto con i loro sensi. Solo quello che hanno visto, senza aggiungere nessuna conclusione. Il giorno dopo si lascia passare una notte in mezzo e alla mattina l'insegnante pone solo domande. Quindi si leggono le descrizioni che i ragazzi hanno fatto a casa e si notano che sono molto diverse le une dalle altre. Ma alla fine, ponendo domande, facendo riflettere i ragazzi, si arriva a una conclusione oggettiva, che è la legge scientifica, che viene scritta alla lavagna e poi riportata nel quaderno. Sappiamo che alla scuola Steiner non ci sono libri, non ci sono voti, e magari parleremo in un'altra puntata di questo argomento. Quindi i libri sono i quaderni d'epoca che i ragazzi fanno, quindi giorno dopo giorno disegnano a mano quello che hanno visto, scrivono la propria descrizione che l'insegnante corregge e poi le conclusioni. Giorno dopo giorno, esperimento dopo esperimento, procedono in questo allenamento, in modo da distinguere ciò che è mio, personale, soggettivo, quindi ciò che io ho visto e ho descritto, da ciò che è oggettivo, universale, cioè la legge. Quindi il percorso è dalla soggettività all'oggettività. E questo avviene attraverso tutte le materie, ma in particolare attraverso la fisica, che permette di fare proprio una svolta copernicana, dando proprio un cambio di prospettiva a proprio quello che è il modo di insegnare. Facciamo un esempio. Fino alla quinta classe il maestro porta delle grandi immagini ed è come se i bambini vedessero il mondo attraverso gli occhi del maestro. Quando ad esempio si parla dei funghi o delle felci o dell'equiseto, si descrivono i funghi proprio come dei bambini piccoli, dei bebè che non hanno neanche radici e che succhiano, che stanno un po' in ombra, un po' come i bimbi piccoli che stanno sempre attaccati alle gonne della mamma. E le felci invece sono già piantine un po' più grandicelle, un po' come i bambini o le bambine dell'asilo hanno, intanto sono verdi, quindi assomigliano a delle piante. Hanno queste grandi foglie, ma in realtà non hanno semi, hanno le spore sotto alle foglie. E quando invece parliamo dell'equiseto, si vede già l'equiseto assomiglia un po' a un alberello piccolino, un po' come i bambini quando sono arrivati alla fine dell'asilo, che hanno voglia quasi di essere un po' più grandi. E via così, poi si vedono tutte le altre piante percorrendo questo percorso di immagini. E quando si va nel bosco, si portano i bambini in natura, realmente quando vedono i funghi dicono: ah guarda, sì è vero, assomigliano proprio a dei bebè, o trovano le felci ed hanno quindi una relazione col mondo che è attraverso le grandi immagini portate dall'insegnante. Ma il ragazzo di sesta, di prima media, il ragazzo dopo il dodicesimo anno vuole vedere le cose con i propri occhi. Quindi l'insegnante dovrebbe sempre di più diventare un orientatore, un accompagnatore. Dovrebbe essere colui che prepara delle esperienze e con un certo metodo accompagna il ragazzo ad arrivare alle proprie conclusioni, partendo da se stesso, dalla propria soggettività, per arrivare a qualcosa di universale, di oggettivo, che è comune a tutti. Questo percorso appunto da sé verso la legge, dall'individuo, dal personale verso l'impersonale, l'oggettivo. Quindi questo è quello che l'atmosfera che c'è in questa età. Ma per comprendere ancora più in profondità quello che vive un dodicenne, dobbiamo fare leva su un concetto che è riconosciuto anche a livello accademico, che è il seguente. La filogenesi ripercorre l'ontogenesi, vuol dire che le fasi evolutive che ogni singolo individuo ripercorre da quando è piccolo fino a quando diventa adulto sono le stesse fasi che ha percorso l'umanità nel corso dei millenni, e ogni singolo individuo ripercorre dentro di sé anche le fasi dell'umanità. Pensate che alle superiori io sono stato rimandato una volta col 4 in storia, perché per me era assolutamente inutile studiare date, studiare guerre, senza nessun senso. Per me erano eventi, una cozzaglia di eventi messi lì senza un senso. Ma quando ho fatto l'accademia per diventare insegnante Waldorf, attraverso la storia dell'arte, attraverso tutto il percorso che viene, questo binario, questo parallelismo che si fa tra le materie e lo sviluppo dell'essere umano, ho potuto vedere che c'è un filo rosso che collega le varie civiltà. Quello stesso filo rosso che collega un individuo da un'età a un'altra. E così per me la storia è diventata strumento per conoscere meglio l'essere umano in divenire. Abbiamo parlato che un bambino in terza ha bisogno di, è come il popolo ebraico, è come se fosse in cammino verso la terra promessa, e con fiducia deve andare verso il nuovo, verso la prossima fase di crescita, l'età sempre più adulta. Si chiude il mondo del bambino piccolo, dell'infanzia, e si va verso l'età dei bambini più grandi, dei ragazzi e poi degli adulti. In quarta classe sono piccoli vichinghi con queste personalità spiccate, assomigliano molto a dei vichinghi, per questo vengono portati anche i miti nordici, il Kalevala, l'Edda, eccetera. In quinta classe il bambino dentro di sé assomiglia molto a un greco antico, non agli attuali greci, a un greco antico. Mentre un ragazzo di sesta, nella propria interiorità, è realmente un piccolo romano, collegato sempre di più alla materia, alle conquiste della terra. E un ragazzo di settima è nel pieno del Rinascimento, nel 1500 a Firenze, e un ragazzo di ottava è nel pieno del Romanticismo, intorno al 1800. Queste cose le ho solo accennate per dare uno sguardo ampio, ma adesso entro nello specifico del passaggio tra la quinta e la sesta classe, tra la civiltà greca e la civiltà romana. Così si può comprendere qual è la differenza tra un bambino di quinta, intorno agli 11 anni, e un bambino di sesta, prima media, intorno al 12° anno. L'antico greco si sentiva ancora collegato al cielo, agli dèi, alla vita. Basti pensare che quando alzava lo sguardo al cielo e vedeva dei puntini che collegandosi tra di loro formavano delle forme, il greco antico vedeva cose vive, come ad esempio l'orsa maggiore, l'orsa minore. Il romano invece, quando L'antico romano, quando alzava lo sguardo al cielo, vedeva cose. Quindi, ad esempio, vedeva un insieme di stelle che assomigliavano a un grande carro o un mestolo. E così per i greci era l'orsa maggiore e l'orsa minore, per i romani era il grande e il piccolo carro. E questo solo per dare un esempio che, anche se le due civiltà per un certo periodo si sono sovrapposte, erano due approcci completamente diversi alla vita, al vivere. Per gli antichi greci Dio era tra gli uomini, in senso letterale. All'interno del tempio c'era la stanza più sacra dove

che un antico greco vedeva un arcobaleno sapeva che era un ponte tra il cielo e la terra e le divinità potevano scendere o salire prendendo anche sembianze umane. Lo stesso Zeus, il padre degli dèi, aveva poteri divini ma allo stesso tempo anche vizi e desideri umani. E così gli dèi greci erano molto vicini all'uomo, avevano anche aspetti umani. Il greco si sentiva ancora sostenuto dalle forze viventi. Immaginiamo cosa è successo in Grecia. È nata la filosofia, il teatro, la politica, le polis, la democrazia. Quindi veramente qualcosa di meraviglioso. Pensiamo al Partenone, alla sezione aurea, alla scultura che aveva questa armonia nelle forme. Quindi qualcosa di veramente incredibile che c'era in questa società, in questa civiltà ancora sostenuta dall'elemento vitale. Per i romani invece no, c'è un'immersione sempre più graduale nella materia. La civiltà romana è la prima civiltà della storia a non avere un proprio culto religioso. Se pensiamo agli Assiri, ai Babilonesi, avevano le proprie divinità. Se pensiamo a Zarathustra, all'antica Persia, se pensiamo all'antica India, ognuno aveva una visione del Dio, della famiglia, delle divinità. Se pensiamo all'Egitto pure e anche in Grecia, ma i romani no, è il primo popolo che non ha questo collegamento col cielo, a tal punto che a Roma hanno creato un Pantheon, quindi un luogo dove potevano essere collocate tutte le divinità dei popoli conquistati, tutti i riti. Da questo punto di vista i romani erano molto democratici, ma proprio qui dobbiamo vedere come un vuoto. È incredibile, veramente incredibile, questo lo dice la storia, in questo vuoto religioso di culto, nell'anno zero, quando era al potere Cesare Ottaviano Augusto, il primo imperatore che riuniva in sé tutti i poteri religioso, politico e militare. Proprio in questo momento di massimo potere di un essere umano, in una provincia lontana dell'impero nasce un dio all'interno di un corpo di un essere umano. Quindi abbiamo copresenti dal punto di vista storico una persona adorato come un dio in terra e un dio che fa la sua esperienza nella carne, nel corpo. Sono due valori completamente diversi. Da un lato l'esercito più potente al mondo, una macchina da guerra micidiale, una civiltà basata sulla forza, sulla prevaricazione e soprattutto sulla schiavitù. E dall'altro un uomo con un piccolo gruppo di 12 persone semplici, alcuni di questi pescatori, che scalzi, disarmati, che ha come legge l'amore e dice che tutti gli esseri umani sono liberi. Questi due mondi si incontrano a Roma, prima nella periferia lontana, ma poi sempre di più i cristiani arrivano fino anche a Roma e si arriva al punto da portare nelle arene i cristiani e farli sbranare davanti a un pubblico e far scorrere sangue in modo da stigmatizzare, da portare la paura. Ma con quel sangue nascono ancora nuovi cristiani.

quindi incredibile questi due poteri a confronto. Da un lato l'impero più grande al mondo, che ha donato all'umanità le leggi, il diritto romano per governare questo grande impero. Quindi da un lato il diritto romano e dall'altro delle leggi universali. Da una parte le leggi terrestri, dall'altra leggi d'amore universali. Da un lato la forza, l'esercito, la prevaricazione, dall'altro l'amore, la gentilezza, il servizio al fratello. Da un lato un esercito e dall'altro poche persone in unità. Alla fine, quale dei due impulsi ha avuto la meglio? L'impulso del Cristo. L'impero romano crolla nel 476 d.C. e circa 1000 anni dopo crolla anche l'impero romano d'Oriente, mentre l'impulso del Cristo traghetta i secoli fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi dentro al ragazzo di 12 anni vive questa polarità tra la materia ed il divino, tra la necessità di manifestarsi all'esterno ma anche il bisogno di ritrovarsi all'interno, di ritrovare un nutrimento dei valori. E così la scuola porta racconti, porta esperienze che permettono al ragazzo di trovare un nuovo equilibrio. Una delle epoche della sesta classe, ad esempio, è la mineralogia. Si portano i ragazzi nel mondo, si parte dal territorio, quindi noi siamo in pianura, io di solito con i ragazzi in bicicletta parto da Cittadella e vado fino in Brenta, e lì andiamo a cercare sassi, pietre, che poi nei giorni a seguire andiamo a catalogare per colore, forma, dimensione, aspetto, e così troviamo le famiglie delle sedimentarie, delle magmatiche, delle metamorfiche e via così. Ma soprattutto coi nostri occhi guardiamo la morfologia del territorio, guardiamo questi strati che ci sono in Brenta di sassi a varie stratificazioni, e così partendo dal territorio, dall'osservazione dell'ambiente, si arriva a tutta una serie di aspetti collegati appunto alla nuova relazione col mondo. Qui devo aprire una parentesi, perché l'epoca di mineralogia chiude un percorso iniziato fin dalla quarta classe. In quarta classe si porta antropologia e zoologia. Antropologia è la visione dell'essere umano tripartito in capo, tronco e membra. E poi si studiano gli animali, vedendo che negli animali ci sono delle parti dell'essere umano che sono specializzate, sono portate a una massima specializzazione. Troviamo ad esempio nella mucca molti stomaci, troviamo nel leone un grande petto, una grande forza, troviamo nell'aquila o tutto un altro sistema sviluppato, nella seppia troviamo un sistema di percezione neurosensoriale, e quindi i bambini vedono negli animali parti dell'essere umano portate a specializzazione. In quinta classe si studia la botanica, si va in natura, si guardano le piante, si va nel bosco, nel cambio delle stagioni, e in sesta si porta la mineralogia. E quindi si parte dall'io, in quarta classe, antropologia, al corpo astrale, quindi agli animali, sempre in quarta classe, per arrivare al corpo eterico, il corpo vitale che c'è appunto nel regno della natura e si mostra in modo evidente nella botanica, per arrivare poi al corpo fisico, quindi al minerale, l'aspetto inorganico, in sesta classe. Quindi qui vediamo un percorso dall'io verso il corpo fisico.
e vediamo come questo accompagni il bambino in questo, il ragazzo in questo percorso incarnativo, partendo dall'alto, dal cielo e sempre di più diventando cittadino terrestre, cittadino della terra. E così ci si confronta, ci si scontra con i ragazzi, si entra inevitabilmente in crisi, ed è questa l'età dove è bene stipulare insieme un regolamento, e questo regolamento che venga ben appeso all'interno della classe, un po' come gli antichi romani facevano, leggi chiare, chiarissime. I romani avevano fondamentalmente poche leggi, anche se erano poi ben, diciamo, suddivise, ma il concetto di base era: o ti arrendi o ti distruggiamo. Se ti arrendi puoi mantenere la tua cultura, la tua religione, noi non facciamo niente, portiamo strade, portiamo acquedotti, l'unica cosa che ti chiediamo è che rispetti le leggi e che paghi le tasse. Così i romani, con questa loro semplice visione lineare, hanno portato strade in tutta Europa, acquedotti, reticolato romano, leggi per governare questo mondo. E i ragazzi sono interessati a questo. E così in matematica si porta ad esempio l'interesse. Si va in banca, una volta siamo andati, abbiamo incontrato il direttore e abbiamo chiesto se noi i soldi della tassa li mettiamo in un libretto, quanto maturano di interessi in un anno. E così lui ci ha raccontato un po' tutte le cose, abbiamo visto che si matura una piccola somma, però voglio dire, piuttosto di tenerla a casa, si può valutare anche questo aspetto di aprire un libretto e tenerlo in banca, anche se sono 20 euro, comunque sono sempre presi. Poi, giusto per dirla tutta, un ragazzo molto intelligente al tempo ha chiesto al direttore se ci sono delle spese per aprire il libretto, e lui ha detto ovviamente di no, ma poi ha domandato se ci sono delle spese per chiuderlo, e quindi c'erano delle spese per chiuderlo, e quindi erano alla fine andavano ad annullare l'interesse. Quindi questo è interessante, come i ragazzi siano curiosi a vedere cosa succede, siano interessati all'interesse, alle cose di questo mondo, anche all'aspetto dei soldi, ad avere le proprie autonomie, le proprie libertà. E c'è quindi questa lotta con i genitori che al momento è ancora tiepida, ma col passare degli anni diventerà sempre più accesa, sempre più forte, fino ad arrivare alla polarità estrema dell'adolescente che lotta con tutto se stesso per avere delle autonomie, ma allo stesso tempo ancora bisogno di essere guidato, di avere dei riferimenti. Quindi i genitori in questa fase dell'età devono fare un passo indietro e lasciare che pian piano il ragazzo faccia la sua strada, sperimenti, faccia anche le sue cadute. Quindi, in sintesi, arriviamo alla conclusione. Il secondo Rubicone è un momento di passaggio, è un momento di solitudine, che i maschi vivono in un modo e le femmine in un altro. È un periodo veramente caratterizzato da luci ed ombre, e basta che noi ritorniamo indietro alla nostra preadolescenza, alle medie, per vedere come un brufolo ci poteva veramente rovinare la giornata. E sono i ragazzi e le ragazze sono vinti da queste emozioni che gli sballottano di qua e di là. Però pian piano si crea uno spazio interiore, e in questo spazio interiore loro passano da una polarità all'altra. Nel giro di poco tempo possono ridere e poi piangere, ma sono nella fase in cui stanno sperimentando la propria interiorità, le proprie emozioni. Detto in altre parole, sono dei bebè. In questa fase dei bebè, delle emozioni,
come da piccoli ogni 3 ore dovevamo facevano la cacca e la pupù e il papà e la mamma con calma cambiavano il pannolino. Anche qui più o meno ogni 3 ore, ogni mezza giornata succede qualcosa. I motivi sono sempre gli stessi, o la camera in disordine, o quei lavori che deve fare e non fa, o questi gesti di impulsività, o la maleducazione, o via così. Però sono tutti, diciamo, aspetti di sperimentazione emotiva. Hanno bisogno di sperimentare le loro emozioni, di entrare in una nuova fase della vita. E così anche i genitori devono essere pronti per accompagnare i ragazzi nel migliore dei modi, e anche gli insegnanti, avere il giusto distacco, ma al tempo stesso comprendere quello che il ragazzo sta vivendo e mantenere quindi questa apertura al dialogo, al confronto, allo scambio, coinvolgendolo magari, come ho detto, nella stesura di un regolamento che non sia più calato dall'alto, ma sia condiviso, sia deciso tra i partecipanti appunto della classe, e via così. Bene, come sempre ci sarebbe molto altro da dire, ma il tempo a mia disposizione sta per concludere. Un abbraccio grande, grazie Fabio per questa opportunità che dai di trattare appunto argomenti pedagogici all'interno del tuo spazio radiofonico. E buona giornata a tutti, anche gli ascoltatori da casa, e speriamo che queste tematiche possano essere utili e che instaurino anche un dialogo magari proficuo in famiglia. Un abbraccio e buona giornata.

0: Allora, rieccoci in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e, leggo un attimo un messaggio che era rimasto indietro di Andrea. Allora, propongo nome per i gruppi RG5V o RG5V staccato. Ok, allora ho fatto una prova anch'io per il gruppo di Francesco, dove lui l'ha chiamato tutto in maiuscolo Virg 5 in numero, però anch'io facendo una ricerca così non l'ho trovato, ma adesso cercherò insieme a lui di capire, così martedì prossimo vi do informazioni. Poi sempre Andrea dice: ma non è che anche l'impero romano, chi lo muoveva a traghetti nei secoli, infiltrandosi in vari popoli e parassitandoli, arrivando a oggi a costituire Polarantì per un impero globale con le molte guerre e genocidi imperiali? Non ho un po' capito la domanda, ti chiedo scusa. Grazie comunque per tutte le info costruttive e interessanti, e questo complimento lo giro a Luca Gastaldello, che poi avremo qui in presenza, vi ho detto, fra 15 giorni, quindi eventualmente Andrea puoi girare la domanda a lui. Allora, adesso parliamo sempre di una, rimanendo in tema di pedagogia steineriana, parliamo di una bellissima realtà, e ovvero del Seme di Alice, che è un'associazione steineriana per la pedagogia che gestisce appunto l'omonima scuola in quel di Ferrara. Quindi abbiamo il piacere di ospitare Anna Maria Vettere, che è insegnante della scuola di infanzia che loro chiamano asilo, psicologa dell'età evolutiva, pedagogista e formatrice di adulti, e Lara Gennari, genitore e membro del consiglio, quindi del CDA di questa associazione. Benvenute.
1: Grazie.
0: Ecco, allora io partirei subito con Lara, visto che diciamo fai parte del CDA ma sei anche genitore, quindi abbiamo modo di esplorare assieme a te entrambi i fronti, no? Allora intanto ti chiedo, da quant'è che tu fai parte del CDA?
2: Il CDA 4 anni direi, sì.
0: Ok, e tu sei mamma di?
2: Io sono mamma di Luca, è un bambino che ha adesso quasi 8 anni, 7 anni e mezzo.
0: Ok, quindi avevi cominciato prima, diciamo.
2: Sì, prima ho cominciato, diciamo sono arrivata a conoscere, ecco, questa realtà proprio nel momento del cambio. So che insomma sono stati qui Paola e Alessandro, quindi mi hanno detto, ecco, un po', quindi nel momento in cui poi è nata la realtà con la primaria anche, quindi abbiamo partecipato a questa nascita. Il primo anno insomma è stato un po' di assestamento, e poi l'anno successivo sono entrata come, cioè, nel consiglio e anche come tesoriera, quindi sono anche
0: un bel ruolo delicato di responsabilità,
2: diciamo che è un po' cioè, a volte difficile, cioè bello per carità, perché insomma sì, ti dà proprio il polso pratico, ecco, del fare le cose, e dall'altra parte hai sempre un po' l'ansia che le cose devono andare tutte bene,
0: i conti devono quadrare.
2: Esatto.
0: Però prendo spunto anche da una battuta che abbiamo fatto io e Anna al telefono, che come in tutte le realtà poi si arriva a fine anno scolastico che si dice mancano i soldi per far tutto, e poi in realtà i soldi arrivano, no? Quindi
2: esatto.
0: Tu assisti,
2: sì.
0: Visto che sei tesoriera.
2: Sì, è una cosa che ho riscontrato proprio, ed è vera, cioè ogni anno facciamo i conti, manca, siamo sotto, incredibilmente poi le cose si incastrano, sicuramente si attivano anche delle volontà nel ricercare delle cose, nel cercare di non spendere, insomma tutti questi passaggi che poi portano in realtà all'esito sempre molto positivo, ecco, a fine anno, quindi devo dire che sì, è un bel incarico da questo punto di vista.
0: Sì, insomma vedi le cose da un'altra prospettiva,
2: esatto,
0: oltre a quella insomma di genitore. Ma e come genitore come sei arrivata a questa realtà?
2: Allora te l'avranno detto in tantissime, ovviamente sì, è stato proprio con la nascita di mio figlio, perché prima io non sapevo, diciamo, dell'esistenza neanche di queste realtà, e quando mio figlio era poi in età, diciamo così, dell'infanzia, e ho cominciato, frutto anche un po' del periodo diciamo di restrizioni, no, che c'era stato, perché è stato proprio in quel momento lì, ho cominciato a pensare a cosa magari sarebbe piaciuto, a qualcosa di diverso, qualcosa che comunque riportasse al centro anche un po' un discorso di comunità, di famiglia, e cercando così sul territorio ferrarese mi hanno indicato la maestra Francesca Squarzoni, che appunto aveva l'attività dell'infanzia, insomma prima era solo l'infanzia, e noi siamo arrivati nel momento appunto in cui c'è stato questo ampliamento. Quindi sì, devo dire che anche per me è stato la ricerca di qualcosa, insomma, di diverso per mio figlio, insomma, che ha portato lì.
0: Che tu però non conoscevi minimamente neanche la pedagogia, giusto?
2: No, io ho fatto questa cosa un po' strana. Ho capito che c'era questa cosa, allora prima di iniziare a portare il figlio ho cominciato ad andare agli incontri.
0: Quindi, non sarebbe male.
2: Quindi ho fatto tutto un anno di incontri di antroposofia e di pedagogia, quindi andavo tutte le settimane, tutti gli incontri, non avendo il figlio ancora iscritto. E ho cercato di capire se era qualcosa che poteva...
0: Si risuonava.
2: Insomma, sì, si risuonava, ecco, a me e anche a mio marito, insomma, quindi poi ci siamo confrontati. In realtà io devo dire che ho incontrato in pedagogia, ma anche nell'antroposofia, proprio ho avuto questa sensazione di qualcosa che mettesse come a posto tutti
0: ordine.
2: I pezzi. Esatto. E in questo senso qui, quindi sì, ho capito che era il percorso che volevamo, insomma, intraprendere, quindi è stato così, insomma, che è iniziato. Poi all'inizio appunto, come penso anche lì ti abbiamo già detto, entrati un po' così in punta di piedi, ma in realtà dopo ti devi buttare, perché sennò non riesci anche a comprendere. Se stai sempre un po' sulla porta non capisci tutto quello che c'è,
0: certo.
2: Insomma, che non lo vivi, non lo respiri.
0: Beh, anche perché è un tipo di realtà scolastica che normalmente i genitori vivono a 360 gradi, tant'è che se non si ha una buona motivazione spesso, diciamo, è una prova anche di solidità della coppia, perché statisticamente, almeno non so, insomma, lì nel ferrarese, ma ci sono molte mamme che vanno diritte e il papà invece magari tira un po' il freno a mano, no? Oppure si lascia trascinare. Poi è una scuola che secondo me mette un po' alla prova da questo punto di vista.
2: Sì, assolutamente, perché guardi, io ho avuto anche per noi è stato così, quindi io sono andata agli incontri poi io riportavo però devo dire che ecco, mio marito per fortuna ha avuto la capacità di essere molto aperto, quindi ha detto va bene, vediamo,
0: certo.
2: In realtà poi adesso lui comunque fa parte della rete dei genitori e poi è, diciamo, uno dei responsabili di quella che sarà la futura cucina, ecco, perché fa il cuoco, quindi
0: che
2: e
0: bello.
2: Un po' si è buttato dentro anche lui con i due piedi poi insomma, quindi
0: sì, perché c'è un coinvolgimento diverso, no? E poi appunto sono realtà che danno spazio un po' a tutti i talenti o predisposizioni, perché c'è il gruppo manutenzione, gruppo cucina, gruppo eventi, questo e quell'altro. E ripeto, a differenza di quello che può capitare in altre realtà, lì c'è proprio anche questo immergersi nella realtà, cercare anche di far qualcosa che i nostri figli poi possano avere riscontro pratico,
2: sì,
0: andando
2: sì.
0: A scuola e vedendo dalle pulizie a tutto il resto.
2: Sì, devo dirti che forse una delle cose, tra le cose belle appunto che mi sta dando questo percorso, è stato proprio anche riscoprire appunto delle cose che magari facevi, delle passioni appunto dal punto di vista manuale, così, e lì hai proprio la possibilità, come dici tu, no, di riesplorare quel territorio lì e di farle rifiorire, perché alla fine o con i lavori manuali di qualsiasi tipo, piuttosto che il corso di acquerello che abbiamo fatto, piuttosto, insomma, che tutto quello che serve appunto di idee, di organizzare eventi, cose, cioè e veramente vai a rispolverare e anche a riscoprire o a scoprire delle volte dei talenti che...
0: Sì, sì, no, io ho visto mamme o genitori in generale che facevano delle opere dalle bambole a qualsiasi altra cosa, ma anche proprio a livello di falegnameria,
2: sì, sì.
0: Piuttosto che dicevo, mamma mia, veramente delle cose pazzesche.
2: E si stupiscono loro e stessi stupiscono. Del fatto di non sapere che avevano questa capacità qui, quindi in effetti...
0: Sì, sì, è vero, e in più c'è anche quel senso che, non ripeto, anche qua non si trova in tante altre realtà, che è quello di creare veramente una comunità. Perché poi, diciamo, si va oltre quel senso di dire, ok, che ne so, per quegli 8 anni porto mio figlio a scuola e lo vado a prendere, no? E basta, mi limito a questo come mio coinvolgimento. Invece lì si va oltre perché, ripeto, si entra in quello che è veramente il percorso. Si entra con rispetto senza mettere in discussione ovviamente i ruoli di tutti, però si coinvolge, cioè si capisce veramente cosa fanno i nostri figli lì. A me aveva stupito all'inizio della mia esperienza nell'ambito della pedagogia steineriana, le prime volte che facevamo questi incontri con la maestra di nostro figlio, e pensavo classica riunione in cui ci dice l'andamento scolastico, invece ci fa sedere in classe su questi banchetti piccoli all'epoca e ci mette lì davanti un foglio e ci dice disegnate. Come disegniamo? Dovevamo fare una riunione per i genitori, e ci ha fatto la riunione per i genitori, cioè ci ha spiegato la vita di nostro figlio attraverso quello che fa nostro figlio, e spiegando perché disegna così, perché il sole è grande, è piccolo, e questo e quell'altro, tutte insomma informazioni che ci aiutavano anche ad avere degli elementi in più per comprendere nostro figlio. Certo. E questa è stata una delle cose che a me personalmente ha coinvolto di più. Ecco.
2: No, ma è così, anche noi le nostre le riunioni di solito di classe sono tanto che parliamo, facciamo il telaio, c'è chi fa l'uncinetto, per dire, cioè proprio qualcosa che passa proprio tanto attraverso anche le mani, perché come dici tu hai la capacità anche di comprendere meglio quello che loro vogliono portare, quello che quella pedagogia lì porta. E in effetti forse una delle cose anche sempre belle, ecco, che io ho potuto riscontrare lì è proprio questa cosa che dicevi tu, dell'avere la percezione che si crea proprio una comunità che educa, quindi non sono solo certo. maestri, ma sono anche il gruppo dei genitori che insieme crea proprio questa, mi verrebbe da dire, culla, cioè, uh-huh. no? Dove poi il maestro con i bambini e con i ragazzi, insomma,
0: questo diciamo più che culla, anche perché insomma poi dipende dall'età, ma certo. è un terreno fertile, perché esatto. poi ovviamente il buono che viene fatto durante l'orario scolastico non può essere infranto nell'orario in cui uno torna a casa, quindi avere questa continuità scuola-famiglia in maniera tale che io ho le informazioni per non rovinare anche il lavoro che fanno diciamo i professori, è una cosa che poi potenzia i benefici per certo, i bambini e i ragazzi, insomma. E a proposito di pedagogia, adesso passiamo il microfono ad Anna, e visto che poi avete citato la maestra Francesca che ha passato proprio il testimone a te.
1: No? Esatto, infatti io 2 anni fa mi ritrovavo in vacanza, in realtà stavo facendo una settimana di campo estivo a Colle di Bolzano, dove io ho fatto la formazione,
0: okay.
1: e ritornando su quel territorio dove io ho passato proprio delle estati, anche 3 settimane, a fare scultura, a fare i capitelli, a studiare la scienza occulta,
0: wow.
1: con il mio maestro Link, che è stato veramente un vero maestro nel senso storico del termine, e ho riverberato tutte la formazione, tutte le esperienze, quello che mi aveva suscitato proprio nell'anima di prendere questa strada per portare questa pedagogia nel mondo. E allora proprio lì mi hanno fatto già una proposta, mi hanno detto, ma sai, cerchiamo a Rovereto una maestra di asilo. E io dissi, ma perché no? Facciamo un colloquio. Poi in realtà mi ha detto che io ero troppo formata, troppo esperta, avevano bisogno di un assistente semplicemente. Okay. E quindi ho detto, ma se io sono disposta da Cantù, da Como, a trasferirmi a Rovereto, perché non in un altro posto?
0: Certo.
1: Allora ho cercato nell'elenco dei maestri e dico, vediamo chi ha bisogno di una maestra di asilo. E c'era Ferrara, no? Dico, Ferrara, tra l'altro avrei dovuto aprire un asilo a Rovigo 5 anni fa, quindi
0: il destino
1: era in quella zona lì, era da capire bene il punto preciso. Certo. E quindi poi la maestra Francesca, quando ha saputo che io venivo, ovviamente dice: ma non mi dici niente? Ho detto: no, no, voglio fare le cose per bene, prima passo dall'amministrazione.
0: Certo.
1: E infatti questo mi ha portato buon pro, nel senso che la collaborazione corretta, buona, d'intesa con l'amministrazione è quello in realtà che mi ha fatto restare in questo posto. Sembra un paradosso, però è una cosa fondamentale, perché l'implementazione di quello che nel collegio si decide avviene attraverso il consiglio di amministrazione. E io, grazie a questo consiglio di amministrazione, che ho deciso di stare in questa realtà, perché se il consiglio di amministrazione va ad aberrare le scelte che vengono fatte dal collegio, ovviamente è inutile. Uno dice: sì, vorrei fare tante belle cose, però di fatto non le posso fare.
0: E cioè, quindi la famosa triarticolazione sociale all'interno dell'ambito scolastico.
1: Esattamente, con le tre, con i tre organi, no? Il consiglio di amministrazione, il collegio e poi i genitori, i bambini. Sì. E quindi questo è stato proprio il mio punto. Io infatti ringrazio proprio tanto il consiglio di amministrazione, con il quale sono in ottimi rapporti, e vedo che loro hanno una capacità anche di accogliere le proposte del collegio, che è veramente molto speciale, perché io ho conosciuto tante scuole in Italia, e vabbè, soprattutto nel nord, comunque c'è veramente una grande collaborazione, perché voglio dire, un conto se all'interno del consiglio di amministrazione ci sono dei maestri che decidono, perché ci sono delle scuole che hanno la cooperativa che è gestita da tutti i maestri, il consiglio di amministrazione, quindi nella cooperativa ok, decidono i maestri, va bene, ma dove c'è un consiglio, dove ci sono dei genitori che non sono del mestiere, che non hanno quella cognizione, che accolgono con fiducia, con apertura, con disponibilità anche di implementare le scelte, io veramente li sono veramente molto grata.
0: Eh sì, perché in teoria, la dico in maniera semplicistica, cioè tecnicamente il consiglio di amministrazione, proprio in piena fiducia di quello che fa il collegio dei docenti, che sono loro che portano la luce di questa pedagogia, il consiglio di amministrazione semplicemente deve, valutare ciò che è fattibile, ciò che è realizzabile, e dare un impulso poi al gruppo dei genitori affinché questo, si tramite le risorse che vengono appunto raccolte, venga poi, diciamo, messo in pratica, insomma. Ecco, quindi è lì che poi funziona, perché nessuno va a usurpare o mettere in discussione o a creare confusione nel ruolo, diciamo, che dovrebbe esserci, perché in teoria, guardandolo da un punto di vista biologico, è come se fossero degli organi, come se il cuore interferisse con quello che fa il cervello o viceversa, il fegato e altre cose. Quindi Ogni organo della triarticolazione deve fare quello che è preposto.
1: Esattamente, quindi poi c'è stato questo grande entusiasmo di Francesca, ovviamente, per il mio arrivo, perché noi abbiamo fatto la formazione insieme, e quindi siamo state proprio, come dire, bello, una consecuzione, nel senso, e questo è stato anche molto bello, perché anche come persone assolutamente diverse, perché abbiamo anche temperamenti diversi,
0: certo,
1: modalità diverse, giustamente, no? Abbiamo la possibilità di esprimere le nostre individualità in modo diverso, pur restando sempre nella pedagogia steneriana. Quindi abbiamo fatto un anno di accompagnamento lo scorso anno, quindi 2025-2026, e questo anno 2024-2025, okay. E poi questo anno è stato proprio un passaggio effettivo, okay. E quindi adesso, diciamo, che la gestione è proprio nelle mie mani, e la maestra Francesca, tra l'altro, non è che è andata in pensione come si pensava, no? Perché normalmente, ma un maestro steneriano è sempre così utile che si può riutilizzare, e quindi fa fare le bambole in sesta, suona la suona il pianoforte nell'euritmia, in sesta, in settima,
0: anche perché è difficile abbandonarlo l'ambiente, perché è un ambiente che nutre, e quindi in qualche modo uno, una volta che respira proprio un ambiente che gli fa bene, perché dovrebbe rimanere a casa o andare
1: a sprecare tutti questi talenti, è un peccato. No, quindi io assolutamente vedo questa possibilità, e quello che ritengo un altro punto organo molto forte è proprio il collegio. Noi, dopo il primo anno, dove c'eravamo ancora delle persone dentro, che c'erano dentro un po' sì un po' no, c'erano delle persone anche un po' della che insegnavano anche nella scuola pubblica o comunque che non avevano ancora deciso, okay, un po' nella pedagogia, siamo riusciti poi invece a costituire proprio l'aprile dell'anno scorso proprio un vero e proprio collegio. E quindi per noi è stato come una ripartenza, si potrebbe dire così, oppure un passaggio, no? Perché siamo nel quarto anno, quindi siamo andati in una, dopo il primo triennio, in un altro, certo, in un'altra fase della creatura, sì, no? Nella fase, sì, creativa, quindi dei quattro anni, tra, sì, i quattro e sei anni, che dei quattro e sei anni che appunto questa creatività, quindi abbiamo trovato anche delle modalità, ci siamo collegati al territorio, ci siamo veramente, adesso faremo dal prossimo anno, dalle nostre riunioni è venuto fuori che genitori trovarsi la sera sono troppo stanchi. Allora, perché trovarsi la sera, fare le classiche riunioni, no? No, allora hanno deciso di trovarsi un sabato mattina. Beh, allora che siamo freschi nelle prime due ore, certo, magari possiamo parlarci, farci delle domande, riflettere su alcuni temi e poi però mangiare tutti insieme.
0: È bellissimo.
1: Perché questa è la cosa importante.
0: I pranzi condivisi.
1: Esatto, e quindi abbiamo già fissato i nostri incontri che faremo questi sabati tutti insieme. E io trovo veramente interessante questa possibilità di come dire, trasversale, sì, di, sì, comprendere la pedagogia steneriana in tantissimi modi, forme, qualità, a seconda delle situazioni. E per questo, sì, che io sono sempre molto inclusiva, ecco, inclusiva rispetto a quello che ci viene incontro, perché è veramente tanto. Addirittura vorrei riportare questo tema di questo bambino che lui ha fatto l'anno di lui è di gennaio, quindi non è andato a scuola prima, okay, pur essendo dei primi giorni di gennaio, e quindi ha fatto questo anno e i genitori hanno dovuto iscrivere questo bimbo, tra l'altro sono veneti, no? Santa Maria Maddalena, quindi hanno iscritto una scuola pubblica perché non si trovassero bene, ma insomma per esigenze familiari. Okay. E il bambino continuava a dire alla sua mamma: ma mamma, ma perché devo andare in un'altra scuola, che qui ci vogliamo tutti bene? Cioè, e questo trovo che fosse veramente la cartina tornasole, sì, di che cosa vuol dire creare una comunità intorno a dei bambini dove c'è questa partecipazione dei genitori, sì, del, sì, consiglio, del collegio, e questo è qualcosa di potentissimo, perché
0: sì, è molto potente tutto. E io personalmente, che l'ho vissuta come esperienza appunto genitoriale, anche i nostri figli assistono a questa, che non è per sforzo che io, che ne so, poi frequento anche in altri orari gli altri genitori, piuttosto che si crea appunto un gruppo dove si può andare a mangiare fuori o andare lì a scuola a fare dei lavori, cioè c'è proprio una continuità ed è come se loro veramente fossero avvolti in un qualcosa di propositivo anziché essere un qualcosa in cui io brontolo, no? Per la maestra questo e l'altro, che crea anche una diffidenza. Invece proprio io ho visto mio figlio crescere con un sentimento di fiducia nei confronti di, in questo caso, dell'istituzione scolastica e di tutto ciò che ruota attorno. E questo, io ti dico, poi visto che tu sei pedagogista, e lo dico anche a te come mamma, che uno dei dubbi che da fuori arrivavano e quindi in qualche modo veniva instillato nel nostro cervello genitoriale era quello di dire: ok, tutto bello e buono, no? Tutti bravi, simpatici, però è come se fosse una bolla, no? Da dire: ok, li state un po' preservando e poi vedremo cosa succede dopo, no? Quindi siamo, tendenzialmente sono una persona che non prova sentimenti di paura o timore, no? Anzi, sono sempre molto fiducioso e entusiasta. Però c'era una minima parte di me curiosa, ecco, se non altro, di dire: vedremo cosa succede. Allora, i passaggi sono stati questi. Esame di terza media, perché nel nostro caso la scuola che avevamo fatto non era ancora parificata, quindi abbiamo dovuto fare gli esami in una scuola pubblica, e lì già ho detto: ok, vediamo cosa succede. La dirigente dell'istituto scolastico pubblico fa i complimenti ai nostri docenti perché ha detto i vostri ragazzi hanno esposto la tesina nella maniera in cui noi vorremmo che i nostri lo facessero, cioè che cerchiamo di insegnarli in quella maniera lì. Sono rimasti entusiasti ed è andato tutto benissimo. Mio figlio poi si iscrive in una scuola pubblica, al liceo, e rispetto alla media degli altri studenti che provenivano da più svariate scuole, io pensavo, ho detto, passerò mesi adesso a insegnargli, che ne so, un metodo di studio, cercherò di colmare quel gap. Non c'era nessun gap da colmare, perché lui si è autogestito, io non l'ho aiutato un pomeriggio che sia uno, e ha una media, ha finito il primo anno scolastico con una media altissima rispetto agli altri, alla media degli altri ragazzi, con apparente tranquillità anche nell'apprendere, perché è proprio quello che invece io, su dove dall'esterno veniva instillato questo dubbio, e lì invece il punto di forza, cioè loro avevano già dentro di sé, cioè lui e anche tutti i suoi ex compagni, il metodo di studio, e non erano bombardati da quell'aspetto nozionistico o che gli faceva abbandonare la voglia di studiare, cioè è come se fosse invece innescata la voglia di studiare, la curiosità.
1: Esatto, adesso se posso intervenire, vorrei raccontare questa cosa. La pedagogia steneriana, appunto attraverso l'esperienza, no? Come hai detto tu, come diceva anche Lara, anche gli adulti nello sperimentare le cose apprendono, va a a formare l'io, a formare un io strutturato. Oggi i bambini hanno un io debole, è proprio il punto chiave su cui lavora la pedagogia steneriana. Io non ho bisogno di un metodo, perché nella modalità, se io apprendo attraverso un'esperienza diretta, io ho una costituzione del mio essere, come dire, lentamente. Anche Paola Giacchini parlava di questa lentezza e rispetto dei tempi del bambino. In realtà ho la mia tempistica affinché io faccio dei passaggi biologici, vorrei dire, antropologici e biologici, ovvero prima parto da un'esperienza diretta, perché il bambino è esperienza diretta, certo. Poi passo a un'esperienza artistica, perché il bambino inizia a liberare le forze dell'anima e quindi inizia a cogliere l'elemento artistico, poi inizio a formare il mio pensiero, perché adesso io, dopo che ho fatto esperienza, che ho, come dire, passato l'età del sogno e del desiderio, di questa fase qui, divento più strutturato e più cognitivo.
0: Certo.
1: Allora, questo è chiaro che va a rispettare, in un senso anche, vorrei dire, di infondere la pace nell'essere umano, cioè quella pace profonda della quiete interiore, perché io non sono continuamente pressato in una richiesta che mi è estranea e esterna, e quindi a cui io non so rispondere, perché sono un bambino, non ho ancora quelle strutture dell'adulto, della formazione cognitiva per poter rispondere, e quindi il bambino viene rispettato profondamente. Lui costituisce la sua autostima, va a costruire una forza del suo io, una forza tale che gli permette di avere i piedi ben saldi sulla terra e sopra di poterci portare il mondo. E quindi questo è qualcosa che tutti gli insegnanti vorrebbero, ma non conoscono la strada per arrivare a quella. Ma la pedagogia steneriana, che va a far apprendere le competenze trasversali, che ormai se ne parla a livello europeo, le competenze trasversali noi le apprendiamo fin dalla scuola dell'infanzia, e quindi è, come dire, Steiner era veramente lungimirante e ci ha dato una pedagogia per il nostro tempo, certo. In questo senso, quindi con tutto quello che ci sta succedendo, pensiamo solo anche se un bambino guarda per 5 secondi un televisore che parlano della guerra, i bambini lì sotto le macerie, pensate che cosa gli succede a un io debole che è già continuamente bombardato fin da piccolo piccolo a rendersi conto che non è all'altezza della situazione, oppure a un io che ha rispettato quel tempo, ha dato il tempo che si irrobustisse, che arrivasse con il suo tempo a comprendere le cose, le comprende da dentro, io dico non con dei post-it che si appiccica fuori, ma comprende perché lo sa fisicamente e anche nell'anima sa che quella cosa è così, ed ha imparato ad ascoltare la sua anima che si collega con il suo pensare. Allora questa è la grande possibilità dell'essere umano, perché in quelle condizioni in cui la sua anima può parlare col suo pensare, il pensare con la sua anima, lui può veramente nel suo cuore decidere qualunque cosa.
0: Sì, e poi anche la creazione degli esseri liberi e creativi anche, diciamo, del domani. Vi leggo una poesia che è arrivata, che è in tema, e poi chiedo una cosa a Lara. Roby L'Alpin: credo nell'essere umano, visto che parlavamo di pace dell'essere umano, credo in ciò che seminiamo, ma quando il dubbio mi lacera dentro, quando mi sento smarrito e spento in questo mondo col cuore di cemento, come un bimbo spazzato via dal vento, allora cerco tra la folla un sorriso. Là dove il sole splende sul tuo viso e di colpo mi sento un germoglio di un fiore in paradiso. Mentre sento la presenza di Dio che ogni giorno con il suo amore mi dice: tienimi la mano perché anch'io credo nell'essere umano. Grazie Fabio. Roby L'Alpin, ti chiedo Lara, e visto che parliamo, diciamo, di entriamo nello specifico della vostra associazione, no? Da un punto di vista del CDA, com'è adesso strutturata comunque la vostra scuola come classi?
2: Allora, quest'anno abbiamo l'infanzia. E avremo insomma, diciamo, le classi, quindi prima, la seconda, la terza. I numeri sono un po' piccoli, quindi abbiamo a volte delle classi
0: multiclassi,
2: esatto. E poi avremo una sesta e una settima.
0: Wow.
2: Quindi insomma, sì, abbiamo un anno, diciamo, la quinta che non è partita quell'anno,
0: certo.
2: Adesso ce l'abbiamo. Però insomma, la volontà appunto è quella di crescere, perché come abbiamo detto comunque è una realtà che sono 4 anni che c'è, quindi non è moltissimo. È partita poi tra l'altro con una non ricordo benissimo, però è una prima e poi c'era,
1: sì,
2: una sesta, quindi erano un po' classi, sì, in base, certo, ai bambini che c'erano. Adesso stiamo cercando di dare un ordine.
0: Sì, esatto, e ovviamente gli impulsi iniziali poi si scontrano con la praticità delle cose,
2: sì,
0: quindi
2: esatto.
0: I primi anni di qualsiasi realtà sono un po',
2: sì,
0: insomma, una gara da ostacoli di su vari fronti.
2: Sì, perché chi arriva, quindi insomma si cerca sempre di accogliere,
0: certo,
2: il più possibile, però appunto dopo di dare anche comunque un servizio che sia...
0: Ma e voi che riscontro avete nel territorio? Perché ricordiamo che la vostra scuola comunque è a Ferrara o in,
2: allora,
0: una frazione?
2: Ferrara, nel senso che comune di Ferrara, siamo però nella prima periferia, il posto si chiama Malborghetto di Boara.
0: Ok.
2: Proprio comunque alle porte delle mura di Ferrara.
0: Certo.
2: No, qualche minuto. E noi abbiamo comunque genitori che i miei figli li portano un po' da... diciamo da Ferrara verso il mare, da tutta la provincia, in cui arriviamo anche a genitori di Codigoro, di Ostellato, insomma, che si fanno appunto tanti tanti chilometri. Però anche lì, ecco, ci sono poi delle sinergie che si creano di aiuto, e quindi
0: sì, ma anche con tragitti condivisi,
2: esatto,
0: roba del genere, insomma,
2: quindi, ecco, questa cosa insomma fa sì che, ecco, ci possa essere un'utenza abbastanza ampia, ecco.
0: Sì, io credo che siano realtà anche che inneschino questa solidarietà, chiamiamola così, all'interno di una comunità, come dovrebbe essere, perché una comunità è tale proprio perché nel suo DNA deve avere la solidarietà, no? Se ricordiamo le comunità di una volta, addirittura le mamme che non avevano latte, c'era comunque,
2: certo,
0: la vicina di casa che allattava tuo figlio, quindi si arriva veramente a sopperire a qualsiasi problematica. E infatti anche qua nella mia esperienza ho visto risolvere delle cose che sembravano insormontabili proprio con la buona volontà dei genitori.
2: Sì, sì, assolutamente. c'è la volontà di aiutarsi, appunto, se si crea, se si riesce a creare un po' questa, questo senso di comunità, che sia proprio una comunità che anche va incontro ai bisogni proprio pratici, tieni il bambino tu, magari uno tiene il bambino, gli altri fanno la riunione, insomma anche queste cose qui semplici, diciamo, allora lì veramente si vive anche in maniera diversa, no? Cioè percepisci che la comunità ha comunque un valore aggiunto, che non è solo organizziamo le cose, facciamo, ma
0: certo,
2: proprio le viviamo insieme. Quindi
0: voi all'interno di questa realtà avete anche poi, come gestite l'aspetto tipo ad esempio del pranzo?
2: Allora adesso noi ci stiamo organizzando per avere una cucina interna.
0: Okay.
2: E quindi stiamo un po' facendo tutte le ultime cose, perché la sede, diciamo che adesso noi siamo una sede comunale e che cui paghiamo l'affitto, ed era un'ex scuola, ma non era completamente a norma, ecco, per fare quindi insomma adesso stiamo un po' approntando le ultime
0: cose. Però già che sia una sede comunale è un bel passo, perché a volte anche quello di trovare un terreno favorevole da parte dell'ente, della giunta comunale attuale, no, insomma non sempre è così scontato.
2: Devo dire che, ecco, dunque hanno fatto un qualche anno di ricerca, io ancora non ero appunto nel consiglio, però hanno trovato appunto questa struttura che è proprio, diciamo che ha finito a giugno di essere una scuola pubblica e a settembre siamo entrati noi.
0: Beh, insomma.
2: Quindi comunque noi, insomma, abbiamo sistemato, stiamo ancora sistemando, insomma, per quanto ci sia sempre del lavoro da fare, però speriamo, ecco, sempre di poter migliorare, ecco, ogni anno appunto in base anche al bilancio,
0: certo,
2: le possibilità, ci diamo dei piccoli step, insomma su quest'anno il grande traguardo sarà questo qui, quindi di poter avere una mensa interna e con prodotti comunque biologici, insomma,
0: eh sì, perché poi parte anche tutta un'altra filosofia,
2: sì,
0: insomma,
2: sì, certo, quindi insomma questo ce l'auguriamo e insomma sarà così,
0: ecco. Ma a livello poi di perché queste realtà, soprattutto quando sono i primi anni, no? Non basta fermarsi al numero, cioè al qui ora, bisogna sempre però avere anche una visione futura, e quindi sapere che, non so, attraverso una conferenza piuttosto che un evento, un porte aperte e via dicendo, quello che viene a vedere oggi la mia scuola può darsi che sia un genitore che fra 3 anni iscrive il figlio, no? Perché sono scuole che attualmente, oggi, quindi il qui e ora, si basa su affrontiamo il problema che c'è oggi, la tesoriera ne sa qualcosa, però da un punto di vista proprio anche di continuità, di lungimiranza, di tante cose, bisogna sempre comunque seminare, no? In questo caso voi offrite questa apertura, cioè avete fatto, che ne so, un porte aperte piuttosto,
2: allora,
0: che...
2: diciamo che noi... questo, io mi sento di dire questo da quella che è stata la mia esperienza, devo dire che il collegio ha proprio questa capacità da noi di, come buttare, no? viene a dire il cuore oltre l'ostacolo, no?
0: Sì.
2: Questa famosa frase, però è proprio questo, perché a volte appunto tu ti fermeresti, e io appunto sono molto poi pratica, no? Ah, questo abbiamo il problema, in realtà bisogna un po' guardare oltre, e in questo senso qui, quindi devo dire che abbiamo questa fortuna di avere comunque dei maestri che hanno questa capacità di farci vedere oltre quello che c'è, il problema di oggi. Sì, c'è un problema, però
0: certo,
2: facciamo anche, ecco, altro per muovere i passi in altre direzioni. Noi facciamo comunque tutti gli anni, vabbè, la cosa bella che penso, insomma, riconoscerai anche tu, insomma, questa pedagogia, è proprio lo scandire l'anno, no? Attraverso le feste anche che ci sono.
0: Certo.
2: Quindi noi e alcune feste le facciamo da noi dentro, diciamo, la sede associativa, alcune come per esempio anche la passeggiata di San Martino con le lanterne,
0: che bello,
2: la facciamo invece in territorio magari di Ferrara, in un parco, così in modo che ci sia anche qualcosa all'esterno. Facciamo comunque la festa di Natale, facciamo la festa di primavera, quindi in queste occasioni è sempre possibile venire a vedere sia la struttura e a conoscere quello che facciamo come attività. Poi abbiamo tutto il calendario culturale che come associazione facciamo, quindi al di là degli incontri pedagogici, gli incontri di classe sono per i genitori, ma gli incontri pedagogici sono aperti assolutamente a tutti i genitori, quindi genitori o anche chi può essere interessato. abbiamo collaborato, collaboriamo anche con la biblioteca Reostea, che è insomma una biblioteca grande, Ferrara, dove abbiamo portato conferenze, dove andiamo a presentare insomma se ci sono dei progetti, delle cose che abbiamo idea di fare. Collaboriamo appunto con il territorio, con il CSV di Ferrara, che è un po' diciamo un gruppo che raccoglie un po' tutte le associazioni di volontariato e che ci permette di fare rete appunto con anche altre associazioni che possono magari avere alcune volte delle finalità comuni, quindi certo, organizzare degli eventi che possano essere un po' sul territorio, proprio per farci conoscere, perché molto spesso la difficoltà, come si diceva, è capire che cosa facciamo, perché tu dici sì, pedagogia steineriana, però sì, siete cos'è? Quelli che lavorano a maglia, facciamo questa cosa,
1: vabbè.
2: Quindi in realtà per fare l'altro passo,
0: quelli senza zaino,
2: senza zaino, esatto, anche sì, no, sono varie cose, però sì, per fortuna abbiamo, ripeto, la possibilità di fare quindi ecco, facciamo molto l'interno, anche come

0: finendo, perché appunto dipende anche un po' dal posto, però sul sito
1: infatti una... Allora apro una piccola parentesi, in maniera tale che i radioascoltatori o anche chi ci ascolterà in replica o anche chi poi estrapolando la clip o andando a vedere anche nel sito la registrazione, chi vuole avvicinarsi alla vostra realtà, anche appunto per, non solo per le proposte pedagogiche che fate, ma anche per le conferenze o via dicendo, o informarsi anche per un'eventuale appunto iscrizione, dove deve andare e chi deve contattare?
0: Allora abbiamo il sito, che è www.ilsemedialice.it.
1: Okay.
0: Sul sito ci sono un po' tutte le informazioni generali, abbiamo anche un numero di telefono a cui risponde una mamma bravissima che salutiamo, Barbara, che è la nostra segretaria e che dà tutte le informazioni del caso. Poi abbiamo anche una pagina Facebook, lunghissima, comunque è Seme di Alice, trovate, e anche il profilo di Instagram. Quindi lì si trova un po' tutto, comunque in generale, sempre con il Seme di Alice. E lì cerchiamo sempre di tenere aggiornato. E quindi dicevo, una conferenza questa, poi...
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
11: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli

0: Di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile. Dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Maestro Davide Bertolini, che viene a parlarci invece dell'importanza del movimento nell'età evolutiva. E poi ogni anno, ormai sono già 2 anni che comincio.

Eccomi qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Dalla voce di Lorena McKennitt vi mando il mio più grande saluto. Oggi 29 luglio 2026. E via, è partito anche luglio ormai. E ci aspetterà un po' di giorni molto molto caldi, state molto attenti mi raccomando, perché parlano addirittura di 40 gradi. E vi mando un abbraccione intanto. Sarà una mattinata molto lunga perché resteremo insieme fino alle ore 12. Dividerò un po' la trasmissione. La prima parte sarà dedicata agli indiani d'America, sapete, con tutte queste, se vi porto sempre delle novità, no? La seconda parte invece voglio parlare del mondo in cui io sono molto affezionato, oltre ai veneti antichi anche dei popoli celti, e vi spiegherò molte cose di questo popolo che è così particolare, no? Molto spirituale, molto combattivo, anche se Roma gliele ha suonate poi alla fine. Eccoci qua, insomma. E per ritornare sul tema, dividerò anche in due parti la lettura delle iniziative della radio, sennò portiamo via troppo tempo la trasmissione, e invece così, dividendola in due parti, è più facile anche per voi poi starmi ad ascoltare. Ecco, come sempre, come tutti gli speaker, naturalmente la prima pagina secondo me è quella fondamentale, molto importante, che è il 5 per 1000. Sapete, hanno combattuto anni per riuscire ad arrivare a questo obiettivo, e finalmente la nostra presidente Tiziana e tutto il team è riuscito, insomma, a farci avere. E lo dice anche lo spot, no? La burocrazia non ha mai fine. Dunque, 5 per 1000. Anche quest'anno sarà, no, questo è possibile quest'anno versare da parte vostra 5 per 1000 a Radio Gamma 5. E come sapete, il vostro sostegno per noi è importanza solare, anche i soli 10 euro, ma sono molto importanti per questa radio, perché ci sono delle cifre iperboliche di spese, sapete, specialmente le bollette della luce, le onde radio e bla bla bla bla. Ecco, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Ecco, e quando andate dal vostro commercialista o ragioniere, chi per esso vi fa la denuncia di redditi, quanto vi chiederà: ma chi volete dare il vostro 5 per 1000? A Radio Gamma 5. E adesso le do i numeri magici. Faustino mi scrive: Ettore, ma quanto mi costa sta radio? Eh sì, caro Faustino, sta radio ci costa veramente tanto, credimi. E poi sai, noi siamo tutti volontari, c'è gente che parte anche da molto lontano per venire qua a sostenerci, dunque devi capire, caro Faustino, che è proprio vero. Però mi piace perché si vede che tu segui la radio, perché hai fatto riferimento a uno spot radio. Comunque vi do il codice fiscale, che è il 01 59 80 90 288. Io questo numero, che adesso prossimamente andrò dal mio commercialista, ce l'ho in tasca. E poi è possibile anche sostenere la radio tramite un versamento postale che ha un conto corrente che è 25 38 64 59.
magari quando andate a pagare le bollette in posta, ma sì, dai che do 10 euro alla radio. E allora dovete ricordarvi questo numero 25 38 64 59. Naturalmente noi vi ringraziamo di cuore. Oppure si può fare anche un bonifico bancario alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN, sapete, è sempre un po' lungo, però con attenzione potete scriverlo, che è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242. Poi ci sono i fatidici 70 22 35 sì 22 35 15. Oppure anche se venite a qualche iniziativa della radio, magari potete dare qualcosa ai incaricati preposti, che loro vi faranno una ricevuta. 5 Gamma 5 presenta l'orchestra stonata. L'acclamato direttore d'orchestra Tim Bout scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo, e proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. Ecco, questo bellissimo film si proietterà martedì 4 agosto, ore 21:30, in sede radio. Ecco, poi leggo anche questo, che Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia ai 1350 metri. Naturalmente qua staremo veramente bene. Dunque sabato 15 agosto tutti in maglia. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8. Segnatevi questo indirizzo: a Campo Fontana Verona, via Casara numero 8, Campo Fontana Verona. Beh, impostate il navigatore che vi porta là. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Sì, si deve fare un chilometro, insomma, però un bel paio di scarpe da ginnastica si arriva su facilmente. Magari prima bisogna rompere un po' il fiato, ma poi vedrete. Dalle ore 11 circa si dà il via a una passeggiata con guida, che sono dei posti fantastici, sapete, una vista incredibile. Poi alle ore 13 pranzeremo in Malga, un menù che è molto stimolante: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sottaciti e un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a scioppare. Solamente euro 20, però ci sono anche panini e taglieri, oppure chi non vuole si può portare a mangiare al sacco, non c'è nessuna preclusione di sorta, sapete. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Ecco, però post scriptum è molto importante, anche per una questione nostra di organizzare il tutto e poi per far sapere anche a chi deve preparare la grigliata quanti siamo. Dunque dovete portare il saldo di euro 20 all'organizzazione. Magari se conoscete qualcuno e gli dite: guarda, sono Tony e Menego, siamo in quattro, ecco, 80 euro, e gli date i nomi, in modo che poi qua vengano trascritti, per far sapere a chi organizza poi quanti siamo. Mi raccomando, perché non si accettano poi altri riferimenti, va bene? Ecco, poi le altre le leggerò più avanti. E intanto entriamo nel tema della trasmissione.

Bene, allora leggiamo già tanti messaggi che mi stanno arrivando. Andrea Sceriffo: buongiorno Hector, buona trasmissione a te. Grazie Andrea, so che mi ascolti sempre. Mariano mi manda una foto. Lo sai che io conosco questa Tonya Johal? Caro Mariano, è una bellissima donna e balla il powwow stupendamente. Grazie per avermelo ricordato. Poi Max: ciao Ettore, salutami anche Fabione. Fabione deve ancora arrivare però, ma vedrai che fra poco arriverà. Poi Cantone Nord mi scrive: e quando capisci che non sono solo favori, dispetti e mancanze, ma solo insegnamenti per forgiare la mia anima di Benfeasa. Pronuncia Banfasa. Non la conoscevo questa parola, sai Marica. Alla fine ti passa la rabbia, la delusione ed accetti. Buongiorno Ettore, saluti a tutti da Marica. È fissa col brano Amazing Grace, uno di quelli che mi entrano dentro più scusate degli altri. A proposito di volontariato, martedì prossimo terza donazione annua di plasma delle quattro possibili. Complimenti Marica, sai, perché io veramente abbraccerei tutti quanti si prestano a offrire il sangue. È una donazione veramente bellissima, di un altruismo grandissimo. Brava Marica, brava, brava e brava. Ti mando un grosso abbraccio proprio appunto per questo. Bene, adesso andiamo con i nostri bellissimi e incredibili civiltà nativa. Ci sono tante cose, sapete, ma magari molte curiosità che vi porto sempre a conoscenza, no? Allora, il tamburo, sapete, il tamburo è una cosa molto importante per la comunità nativa. Solitamente è fatto con la pelle di cervo perché suona bene, ha una ritmica molto bella, insomma è più dolce come suono. Qualcuno lo fa anche con il bisonte, per dire, no? Però ha un suono molto goffo perché la pelle è molto spessa, però boom boom boom boom. E questo lo usano, sapete, solitamente nelle cerimonie più importanti. Usano anche la pelle di daino, che è un po' più fine, si dice, no? E sapete che nel cerchio di molti tamburi mettono, fanno dei disegni che rappresentano un po' la vita di chi lo costruisce oppure la vita della tribù. È molto bello, eh? Pensate che poi quel bastone che loro battono sul tamburo è fatto sempre di legno di ciliegio selvatico. Per ciliegio selvatico è la choc cherry, come la chiamano loro, e perché è questa pianta che viene usata in tutte le cerimonie ha qualcosa di spirituale per loro, molto molto importante. Il tamburo è sacro perché ha vita, sapete? Perché la vita è un cerchio. Infatti tu non eri niente, poi nascesti, crescesti fino a diventare un uomo, poi tornasti al luogo dal quale venisti. Il tamburo è sacro perché ha le quattro stagioni, i fiori della primavera, la vegetazione d'estate, i colori dell'autunno e la neve dell'inverno.
Il tamburo è sacro perché ha le quattro direzioni e prima è dove abitano gli esseri del tuono, la seconda dove abitano i giganti, la terza dove il sole risplende per sempre e la quarta dove tu sei sempre di fronte ad un altro. È una visione così speciale, no? Il tamburo è sacro perché ha tutte le cose e tutti i luoghi, perché il tamburo è il centro del cerchio. Il tamburo è sacro, sapete? E questo lo dice John Kessing della nazione degli Ojibwa. È incredibile, no? Sapete poi quel sonaglio che mettono dentro i sassolini, oppure molti mettono anche i grani di frumento, no? Che è il sonaglio ed era usato dall'uomo o soprattutto dalla donna di medicina per scacciare i cattivi spiriti e curare la malattia. Avete mai visto magari anche nei film quando vanno attorno al malato e suonano questo sonaglio che ha questo tintinio, no, di sassetti? Ecco perché loro credono che così scacciano i cattivi spiriti. E anche come oggetto propiziatorio e per la danza, ecco, per esempio viene usato nei powwow, che è una festa tribale molto bella, spirituale, tradizionale, che viene tenuta annualmente in molti stati come il Canada e anche in molti stati del Nord America, e con la partecipazione poi di molte tribù molto differenti tra di loro. I bianchi, che saremo noi Washiku, possono entrare a vedere questa cerimonia ma non partecipare se non i casi speciali. È proprio questo che io ho avuto, diciamo, e alcuni di noi abbiamo avuto la fortuna di poter partecipare proprio a queste cerimonie, ecco, col consenso dell'uomo di medicina e col consenso di chi dirige poi la cerimonia. Ed è veramente, insomma, possiamo anche vantarci di aver vissuto con loro, e naturalmente sono anni che viviamo questa che ci danno questa possibilità di partecipare a queste cerimonie molto così sentite, particolari, sapete, dolorose anche, per carità, però non bisogna mai vantarsi, sapete, bisogna tenere un profilo sempre molto basso, molto basso, ed essere umili, ecco, allora sì che tu entri in questa direzione che è la loro, che si chiama la via rossa, la strada rossa, la red road, come le chiamano loro. Il tamburo, che è il nostro battito del cuore, e noi che cantiamo e danziamo esprimiamo la nostra gioia di vivere, la nostra gratitudine al creatore. Si può dire creatore, si può dire Gesù, Dio, Allah, Buddha e così via. Alcuni tamburi, sapete, sono stati messi a tacere. Alcuni usano i canti per intrattenere, alcuni danzano, ma molti non sanno neanche più il perché. E voi che cantate, che avete conservato i canti, voi che danzate, conoscete lo spirito del tamburo, manteneteci forti nel momento in cui ci uniamo a noi. Pensate che questa è, si tratta di una poesia indiana di Akevansane, lui l'ha scritta, ed è la della popolazione dei Mohawk. Bello, no?

Cantone Nord mi scrive: la celta ben fasa è detta donna della conoscenza, una che cura con le erbe e che ha il dono di interpretare i segnali e di preveggenza, ed è un altro dono che non posso dire, ma che non riguarda questo mondo. Chi vuol capire, se no approfondisce, perché credo e rispetto, ma non parlo folklore celtico. E sabato mi rammenta che sarà il Lugnasad, è proprio il primo di agosto, è proprio la festa al dio Lug. Grazie per avermelo ricordato, cara Marica. Eh sì, è proprio il dio Lug. Bene. Sapete che molti nativi usavano i totem? Erano gli indiani del nord-ovest, cioè che c'è un piccolo staterello. Sono solo costui che usano i totem, perché credevano che in principio tutte le cose viventi partecipassero al mondo creato in uno stato di uguaglianza e reciproca compressione. Parlavano la stessa lingua e la differenza fra loro era solo nell'aspetto esteriore. Se per ipotesi questo aspetto esterno fosse stato eliminato, sarebbe emersa una forma identica a quella degli esseri umani. Questo permetteva a un essere umano di vivere con uccelli e altri animali e portando con sé solo i segreti per comunicarli al proprio popolo. E da questa credenza gli indiani svilupparono una serie di leggende e miti, soprattutto, ma anche noi, sapete, nell'antichità, vi ricordate i nostri nonni quando ci prendevano sulle ginocchia e ci raccontavano queste leggende contadine, no? Ma quanto belle erano, che si sono persi queste cose, mamma mia, abbiamo perso queste cose, cavolo. Ecco, in questa credenza gli indiani svilupparono tutta una serie di leggende e miti, e molti loro, queste leggende e miti, creavano, no, dei totem tutti intagliati per portare poi nel tempo a conoscenza anche i giovani. E ci sono degli esempi, no? Il corvo. Ascoltate bene, no? Il corvo sta nel centro di molte leggende. È un bricone, furbo, ladro. A dispetto di queste caratteristiche, è un personaggio positivo. Una leggenda afferma che egli rubò i salmoni al castoro volando sul lago, lasciando poi i salmoni liberi nei fiumi, dando così agli indiani il loro principale cibo. Furbo, no? E gli è anche attribuito il furto del sole al capo, che lo teneva nascosto in una cassa. Egli riuscì a fare questo mutandosi in un ago di pino, facendo in modo da essere inghiottito dalla figlia del capo e facendosi così rigenerare nella casa del capo come suo nipote. Sono leggende, sapete. Diventò un bambino viziato e alla fine persuade il suo affezionatissimo nonno a dargli il sole per giocare. Cogliendo l'occasione, egli si tramutò ancora in corvo e volò attraverso il cammino, lanciando il sole dentro il cielo per illuminarlo. A causa di questa leggenda, il corvo è spesso dipinto con un disco nel becco. È vero questo, sapete? L'uccello del tuono, signore dei cieli e sorgente degli elementi. La leggenda spiegava che quando c'erano tempeste, l'uccello del tuono catturava la balena, l'unica sua nemica e cibo favorito. Mentre egli volava sopra l'oceano, l'apertura delle sue gigantesche ali copriva il cielo.
Poi, avvistando la balena, gli piombava giù e il tuono era provocato dal rumore delle sue ali possenti. Il lampo era il bagliore dei suoi occhi o il fuoco della sua lingua, mentre straziava la sua vittima prima di portarla lontano sulla montagna. Riconosciuto su molti pali totemici, sapete, per il suo lungo becco curvo, l'uccello del tuono è uno dei simboli più noti sui totem indiani. È una grandissima curiosità questa. Grazie Massimo, ti ringrazio. Beh, anche tu mi fai compagnia ascoltandomi, grazie. L'orso. L'orso, simbolo del potere terrestre, le sta usando molte volte per indicare l'autorità del capo. Il suo muso corto, i denti e le zampe larghe fanno di lui un'inequivocabile figura che rappresenta forza e potenza particolarmente grandi. Un'immagine molto frequente è quella dell'orsa madre con i suoi due cuccioli. Ecco, questa cosa illustra il mito della fanciulla indiana che fu catturata dall'orso, trasportata e la stessa in un'orsa, trasformata e la stessa in un'orsa e poi maritata al figlio del capo. Ebbe due figli dotati di poteri soprannaturali e capaci di prendere la forma di orso o di uomo seconda il proprio piacere. Sono tutte leggende, no, molto particolari. La rana fu spesso usata come simbolo di protezione a causa della sua tendenza a gracidare, avvisando così quando succedeva qualche cosa, una specie di spia dello stagno, no? Le veniva attribuita la capacità di scacciare gli spiriti del male con la lingua. E anche questa è raffigurata spesso nelle leggende che trattano di un argomento comune, se non fosse membro di una comunità e fosse stato necessario essere crudele con un animale. E l'intera comunità avrebbe sofferto gravemente. E se poi sapete, la rana è anche un simbolo di fecondità. Grandissime queste cose. Il castoro è sempre indicato con i suoi denti prominenti e la sua coda intagliata con segni caratteristici. C'è una leggenda che racconta che fu il castoro ad abbattere alberi per la prima casa degli indiani, e un'altra gli attribuisce il dono del fuoco agli indiani, che anche simbolo di furbizia e un tempo, pensate, era utilizzato come moneta. Signore,

Sì, caro Faustino, abbiamo perso un sacco di tradizioni e piccoli gesti che scaldano il cuore e uniscono le persone, che invece stanno diventando sempre più fredde, egoiste e distaccate tra loro. Questo è molto triste, caro. È vero, caro Faustino. E non vedo, sai, cambiamento di sorta su questa situazione. Perché la gente è troppo egoista, come hai detto te, e poi la gente corre troppo, non ha tempo di riflettere, hai capito? Corre sempre, indistintamente corre, da nord a sud corrono, credimi, perché hanno nella testa soldi, non so. Signore. Sì, infatti, caro Faustino, non faccio altro che darti ragione. Questo è molto triste. Per i Pelerò, sei mesi dell'anno, e ogni popolo, no, dei Pelerò avevano una storia da raccontare per classificare ogni mese dell'anno. Però ci sono dei popoli quali Chippewa o gli Ojibwa, che io vi cito molto spesso, dal Canada, che nel descrivere questi mesi hanno dato anche dei nomi a questi mesi dell'anno, che non sono mai dati a caso, sapete, ma sempre hanno un motivo specifico, no? Gennaio, no, per dirvi, adesso non vi sto a leggere il nome in Lakota che loro davano, ma Manito Jezid sarebbe gennaio, e lo spirito della luna. Questo mese di solito porta molte bufere imprevedibili, come se fosse al lavoro qualche forza invisibile. Il vento ululante e lo schioccar dei ramoscelli gelati incrementa l'idea di uno spirito o manitù al lavoro, danno questa descrizione. Febbraio, luna dell'orso. Verso la fine di questo mese molti degli animali che vanno in letargo cominciano a muoversi e a venire fuori dopo il lungo sonno d'inverno. L'orso è evidente l'animale che dorme più a lungo, ma ci sono altri animali che vanno in letargo, tipo la moffetta, che in lingua degli Ojibwa si chiama zigzag, la tamia orientale, il gongzensek, il procione e sabun, e la marmotta kukayet. Loro danno questi nomi, no, nella loro lingua. Infatti è leggenda anche per i Celti che Imbolc, che è la festa tradizionale di fine inverno, primi di febbraio, che si chiama Imbolc, anche i Celti descrivevano che l'orso metteva fuori il naso per vedere se il grande freddo era passato. Vedete come si assomigliano e si pigliano le due culture. Marzo, luna di crosta di neve. Marzo è il mese della neve, del nevischio e della pioggia gelata. E quando piove, la pioggia si ghiaccia sulla superficie della neve e forma una crosta di ghiaccio sdrucciolevole. Questo è il tempo in cui è possibile camminare sulla neve. Aprile, luna della racchetta da neve rotta. Gli indiani facevano largo uso delle racchette da neve durante i mesi invernali per andare a caccia, per
mettere giù le trappole e per andare a pescare. E non passava giorno che le racchette da neve non fossero usate. Il mese di aprile era il periodo in cui si riparavano proprio queste cose. Maggio, luna del Shuker, sarebbe la sanguisusa, sanguisusa. Durante il mese di maggio i Shuker, sanguisuga, correvano, erano così abbondanti nei laghi, nei ruscelli, nei torrenti, che potevano essere presi facilmente a mano. Questa secondo una visione dei Ojibwa o dei Chippewa. Giugno, luna della fioritura. È in questo periodo dell'anno che tutto comincia a fiorire, le gemme appaiono sugli alberi, i fiori sbocciano tra l'erba e su tutte le piante. Luglio, la luna delle bacche. Durante in questo mese molte bacche sono mature e pronte per essere raccolte. I mirtilli, le fragole, che sono particolarmente abbondanti in questa parte, loro descrivono, dell'Ontario in Canada. Agosto, luna del grano. È in questo periodo dell'anno che gli agricoltori tagliavano i raccolti e raccoglievano il grano, il fieno e i vegetali per la conservazione invernali. Alcuni nomi in italiano Ojibwa di questi raccolti sono grano manomin, mais mandamin, le patate pineac, la barbabietola jesum, la carota jesum e il cavolo kiki, pensate un po'. Il settembre, luna delle foglie che cambiano il colore. In questo periodo dell'anno le foglie cominciano a cambiare il colore dal verde al giallo, arancio, marrone e rosso. La traduzione letterale di vabobaga è lo scolorire, l'appassire delle foglie. Ottobre, luna della caduta delle foglie. Questo è il mese in cui le foglie cadono a terra. Novembre, luna delle piogge che sghiaccia il terreno, si fa più freddo e la terra comincia a gelare. Verrà presto la neve a coprire la terra e a portare un altro inverno. Dicembre, luna del piccolo spirito. Questo mese non è burrascoso e questa calma viene ritenuta opera del piccolo spirito. Poi c'è una descrizione anche in lingua degli Ojibwa, ma beh, ve la posso anche leggere. Primavera, Nukamik, pensate. Estate, Nebing. Autunno, Dagwing. Inverno, Bebokan, pensate un po'. Eh sì.

Ecco, questa musica vi sta accompagnando il mercoledì 29 di luglio. Mamma mia, come è passato in fretta il tempo. Conoscete la Sweet Lodge o Capanna Sudatoria? Vedrete che a ottobre vi inviterò a fare anche voi la capanna, che mancherà poco, e la costruiremo in un bellissimo posto. Pensate che la maggioranza delle tribù indiane aveva la capanna sudatoria. Questa capanna era bassa, costruita con rami che formavano archi intrecciati che erano ricoperti con pelli, e all'interno venivano poste pietre bollenti sulle quali si spruzzava l'acqua per farne sprigionare il vapore. Ovviamente chi entrava in questa capanna purificava il suo corpo pregando e sudando. Questa sauna indiana non era eseguita solo per la purificazione del corpo, ma anche per scopi religiosi. Sì, sapete, è molto potente la capanna del sudore. Vedrete poi, quando avrete la possibilità di entrare, capirete il valore che ha gli effetti, no, di questa capanna, perché vi toglie tutte le tossine che accumulate durante il mese, la settimana, il giorno. La danza e il canto. Il canto e la danza per il popolo indiano rappresentava il cuore e l'anima della vita. La danza avvicina maggiormente l'uomo a tutte le cose viventi e anche alle forze dell'universo che non sono visibili. Cioè, può portarti a una specie di trance quando tu danzi liberamente, no, magari a piedi nudi sull'erba. La danza rappresenta sia le grandi e le piccole cose della vita e viene eseguita per molti motivi. Ad esempio, no, quando un gruppo di persone si riunivano per celebrare qualsiasi avvenimento, per pregare per qualcuno che è ammalato o che è morto, o semplicemente anche per il piacere di essere tutti insieme, cosa che noi purtroppo abbiamo perso. Vi ricordate quando in campagna ci si trovava tutti insieme, si danzava, si faceva il filò? Ecco, già loro ancora continuano con queste belle cose per creare gruppo, stare insieme. Il motivo anche per danzare è quando qualcuno si sposa o quando un ospite viene per una visita. Qualche volta si raccontano delle storie e qualcuno si mette a cantare, e di conseguenza tutti danzano. Quando un membro della famiglia muore, c'è il lutto, la gente si riunisce per dire le preghiere e danzare per il defunto. Ma non deve esserci tristezza, perché chi è morto ha già compiuto il suo dovere della vita. Per questo si celebra una festa in suo onore. Bello, no, questa espressione, no? La danza indiana è espressione del sentimento, tristezza, felicità o semplicemente un'espressione di amicizia. Danzando c'è un modo di chiedere la pioggia, una buona caccia, una buona pesca, un successo in battaglia. C'è anche un modo per ringraziare il grande spirito per tutto ciò che egli ha dato ai suoi figli. Il cibo indispensabile per il nutrimento, le pelli degli animali per coprirsi e riscaldarsi, la pioggia che sconfigge l'aridità, il sole che è fonte di vita per il raccolto e la saggezza per chi è sciocco.
perché secondo gli indiani chi è sciocco possiede il grande spirito ed è rispettato. Il grande spirito è anche ringraziato per la bellezza e l'utilità degli animali che permettono il nutrimento all'uomo. Hanno cura di lui e della sua famiglia, per i frutti degli alberi, per i fiori che coprono la terra e la vestono di splendore. Che bello sto passaggio, no? Per i fiori che coprono la terra e la vestono di splendore. Ma quanto è bello vedere un campo, no, tutto pieno di margherite o di fiori, da questo senso, no? Di protezione, di bellezza, di armonia. Mamma mia, la danza indiana è molto più che mantenere in vita un'antica usanza, è l'espressione di ciò che è essere indiano. La danza è un mezzo per essere più vicini gli uni agli altri, per mantenere saldi i vincoli tribali, per rendere i membri del gruppo meglio consapevoli del valore del passato che essi poi dovranno trasmettere ai propri figli e nipoti. Questo modo di fare è proprio nel popolo indiano sentirsi orgoglioso di ciò che esso è e di ciò che rappresenta, e sentirsi ancora fiducioso nel futuro, cosa che noi ci stiamo dimenticando, l'orgoglio di essere padroni di queste terre. Mamma mia. E poi sapete, c'è la danza dell'aquila, poesia del danzatore. Orgogliosa l'aquila, l'aquila bella, tu mi hai aiutato nella danza, tu fai vedere a me la bellezza quando io guardo gli alberi, gli uccelli, i laghi, ti ringrazio orgogliosa aquila per ciò che hai dato a me e al mio popolo. Io diventerò come te per onorarti. Ma sentite? Per onorarti. La danza del cerchio. Il danzatore del cerchio danza per dire ciò che egli è in modo perfetto. I tamburi battono a ritmo, il suo corpo si muove veloce come la luce. Egli impetuosamente gira e si avvolge. I cerchi girano velocemente intorno a lui. Egli danza per provare l'abilità dei suoi occhi e delle sue mani. L'uomo cerca di essere perfetto in tutto ciò quello che fa. La prova della danza e l'abilità del danzatore è questa, la prova della perfezione. Mamma mia. E ci stiamo avviando verso la pubblicità delle 9. A tra poco.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio.

0: In via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
1: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
3: con guida.
4: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
4: Euro 20.
0: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
2: 8
7: 8.
2: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota vi aspettiamo in quota.
3: Se no capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

ecco, dai, così adesso diamo lettura anche alla seconda parte delle iniziative della radio, che è fonte di per questa radio è fonte di iniziative e anche di soldini, insomma, dai. Questa è una bella iniziativa, la creazione di un gruppo editoriale. Vediamo quanti giovani si mettono insomma a capire il valore di questa iniziativa, no? Perché ci saranno delle, si chiama Edizioni Radio Gamma 5, e si cercano dei volontari per creare appunto questo gruppo editoriale di Radio Gamma 5 e poi per pubblicare le loro opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. E in questo dettaglio ci sono molte competenze che riguardano questa iniziativa, che sono grafica della copertina del libro, le illustrazioni, edit, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione dei video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere e supporto alla vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. E qua verranno selezionate figure, insomma, che abbiano anche un po' di esperienza oppure che abbiano voglia di crescere in questo settore, ma soprattutto, credetemi, che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5, questa radio libera, no? Libera da tutti i convenzionali di Stato, no? Quanto è bello è poter essere liberi. Ecco, inviare una mail a turinfabio, tutto attaccato, @hotmail.it, oppure il numero è, può fare anche un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 7 e 17. AF Energia Petroli sospende la visione delle bollette per il mese di luglio-agosto. Ecco, potete ritrovarli in sede l'ultimo giovedì di settembre. Cerca urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 3,50-400 al mese. Per info e informazioni, Franco al 334-320-1392. Cerchiamo di aiutare Franco, poverino, dai. Le Vibrazioni del Sapere organizza viaggi esperienziali di quest'anno. Le piramidi bosniache dal 22 al 29 di agosto. Pure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione di luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte queste informazioni le potete trovare sul sito www.vibrazionidelsaperetuttoattaccato.it, sezioni viaggi e gite con noi. Per informazioni, Valentino 349 77 80 167. Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso caratterizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemio e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Ecco, chi può versare qualcosa, l'IBAN è Imola Torino 94 Y 08 327 6296, poi ci sono 7 zeri,
80 15 15 Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. E poi noi mandiamo miliardi all'Ucraina perché si possano bombardare e comprare armi, e non diamo la possibilità a Fabio di farsi una piccola operazione o grande operazione che sia. Incredibile, vero? Vabbè. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. Hanno creato questi quattro punti principali che riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini, pensate, servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Bisogna raccogliere 50.000 firme entro il 15-9 di il prossimo mese, cioè 15-9 sarebbe settembre, abbiamo tutto un mese e mezzo davanti. Si può firmare online con SPID o CIE, che sarebbe la carta d'identità. Si può trovare tutte le informazioni in www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. E così abbiamo finito. Beh, poi c'è questo che è interessante, che anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 settembre 2026. Se uno ha un po' di spazio, può magari richiedere arbusti autoctoni. Potrebbero essere, sapete, querce, carpini, olmi, insomma speriamo che abbiano, e vi li piantate proprio nel vostro giardino, oppure se avete lo spazio. 10 alberelli non è poco. E tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. C'è un numero di telefono, ufficio ambiente 049 92 99 845. Con questo ho concluso. E così, insomma, abbiamo

Poi, se volete chiamare al 049 700 700 oppure SMS WhatsApp 334 71 02 672. Mariano mi scrive: buongiorno grande Ettore, dai questo grande, ormai sei diventato lo speaker d'eccellenza di Radio Gamma e quella frase che va di moda nelle fabbriche, tutti utili e nessuno indispensabile. Con la tua venuta tale frase non trova spazio nel nostro vivere quotidiano. Mariano, dai, mi sembra esagerato, comunque ti ringrazio, ci sono tantissimi bravi speaker qua, sai, ma molto bravi, Eh sì, cosa vuoi, io sono l'ultimo arrivato, cosa vuoi che pretendere, insomma, cerco di fare del mio meglio, e soprattutto tenervi compagnia, questo è importante, perché questa radio tiene compagnia a migliaia di persone, credetemi, e li trovo anche a volte quando sono in giro, mi ringraziano perché trovano anche interessanti le mie cose, credetemi. Beh, io cercherò di fare del mio meglio, però accetto anche critiche, basta che siano costruttive, sapete? Bene, vi voglio parlare anche di una cosa che vi ho già parlato tante volte, no? Che è la danza del sole, però mi piace sempre riprendere questa cosa perché Max Ettore for president. Beh, guarda, se fossi presidente io, tanto la prima cosa che farei adesso abbasserei la benzina proprio a un euro al litro e anche il gasolio, credi? Questo farei di subito, di certo. Poi per il resto abbasserei tutto il cibo, tutti i supermercati, porterei quello che era giusto fare 20 anni fa, no? Perché adesso andare a fare la spesa devi andare con una carriola di soldi, cavolo, anche ieri, ma ho preso quattro pesche, pensate, ho speso 4,20 euro, mamma mia, ma dai, un cespo di insalata tipo scarola o riccia costa 3,90 al chilo, insomma, i fagiolini, non vi parlo dei fagiolini, sto andando fuori tema, scusatemi, ma Max mi ha stuzzicato, i fagiolini 6,50 al chilo, ma ho visto anche cifre molto più alte, ma veramente che popolo che siamo, che tace sempre, non parla più. Signore benedetto, vabbè. Ecco, questa cosa farei, caro Maxi, guarda, di colpo la benzina, e sai come si muoverebbe l'economia quanto di più? E invece adesso la gente, nonostante che ci sia sempre un grande traffico, guarda, ma magari alle famiglie gli resterebbe qualcosa in più in tasca. Signore, va bene, dai. Un tempo la danza del sole si effettuava per dimostrare grande coraggio, così da diventare guerrieri, ma onestamente io non l'ho mai fatta per misurare il mio coraggio, sapete, l'ho sempre fatta perché la sentivo dentro nel cuore, ecco, questo sì, e così penso che anche molti dei danzatori la pensino come me, anche se per questo tale danza non era obbligatoria. Infatti alcuni famosissimi guerrieri non parteciparono alla danza del sole, ma il significato più profondo sta nel fatto che l'uomo, riconoscendo nel grande spirito l'entità suprema, voleva offrire, oltre alla danza, al canto, al fumo, anche il sacrificio del suo corpo. Ed è quello che io anch'io la penso così. Oggi la danza del sole è l'occasione per danzare in onore al grande spirito del sole, per ringraziarlo per ciò che ha dato a tutti i suoi figli. È vero anche questo. La tenda circolare della danza del sole è il cerchio del tipi, sapete, quelle capanne fatte a cono, no? Che la circondano
che la circondano sono sistemi in modo da raffigurare la forma del sole. Alla sommità del grande palo centrale della tenda viene composto un nido con dei rami ricchi di foglie, come casa costruita in onore all'uccello del tuono, che spesso fa da mediatore fra il sole e i suoi figli. Sapete che sul palo sacro viene sempre messo un cespuglio di choc cherry, questa pianta sacra. L'odore della sacra erba, che si chiama sweetgrass, erba dolce bruciata, si innalza per dare piacere al sole. La danza del sole è una delle più sacre danze indiane, questo è vero, sapete. La decisione di rappresentarla spetta agli anziani della tribù e avviene solo dopo un profondo periodo di meditazione. Ecco, pensate che prima di fare i 4 giorni che sono dedicati alla danza, noi abbiamo 6 giorni di purificazione e di meditazione. È un grande onore ricevere un invito e partecipare alla danza del sole per unirsi con gli altri nella cerimonia in onore al sole. Fuori dell'area sacra della tenda le famiglie si riuniscono per aiutarsi un l'altro, appunto per poi innalzare le tende, preparare il cibo, curare i bambini, ridere, parlare e giocare sull'erba al sole e per trascorrere insieme una gran parte dell'estate. Questo è vero. Va bene, vediamo Max. Soldi all'Ucraina e problemi agli italiani. Concordo, caro Max, non so perché diamo tutti quei soldi a un disadattato e non voglio dire altro, perché ce lo ordina l'Europa. Qua diamo miliardi e noi siamo nella cacca più totale. Poi approfitto della radio per salutare l'uomo medicina marina delle erbe, il suo motto, e non sono un medico ma un uomo che cura. Grazie Marino Mariano. Sì, però sai che è un grande peccato che Marino non ci può sentire, caro Mariano, perché lassù in quel di Feltre lui non prende questa radio. E infatti Max mi dice: ho capito Ettore, sì, abbiamo capito tutti, caro Max, purtroppo. E cosa possiamo fare? Siamo impotenti di fronte a questo abominio, hai capito? Perché bisognerebbe fermare l'Italia, ma l'Italia non si ferma, purtroppo, caro Max.

che questa musica vi entri nelle orecchie e vi porti pace, perché è bellissima. Mariano ancora mi scrive: può ascoltare la radio con il cellulare come faccio io. Sì Mariano, ma sai, magari è alla ricerca di erbe o di radici. Ho capito Ettore come ha fatto il Mahatma Gandhi, è vero, ma quello era un uomo con le palle e un popolo che lo ha seguito. Noi purtroppo ci hanno diviso, caro Max, sai. Noi siamo divisi, non siamo un popolo. E sì che il Veneto come i Liguri può chiamarsi popolo, ma invece mi sa che siamo un popolo proprio di... come si può dire, non lo dico. E qua Fabione, guardate, è venuto a trovarmi e... bene dai, la caccia, sapete, la caccia che è molto importante, la caccia è sempre stata praticata da tutti i Pelerossa e secondo l'area che essi abitavano la caccia assumeva un ruolo più o meno importante, io direi molto importante. Per gli indiani delle praterie la caccia fu una risorsa fondamentale per l'economia, come per gli indiani della costa fu la pesca. Eh sì, gli indiani cacciavano il bisonte, il moose, che si chiama così in Canada, il daino, l'orso, l'alce, ma anche piccoli animali come il coniglio e il racon, che sarebbe il procione. La caccia veniva effettuata principalmente con l'arco e frecce, con la lancia a volte e anche col tomahawk e il pugnale. Per gli animali da pelliccia venivano poste le trappole, perché sapete, affrontare un orso non è che sia proprio così facile. Il bisonte fu la fonte di sussistenza più preziosa per gli indiani delle pianure e delle praterie, tanto che è vero che era considerato sacro. E prima che gli europei arrivassero nel Nord America, le praterie e le pianure erano piene di sterminate mandrie di bisonti che pareva non dovessero mai finire. Infatti ce n'erano milioni, sapete? Allora, questo, vediamo cosa mi scrive Filippo. Ciao Ettore, ti do io il permesso di dire altro, tipo Luamaro, cocainomene, sionista, assassino, genocida e fiore di Troia, compreso quelli che lo finanzia, Filippo da Dolo. Vabbè, io l'ho letto però non l'ho detto, Filippo, ecco, perché sai, non so se sono... autorizzato, ecco, di usare termini così in radio, però insomma tu me l'hai scritto e io l'ho letto, posso dire che confermo quanto ciò hai detto. Buon lavoro caro Filippo e occhio a strada, occhio a strada. Il nostro caro Filippo. Nei boschi dell'est e nelle foreste boreali della zona subartica, tuttavia, c'erano parecchie specie di bisonti dei boschi che erano così solitari nelle loro abitudini che dovevano essere cacciati individualmente ed era più facile anche per loro. Le grandi mandrie delle praterie e delle pianure venivano cacciate durante i mesi di giugno, luglio e agosto. Pensate, quando la carne era migliore. Per la cattura di questi e altri animali era necessario cambiare diverse tecniche di caccia collettiva, tanto che veniva spesso coinvolto l'intero villaggio. Cioè, quando avete visto anche nel film Balla coi lupi, quando arrivavano tutti insieme andavano a caccia, no? Perché poi nei mesi successivi, settembre, ottobre, novembre, lavoravano ciò che il bisonte gli donava una volta
preso, insomma, ecco, ammazzato, ecco, uso un termine così. Tutte le varie tecniche servivano a riunire i bisonti e costringerli a muoversi nella direzione desiderata. Nelle praterie si dava fuoco all'erba alta su tre fianchi della madre, mentre sul quarto fianco i cacciatori aspettavano il passaggio. Ciao Fabio. Il passaggio obbligato degli animali, mentre i bisonti scappavano dalle fiamme, venivano prontamente trafitti dalle frecce. Nelle pianure i bisonti venivano in genere spinti e costretti verso un dirupo, mentre si costruiva un recinto alla base di un pendio e si spingeva il bisonte giù per la collina dentro la trappola. Il recinto veniva fatto da una staccionata di pertiche e di sterpaglie in modo da formare un cerchio, lasciando un'apertura dalla quale lunghe staccionate si estendevano aprendosi ad imbuto. Eh sì, è stato fatto vedere anche questo metodo su alcuni film. Uomini e donne si mettevano in fila come prolungamento di questa staccionata, agitando vesti e coperte per effettuare per affrettare l'andatura dei bisonti lungo il sentiero verso il recinto. Se il dirupo era sufficientemente alto, il recinto non era necessario perché i bisonti venivano feriti o uccisi dalla caduta. Pensate che queste tecniche erano usate dai Cree, dagli Assiniboine, dai Blackfeet e dai Gros Ventre, dai Crow e da altre tribù. Tutti si davano da fare per procurarsi il cibo, ed è importante sapere anche come facevano, no? Per catturare i cavalli selvaggi, no? Li incuneavano dentro un recinto e poi chiudevano il recinto e un po' alla volta poi li addomesticavano. Sapete, poverini anche loro, usavano i sistemi che potevano avere per procurarsi il cibo, e questa era la loro vita quotidiana. Pensate che la caccia del bisonte richiedeva un'attenta cooperazione da parte di tutti i partecipanti, e il destino dell'intero villaggio di solito dipendeva dal suo successo. Elaborati rituali strettamente legati ai riti religiosi venivano eseguiti in preparazione a questo evento, e ogni partecipante veniva istruito a svolgere il proprio compito in modo tale che il bisonte non si accorgesse dei cacciatori, ma se non quando era troppo tardi, perché si mimetizzavano nel folto della prateria, nelle erbe alte praticamente. Membri di speciali società guerrieri investiti in questa carica, dei saggi del villaggio, controllavano la caccia a chiunque pensate infrangesse le regole, mettendo così in pericolo il successo della caccia stessa. Pensate che veniva severamente punito. Nelle praterie e nelle pianure erano anche notevolmente sviluppate tecniche individuali. Un cacciatore abile poteva seguire da presso silenziosamente un bisonte fino ad averlo a tiro d'arco ed ucciderlo. Ecco, infatti, questi cacciatori si travestivano spesso con la pelle di un lupo affinché non erano abbastanza vicini per colpire. Gli Arapaho e gli Assiniboine cacciavano il bisonte durante i mesi invernali sulle racchette da neve. Riuscivano a catturarle perché i bisonti si muovevano con molta fatica sulla neve, e spesso partecipavano molti uomini a questo tipo di caccia. Però è stato vero che quando, con l'introduzione del cavallo, apportando nuove e importanti tecniche che facilitò notevolmente la caccia, e i cacciatori a cavallo potevano intrappolare la madre di bisonti circondandola,
uno ad uno gli animali, cioè, e colpendo ad uno gli animali con le frecce. Pensate, che ma doveva essere anche pericoloso, perché sapete, guardate che il bisonte, cioè tu lo vedi così pascolare, ma comunque devi star lontano, perché il bisonte carica, non è tanto socievole. Ci sono dei video che fanno vedere alcuni uomini, no, così si sono azzardati di andare vicino magari a fare le foto, e il bisonte li carica e li fa schizzare per aria. C'è sempre il furbo, no? E non si può sottovalutare l'importanza del bisonte per gli indiani delle pianure e delle praterie. Pensate che non veniva sprecata nessuna parte dell'animale. La carne era arrostita o bollita e consumata subito dagli abitanti del villaggio e dai cani, altrimenti veniva accuratamente conservata per essere mangiata durante l'inverno. Ci facevano tante striscioline, le mettevano o diciamo sopra un fuoco ad affumicarsi oppure al sole, e il carne manteneva il proprio valore nutritivo per mesi e, pensate, persino per anni. Le pelli, se conciate, servivano a preparare indumenti, coperte, coperture per gli allori, e se non conciate ma semplicemente pulite e seccate, erano usate per fare selle e briglie, cinghie e altre legature. E invece le corna degli animali erano utilizzate per fare cucchiaie e tazze, le ossa per fare raschiatoi e altri utensili, e le cervelle e il fegato erano usati, pensate, per conciare la pelle. Mamma mia, cervella e il fegato, perfino il tendine veniva usato per cucire. E invece gli zoccoli degli animali venivano bolliti per fare la colla per attaccare le punte delle frecce all'asta, e per i finimenti dei cavalli veniva intrecciato il crine della testa e del collo, e come scacciamosche veniva usata la coda. E poi, ma questo lo facevano anche in Africa, lo sterco del bisonte si raccoglieva e si usava come combustibile. Il bisonte è stato il fondamento economico delle tribù delle pianure, e si può dire che fu il fulcro della loro esistenza. Pare che in nessuna altra parte del Nord America ci sia stata una tale completa dipendenza da una singola specie di animale. Nelle pianure la caccia del bisonte risulta essere stata attività predominante per almeno, pensate, 10.000 anni. E gli indiani avevano probabilmente trovato un equilibrio tra il numero di animali e la caccia, cioè non venivano mai uccisi animali più del dovuto. Però poi, con l'introduzione del fucile, tuttavia, il bisonte, già messo in pericolo dai mutamenti climatici, pensate, andò verso l'estinzione causata dalla caccia indiscriminata dei bianchi, che dovevano soddisfare un insaziabile mercato di pelle, e dagli stessi pelle rossa costretti ad una caccia forsennata per ottenere dai bianchi, ahimè, i fucili e l'acqua di fuoco. Mamma mia. Oggi ci sono poche e sparute mandrie sopravvissute ai milioni di bisonti che arrivavano per le pianure fino al 1870. È vero che ci sono migliaia di bisonti adesso in alcuni luoghi, li vedi perché di notte vanno a nascondersi nel bosco, nei boschi, quei pochi che ci sono, e poi durante il giorno vengono giù in prateria a brucare l'erba. È uno spettacolo da vedere, che io ho avuto anche questa fortuna.

crollo, ma dalle mie ceneri rinasce la vita. Dalla notte dei tempi disperdo le tenebre, miti e leggende presero vita intorno a me. Io sono colui che scalda il cuore e le gesta degli uomini. Ed io sono acqua, gelida e limpida scorro in montagna, tra cascate impetuose e prati fioriti. Sono fonte sacra, abisso marino, lago turchese in cui si specchia il cielo. Sono goccia di rugiada e temporale estivo. Non ho forma, ma ho mille forme. Io sono colei che custodisce i segreti di un uomo. Ed io sono terra, madre generosa, ventre fecondo. Da me nasce la vita. Sono lava bollente, roccia che frana, gemma e cristallo nascosti in una grotta. Vivo e respiro, nutro e dono ostello. Dei miei figli mi prendo cura. Io sono colei che permette agli uomini di vivere.

Eccoci qua. In molte comunità native del Nord America, la terra non rappresentava solo un bene da possedere, ma il luogo da cui dipendeva la vita. Praterie, foreste, fiumi e montagne offrivano sostentamento, orientamento e continuità alle generazioni che si susseguivano. Vi ricordate una volta i nostri vecchi quando avevano la terra, le campagne, che lavoravano i campi, che tutti erano contenti e felici e noi ragazzi andavamo a dargli una mano? Beh, tutto questo è sparito, non so se avete notato. Mamma mia. Perché la natura non ci chiede di dominarla, ci chiede di imparare a viverla con rispetto. Ogni albero, ogni fiume, ogni sentiero ci ricordano che siamo parte di qualcosa di molto più grande di noi. E forse la vera ricchezza non consiste in ciò che riusciamo a prendere, ma in ciò che sapremo lasciare a chi verrà dopo di noi. È vero? E invece noi la stiamo distruggendo, questa terra. È solo un pensiero. Alzati con il sole per pregare, prega da solo, prega spesso, e il grande spirito ti ascolterà se solo parlerai. Sii tollerante verso coloro che si sono smarriti sul loro cammino. L'ignoranza, superbia, rabbia, gelosia e avidità derivano da un'anima perduta. Preghiamo o prega affinché trovino la guida, se sarà facile. Cerca te stesso da solo, non permettere ad altri di tracciare il tuo cammino, e la tua strada è solo tua. Altri possono percorrerla con te, ma nessuno può percorrerla al posto tuo. Tratta gli ospiti nella tua casa con molta considerazione. Offri loro il cibo migliore, il letto migliore e trattali con rispetto e onore. Non prendere ciò che non ti appartiene, che si tratti di una persona, di una comunità, della natura selvaggia o di una cultura. Non te l'hanno guadagnato né ti è stato dato, non ti appartiene. Rispetta ogni cosa che si trova su questa terra, siano essere, persone o piante. Onori i pensieri, i desideri e le parole degli altri. Non interrompere mai nessuno, non deriderlo né imitarlo in modo scortese. Rispetta il diritto di ogni persona ad esprimersi. Non parlare mai male degli altri. L'energia negativa che emetti nell'universo si moltiplicherà quando ti tornerà indietro. Tutti commettono errori e tutti gli errori possono essere perdonati. I pensieri negativi causano malattie alla mente, al corpo e allo spirito. Caro mio, coltiva l'ottimismo. La natura non è per noi, è parte di noi. Fa parte della tua famiglia terrena. I bambini hanno i semi, no, i bambini sono i semi del nostro futuro. Semina l'amore nei loro cuori e innaffiali con saggezza e lezioni di vita. Quando saranno cresciuti, dai loro spazio per crescere. Evita di ferire il cuore degli altri, il veleno del tuo dolore ti tornerà indietro. Sii sempre sincero,
L'onestà è la prova della propria volontà di questo universo. Mantieni il tuo equilibrio, la tua mente, il tuo spirito, le tue emozioni e il tuo corpo devono essere tutti forti e puri e sani. Allena il corpo per rafforzare la mente, arricchisci il tuo spirito per curare i mali emotivi. Prendi decisioni consapevoli su chi vuoi essere e su come vuoi reagire. Sii responsabile delle tue azioni. Rispetta la privacy e lo spazio personale degli altri. Non toccare gli oggetti personali altrui, soprattutto quelli sacri e religiosi. È proprio proibito. Sii prima di tutto fedele a te stesso e non puoi nutrire e aiutare gli altri se prima non nutri e aiuti te stesso, caro mio. Rispetta le credenze religiose altrui e non imporre le tue credenze agli altri. Condividi la tua fortuna con gli altri, partecipa a opere di beneficenza. Avete capito? Questa un po' è la vita. Il Vajpayee Day Shu nello Yeoktong riunisce centinaia di ballerini e membri della comunità per una celebrazione annuale incentrata su una solenne processione d'ingresso in onore dei veterani, degli anziani e dei traguardi significativi raggiunti dalla comunità, secondo uno specifico protocollo tradizionale. Infatti, quando c'è questo grande raduno, no? Tu vedi quando si entra in questo posto dove poi si fanno le danze con i powwow, i veterani, gli anziani portano i bastoni con l'aquila e le bandiere tribali, guidano tradizionalmente la processione d'apertura. È un ruolo di grande onore che riflette il profondo rispetto per il servizio militare all'interno della comunità. È veramente bellissimo vedere queste entrate. Poi seguono i ballerini suddivisi per età e stile, che seguono una struttura cerimoniale e competitiva ben definita. Poi ci sono i gruppi dei percussionisti che si esibiscono durante l'evento. Sapete, dura diversi giorni, di solito 5-6 giorni, fornendo la base ritmica sia per la cerimonia formale che per le competizioni di danza, che attraggono partecipanti da tutta la regione e anche qualche volta molti turisti. Questa celebrazione annuale strutturata funge contemporaneamente da preservazione culturale, riunione comunitaria e onore formale per coloro che hanno prestato servizio, riflettendo valori tramandati con cura di generazione in generazione. Un'intera cerimonia specificamente pensata per onorare i veterani e gli anziani, continua ancora oggi riunendo ogni anno centinaia di membri della comunità. Infatti pensate che anche durante la danza del sole si fa l'alza bandiera in onore dei veterani. È una bella cosa questa. Alessandro, grande Ettore, no, grazie Ettore, un abbraccio, grazie a te che mi hai scritto. Pensiero profondo e giusto, rispetto a riguardo per tutte le creature, per gli ospiti anche se non invitati. Se tratti bene sarai trattato bene. Verità sacrosanta. Sì. Yellow Walk, falco giallo,
capo dei Sioux del fiume Cheyenne. Il capo Yellow Walk, noto anche come Chi Tang Ji, fu un grande leader dei Sans Arc Lakota, un sottogruppo della tribù nativa americana dei Sioux del fiume Cheyenne. E nel 1867 Yellow Walk fu membro della delegazione di rappresentanti nativi americani che firmò il Trattato di Medicine Lodge e nel 1868 il Trattato di Fort Laramie, che proteggeva le terre tribali da ulteriori confische e ingerenze da parte del governo degli Stati Uniti. E durante la spedizione di Lewis e Clark, Yellow Walk ricevette la medaglia della pace da Jefferson, una successiva variante delle medaglie della pace indiana, ma poco hanno servito, cari miei. Nella vita privata, Yellow Walk sposò una donna non nativa americana, Julia Deloria, nota anche come Washikuwin, e ebbe due figli. Pensate che sono morti anche una quarantina di anni fa. E Deloria, in una colonia caucasica anglo-americana, fu trovata la bambina dalla famiglia di Yellow Walk. Pensate che, nonostante i trattati, il suo villaggio fu distrutto, tanto per cambiare. Bene, ci stiamo avvicinando verso la pubblicità delle 10 e poi, come vi avevo detto, volevo proporvi qualcosa di più profondo, un po' quello che era un po' la mia passione per il mondo dei Celti. Così un po' alla volta vi parlerò dei Celti, dei Veneti antichi e così dicendo anche di varie altre tribù che hanno imperversato nel nostro Nord Italia nei secoli avanti Cristo e poco dopo Cristo.

0: Nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella. Ci sarà un zaino in omaggio, termico. Vi aspettiamo.
0: Allora, prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella. Ciao!
2: Eccoci qua. Allora, come vi avevo parlato all'inizio e anche adesso, vi voglio un po' così indirizzare a quella che è la storia sul popolo celtico. Magari Cantone Nor sarà anche contento. È una storia che io amo profondamente, come tutte le storie, no? Che hanno fatto parte della nostra discendenza. C'è una telefonata. Pronto?
3: Sì, pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Sono Corrado da Padova.
2: Corrado, dimmi.
3: Buongiorno.
2: Dimmi, Corrado.
3: È Ettore.
2: Yes. La
3: riconosco dalla voce. Buongiorno, Ettore. Buongiorno.
2: Ci conosciamo?
3: No, però li riconosco dalla voce, visto che ascolto spesso, insomma, ecco.
2: Bene, cosa hai da raccontarmi o da dirmi o da criticarmi?
3: No, nessuna critica. Mi arrivano le tue trasmissioni, considerazioni, insomma, in maniera molto, mi piace molto la maniera profonda come conduci, come le informazioni che dai.
2: Grazie.
3: Tutti i suoi nativi e complimenti, veramente complimenti.
2: Grazie.
3: Ecco, volevo chiedere, siccome io ho scritto un libro qualche anno fa, eccetera, sarei interessato a partecipare al gruppo editoriale.
2: Ah, molto interessante questo. Farai felice sicuramente Fabio Turin. Ascolta, allora io ti posso dare il numero di Fabio?
3: Sì.
2: Che allora poi te lo chiami. Ci sono già due o tre giovani che si sono avvicinati a questa questa programmazione, insomma, sì. Ecco, sì. Che è questa creazione di un gruppo editoriale, si chiama, sì, Edizioni Radio Gamma 5. Sì. Hai carta e penna?
3: Sì.
2: Allora scrivi Turin Fabio, il numero, sì, è 347 71 59 717, e lui sarà ben contento. Guarda, poi tu gli spiegherai tutte le tue motivazioni, le intenzioni, sì, e vedrai che lui saprà sicuramente indirizzarti nel meglio possibile.
3: Fantastico.
2: Ecco, così magari poi ci conosceremo anche. Guarda, certo, che è una bella cosa questa, è una bella cosa. Se tu hai questa capacità poi anche di trascrivere, fare libri, magari potrai dare una mano a me a scrivere un libro sulle mie avventure in quel dell'America. Va bene, allora volentieri. Ti ringrazio.
3: E che orario è meglio chiamare, più o meno?
2: Ma ascolta, mandagli un messaggio prima.
3: Mando un messaggio e dopo.
2: Esatto, gli mandi un messaggio, poi magari gli scrivi a che ora ti posso chiamare e gli scrivi i tuoi intenti. Insomma, va bene? Grazie.
3: Grazie.
2: Ciao. Ecco, come vedete, c'è sempre qualche giovane interessato a questa è una cosa veramente molto profonda. Io penso che questa sia, solo questa radio ha compreso il bisogno, ecco, di organizzare una cosa di questo tipo, anche memore del bellissimo libro che Fabio Turin ha redatto per Radio Gamma 5, insomma i 50 anni di Radio Gamma 5, e allora vuole continuare con questa esperienza. Bene. Ecco, allora torniamo a noi. Allora, intanto vi faccio un'introduzione su quello che è la cronologia

0: al mondo celtico. E l'inizio della civiltà di Arnstadt, significa città alta, che è una località dell'Austria. C'è un bellissimo museo qua da vedere con un sacco di reperti. Pensate che nella melma, uso questo termine, no? Nella, si è conservato, pensate, una persona che era stata sepolta, forse, non so, oppure ci è caduta dentro, ed è talmente ben conservata come quella che è nel museo a Bolzano. L'inizio della civiltà di Alsta parte dal 1200 avanti Cristo. Poi c'è l'inizio dell'età del ferro, pensate, nel 700 avanti Cristo. I primi Celti che si stabilirono nella penisola iberica, cioè la parte della Galizia che guardava l'Atlantico, nel 600 avanti Cristo. E pensate che i Celti commerciavano anche con i mercanti di Grecia e Marsiglia nel 500 avanti Cristo. E la prima citazione dei Celti è in un testo scritto in greco nel 550 avanti Cristo, perché loro li chiamavano i Keltoi. Nel 300 avanti Cristo, nel 387 avanti Cristo, i Galli attaccarono Roma. Poi i Celti invadono la Grecia nel 280 avanti Cristo e si stabiliscono in Galazia e in Asia Minore. Loro costruivano delle oppida, che sarebbero delle città, nel 200 avanti Cristo. E poi c'è stata, ecco, Cesare conquista la Gallia nel 58 e 52 avanti Cristo, che lui ne descrive questa vittoria nel De Bello Gallico. Il De Bello Gallico era formato da 12 volumi e là racconta tutte le sue gesta, le sue battaglie nel 58, appunto, nel 58 e 52 avanti Cristo, cosa che purtroppo 6 capitoli di questo del De Bello Gallico sono andati persi. E i romani invadono la Britannia celtica nel 43 dopo Cristo. E molte tribù germaniche occuparono la Gallia e la Britannia nel 350. La cristianizzazione dell'Irlanda è stata nel 400 circa. Allora i Celti vissero in un'ampia parte dell'Europa tra il 500 avanti Cristo e il 500 dopo Cristo. È stato il momento di massima espansione e il loro territorio si estendeva dalla Scozia settentrionale al sud del Portogallo e si spinsero, pensate, fino in Asia, stabilendosi nella Galazia e in Anatolia, che sarebbe l'attuale Turchia. Però non costituivano un unico popolo, dovunque essi si dividevano in molte tribù, ed è stato questo il loro punto cruciale, che infatti c'è uno scritto di Polibio che dice: se fossero stati uniti sarebbero stati invincibili. Comunque, oltre a queste divisioni che facevano fra molte tribù, purtroppo erano spesso in lotta anche fra di loro. E i Celti della Britannia e dell'Irlanda erano diversi dai propri vicini della Gallia. che sarebbe il territorio che comprende attualmente la Francia. E entrambe le tribù si differenziavano a loro volta dai Celti della penisola iberica. E pensate, parlavano molte lingue, però tutte erano strettamente legate al bretone e al gaelico moderno, che ancora oggi si parla in una parte dell'Irlanda, il gaelico. Le genti celtiche avevano però in comune idee, usi e costumi, modo di vivere, una cultura, poiché queste popolazioni non tramandavano per iscritto le proprie tradizioni. E le nostre conoscenze si basano, pensate, sulle testimonianze provenienti da civiltà più avanzate, come quella greca o dell'antica Roma, perché loro non scrivevano. Chi portava avanti la memoria storica della tribù, delle tribù, era il bardo, che raccontava le storie. Ricordatevi questo nome, il bardo, che poi, sapete, Roma finirà per conquistare gran parte del mondo celtico. Però ci sono state delle importanti le scoperte degli archeologi, che dal contenuto di una tomba antica riescono poi a scoprire sorprendentemente informazioni infinite. Infine, gli studiosi possono avvalersi, no, di testi celtici di epoca successiva, in particolare quella che hanno scritto i monaci irlandesi a partire dal 700, pensate, dopo Cristo, che trascrissero le leggende tramandate oralmente nel corso dei secoli. E questo era solitamente tramandate dai bardi. Ecco, infatti, nella comunità celtica c'era il re, c'era il druido, c'era il bardo, poi c'erano i guerrieri e poi infine gli artigiani e così via, il popolo. Allora, pensate che per ritornare alla civiltà di Hallstatt, Hallstatt è una cittadina austriaca circondata dai monti. Sarebbe bello organizzare un pullman e andarla a vedere, perché è veramente una cosa eccezionale. E pensate, era una cittadina austriaca circondata dai monti, sui quali sono ancora visibili i resti delle miniere di sale molto antiche. Il sale era considerato un tempo prezioso quanto l'oro, pensate, che era un conservante, no? Che ha permesso agli archeologi di rinvenire proprio ad Hallstatt i resti di quella che oggi chiamiamo la civiltà di Hallstatt. Perché, sai, le civiltà erano divise in tre: la civiltà di Hallstatt, la civiltà di Latenée, che è in Svizzera, e la civiltà di Golla Secca. Queste erano le tre civiltà in cui si sono sviluppati poi la storia del mondo celtico. La civiltà di Hallstatt sorta intorno al 1200 avanti Cristo in Europa centrale, che poi questa civiltà finì per espandersi, pensate, alla Britannia, alla Spagna e ai Balcani, e sopravvisse fino al V secolo avanti Cristo, quando, vedete, come vi avevo detto, fu spodestata dalla civiltà di Latenée, che è il nome di un famoso sito archeologico in Svizzera. Le popolazioni di Hallstatt erano genti celtiche che vivevano in piccoli territori governati da un capo e composti da fattorie, villaggi e fortezze. e la loro cultura subì una forte evoluzione nel corso dei secoli. Il di grande importanza fu il passaggio dalla lavorazione del bronzo a quella del ferro durante l'ottavo secolo avanti Cristo, che provocò un aumento di ricchezza e di popolazione. Incredibile, vero? Sì, cari miei. Poi, se andate a vedere questo museo, c'è un sacco di reperti che hanno delle cose incredibili, tipo le sepolture. Mentre i contadini venivano cremati, i loro capi venivano sepolte in tombe di legno ricoperte da un mucchio di terra che si chiamavano tumuli. I capi giungevano alla tomba su magnifichi carri trainati da cavalli, e i carri e a volte perfino i cavalli venivano sepolti con loro, perché i Celti credevano in una vita dopo la morte molto simile a quella terrena, tanto da deporre nelle armi e altri oggetti, come i preziosi vasi di fabbricazione greca o anche un pezzo di maiale, perché il morto non patisse la fame durante il cammino verso l'aldilà. Pensate che a Castelfranco, qua Veneto, c'è un tumulo in mezzo alla campagna che non è stato ancora visionato, e sono andato a vederlo, e là si presume che sotto questo tumulo ci sia una tomba celtica, e ben venga che non lo devono toccare. Sì. Nel IV e nel V secolo avanti Cristo il mondo celtico fu scosso da grandi rivolgimenti che segnarono la fine della vecchia aristocrazia di Hallstatt e l'avvento della civiltà di Latene, che gradualmente avrebbe soppiantato quella di Hallstatt nella maggior parte dei territori celtici. Questi cambiamenti furono probabilmente accompagnati da grandi fenomeni migratori che portarono, pensate, i Celti in tutta l'Europa, e le prime popolazioni tribali si spostavano spesso in cerca di nuove terre per sfuggire a un'invasione che gli stessi antenati dei Celti venivano probabilmente dall'est, cioè Ungheria, Bulgaria, Romania e bla bla bla, già stanziati nella Britannia meridionale e nel nord della Spagna verso il 500 avanti Cristo. Poi i Celti si espansero in Scozia, Irlanda e nella penisola iberica. Altri varcarono le Alpi giungendo nell'Italia settentrionale prima di attaccare Roma intorno al 387 avanti Cristo, mentre altre tribù si erano stabilite nell'attuale Ucraina. I Celti penetrarono profondamente in Grecia nel 279 avanti Cristo. Poi si sono stanziati sulle coste del Mar Nero e un gruppo invece proseguì verso Oriente e hanno addirittura superato il Bosforo. Si sono stabiliti in Galazia, nel cuore dell'attuale Turchia. Incredibile, vero? Signore, che bella che è la storia. La loro religione. Aspetta che vediamo qua. Un saluto a tutti e una buona giornata dal cubano. Grazie Mauro. Anche nel nord di Portogallo e Spagna ci sono molti resti archeologici e storici dei Celti. Ciao Ettore. Sì, caro Adriano. pensa che là è famoso per la famosa spatana, la spada iberica, che ha una forma molto strana. Tutta questa storia nasce proprio da questa spada, che era proprio in quella zona. Mi si dice che i romani non l'abbiano raccontata proprio giusta, hanno dato un'immagine non sempre giusta dei Celti Boy. Mi manca da approfondire i Celti irlandesi, perché ho visto solo la storia in totale, che ha puntato più su Austria, Germania e dintorni. È vero, cara Marica. È vero. Dunque, la religione. Pur non avendo una chiesa organizzata, i Celti era un popolo molto religioso. Pensa, al pari degli antichi romani, adoravano molti dei e dee, e la maggior parte dei quali erano oggetto di culto locale. I Celti credevano che gli dei fossero i loro antenati. E non i loro creatori. Ogni tribù aveva un dio o una dea che rappresentavano il padre e la madre, come in altre religioni. Il comportamento degli dei seguiva, nel bene o nel male, quello degli uomini, ma le divinità possedevano anche poteri sovraumani e i fedeli le celebravano con offerte, purtroppo anche umani. In luoghi sacri, però, questo. Molte altre cose erano considerate sacre. Certi animali, fiumi, sorgenti e radure, o avevano qualche significato sovrannaturale. I tre era il loro numero fortunato, tanto che gli dei erano talvolta rappresentati in gruppi di tre. I Celti credevano che l'anima dell'uomo si trovasse nella testa, il che spiega le numerose sculture di teste e crani e l'abitudine di conservare come trofeo la testa dei nemici. L'anima umana era ritenuta immortale e si credeva che dopo la morte la vita continuasse nell'aldilà in maniera sostanzialmente immutata. Riti e sacrifici. Poiché la scrittura era proibita dai druidi, però non sappiamo e non si sa esattamente come i Celti adorassero i propri dei, ma è noto che essi svolgevano determinate cerimonie in luoghi sacri, santuari e in epoca successiva nei templi. L'obiettivo era di compiacere gli dei con doni e offerte sacrificali. A essere sacrificati erano sia gli animali sia gli esseri umani, di solito, ma non sempre, i criminali, pensate. Doni e sacrifici sono stati rinvenuti in buche profonde o pozzi rituali in alcuni ruoli sacri. I Celti credevano che alcuni animali possedessero poteri sovrannaturali. In particolare veneravano il cinghiale per la sua forza e il suo coraggio, tanto che spesso la raffiguravano sugli scudi. Il cane era utilissimo nella caccia ed era un altro animale sacro, come il cervo e il cavallo, o creature più piccole come la lepre, il serpente, o uccelli come il corvo o il cigno. Pensate un po'. E infatti sì, Milano, per esempio a Milano c'è il famoso cinghiale, no? Degli insubri, no? Sapete, Milano è stata fondata dagli insubri. Erano le offerte votive, erano doni fatti agli dei, e molti proprio di questi pezzi di artigianato. Chi ha visto la mostra sui Celti a Palazzo Grasso nel 91 è stata una cosa eccezionale. e dopo una vittoria in battaglia i guerrieri offrivano le proprie armi agli dei, gettandoli in un punto sacro di un fiume o di un lago. Questo era un rituale particolare, che buttavano giù la spada dentro il lago, perché appunto, perché era questo era come un'offerta votiva al grande dio, che poi vi dirò qualche nome anche. Non tutti i doni erano tuttavia così preziosi. I malati, che perché invocavano la guarigione, e offrivano sculture in legno raffiguranti il corpo umano e la parte da curare. Naturalmente i luoghi sacri era sempre il bosco, sapete, perché a quel tempo magari di boschi ce ne erano anche tanti. I druidi erano le autorità religiose dei Celti, responsabili delle cerimonie e del culto, ed erano profondamente rispettati, e a loro venivano attribuiti poteri sovrannaturali, come la capacità di predire il futuro o trasformare se stessi e gli altri in animali. I druidi erano i saggi della comunità, e non solo sacerdoti, ma anche giudici, insegnanti e guaritori. Praticamente erano superiori a tutti gli altri, a eccezione forse di re e governanti. La classe più elevata di questa elite intellettuale era composta dai sacerdoti, poi venivano i vati, compresi gli auguri, che predicevano il futuro mediante l'interpretazione dei segni, e infine c'erano i bardi, eccoli qua i bardi, i poeti storici. I Celti si dividevano in molte tribù, ma i druidi si collocavano al di sopra della società tribale. Potevano evitare le guerre e convincere tribù ostili a raggiungere un accordo, poiché però la lingua celtica non era scritta. Per cui sappiamo pochissimo dei druidi, se non dai resoconti dei romani, i loro nemici storici. I druidi erano responsabili di tutti i riti religiosi del culto, e inoltre istruivano il popolo sui misteri dei cieli e il potere degli dei. Una parte importante della religione era costruita dai sacrifici, sia animali che umani. I sacrifici compiacevano agli dei e dunque favorivano la fertilità, abbondanza dei raccolti e degli armenti, salute della prole. Gli auguri erano gli auguri con l'accento sulla A, erano anche in grado di predire gli eventi futuri interpretando segni come i movimenti degli agonizzanti, poiché i Celti credevano nella vita dopo la morte. Il sacrificio umano appariva ai loro occhi meno crudeli. Come si diventava druido? I giovani desideravano ardentemente diventare druidi perché la casta sacerdotale godeva di molti privilegi, come l'esenzione dal pagamento delle tasse e dal servizio militare. L'apprendistato però era lungo e faticoso, e tra le altre cose richiedeva notevoli capacità mnemoniche, visto che non esistevano testi scritti, dunque dovevano avere una memoria pazzesca. Raggiungere la classe più elevata dei sacerdoti poteva richiedere anche 20 anni, ed erano necessari 12 anni per la classe degli auguri e 7 per diventare bardo. E pensate che l'apprendistato avveniva in luoghi isolati, e i druidi erano ben attenti a mantenere segrete le loro conoscenze. Pensate, c'erano anche le druide. Le donne comparevano in tutte le classi della società celtica, comprese quella dei dignitari. Conosciamo storie che parlano di streghe, ad esempio le 9 streghe del Gloucester, di un'antica leggenda gallese, e di sacerdotesse, ma anche di donne che avevano la stessa autorità dei druidi. In religione come in politica potevano decidere della guerra e della pace. Altre sapevano predire il futuro e guarire i malati. E in antiche leggende irlandesi citano diverse donne dotate di potere sovrannaturali. C'è un bellissimo calderone che si chiama Calderone di Gongestrup, che è esposto al museo di Copenaghen, che era stato portato anche nel 91 a Palazzo Grassi a Venezia, dove ci sono incise battute a sbalzo su questo calderone di rame tutte le teste delle sacerdotesse. Infatti era proprio il calderone di Gongestrup. Tutti gli appartenenti alle classi erudite erano valenti poeti, specialmente i bardi. Questi componevano e memorizzavano lunghi poemi di lode in onore di capi ed eroi, e li cantavano accompagnandosi con la lira, che era una specie di arpa a mano. I versi dei bardi erano attribuiti anche poteri magici, e la tradizione dei bardi proseguì ben oltre l'avvento del cristianesimo, con una funzione di intrattenimento, con il risultato fortunato che in alcune di queste leggende furono trascritte dai monaci irlandesi, ma anche gallesi. Allora, insomma, la mia passione per la poesia e la musica sono solo un ancoraggio alle radici della mia anima celtica, perché non è nel suo ruolo il dialetto e il divertimento. Bene, cara Marica, condivido tutto per tutto. Chissà che magari nel tuo come si può dire, no? Nel tuo passato potresti avere un ruolo molto ristretto su quello che era il tuo mondo celtico, no? Che magari potessi avere il nonno, bisnonno, fino ad arrivare a quei tempi là, potresti avere, oltre all'anima celtica, anche sangue celtico. Ah, signore, che bello, vedo. Oh, qua poi. Le sepolture. Le testimonianze più chiare sul mondo di vivere dei Celti provengono dalle necropoli, poiché i Celti credevano nella vita dopo la morte, e le tombe venivano corredate dei beni di cui il defunto avrebbe avuto bisogno: gioielli, armi, utensili, vasellame, perfino cibo e bevande, da cui si può risalire alla vita quotidiana dell'epoca. E grazie alle tecniche scientifiche moderne possiamo ricavare ulteriori informazioni dei resti umani: cosa mangiavano, di quali malattie soffrivano, a volte addirittura possibile ricostruire i loro volti. Per i Celti i funerali rappresentavano cerimonie ragguardevoli. Più importante era il morto, più la cerimonia era solenne, con processioni e banchetti, e più grandiosa era la tomba. Il tumulo, che ricopriva la camera mortuaria di un insigne capo celtico, era largo 60 metri. Pensate un po' che qualità di tomba gli facevano. Il corredo delle tombe era della camera mortuaria dei ricchi e dei potenti, comprendeva a volte il carro o il cocchio funebre sul quale il cadavere era trasportato alla tomba, e forse il cavallo del guerriero defunto e altri animali. Secondo Giulio Cesare, nel primo secolo avanti Cristo, in Gallia i servi e le schiave favorite di un uomo, pensate, venivano spesso sacrificate insieme a lui. Incredibile, vero? E nelle sepolture negli acquitrini, nelle paludi, molto più diffuse in Europa 2000 anni fa rispetto a oggi, i Celti gettavano oggetti preziosi, probabilmente offerti agli dèi. Negli acquitrini sono stati rinvenuti anche corpi umani, forse sacrificati per la stessa ragione. È un esempio famoso è l'uomo di Lindow, rinvenuto nei pressi di Manchester in Inghilterra nel 1984, 32 anni fa. La storbiera ne aveva conservato il corpo, compresa la pelle e le unghie, pensate un po', che l'uomo era stato giustiziato intorno all'anno 100 dopo Cristo, e il suo stomaco conteneva i resti di vischio, la pianta sacra ai druidi. Quel vischio che ancora noi fino a 40 anni fa usavano per prendere gli uccelli, che facevano tutta una lavorazione, ma sapete che il vischio, essendo una pianta parassita, era una pianta sacra. Baciarsi sotto il vischio. A Natale io a casa mia, quando entro, ho un ramo di vischio proprio sulla porta. Verso invece la cremazione, verso il primo secolo avanti Cristo, le sepolture solenni erano molto rare, le ricche cerimonie funebri erano praticamente scomparse dal mondo celtico. Ora i morti venivano spesso cremati e le ceneri deposte in una buca dentro un'urna di legno o in un vaso di grandi dimensioni prima di essere sepolte. E sono state rinvenute così necropoli con centinaia di tombe, pensate un po', di questo genere, no? Anche altri popoli europei, tra cui i romani, bruciavano le salme dei propri morti, come già facevano gli antenati dei Celti 1000 anni prima. L'agricoltura e l'alimentazione. Fino al 1000 avanti Cristo nella civiltà celtica non esistevano le città, e anche in seguito la maggior parte della popolazione viveva nelle fattorie e in piccoli villaggi. Ecco, cioè, nonostante, no, le leggende celtiche fossero popolate di eroi e battaglie, l'agricoltura costituiva per molti l'occupazione principale. Miseri raccolti o epidemie avevano talvolta conseguenze nefaste, ma in genere i Celti erano agricoltori fortunati in grado di produrre abbastanza da esportare i frutti della terra in altre regioni, pensate, e da sfamare le altre categorie, i sacerdoti, i nobili, i guerrieri e gli artigiani. Però la vita di campagna imponeva molti altri compiti, come procurare l'acqua, scavare buche per lo stoccaggio dei beni, costruire recinti e occuparsi dei boschi che fornivano legname per le costruzioni. Gli animali selvatici soddisfacevano gran parte del fabbisogno di cibo, insieme al pesce pescato con le reti e ai crostacei raccolti lungo le spiagge e agli uccelli catturati con le trappole. I Celti cacciavano per procurarsi cibo, ma la caccia era anche, se non proprio uno sport, un buon allenamento in vista delle guerre. È un'occasione anche per dimostrare il proprio coraggio. Il cinghiale, l'animale pericoloso per cacciatori armati solo di lance, ma ammirato per la sua ferocia, era tra le loro prede preferite. e invece le coltivazioni principali erano i cereali con diverse qualità di frumento precoce, con spighe più grandi rispetto alla varietà di oggi, orzo per la produzione di birra, miglio praticamente diffuso in Gallia e ancora avena e segale, coltivate nelle regioni più fredde. I cereali venivano triturati a mano quando richiesto o ricorrenti a pesanti pietre. Pensate che i Celti coltivavano anche fagioli, piselli e altri ortaggi, raccoglievano miele e certe erbe commestibili, in particolare il farinello che cresceva spontaneamente. Poi gli animali da allevamento: i Celti veneravano i cavalli che usavano per la guerra e i trasporti, i buoi svolgevano i più lavori più pesanti della fattoria, come tutti gli animali da allevamento. I bovini erano di razza più piccola rispetto alle nostre, insomma più moderne, ma forti e robusti. I maiali fornivano la carne preferita e assomigliavano anche nel sapore ai loro cugini cinghiali. Le galline venivano allevate per le uova e la carne, i cani per la caccia, la guardia e la compagnia. Oltre alle carni, gli animali si ricavavano altri materiali importanti come l'osso, il corno, il cuoio e la pelle. Come conservavano i cibi? Un grosso problema che deve affrontare chi vive nei clima freddi è quello di provvedere al cibo per l'inverno. I Celti conservavano le cibari in modi diversi, ad esempio salandole o appendendole sopra il focolare per farle affumicare, come un po' fanno i nativi americani. I cereali e le verdure essiccate dovevano essere lavorati e posti a riparo da roditori e insetti in granai sopraelevati montati su palafitte o in buche scavate nel terreno. Pensate un po'.
1: Io fui druido.
0: Per riporre i cibi, i Celti adoravano vasi e ciotole di ceramica a destra prodotti dagli artigiani locali, anche se ricchi possedevano vaselame di importazione.
1: Ora la mia arpa è sepolta e il mio sonno tra gli alberi ruba al cielo il ricordo delle stelle, ma profonde radici mi legano e io sto nell'aria con il mio tempo. Io fui donna. La mia anima era forte, il mio sorriso l'aurora distesa sul fianco dei monti. Il mio respiro rugiada sull'erba di Beltane. I miei fianchi la soglia nella sacra notte di Samhain. Ora la mia chioma si è fatta vento per cullare il sonno del guerriero e i miei occhi sono stelle per vegliare il riposo del sapiente. E io sto nell'universo a custodire il tempo.
0: Bella questa poesia, vero? Bellissima. Bene. Bene, bene, bene.

Caro Ettore, una trasmissione meravigliosa. Max 58, grazie Max. Grazie. I Celti e la guerra. Portare armi e dimostrare temerarietà e coraggio erano importanti simboli di virilità per i popoli celtici, e la guerra era l'occasione perfetta per mettere in mostra queste doti. Nell'antichità i Celti combattevano tra di loro per risolvere faide familiari e imporre nuove relazioni tribali, ma entrarono in conflitto anche con le popolazioni incontrate durante l'espansione in Europa. Pensate. In epoca romana allestirono grandi eserciti nel tentativo di opporsi all'espansione dell'impero. Le truppe romane, però, meglio armate e organizzate, finirono ben presto per prevalere e sottometterli. Tutti i guerrieri portavano una lunga lancia e uno scudo, i più ricchi armati anche di spada, e indossavano un elmo in metallo e una corazza a maglia. In battaglia i Celti impiegavano anche archi, frecce e fionde. Mentre verso il 200 avanti Cristo diminuiva l'uso di cocchi, sempre più Celti si allievano di combattere a cavallo. Essi disponevano di una particolare sella a quattro pomelli che permetteva loro di combattere con agio pur cavalcando, sebbene non impiegassero le biglie. Pensate un po'. I magnifici cavalli da corsa della Gallia e della Spagna si trasformarono in eccellenti cavalli di battaglia. E quando si ritrovavano faccia a faccia col nemico, i Celti formavano una linea di combattimento divisa per clan. E talvolta, prima dell'inizio della battaglia vera e propria, i guerrieri più forti sfidavano i capi nemici a un corpo a corpo. E nel frattempo gli altri guerrieri si abbandonavano ad un crescente delirio, cantando inni e canzoni di guerra, suonando il corno e spesso bevendo grande quantità di alcolici. Tale era il frastuono provocato che spesso il nemico fuggiva in preda al terrore prima ancora che la battaglia avesse inizio. È storia che addirittura inizialmente, per far paura al nemico, combattevano anche nudi. Donne e uomini combattevano nudi. E prima, i primi eserciti dei Celti erano composti da un ingente numero di cocchi. I cocchi sono quei carri da guerra e veicoli che ha un solo asse trainato da due pony, in grado di trasportare un guidatore e un guerriero. All'inizio della battaglia i carri venivano lanciati a grande velocità sul campo per spaventare il nemico con il loro frastuono. Era importante per loro creare casino, no? E buttarsi addosso. I Celti non usarono armature fino al 300 avanti Cristo, quando inventarono la corazza a maglia, e dopo vi spiego, subito copiata dai romani. Tanto i romani hanno sempre copiato tutto, anche la famosa gladio era sua, dei Sabini, non era romana. Una protezione del genere era molto costosa e se la potevano permettere solo i guerrieri aristocratici, come quello, sì, insomma, adesso fanno vedere un tipo che ha questa cotta di maglia. La maggior parte dei guerrieri combatteva in calzoni corti e casacca. Allora, la cotta di maglia, sapete che poi è stata usata anche nel Medioevo, era come una maglia ma fatta tutta da occhielli di ferro che venivano assemblati tutti insieme, ed era
talmente anche stretta che solamente alcune punte di freccia potevano entrare. E infatti ci sono dei punti di freccia che poi loro avvelenavano queste punte in maniera che potessero procurare ai guerrieri delle infezioni. Sì, bene. La società e vita quotidiana. Sembra che la maggior parte delle società celtiche fosse organizzata gerarchicamente secondo una struttura piramidale che aveva al vertice un re, il quale delegava parte del potere a una piccola cerchia di nobili guerrieri. Questa aristocrazia governava la stragrande maggioranza della popolazione, composta essenzialmente da contadini. Vi erano poi altre classi, i soldati, gli artigiani, i bardi e i druidi. Altra principale divisione all'interno della società celtica era quella tra uomini e donne. In genere, la vita delle donne si esauriva nell'ambito familiare. Allevavano i figli, preparavano il cibo, tessevano e cucivano i vestiti, ma svolgevano anche vari lavori di campagna. La loro era una vita dura e alcuni reperti proverebbero che molte donne morivano prima degli uomini. I galli sono di alta statura, hanno muscoli ben disegnati, la pelle bianca e i capelli biondi. Così lo storico greco Diodoro Siculo descriveva i maschi dei Celti nel primo secolo avanti Cristo. Gli scrittori greci e romani si dimostravano particolarmente colpiti dall'aspetto dei Celti, soffermandosi su un particolare come i grandi baffi dei nobili o i loro capelli crispi o ispidi. E sapete perché facevano così? Erano crespi e ispidi perché si buttavano la cenere nella testa, e sempre per far paura al nemico. La maggior parte dei Celti viveva in piccoli insediamenti, talvolta composti solo da una o due fattorie o da una torre fortificata come il Bronch, che è come un nuraghe della Sardegna. Ogni sottotribù che i romani chiamavano Pagus componeva di comunità più vaste rette da un capo, talvolta più tribù si coalizzavano dando vita a una confederazione. Le prime comunità celtiche non usavano la scrittura, possedevano invece una radicata cultura orale e molti di loro erano eccellenti parlatori. Dopo essere venuti a contatto con la società, ad esempio quella greca, che impiegavano la scrittura, anche i Celti cominciarono a scrivere, principalmente per regioni amministrative. I Celti cercavano di curare molte malattie con erbe medicinali o affidandosi a poteri sovrannaturali. Erano anche in grado di impiegare particolari, pensate, seghe e trapani per interventi chirurgici al cervello. Incredibile, vero? La maggior parte dei Celti viveva in campagna e lavorava la terra, abitando in fattorie o casali costruiti da pochi edifici. Ciascuna fattoria ospitava una famiglia estesa coi suoi servi, oltre agli animali domestici e da allevamento. I Celti ricavano il cibo per il proprio fabbisogno dai terreni intorno alla fattoria. I cereali più diffusi erano orzo, avena, frumento e segale, ma si coltivavano anche ortaggi, fagioli, piselli, cipolle e lenticchie, pensate un po'.
Dai maiali ottenevano la carne, dalle pecore lana e latte, anche il bestiame forniva il latte. Oltre alla carne e alla pelle da trasformare in cuoio, occhi e galline fornivano penne e uova, il miele delle api era usato come dolcificante. Oh, non tralasciavano proprio niente questo popolo, sapete? E poi sapete, loro hanno hanno inventato anche l'idromele, che questo è miele fatto a bollire con l'acqua, e ne ricavavano una bevanda anche di 12-13 gradi. Dunque, non ti capisco. Volevo chiedere se la VIR va in contrasto con la vitamina C, va in contrasto i autoimmune. No, forse hai sbagliato persona. Ma non vanno altro il tetrupo, altro. Lo so. Caro mio, lo so. Allora, una domanda: quando hanno iniziato a fare il villaggio chiuso con la ricezione, la donna di conoscenza se ne stava sempre in disparte vicino al bosco e fiume, era fuori dal villaggio e non protetta. Caro Paolo, ti capisco, ma non posso farci niente, sai. Se tu non sei interessato al popolo celtico, non so cosa dirti. Ma questo può capitare, sai. Allora, l'arte celtica era stata descritta come una delle maggiori glorie dell'Europa preistorica, a differenza di quella greca e romana. L'arte celtica non è realistica, ma si basa sul flusso di linee e curve che formano motivi vivaci e suggestivi. Sebbene quest'arte raffigurasse animali e oggetti, e meno di frequente persone, gli artisti celtici non attribuivano particolare valore alla vera somiglianza. Questo stile curvilineo applicato sia alle superfici piatte sia agli oggetti tridimensionali si basava in parte sulla tradizione celtica, ma anche sull'arte di altri popoli, in particolare greci e romani, con i quali i Celti vennero in contatto attraverso i commerci. I Celti non dipingevano immagini di grandi dimensioni e raramente scolpivano statue singole. Con il loro sviluppato senso decorativo amavano abbellire anche gli oggetti più insignificanti, armi, utensili, vasename, finimenti, monete, specchi, pettini e gioielli. Questo era un po' il mondo dell'arte. Allora, via.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?

0: 0288.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
2: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Ok, eccoci qua, ritorniamo in diretta. E vabbè, ritorniamo a parlare dei nostri nativi, perché probabilmente c'è qualcuno che magari non gli piace, oppure non lo so, o forse avrà le palle girate. Comunque pazienza, questa è una radio che accetta di tutto. Importante è essere avere quel senso critico, ma come si può dire, educato, ecco, educato bene. Gli anziani nativi del Nord America, pensate, non avrebbero mai misurato una persona dal suo potere, e invece lo avrebbero riconosciuto dalla sua dignità. Questa parola che riempie la bocca, no? Avere una dignità di persona è qualcosa, ha qualcosa di importante, no? Quanto è bello essere dignitoso di fronte al mondo. Purtroppo ci sono persone che dignità ne hanno poca. Però viviamo in una società che tende a dare valore a ciò che è visibile, solo quello che è visibile, no? Il successo, il denaro, il ruolo, la notorietà e perfino la capacità di attirare l'attenzione sembrano diventare criteri con cui giudichiamo, spesso senza rendersene conto. Il valore delle persone è un meccanismo sottile ma molto diffuso. Ciò che appare importante finisce facilmente ad essere considerato anche ciò che vale di più. Molte culture dei nativi del Nord America avevano certamente capi, guerrieri, guide spirituali e persone chiamate a prendere decisioni importanti. Tuttavia, cari miei, il rispetto non nasceva soltanto dal ruolo ricoperto. Si conquistava nel tempo attraverso la coerenza, il coraggio, la generosità e il modo in cui ciascuno si prendeva cura della comunità. L'autorità non era qualcosa da esibire, ma una responsabilità da onorare. Fate vostre queste parole. E forse è qui che il nostro tempo rischia di confondersi. Noi possiamo ammirare chi ha ottenuto molto e allo stesso tempo dimenticare che la vera grandezza, cari miei, non coincide sempre con ciò che è più visibile. Esistono persone che cambiano profondamente la vita degli altri senza comparire mai sulle prime pagine, è vero? Senza cercare riconoscimenti e senza bisogno di dimostrare continuamente il proprio valore. Essere, non apparire, dico io. E molte culture dei nativi del Nord America si ricordano che la dignità non dipende da ciò che possediamo né dal posto che occupiamo. Nasce dal modo in cui scegliamo di vivere ogni giorno. Dalla fedeltà alla parola data, dal rispetto verso gli altri e dalla capacità di rimanere integri anche quando nessuno ci osserva. Forse è proprio questa la differenza tra il prestigio e la dignità. Il prestigio dipende dallo sguardo degli altri, la dignità dipende dallo sguardo che riusciamo a rivolgere a noi stessi. Per molte comunità native del Nord America la vita del villaggio era fondata sulla condivisione. Le decisioni importanti, i racconti degli anziani, l'educazione dei più giovani e molti momenti della quotidianità trovavano spazio attorno al cerchio, simbolo di appartenenza e continuità.
In questo modo di vivere emerge una riflessione ancora attuale. State molto attenti. Oggi siamo sempre più connessi, ma spesso anche più soli. Pensiamo di chiedere aiuto sia un segno di debolezza e dimentichiamo quanto possiamo crescere attraverso l'ascolto, il confronto e l'esperienza degli altri. La natura ci mostra che ogni elemento trova equilibrio grazie agli altri. Anche noi diventiamo più forti quando impariamo a camminare insieme, perché nessun sentiero importante si percorre davvero da soli. Incredibile, vero? Ma questa è saggezza. Oggi, nel 1881, pensate, Sitting Bull depose le armi. Sitting Bull, sapete, era toro seduto, o Yotanka. Non lo aveva sconfitto Custer, morto da 5 anni, lo avevano piegato la fame e l'impossibilità di continuare a vivere libero con il suo popolo. Che grande uomo che era questo Sitting Bull. Il 20 luglio del 1881 compì la resa formale a Fort Buford nel territorio del Dakota. Con lui arrivarono 35 famiglie, 187 persone in tutto. Consegnò al comandante del forte il maggior David Brotherton, pensate, Brotherton, una carabina Winchester calibro 44. Perché lui, dopo la famosa battaglia del Little Bighorn, aveva cercato rifugio in Canada, ma aveva portato tutti a rifugiarsi in Canada. Ma non fu una battaglia a costringerlo a tornare. I bisonti erano ormai sempre più scarsi, la gente soffriva la fame, le malattie e gli inverni durissimi del Canada. Nel frattempo molti dei suoi parenti, amici e seguaci lo avevano lasciato per tornare e rientrare negli Stati Uniti. La sua resa fece scalpore e provocò un'ondata di articoli in prima pagina. Per anni i giornali avevano trasformato Sitting Bull nel grande nemico dell'America. Oh, sai come hanno pompato, no? Indicandolo perfino come l'assassino di Custer, sebbene non avesse partecipato direttamente al combattimento del Little Bighorn. Ora quel nemico leggendario era finalmente nelle mani degli Stati Uniti. Confesso che veramente mi mette molta tristezza questa cosa, perché a Fort Buford non vederono arrivare un uomo sconfitto sul campo di battaglia, vedevano un uomo al quale era stato impossibile continuare a vivere nel proprio mondo. In un certo senso Toro Seduto era già un uomo morto, non al corpo, ma perché gli avevano ucciso il mondo, i bisonti, la libertà di muoversi, la possibilità di vivere secondo le proprie leggi e di proteggere il suo popolo. E la resa non gli restituì la libertà. Lui e i suoi furono trasferiti a Fort Randall, dove vennero trattenuti come prigionieri per quasi 2 anni prima del ritorno a Standing Rock. Pensate che dopo la resa si scatenò una vera corsa per ottenere e vendere il suo ritratto. Già a quei tempi, no, era diventato il divo del momento, e farsi una foto con Toro Seduto era un tornaconto che chissà cosa pensavano che gli portassero.
Secondo un giornale dell'epoca, Toro Seduto avrebbe preteso qua ha fatto bene, avrebbe preteso per iscritto una percentuale sulle vendite delle copie prima di lasciarsi fotografare. Che c'era questo famoso fotografo che si chiamava Orlando Scott Goff, e anche lui aveva compreso, questo Scott Goff aveva compreso perfettamente che il suo volto sarebbe diventato un affare per altri. Ecco, avete capito un po'. Allora vediamo. Cantone Nord mi scrive: quando ha le sue passioni bisogna accettare e convivere con quelle altrui portando rispetto ed educazioni. D'accordo con te, Ettore. Mi so e vedo che i buoni perde sempre, ecco perché è meglio non farsi mettere i piedi in testa, la bontà lasciamola ad altri. Filippo da Dolo. Filippo, che ti posso dire? Sai, per certi versi hai ragione, ma sai come sono fatto io? E dunque a volte un bel tacere non fu mai scritto. Ti dico solo questo, un bel tacere non fu mai scritto. E so che tu mi hai capito.

0: Russell Means. Avete mai sentito parlare di Russell Means? È stato anche un attore. È stato picchiato 4 volte, accoltellato dietro le sbarre e assolto da una giuria prima di diventare uno dei volti più indimenticabili di Hollywood. Russell Means ha vissuto più pericoli di quanti la maggior parte delle persone ne affronti in una vita intera. Divenne uno delle voci più autorevoli del movimento dei nativi americani e nel 1973 fu tra i leader dell'occupazione di Wanganui nel South Dakota, lo stesso luogo in cui l'esercito americano aveva sterminato centinaia di Lakota nel 1890. Per 71 giorni Russell Means ed altri attivisti occuparono quel territorio, circondati dagli agenti federali e con il paese che assisteva alla scena in televisione. Quell'assedio mise Russell Means in serio pericolo più di una volta. Ecco, queste sono storie, sapete, molto importanti, perché qua molte persone si sono battute e addirittura sono finiti in carcere, tra i quali Leonard Peltier, che è uscito da poco e che è andato in galera 50 anni innocente, pensate, e che adesso lo hanno liberato. Russell Means è stato proprio uno di questi attivisti, no? Che noi qua in sede abbiamo questa bellissima bandiera, no? Del AIM, America India Movement. Durante l'occupazione fu ferito in una colluttazione con un agente federale e negli anni successivi sopravvisse ad altri attentati alla sua vita, tra cui colpi di arma da fuoco esplosi vicino a lui, pensate, che lo ferirono in 2 occasioni separate, ce l'avevano a morte perché era un attivista di quelli con le palle. E mentre scontava una pena per una rivolta in tribunale fu anche aggredito da un altro detenuto, ne ha passati di tutti i colori. Però Russell Means sopravvisse a entrambi gli episodi. Fu inoltre incriminato per un omicidio avvenuto in seguito in uno scontro legato ai disordini che all'epoca coinvolgevano AIM, ecco, l'America India Movement, però la giuria lo assolve nel 1976, però pagò poi Leonard Peltier per questa cosa. Molti avrebbero considerato questa la fine di un capitolo difficile. Per Russell Means fu solo la parte centrale della sua storia. E continuò a impegnarsi nell'organizzazione. Pensate che guidò una carovana di 500 Sioux e Cheyenne in Montana per il centenario della battaglia di Little Big Horn. Contribuì a organizzare la Longest Walk, una marcia attraverso gli Stati Uniti che divenne una delle più grandi proteste pacifiche della storia americana, anche se il periodo che lo circondava non scomparve mai del tutto. Poi, decenni dopo, il suo percorso prese una svolta che pochi avrebbero potuto prevedere e nel 1987 Russell Means si candidò alle primarie del Partito Libertario per la presidenza degli Stati Uniti, diventando il primo nativo americano a concorrere alla presidenza del paese. Questo non lo sapevo neanch'io, bella. Più o meno nello stesso periodo Hollywood lo chiamò offrendogli un ruolo al fianco di Daniel Day-Lewis nell'ultimo dei Moicani. Il pubblico, ignaro di ciò che aveva vissuto, lo vide dominare lo schermo come se si fosse allenato per tutta la vita. E vi ricordo chi era Russell Means: era il padre dell'ultimo dei Moicani. Vi ricordate quando si girò e colpì con quella specie di tomahawk nel corpo l'ultimo di quel popolo degli Uroni, erano gli Uroni quello là. Non era così, aveva trascorso quel tempo a lottare per la sopravvivenza. Russell Means morì nel 2012, ma il film, sapete, L'ultimo Monicari era del 90. Nella riserva in cui era nato, scegliendo di affrontare il cancro terminale alle sue condizioni, con la stessa incontrollabile determinazione che lo aveva sostenuto in ogni altra cosa. Sopravvivendo ad ogni tentativo di assassinio, trascorsi i decenni successivi a lottare per le cause più grandi della sua stessa sopravvivenza. Un grande questo Russell Mead. Per molte comunità native del Nord America il cammino faceva parte della sua vita quotidiana. Attraversare foreste, praterie e montagne significava conoscere il territorio, osservare la natura e imparare a riconoscere il ritmo delle stagioni. Ogni passo aveva uno scopo e ogni viaggio richiedeva attenzione, pazienza e soprattutto rispetto, cari miei. Anche oggi siamo spesso concentrati soltanto sulla meta. Vorremmo risultati immediati e dimentichiamo che ciò che ci trasforma davvero è il percorso. La natura, cari miei, non accelera i suoi tempi. Il sole sorge ogni mattina. I fiumi seguono il suo corso. Gli alberi crescono stagione dopo stagione. E così anche per noi ogni piccolo passo, anche quello che sembra insignificante, costruisce il cammino che un giorno guarderemo con gratitudine, perché non è la velocità a dare valore al viaggio, è la direzione. Incredibile, vero? C'è una telefonata, pronto? No, è caduto.
1: Pronto? Pronto? Sono Alberto.
0: Alberto, ciao.
1: Ciao, ti ascolto sempre. Grazie. Giustissime queste parole, non si può avere tutto subito. Bisogna che vuole il suo tempo per ogni cosa, purtroppo, su ogni cosa. Pronto? Pronto?

0: Tadamo mi scrive: a me interessa molto la storia dei Celti e dei nativi americani, perché loro erano e sono e saranno una civiltà molto avanzata rispetto a... vediamo qua. Pronto?
1: Mi senti?
0: Sì, molto bene.
1: Oh, adesso non ti sentivo più.
0: No, io ti guarda, io ti sentivo perfettamente, Alberto.
1: E allora c'è un disturbo mio del telefono.
0: Può essere. Può
1: piacere
0: essere.
1: Di risentirti, come va bene?
0: Sì, sì, va, sì, grazie, va bene, bene, sì, va bene.
1: Comunque
0: sì.
1: Sacrosanto quello che hai detto, che vuoi sempre il suo tempo per ogni cosa, non... cioè, presto e bene, presto e subito non si va da nessuna parte.
0: Ma vedi, purtroppo.
1: Ma anche perché fa parte dell'essere umano,
0: Sì, ma però noi dobbiamo essere noi, abituarci a cambiare, hai capito? Perché correre non ti porta da nessuna parte. Cioè, loro, i nativi, nella loro saggezza, hanno sempre questo termine, no, in bocca, che si chiama Indian Time, tempo indiano.
1: Sì.
0: Hai capito? Cioè, se tu fai le cose con le giuste dimensioni e non devi essere sempre affannato a correre questo e quello e quell'altro, no, fai metà di quello che ti eri prefissato, perché tempo ne abbiamo, hai capito?
1: Io ti dico, io la mattina cerco di fare un'oretta, vago sugli argini, vago a correre, vago.
0: Fantastico.
1: Anche per restare a contatto con la natura, che sia importantissimo.
0: Fantastico.
1: Delle volte io abito qua a Padova, delle volte mi guardo a fermare il traffico, cioè c'è tutti fermi, imbottigliati, nevrastenici.
0: Ma vedi.
1: C'è delle formiche impazzite.
0: Sono così.
1: Ma non si ferma nessuno.
0: No.
1: Se io chiedo a qualcuno, anche delle condizioni come che si è messo economia, oppure del periodo che stiamo vivendo, sì, tutti si lamentano, ma non si ferma nessuno, hai capito? Piuttosto si distrugge, ma non si ferma.
0: No, non si fermano, non si fermano. E ci hanno tolto l'interesse della nostra persona, della nostra personalità.
1: Bravo, hai capito?
0: Cioè, loro con le difficoltà loro navigano, e questo è il problema.
1: Lo so, ma se tu ascolti il corpo, anche a me delle volte il corpo mio mi dice fermati. E bisogna rilassarsi e fare altre robe, ma gente, avanti sempre, capito?
0: Avanti sempre, a testa bassa, purtroppo è così. Vabbè,
1: ti ascolto, non mi ricordo mai il tuo nome.
0: Ettore.
1: Ecco, mi veniva in mente Ernesto, quindi non sei Ernesto,
0: Ettore.
1: Vabbè, dai.
0: Ciao, grazie.
1: Comunque fuori alla natura un'oretta fa bene, solo
0: ma
1: bene.
0: Senz'altro, a me mi trovi sempre lungo l'argine al Bassanello, vado sempre là a camminare.
1: Io frequento il Bassanello anch'io, oppure Brusegana.
0: Ecco, va bene, insomma, se sai che mi trovi là, va bene. Okay.
1: Ciao, ti ascolto.
0: Ciao, grazie, ciao. Signore, vedi, queste telefonate sono molto importanti. Ciao Ettore, grazie della bellissima mattinata in tua compagnia, musica e racconti sempre pieni di cuore. Ciao a tutti, buona giornata, un abbraccione, Antonella da Corte. Grazie Antonella, so che mi segui, un abbraccione. Allora, buongiorno Ettore, sai dirmi qualcosa di Aquila Rossa? Vediamo se ti posso accontentare. Allora, caro nostro Paolo, Aquila Rossa era noto anche come William Waterford, pensate che nome, ed è stato un famoso capo, pensa, guerriero della nazione Creek dei Muscogee, ed era vissuto tra il 1765 al 1894. Pensate a te un po', ecco che tu un po' volevi un po' sapere di questo grande capo. Allora, magari ti informo su qualcosa, caro Paolo. Allora, sebbene le stime effettuate dagli agenti governativi incaricati di curare gli affari indiani, che allora loro esageravano, no? Il gruppo di lingua muscogè, tipo i Cherokee, i Creek, i Kochua, i Kiskansava, i Seminole, contava, pensate, 700.000 anime, e la loro forza militare non doveva essere inferiore ai 15.000 combattenti, fra questi i Creek, e disponevano, pensa, dai 6 ai 7 mila guerrieri, ed era una minaccia per tutti i coloni e le contrade del centro meridionale degli Stati Uniti d'America. Pensa che allora, quando finalmente meno di un terzo di essi scese in campo contro gli americani, trovò però un avversario, questo Andrew Jackson, ancora più duro di William Henry Harrison, che era Aquila Rossa, il quale avrebbe più tardi ereditato la prestigiosa carica di presidente della giovane Unione Federale. Ecco, così un po' i Creek, questa fazione avversa a grande guerriero, erano in guerra contro gli americani ancora prima che aprissero le ostilità contro le truppe di Sua Maestà. Il piano di Aquila Rossa prevedeva una serie di attacchi in Georgia col sostegno dei Seminole, mentre gli alleati Kochawa avrebbero preso di mira gli insediamenti del Mississippi e i Cherokee, affiancati da altre bande di Creek, gli insediamenti dei coloni nel Tennessee. Si trattava comunque di un'avventura che non poteva sortire alcun effetto positivo. Comunque fu una scelta che servì soltanto a far crescere il numero delle vittorie e poi questa interminabile guerriglia che da due secoli insanguinava la frontiera. E Aquila Rossa era nato, come ti dicevo, nel 1780 a Creek e nell'Alabama meridionale, pensa un po', figlio di un commerciante scozzese mezzo sangue che si chiamava Charles Waterford e di una donna Creek che era sorellastra di Alexander. Ecco, e avanti poi c'è questa storia, insomma, che sarebbe molto lunga da spiegarti. Comunque più o meno hai capito un po' la storia di Aquila Rossa, questo grande capo guerriero. Viva il Mila, abbasso il Partito Democratico, Adamo Vicesiti. Se sente la Lini, questa ti manda in quel paese, Adamo. Comunque non preoccuparti, dai. Siano sempre ben accette i tuoi messaggi. La profezia delle prime nazioni dell'ottavo fuoco riguarda l'invio da parte degli antenati di un custode del fuoco per accendere la ruota della medicina col fuoco sacro degli spiriti degli antenati. Questo rituale assicura che tutte le persone di ogni etnia della settima generazione riceveranno questo fuoco dentro di sé, poiché il custode del fuoco non lo lascerà spegnere finché la profezia non avrà compiuto il loro corso divino. Questo lo chiamano guerra spirituale, i cui ereditiamo le vie dei grandi antenati, ed essi vivono veramente dentro di noi, perché la ruota della medicina non è solo per le prime nazioni, ma perché rappresenta tutta la vita su Madre Terra. E questo fuoco sacro arde ormai da alcuni anni e la sua grande potenza è testimoniata da molti non nativi che si sono uniti alle antiche vie degli antenati e percorrono la Via Rossa. È quella che ci hanno permesso anche a noi di praticare. Noi che custodiamo questa sacra fiamma dentro di noi e le nostre generazioni future saranno i purificatori e i guaritori di Madre Terra. Non si tratta di razza o colore della pelle, perché nell'invisibile ciò non ha importanza per lo spirito, ma si tratta di rendere lo spirito in ogni cosa più forte e vitale. In verità, tutto ciò che conta davvero è lo spirito di vivere in armonia ed equilibrio e dell'essere tutto uno col centro sacro, Mitakuye Waizin. Siamo tutti uno. Ricordatevi questa parola, Mitakuye Waizin. E in molte comunità dei nativi del Nord America il cielo era parte della vita quotidiana, le stelle accompagnavano i viaggi notturni, seguivano il ritmo delle stagioni e ricordavano quanto fosse grande il mondo che ci circondava. Anche oggi però capita di vivere con lo sguardo sempre rivolto verso il basso. Gli impegni, le preoccupazioni e la fretta riempiono le nostre giornate, lasciandoci poco spazio per fermarci a osservare ciò che ci circonda. Hai capito? Ecco, tanto per collegarmi a quello che si parlava prima al telefono. Eppure basta una notte limpida per ricordarci una verità semplice: siamo parte di qualcosa di molto più grande di noi. Quando impariamo ad alzare lo sguardo, anche i problemi cambiano prospettiva. Non diventano più piccoli, ma smettono di essere l'unica cosa che riusciamo a vedere, perché il cielo ci ricorda ogni notte che esiste sempre un orizzonte oltre le persone e oltre il presente. Avete capito? Cari miei ascoltatori, com'è il mondo? Allora, anche a me mi piace e grigliata e bacca acqua pointa zaia, mi scrive Stefano di Camisano. Allora ti aspetto il 15 di agosto in quel di Chiosco Boraccia a Campofontana, Verona. Però prima, caro Stefano, devi ricordarti di portare i 20 euro qua in sede radio, oppure venirmi a trovare anche un mercoledì mattina. Eh sì, adesso io sarò presente mercoledì 5 agosto, sarò qua tutto per voi, perché questo venerdì c'è Ettore Bevilacqua che mi sostituirà. Bene, ascolta il vento parla. E qua il dottor Muscari, che lo saluto. Per i popoli nativi americani la coscienza, pensate, non è mai derivata dai libri, deriva dall'ascolto della terra, del cielo, del silenzio e soprattutto del cuore. Imparate ad ascoltare il vostro cuore, che è una cosa meravigliosa, sapete, perché dal cuore partono tutte quelle sensibilità, tutti quei baci, quegli abbracci, tutte quelle cose che ci fanno star bene. Se tu non ascolti il tuo cuore, caro mio, difficilmente sarai compassionevole, paziente e tutto quel mondo che gira intorno alla bontà, al bene che il cuore può portare. E allora, molto prima che venissero tracciati i confini, le nazioni native comprendevano che il mondo è vivo. Il vento porta messaggi, la terra ricorda i passi. Il silenzio non è mai vuoto, ricordatevi, è tanto pieno di significato. questa saggezza vive nell'insegnamento. Ascolta il vento, parla. Ascolta il silenzio, parla. Ascolta il cuore che sa il vento come maestro. Ciao Ettore, un piccolo pensiero per tutti. Questo è Mickey 59, il mitico Mickey 59. Sì. Un pensiero per tutti. Uomo che corri, fermati a pensare, a piangere. Sì, non è una vergogna piangere, sapete? In quella lacrima c'è il sale della vita, la carezza di una madre, il sorriso di un bambino, il volto di un malato o di un vecchio abbandonato. Mickey 59, bellissima, bellissima. Il vento come maestro, dicevo prima, ci stiamo avvicinando verso le ore 12. In molte tradizioni native il vento è più semplice, è più che semplice aria in movimento, è un messaggero. Il vento porta preghiere verso l'alto, avverte di cambiamenti e ricorda alle persone che nulla è isolato. Ascoltare il vento significa riconoscere che gli esseri umani non sono al di sopra della natura, ne fanno parte. I cacciatori ascoltavano il vento per sopravvivere. I rituali ascoltavano il vento per mantenere l'equilibrio. Gli anziani ascoltavano il vento per capire cosa stava per accadere. Il silenzio a voce. Il silenzio è sacro nelle culture native. È lì che la verità trova forza. Nel silenzio si ascoltano gli antenati. Nel silenzio la mente smette di discutere. Nel silenzio la saggezza si eleva. La colonizzazione ha cercato di sostituire il silenzio con comandi, regole e rumore, ma il silenzio dei nativi ha resistito, ha protetto la lingua, le cerimonie e la memoria quando parlare apertamente era pericoloso. Bellissimo. E con ciò, cari miei, adesso io vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì 5 agosto. Adesso sarò sostituito dal dottor Gennaro Muscari, che con tutta la sua saggezza e la sua esperienza vi porterà a navigare nel mondo anche del mistero e delle malattie, che lui è un grande conoscitore. Mita Kui e Waising, Akacha Ya Yellow.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 28 8.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0.

0: Condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
2: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
1: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
2: Rossella. Ciao!

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5 e buon pomeriggio. Oggi è mercoledì 29 luglio, sono le 12:13 e vi terrò compagnia fino alle ore 15. Allora, qui a Campo d'Arsego sono registrati, vediamo quanti gradi. 32-33 mi sembra di aver visto poco fa, e anche a Verona sembra, perché Andrea Sceriffo da Verona, se sei per caso nel Veronese, mi scrive: buongiorno esimio dottor Gennaro, che ci delizia della sua piacevole compagnia e competenza in questo caldo mercoledì. Buona trasmissione. Grazie Andrea e buona giornata a te. Vedo che stai scrivendo di nuovo. Bene. Allora, oggi beh, aspetta che prima che mi dimentichi, ci sono le informazioni e gli eventi organizzati dalla radio. Cominciamo con i doveri. Prima il dovere, poi il piacere, si diceva una volta. Il dovere di ogni conduttore è appunto questo, di ricordare che la radio ha bisogno del vostro sostegno, e da un po' di tempo a questa parte, pochi mesi, finalmente può avere il 5 per 1000 da voi radioascoltatori. Ecco, Andrea Sceriffo mi scrive che è a Lodi, quindi in Lombardia, con 32 gradi e mezzo. Eh sì, questa è un po' la situazione in quasi tutta l'Italia, mi sembra. Quindi 5 per 1000, stavo dicendo, sapete che c'è un codice fiscale da scrivere o da far scrivere sulla dichiarazione dei redditi, che è a questo numero 0159 8090 288. Ecco, poi proseguiamo. Sul sito radiogamma5.it trovate le altre modalità per aiutare la radio e fare in modo che si continui nella sua opera di informazione, di compagnia, che ben conoscete da una cinquantina d'anni. E quindi radiogamma5.it trovate appunto il conto corrente postale, l'IBAN. E ricordatevi che c'è anche la possibilità di un lascito testamentario. C'è anche questa, che vabbè, l'ho aggiunta io, la aggiungo sempre io, non c'è scritto sul sito, ma perché no? Si potrebbe, vabbè. E naturalmente sono benvenuti anche i contanti qui in presenza durante uno degli eventi, una conferenza. Bisogna che ci sia qualcuno degli incaricati preposti, cioè un membro del consiglio di amministrazione, per ricevere i vostri soldi. Poi ricordo che il martedì c'è sempre Cine Gamma 5, quindi alle 21:30 c'è, di ogni martedì estivo, c'è un film ben selezionato, sono tutti bei film. E il prossimo, che sarà martedì 4 agosto, L'Orchestra Stonata, ecco, dove in questa storia l'acclamato direttore d'orchestra Thibault, se è francese è Thibault, scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere il suo fratello biologico, che è un modesto impiegato che vive in una cittadina nel nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. Bella questa storia, non l'ho visto. L'Orchestra Stonata. E sapete che si può anche arrivare prima e cenare qui insieme ai ragazzi del Seme di Girasole verso le 7:30. E poi sabato 15 agosto c'è la gita in Malga, a 1350 metri, come sentite dalla pubblicità. Per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988. Ecco, mi raccomando, per chi vuole la grigliata bisogna prenotare entro lunedì 10 agosto, portando i soldi, cioè i 20 euro all'organizzazione, quindi qui in radio. Magari quando c'è Luca, credo il giovedì sera, o insomma, ma non solo, quando c'è qualcuno che possa ricevere i soldi. Per esempio, durante le mie trasmissioni no, perché sono da solo, quindi non posso ricevere nulla, anche perché non faccio parte, insomma, del consiglio di amministrazione, non ho il blocchetto delle ricevute. Ho sentito che il gruppo editoriale Edizioni Radio Gamma 5 sta andando avanti, sono già stati selezionati dei volontari, e comunque c'è ancora necessità, se qualcuno vuole farsi avanti, deve avere un po' di competenza, nella grafica, nelle illustrazioni, nelle correzioni dei testi, nelle impaginazioni, nei video, oppure così un aiuto logistico, amministrativo, eccetera. Ecco, eventualmente contattate Fabio Turin alla sua mail, che è turinfabio@hotmail.it, oppure un messaggio WhatsApp al suo numero, che è 347 715 9717. Stavo riflettendo su come leggerlo, mi sembra che sia la maniera migliore. 347 715 9717. Bene, AF Energia luglio-agosto non c'è, quindi a partire dall'ultimo giovedì di settembre saranno di nuovo presenti gli incaricati di AF Energia qui in sede radio. Ecco, poi c'è un certo Franco che cerca urgentemente casa, una casa qualsiasi, anche vecchia, isolata, anche senza riscaldamento. Franco si adatta a tutto. Importante che sia sui 350-400 euro al mese di affitto. Una casetta, insomma, per Franco. Chi l'avesse lo può contattare al 334 320 1392. Poi ci sono i viaggi organizzati da Valentino e dalla sua associazione Le Vibrazioni del Sapere, viaggi esperienziali, per esempio alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto, oppure in Sardegna, la Sardegna energetica esoterica, dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sul sito levibrazionidelsapere.it. C'è una sezione che si chiama Viaggi e gite con noi, oppure chiamate Valentino al 349 77 80 167. I posti sono limitati naturalmente, quindi la prenotazione è obbligatoria. E dunque, c'è ancora qualcosa? Sì, c'è Fabio Romanato, adesso non so se ha ancora bisogno o se è già partito per Malaga, dove dovrebbe fare un altro intervento chirurgico per il suo carcinoma squamoso alla mandibola destra. Lui è un operaio con moglie e figli, e due figli a carico. Fabio Romanato. Ecco, chi fosse interessato può chiedermi il lungo IBAN. Casomai lo leggo adesso e poi eventualmente lo posso rileggere a qualcuno che non è in grado adesso di scriverlo. Allora, l'IBAN di Fabio Romanato è il seguente: IT94 Y 0832 7629, poi c'è 6 seguito da 7 zeri, infine 80 15 15. E poi vediamo cosa c'è. Dunque, è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Questa è la campagna Un'altra difesa è possibile. Servono più di 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre prossimo. Per firmare, anche online, basta avere uno SPID o la carta d'identità elettronica, si va su difesacivilenonviolenta.org. E poi c'è un'altra ricerca di casa per mancato rinnovo della locazione e deve lasciare il suo appartamento entro il 31 agosto, questo prossimo. Quindi cerca un appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, in zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Ecco, io consiglio di mettere questi annunci di cerca casa, di cercare ricerca lavoro su ciaobei.org. Questo sito di annunci, che è anche un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ecco, basta andare in cerca di ciaobei.org, trovate subito. Bene. No, non è finita qua. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Informazioni e modalità di prenotazione sono sul sito del comune di Campodarsego, che basta cercare comune di Campodarsego, oppure informazioni telefoniche all'ufficio ambiente di Campodarsego, che risponde al numero 049 92 99 8 e 45. Ok, ci siamo. Adesso vediamo se c'è qualche messaggio. Sì. Dunque, buongiorno Gennaro, sono Antonella. Sa se i prodotti presi ai negozi bio sono più sicuri riguardante la sperimentazione sulle uova? Assolutamente sì, Antonella. Conosco bene i negozi bio da quando sono nati, cioè una cinquantina di anni fa, e sono certo che, a meno che non ci sia qualche errore, sono certo che i negozi bio stanno ben attenti a non prendere le uova di quegli allevamenti intensivi, ovviamente, anche perché le uova biologiche, cioè le uova vendute nei negozi biologici, provengono solo da allevamenti biologici, dove certamente non c'è stata nessuna sperimentazione, ci mancherebbe altro. Quindi puoi andare sicura, Antonella. Vabbè, anch'io insomma li prendo sempre lì. Magari mi fiderei un po' meno dei supermercati, anche se sono uova biologiche. Dipende poi, ecco, forse è una mia sensazione, ma a parte che non entro mai nei supermercati, però insomma so che esistono anche i prodotti biologici negli ipermercati, nei supermercati. Io preferisco il negozio bio, anche se costa un euro in più, ma è giusto affidarsi appunto ai professionisti, diciamo, del biologico, oppure naturalmente al contadino che abbia le galline, ma che sia un contadino evoluto, ecco, che non usi i mangimi del consorzio agrario, magari il mais OGM o cose o mangimi simili. Quindi anche lì bisogna sorvegliarlo, questo contadino. Ok, allora Fabio Turin mi scrive: caro Gennaro, buona trasmissione e grazie ancora di cuore per la tua disponibilità, gentilezza, un abbraccio. Ah, figurati, Fabio, più che volentieri, però questo è un messaggio personale, forse non dovevo leggerlo. Vabbè, sono andato di getto. Dunque, Francesco dice: anch'io ho visto il film L'orchestra stonata e a me è piaciuto, ne vale la pena. Buona trasmissione, Francesco. Bene, Francesco di Vicenza dell'Est. Bene, io non l'ho visto comunque, lo vedrei volentieri, vediamo se ce la faccio a venire martedì sera. Ok, allora sentiamoci un brano musicale che so per certo che piace a Marica del Cantone Nord, che non mi ha ancora mandato il suo solito messaggio, ma intanto gli dedico questo Amazing Grace, si scrive Amazing Grace in italiano, interpretato dai tre ragazzi de Il Volo, che mi sono proprio simpatici.

0: Bella, bella, eh. Sì, il volo, il trio, ecco, di questi giovani cantanti, questa bella voce, cantanti lirici quasi, no? Mi è simpatico anche perché io ho una nipote acquisita, gli faccio un po' di pubblicità, che qualche volta ha cantato insieme a loro. Lei si chiama Cécile, che sarebbe, si scrive Cecille, che sta per, è il nome d'arte che sta per Cecilia, Cici, sì. Cecilia Sordoni, in arte appunto Cécile. E, conoscete il significato di questa canzone? Cosa simboleggia? Allora, è un inno, leggo così sul web, che parla di redenzione, perdono e speranza, simboleggiando la trasformazione personale e la salvezza divina. Intanto, Amazing Grace vuol dire grazia straordinaria. Il brano fu scritto nel 1772 dal sacerdote inglese John Newton, cognome famoso Newton, che in gioventù era stato un marinaio e anche un commerciante di schiavi, quindi un passato triste, un passato, un brutto passato, ecco. Dopo aver rischiato la vita durante una violenta tempesta in mare, John Newton si era convertito al cristianesimo e aveva cambiato vita, diventando un acceso oppositore della schiavitù. Quindi la canzone Amazing Grace esprime gratitudine verso Dio per la grazia straordinaria, immeritata, che salva l'uomo dai propri peccati. Ero perduto, ma ora sono stato ritrovato. Sono parole, ecco, della canzone. Sebbene sia stata scritta da un ex schiavista, la canzone è stata fatta propria dalla comunità afroamericana, diventando un pilastro della musica gospel. Nel Novecento la canzone è stata usata come canto di resistenza, di pace e di speranza durante le lotte per i diritti civili negli Stati Uniti. Oggi il brano trascende la religione ed è considerato un inno universale alla resilienza, alla pace e al superamento di ogni sofferenza o ingiustizia. Interessante, no? Non lo sapevo neanch'io. Bene. Allora, cominciamo con la mia rassegna stampa settimanale, le notizie raccolte per voi in questa settimana e quindi con la verità di oggi che ha degli articoli interessanti, a cominciare da questo articolo di Maddalena Loi in prima pagina che titola Finalmente la verità. Anthony Fauci, ha ingigantito la mortalità del Covid e il mondo purtroppo l'ha seguito, purtroppo lo aggiungo io. Scrive la brava giornalista Maddalena Loi: ogni grande tragedia lascia un simbolo del proprio Zeitgeist, che in tedesco sarebbe lo spirito del tempo. Un libro, due punti, un libro, un'inchiesta o un memoriale che condensa le paure, le convinzioni, le contraddizioni e i rapporti di potere. Se la pandemia di Covid è stata l'evento che ha segnato il nostro tempo, e vado a pagina 10, un attimo, 8, 8, 9 e 10, i diari segreti di Anthony Fauci aspirano oggi a diventarne una delle testimonianze più significative, non tanto perché facciano luce sulla verità della gestione pandemica, quanto piuttosto perché documentano il clamoroso divario tra la comunicazione pubblica dell'ex consigliere sanitario della Casa Bianca e ciò che emerge dalle sue annotazioni private. Sono riusciti a mettere le mani sui suoi appunti privati. Ma che scemo questo qua, si è lasciato sfuggire degli appunti molto compromettenti, non è riuscito evidentemente a distruggerli, a nasconderli. Sentite un po'. Certo che Anthony Fauci portasse... No, certo, virgola, che Anthony Fauci portasse sulle spalle pesanti responsabilità morali nella gestione della pandemia era un giudizio condiviso da molti, ben prima che il senatore repubblicano Rand Paul, al termine di un lungo lavoro di acquisizione e analisi dei documenti, rendesse pubbliche le note riservate del consigliere scientifico di 7 presidenti statunitensi. Ecco, quindi, insomma, questo Rand Paul è riuscito a mettere le mani e ad acquisire tutti questi documenti e a renderli pubblici, incastrando Anthony Fauci, che è stato il consigliere di 7 presidenti, quindi pensate per quanti anni è stato al potere, come lui è un immunologo, quindi un medico immunologo, il consigliere scientifico, appunto, queste figure importantissime, più dei ministri che vanno e vengono nei vari governi. Lui è rimasto lì per 7 presidenze. La grazia preventiva, ecco, questo è scandaloso, la grazia preventiva estesa addirittura ai 10 anni precedenti, concessa il 20 gennaio 2025 da Joe Biden, soprannominato qui da noi Bidet, appena 2 ore prima di lasciare la Casa Bianca a Donald Trump. Pensate un po', quindi Joe Biden 2 ore prima di lasciare il suo incarico presidenziale ha emesso questa ordinanza di grazia preventiva, quindi non ad un condannato, no, la grazia preventiva, pensando che potrebbe essere indagato e condannato Anthony Fauci, estesa ai 10 anni precedenti. Ma incredibile. Quindi questa grazia preventiva costituisce il primo grave indizio di colpevolezza. Se Fauci fosse stato davvero certo di aver agito sempre nel pieno rispetto della legge e della propria coscienza, perché si sarebbe ritenuto necessario metterlo al riparo da eventuali procedimenti penali ancora prima che venissero avviati? I diari segreti di Fauci, sui quali proprio oggi l'ex consigliere scientifico della Casa Bianca testimonierà davanti al Congresso USA, oggi quindi il 29 luglio, questi diari offrono la risposta a questo interrogativo. 1100 pagine questi diari, ma quanto ha scritto? Fra annotazioni personali, email, quindi anche messaggi inviati, briefing scientifici, quindi i briefing sono queste riunioni, no? Soliti inglesismi, dati epidemiologici e rassegne stampa che vanno da fine dicembre 2019, quindi l'inizio del Covid, diciamo, dell'epoca Covid, e fine dicembre 2022, fino al dicembre 2022, un corpus documentale dal quale emergono quattro elementi che, oltre ad assestare un duro colpo alla reputazione di Anthony Fauci, ci costringono, era ora, a riscrivere una delle pagine più controverse della storia recente. Il primo di questi quattro elementi è quello sulla reale pericolosità del virus SARS-CoV-2. Sembra che non fosse così pericoloso all'epoca. Quindi l'8 febbraio 2020 Fauci, dopo aver parlato con l'allora direttore dei CDC, che sarebbero, ve l'ho già detto altre volte, gli istituti superiori di sanità, ecco, equivarrebbero al nostro ISS, scriveva Fauci che il Covid sembrava comportarsi come una brutta influenza nella sua trasmissibilità e annotava che il tasso di mortalità poteva essere più o meno allo 0,2-0,3%, piuttosto che al 2%, quindi molto basso, 0,2-0,3. Ma un mese dopo era sempre lui a dichiarare al Congresso degli Stati Uniti, quindi al pubblico, diciamo, che il tasso di mortalità riportato era di circa il 3%, quindi in un mese, insomma, difficile che aumenti da 0,3 al 3%. Balle anche sulla genesi del virus. Il consigliere della Casa Bianca è stato un forte sostenitore dell'origine naturale del SARS-CoV-2. Pour cause, ecco, si scrive pour cause, che vuol dire per una buona causa, vuol dire, ecco. Si riteneva, non a torto, che fosse sfuggito dal laboratorio di Wuhan dopo una ricerca, per una ricerca, insomma, una ricerca gain of function, che in America è vietata, cioè il guadagno di funzione, vuol dire, no? Gain è guadagno di funzione, che è vietato questa modalità scientifica. Finanziata questa ricerca proprio dall'istituto di Fauci e di Francis Collins. Ebbene, già il 26 gennaio 2020, quindi pochi giorni prima, Fauci annotava sul suo diario che il mercato di Wuhan era piuttosto l'amplificatore della pandemia e non la sua origine. Quindi lui privatamente scriveva una cosa e poi invece al pubblico diceva un'altra. Ovviamente per chiari motivi, no? Cioè doveva facilitare le aziende farmaceutiche e far partire la mega pandemia. E anche il primo febbraio, sempre 2020, tutti i suoi collaboratori scientifici avevano preso seriamente in considerazione l'ipotesi della fuga da laboratorio, che metteva però in grave imbarazzo proprio Fauci. Il seguito della storia è noto. I collaboratori pubblicano a maggio uno studio su Lancet in cui stabiliscono l'opposto, ossia che il Covid abbia origini naturali. Poche settimane dopo i loro istituti, ricevono generose sovvenzioni dal NIH. Quindi una serie di corruzioni. A giugno 2020, sempre lo stesso anno, il paper, quindi lo studio caldeggiato da Fauci e scritto con la sua collaborazione, che invece doveva essere uno studio indipendente, viene silenziosamente ritirato, come documentato anche dalla Verità italiana, ma nessuno ne parla. La terza rivelazione riguarda la chiusura delle scuole e la gestione dell'epidemia a New York. In un'intervista alla ABC del 2022, Fauci si era giustificato sostenendo di non avere nulla a che fare con la chiusura delle scuole, quindi un'altra bugia. Io non c'entro, sono diventato un bersaglio politico, si lamentava Fauci, confermando la tesi anche a gennaio 2024 davanti alla Camera che lo interrogava. I suoi diari però dicono il contrario. Ai ai ai. Un grande giorno, aveva annotato in rosso sto cretino. Il 15 marzo 2020 ha scritto sul suo diario: ho parlato con Bill de Blasio, che era il sindaco di New York dell'epoca, e l'ho convinto a chiudere le scuole. Tutto contento. Fauci ha anche raccomandato la chiusura di bar e ristoranti. De Blasio, è il sindaco di New York, agirà seguendo le mie raccomandazioni, scrive compiaciuto Fauci. E poi nota anche di aver parlato con Anne O'Leary, capo dello staff del governatore della California, che era un democratico. Mi ha scritto che Newsom chiuderà scuole, bar e ristoranti della California dopo avermi ascoltato in TV ieri e oggi. Ecco, quindi insomma il lockdown, le chiusure sono partite da lì, da Anthony Fauci. A proposito di televisione, i diari privati di Fauci evidenziano una forte attenzione di questo scienziatuccio, aggiungerei io, per la propria popolarità mediatica, e mostrano un compiacimento quasi infantile per la fama e i rapporti con celebrità come Barbara Streisand, Julia Roberts e Tyra Banks. Quindi proprio infantile, come è infantile tenere un diario, no? Come gli adolescenti. In numerosi passaggi Fauci annotava articoli lusinghieri, inviti televisivi e la crescita della propria notorietà, mentre la pandemia era nel pieno della sua fase più drammatica. Infine, quarta rivelazione di questi diari: le mascherine e alcune restrizioni sono state sostenute anche in assenza di prove solide della loro efficacia, come abbiamo sempre detto qui da questi microfoni. Alcune note e comunicazioni interne sono un'ammissione del fatto che le restrizioni sono state promosse per ragioni politiche e non sulla base di evidenze scientifiche definitive. I diari, oltretutto, rivelano una crescente ostilità verso Donald Trump e una consapevolezza molto marcata delle implicazioni politiche della comunicazione sulla pandemia, che mette in discussione l'immagine di Fauci come figura tecnica e super partes. Sì, al di sopra delle parti. Chissà se ora è finalmente chiaro a tutti per quale motivo al consigliere scientifico di Biden sia stata concessa la grazia preventiva. Ecco. Allora, ciao Gennaro, tu segui sul canale Telegram Andrea Colombini? A volte spara stupidaggini, però a volte dice cose interessanti. Maurizio, no, non lo seguo. Magari sì, ci darò un'occhiata. su tuo suggerimento, ne ho sentito parlare qualche volta anche, è stato letto qualche suo messaggio anche in radio. Dunque, Gianni da Vicenza, mi chiede il nome di un integratore, per abbassare la pressione arteriosa. Ma ce ne sono già tanti integratori, Gianni. Ma insomma, mi secca farne uno e escludere tutti gli altri. Per cui vai in un'erboristeria o in una buona farmacia e chiedi un prodotto a base di biancospino, di olivo. Sono le piante che vengono utilizzate di più, per l'ipertensione. E quindi ci sono varie aziende che fanno dei composti con queste piante. Si usa anche il vischio che è stato citato nella trasmissione precedente di Ettore. Si usa anche la fumaria, l'ortosifon, ecco, tutte piante vegetali che sono utili per la pressione, e magari anche la nattochinasi, il natto quindi che fluidifica il sangue, perché se si mette insieme ipertensione e sangue denso, si aumentano i rischi di vari rischi, insomma. Anche il mirtillo è utile, anche gli omega 3. E naturalmente l'aglio, ecco, mangia aglio che ti fa bene, se ti dà fastidio l'alito, prendi delle capsule a base di aglio che di solito non tornano su, non torna su il sapore, insomma. Dunque, Adamo mi scrive: e io che al pomeriggio mangio 2 fette di ananas prese dal frigo, posso dire che sono furbo oppure sono un banchetto? Un banchetto, Adamo, sei sicuro che hai scritto che volevi scrivere un banchetto? Vabbè, poi mi scrivono altri consigli, vabbè, insomma, richieste di consigli di salute. Pubblicità intanto, dai.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
3: Ripeti?
2: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questo.

Gama 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del seme di girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
3: Ci sarò anch'io a quel convegno di Ippocrate.org, come ogni anno, d'altronde non me lo perdo, quindi 18-19 settembre. Ecco, se

c'è ancora posto, ve lo consiglio, sempre molto interessante. Allora, Roberto da Milano dice la sua con il suo stile e scrive letteralmente: Doc, porco e fora, è il porco de Fauci è stato pagato per creare una pandemia da una semplice influenza stagionale, indispensabile al sistema per realizzare l'agenda 2030. Porco stracasso e fora. Eh sì, Roberto, è chiaro che è stato così. E poi Sam si firma, scrive: buongiorno dottore, ho sulla lingua una bollicina bianca che poi diventa bordeaux e poi ricompare. Come si può intervenire? Sembra un'afta. Sulle afte andrebbe messo bicarbonato di sodio, non la polvere naturalmente, ma sciolto in acqua. L'ambiente alcalino, ecco, fa bene alla bocca, alla mucosa orale, riduce il rischio di candidosi che spesso è associata a queste afte. E puoi mettere anche della zeolite o dell'argilla, sempre messa in acqua prima. E poi vabbè, ci sarebbe ancora molto altro, prodotti di aziende, insomma. Beh, c'è il mastice di Chios o di Chia, sempre sciolto in acqua, oppure ci sono in commercio anche delle compresse da sciogliere in bocca di mastice di Chios. Ecco, poi c'è l'ozono, l'ozonid, insomma ci sono tante applicazioni che si possono fare, tanti rimedi. Naturalmente un bravo medico dovrebbe andare alle cause, quindi chiediti comunque perché mi vengono queste afte. Forse hai mangiato un po' troppo, oppure sei particolarmente stressato, cambia qualcosa. E per esempio fai qualche giorno di un semidigiuno, mangia solo verdura, un po' di frutta, qualche cereale in chicchi, insomma cose molto leggere. Ok, allora Adriano 68 scrive: l'ho già specificato a Paolo, immagino Paolo Girotto, e mi ripeto con te, La Verità è un giornale sionista di destra, altre testate sono molto migliori, tipo Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano, Il Domani, La Stampa. Buona giornata, Gennaro. Buona giornata a te, Adriano. Lo so bene che La Verità non è un giornale da comprare. Poi ci scrive anche la Silvana De Mari, spesso articoli vicini agli sionisti. Ma come ho già detto da questi microfoni, è l'unico giornale, almeno che io sappia, se vuoi correggermi ben volentieri, è l'unico giornale che ai tempi del Covid e ancora adesso dice la verità, appunto come è il suo nome, la verità sulla pandemia. Non so se gli altri che mi hai citato stanno parlando di Anthony Fauci in questo modo, magari per ragioni politiche, che ne so. Comunque a me non interessa che sia di destra o di sinistra, a me interessa che dica la verità sulla pandemia, o almeno su temi sanitari che ovviamente mi interessano e che condivido con voi.
Dunque, Roby da Mestre scrive: per fortuna ci siete voi che ci portate aria nuova che fa funzionare il cervello. Gli imbecilli si guardano canali in TV che vogliono finanziare la sporca guerra per derubare la Russia e l'Iran, come stanno facendo col Venezuela. Penso che vogliono mettere Putin e alleati con le spalle al muro e che non possano reagire. C'è chi dice a mali estremi, estremi rimedi, e non c'è niente da aggiungere. Abbiamo cominciato con Cavour, poi Sbesolon Benito col baffetto Adolf, ma se i russi si incazzassero e muoia Sansone e tutti i filistei, forse ci verrebbe qualche senso di colpa. Roby da Mestre, sì, tu ti riferisci a una guerra nucleare, no? Una bomba atomica. Può darsi che i russi perdano la pazienza e pronuncino la classica frase, tragica frase, muoia Sansone e tutti i filistei, quindi una specie di suicidio collettivo. Bah, insomma, non credo che arriverebbero a tanto, speriamo di no, ecco. Comunque bisogna cercare di cambiare questo atteggiamento occidentale, ecco, verso l'est, verso l'Oriente. In Oriente c'è anche la Russia, ovviamente. Allora, Daniele scrive: poi ci lamentiamo dei tramacci che fanno in Italia i politici, i medici, i giornalisti, ma noi nel male da chi prendiamo esempio? Sempre dagli esportatori di democrazia stelle strisciati. Eh già, infatti. Poi questo chi è? Giancarlo D'Amarostica scrive: buongiorno dottor Muscari, il signor 68, Adriano 68, da buon sindacalista, per modo di dire, delle ciliegie, dovrebbe pensare a Landozzi, che in epoca plandemica mandava a farsi fottere i lavoratori non vaccinati e sospesi. Ma per far ciò bisogna avere un cervello. Buona trasmissione, Giancarlo D'Amarostica. Ecco, adesso c'è la battaglia tra Giancarlo e Adriano 68, speriamo di no. Oh, dunque, cos'è questo? Dunque, buongiorno Doc, avevo provato a telefonare. No, no, non sai che io non prendo telefonate. Ho avuto brutte esperienze, mi hanno telefonato colleghi che volevano farmi del male, poi radioascoltatori nemici della radio, e miei nemici, insomma, ho dovuto smettere di ricevere telefonate come facevo i primi anni, quindi solo messaggi. Mando il link dello scempio che stanno perpetrando a Venezia. Il progetto è per la costruzione di 77 villette nell'area dell'ex colonia delle Canossiane a Caroman, isola di Pellestrina, che ha ricevuto il 23 luglio 2026 il parere favorevole non vincolante dalla municipalità Lido Pellestrina, con 9 voti a favore e 7 contrari, passando ora al vaglio della giunta comunale di Venezia. E c'è una petizione, però mi dispiace, non riesco neanche ad aprirla. Però credo che scrivendo
su internet, petizione, costruzione 77 villette, Car Roman oppure Pellestrina, venga fuori la petizione. Ok. E poi questo è Stefano. Manda una freddura, una vignetta, e mi scrive: buona giornata dottore, e nella vignetta c'è un paziente che chiede al medico: dottore, non so se fare anche la settima dose. E il dottore risponde: ah bene, abbiamo un Novax. bella. E poi dunque, cos'è questo? Buongiorno Doc, un pensiero sulla vitamina C. Ipotetico ambiente futuro da clima glaciale, perciò temperatura bassissima, non abbiamo altro per sostenerci, per sopravvivere abbiamo solo una fornitura di un periodo di vitamine C, logicamente chimica. Qualsiasi forma, riusciremo a sopravvivere solo di queste? Boh, non so a cosa ti riferisci. Non capisco il senso del messaggio. Sopravvivere solo con la vitamina C mi sembra dura. È importante come vitamina, ma non è sufficiente per la sopravvivenza, ovviamente. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale e vi faccio sentire, vediamo se ce la faccio, un brano di Shantam. Vediamo se viene. Sì. Poi vi dico di questo cantautore che si chiama Stefano Crespin, in arte Shantam.

Siccome è molto lunga, la tengo di sottofondo mentre vi parlo di questo autore, Stefano Crespin. Allora, lui pratica la suonestesia, ha inventato questa parola, e tiene dei seminari o comunque delle situazioni di ascolto della sua musica. E ce n'è uno a Caorle domenica 2 agosto alle ore 17 presso un agriturismo a Caorle. E per saperne di più cercate Stefano Crespin. E il suono acustico, scrive, dal vivo come mezzo per rallentare, riequilibrarsi e ritrovare la coerenza del cuore. Un'esperienza immersiva nella quiete della nostra chiesetta, infatti suona sempre in questa chiesetta a Caorle, e nella natura dell'agriturismo. Ecco, vediamo se c'è qualcos'altro. Meditazione e riarmonizzazione con il suono. Poi cos'è che fa? Fa anche sessioni di improvvisazione musicale dal vivo e anche si può portare a casa degli strumenti utili da riutilizzare in autonomia. Ecco, dunque lo trovate anche su Facebook, Stefano Chantam con l'SH Crespin. Suona in questa chiesetta del Cinquecento, molto carina, a Caorle. Vediamo. Ecco, il campo delle persone presenti viene tradotto in una musica udibile, eseguita dal vivo e creata in tempo reale. Una musica capace di riaccordare il nostro sistema nervoso e riarmonizzare emozioni e pensieri. Ogni domenica, dalle 17 alle 19, in questa chiesetta, antica chiesetta, a Caorle. Ecco, poi si può stare anche tutto il giorno, c'è in questo agriturismo c'è anche una piscina, insomma basta portarsi un tappetino, un cuscino, una copertina. Oddio, la copertina forse non serve in questo periodo. Posti limitati ovviamente, perché la chiesetta è piccola.

Adriano 68 scrive a Giancarlo di Marostica: se Giancarlo vorrà farsi un aperitivo con me, che abito a Schiavon, a 5 minuti da Marostica, dagli pure il mio numero. Gli dimostrerò che io ho il cervello, forse non molto evoluto, ma ce l'ho. Grazie mille. Ok Giancarlo, quindi se vuoi ti do il numero di Adriano 68. Adesso me lo appunto.

Beh, bella come musica da tenere di sottofondo, no? Mi sa che la adotterò come sottofondo frequente, insomma, delle mie trasmissioni. Bene, poi Roby da Mestre scrive: il teologo Mancuso ha fatto un bellissimo articolo definendo il Dio ebraico un Dio satanico e ripercorrendo la storia, compresa quella odierna. Un papa come Francesco ci ha messo la faccia e ha attaccato i mercanti di guerra. Chi si è scagliato contro di lui? Politici e giornalisti 90 gradisti. Roby da Mestre, che insomma ha apprezzato Papa Francesco.

E ora un po' di umorismo, però reale, non è a barzelletta. Allora, vi leggo alcuni strafalcioni degli studenti alla scorsa maturità. Sentite un po', li prendo da Open. Dunque, ecco gli errori più divertenti degli ultimi anni. La maturità, si sa, è la madre di tutte le ansie, ma quando la stanchezza accumulata in 5 anni del liceo, della scuola superiore, incontra il panico da foglio bianco o il terrore del colloquio orale, il risultato spesso può diventare un capolavoro di comicità involontaria. Tra i banchi degli esami di Stato, la letteratura italiana si conferma da sempre un vero campo minato. La vittima preferita negli anni è stata Gabriele D'Annunzio, più volte declassato da qualche candidato al ruolo di poeta vater anziché il vate, quindi poeta vater, tipo vici invece il vate con la V maiuscola, e poi promosso, sempre Gabriele D'Annunzio, a celebre estetista invece che esteta. Al vate è stata anche sottratta la paternità della pioggia nel Pineto, riassegnata a Giovanni Pascoli. Vabbè, ma qui c'è poco da ridere, questa è semplice ignoranza. Lo stesso Pascoli, peraltro, si è visto attribuire la teoria della frammentazione dell'io, che invece appartiene a Luigi Pirandello. Ma vabbè, queste non mi sembrano niente di umoristico. Il drammaturgo siciliano Pirandello resta un altro bersaglio fisso. C'è chi ha ribattezzato la sua opera più famosa in Uno Nessuno 250.000 invece di 100.000, e chi afferma che abbia vinto un prestigioso premio Oscar anziché il Nobel per la letteratura. Sì, questi ragazzi un po' confusi. Poi il capolavoro di Primo Levi, Se questo è un uomo, è stato attribuito a Italo Calvino, e vabbè, qui un po' di confusione può starci, mentre il francese Émile Zola è diventato italiano, Emilio Zola forse. Sul fronte dell'epica classica, infine, la povera Elena di Troia si è ritrovata a dover scegliere non tra i corteggiamenti dei proci, che tra l'altro non riguardavano Elena di Troia ma Penelope, come nell'ultimo film che è arrivato, no? L'Odissea. Quindi la povera Elena di Troia si è ritrovata a dover scegliere non tra i corteggiamenti dei proci ma direttamente tra i porci, quindi proprio hanno invertito le lettere da proci a porci. Non manca anche una forma di revisionismo storico. Per un candidato alla maturità, Adolf Hitler avrebbe addirittura vinto il premio Nobel per la pace, una gaffe enorme che però nasconde un bizzarro appiglio storico, dato che sul finire degli anni 30 un parlamentare svedese antifascista lo candidò provocatoriamente per protesta. Ah, ecco, era una provocazione. Sempre sul fronte dei totalitarismi, per una diplomanda Benito Mussolini non era il fondatore del fascismo, bensì uno dei leader del Partito Comunista Italiano. Beh, addirittura
quindi l'ignoranza qui regna sovrana. Mentre i giovani Balilla del ventennio si sono trasformati nei giovani Barilla, con la R come la pasta Barilla. Mamma mia. Poi ancora, non mancano i salti temporali, come l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, che è stato anticipato al 1933. E vabbè, insomma, questo è poco grave, pochi anni prima, dai. O chi ritiene che l'Italia sia ancora una monarchia, incoronando implicitamente re il nostro vecchio Sergio Mattarella, la cui esistenza era invece totalmente ignota ad un'altra candidata. In un altro caso, Aldo Moro viene rapito da Cosa Nostra, quindi anche qua, insomma, invece che le Brigate Rosse hanno messo Cosa Nostra, e la Guerra Fredda viene collocata rigorosamente in Siberia, mi pare giusto, perché lì faceva freddo. Ma l'apice della geografia fantasy si raggiunge con lo stretto dei Dardanelli, ribattezzato lo stretto di Gargamella, mentre il muro di Berlino viene fatto crollare nel 1948, quindi ben 13 anni prima della sua effettiva costruzione, quindi prima che venisse costruito. Poi ancora vediamo altri strafalcioni. Le materie scientifiche e artistiche non sono da meno in questa galleria di perle. Marie Curie, oltre ad essere la madre della fisica moderna, avrebbe collezionato ben due premi Oscar. Anche qui confondono i premi Oscar con i Nobel. Nell'arte, Pablo Picasso viene ribattezzato Paolo. Paolo Picasso, vabbè, dai, questo è stato un po' italianizzato. E la sua Guernica, il celebre per il bianco e nero, diventa un quadro dipinto di rosso. E il famosissimo bacio di Francesco Hayez viene collocato non alla Pinacoteca di Brera, ma nella Paninoteca di Milano. No, questo non ci credo, dai. Non possono aver sbagliato Pinacoteca con Paninoteca, a meno che non sia stato un correttore di cellulare a scriverlo. E poi l'ansia e i colpi di calore non risparmiano nemmeno la cattedra, e i racconti dei maturandi traboccano di gaffe memorabili pronunciate anche dagli stessi commissari d'esame. Ai, questo è già più grave. Gli scambi di persona infatti colpiscono anche i professori. Un commissario di inglese ha interrogato per ore su il ritratto di Dorian Gray, attribuendolo a Charles Dickens invece che a Oscar Wilde, mentre una docente non ha saputo riconoscere la foto di Sigmund Freud. Beh, questo sembra impossibile, una foto così famosa che insomma anche i bambini quasi lo riconoscono. Vabbè, allora, dopo questi strafalcioni che sono veri, dunque c'è Giancarlo che risponde a Adriano 68. Buongiorno dottor Muscari, io non ci tengo proprio ad avere il numero del signor 68. Sono stato buttato a casa, lasciato a casa per sospensione senza stipendio, solo per aver compiuto 50 anni. Eh già, se non eri vaccinato, dopo i 50 anni te ne stavi a casa. Immagino il signor 68 sia ignaro di ciò. Dovrei parlare di questo davanti ad un aperitivo?
Le persone care con cui uscire e dialogare me le scelgo da solo. Grazie a lei comunque, buona trasmissione. E vabbè. E poi Roby l'Alpin. Ah no, aspetta, prima c'è Ada Di Asolo che scrive: buongiorno dottor Muscari, ben sentito, sono anni che d'estate frequento Caorle e la chiesetta dovrebbe essere quella della Madonna dell'Angelo a Levante, qualche volta di sera c'era musica. È probabile, perché chiese del 500 o del 600 insomma, non, ce ne sono poche a Caorle. Quindi bene, prova ad andarci domenica alle 17 e magari ti ascolti un po' di bella musica come questa che c'è di sottofondo.

Ecco, e poi c'è Roby L'Alpin che dedica, scrive: dedico a mia moglie Paola un brano che si trova in internet, Donne d'Irlanda, ecco, traduco dall'inglese, From Barry Lyndon. Grazie, dottor Gennaro Muscari da Roby L'Alpin. Prego, poi mi piace anche a me questo genere musicale, quindi sentiamolo volentieri. Allora, eccolo qua, che arriva. No, perché non arriva? Hola.

Ah no, è leggermente diverso quello che mi hai chiesto. Aspetta, eh. Ecco, questo è.

0: Bella, questa è stata dedicata da Roby Dalpin alla moglie Paola. E poi dunque Roby da Mestre mi scrive, vuoi sentire questa? Un mio conoscente mi fa, sono stato a Predappio. E a star lì davanti alla tomba mi ha cambiato la vita. Caro Doc, scientificamente come si può definire questo caso? Direi si potrebbe definire un caso di fanatismo politico. Cosa dici? Stare davanti alla tomba di Benito Mussolini e cambiargli la vita addirittura, ma in meglio o in peggio? E poi adesso ho visto che mi avevi chiesto no foto reposar, certo che ce l'ho sul mio Spotify, dopo te la sentiamo insieme, magari musicata, interpretata dai Tazenda, cosa dici? Oppure, non so, dimmi tu da chi la vuoi. Dunque, e Alex mi scrive che questa musica indiana, quella che avevo fatto sentire prima di Shantam, si chiama Raga. Solitamente eseguita con sitar, tablas, flauto. Se ti interessa scaricare o ascoltare queste musiche, vedi su YouTube Ravi Shankar, il più grande suonatore e compositore di musica raga dell'India. Grazie dell'informazione. Ormai passato però a miglior vita, ma c'è la figlia che lo onora. Un grande musicista. Ok. E poi questo scrive un ascoltatore, la metteva Gigi, però cantata da Sara Brightman. Ma cosa metteva Gigi? Forse quella che mi ha suggerito Roby Dalpin, probabilmente. Che era Woman of Ireland, donna di Irlanda. Dunque, Andrea Parodi e Noah. Ah, ok. Andrea Parodi, quindi no foto reposar. Dovrebbe essere questa. Va bene, dai. Io ho Andrea Parodi e Aldi Meola. O Di Meola. Probabilmente è questo. Non vedo quella di Noah. Sì, ce ne sono tantissime interpretazioni. Pazzesco. Vabbè. Allora. Proseguiamo con la mia rassegna stampa e vediamo in questi 7 minuti che mancano qualcosa di breve. Beh, ecco, accontentiamo Adriano 68 leggendo un articolo di che traggo da Il Fatto Alimentare, che fa parte del Fatto Quotidiano, naturalmente, e che parla di un esposto, no, vi dico il titolo prima di tutto, Uliveto, acqua, Uliveto. È stata chiesta la sospensione dello spot con Uliveto, alcuni grandi sportivi come Alessandro Del Piero, Filippo Magnini, Paola Egonu, Yuri Checchi e Fiona May. Cinque grandi atleti che assicurano che l'acqua Uliveto reintegra i minerali, accelera il recupero, evita la disidratazione, beh, come tutte le acque, e migliora la performance sportiva. Addirittura il Fatto Alimentare ha inviato una segnalazione allo IAP e una all'Antitrust, chiedendo di verificare le basi scientifiche della campagna trasmessa ripetutamente in televisione dall'inizio di luglio nella fascia serale. Insomma, questi cinque grandi atleti attribuiscono all'acqua effetti improbabili, appunto sul reintegro dei minerali, sul recupero, sulle prestazioni atletiche. E questi atleti non si limitano a ricordare che chi fa sport deve bere acqua, è ovvio. Il messaggio va ben oltre. L'acqua Uliveto reintegrerebbe calcio, potassio, magnesio, permetterebbe un recupero più veloce, eviterebbe la disidratazione, ovvio, eccetera, salvaguardando anche la salute delle ossa. Sono affermazioni impegnative, pronunciate da atleti che milioni di persone considerano autorevoli quando si parla di attività fisica, di allenamento e salute. E la costruzione del messaggio è particolarmente efficace. Ogni atleta aggiunge un tassello alla promessa precedente. Alessandro Del Piero introduce il tema parlando di sport, calcio, potassio e magnesio. Filippo Magnini afferma che chi fa sport sa che acqua Uliveto reintegra questi preziosi minerali. Paola Egonu aggiunge che l'acqua permette un recupero più veloce. Vabbè, insomma, eccetera, eccetera. Le frasi ascoltate in sequenza costruiscono un rapporto diretto di causa ed effetto. Uliveto contiene sì alcuni minerali, quindi li reintegra. Accelera il recupero, previene la disidratazione, migliora la prestazione sportiva. Insomma, il consumatore può facilmente interpretare questi risultati come proprietà specifiche dell'acqua Uliveto e non come effetti generici legati al fatto di bere una corretta quantità d'acqua durante e dopo l'attività fisica. Ma uno dei punti più critici dell'acqua Uliveto riguarda il presunto reintegro di potassio e magnesio. E qui vengono snocciolati tutti i dati. In pratica c'è pochissimo potassio, pochissimo magnesio, quindi sono quantità irrilevanti. Ecco, rispetto alla normativa europea, per esempio, che richiede delle quantità molto maggiori per un'acqua minerale, che sia in grado di reintegrare, insomma, nello sport. Quindi sia il potassio ma anche il magnesio restano molto lontano dalle quantità richieste per qualificare la bevanda come fonte del minerale. Quindi le quantità presenti non giustificano da sole tutte queste affermazioni. Dunque, e poi c'è una questione più generale, dice il Fatto Alimentare, cioè reintegrare le perdite provocate dalla sudorazione non significa solo semplicemente assumere un'acqua che contiene tracce di alcuni minerali, perché il risultato dipende dalla durata, dall'intensità dell'attività fisica, dalla temperatura ambientale, dalla quantità di sudore prodotto, dall'alimentazione, insomma, da tutta una serie di parametri. Ecco, per cui, insomma, ci sarà ci saranno delle conseguenze su questo. È stata chiesta la sospensione di questo spot. Pubblicità sta arrivando.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro.

0: perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 29 luglio, giornata caldina qui a Campodarsego. Allora, vari messaggi. Una buona giornata dal cubano, Mauro Cubano. Buona giornata a te. E poi Claudio mi scrive: ma a proposito di pubblicità, sto mistero delle cuffie, se può svelarlo o no? Sì, non è tanto, non sono tanto le cuffie, ma il jack, il connettore delle cuffie, nel senso che qualche anno fa, ma credo fino all'anno scorso, sparivano questi jack, sparivano questi connettori in continuazione, cioè la radio continuava a metterli perché sono indispensabili per collegare le cuffie al sistema, insomma, alla console, e sparivano. Che insomma non è che siano così preziosi e costosi, qualcuno se li intascava, forse per sbaglio, per errore, perché a volte rimangono connessi alle cuffie, attaccate alle cuffie, uno prende la cuffia, si porta a casa anche il connettore della radio. Ecco, io che penso sempre bene, non penso male, per natura. La metto così. Poi chi è questo? Gianni da Rovigo scrive: concordo con Adriano 68 di Schiavon che La Verità è un giornale di destra filo israeliano, ma è pure il solo a trattare seriamente le tematiche relative ai problemi causati da vaccini Covid, appunto come dicevo anch'io. Al posto di Giancarlo di Marostica, però, non mi sarei sottratto ad un incontro costruttivo davanti ad uno spritz. Ecco, questo è Gianni da Rovigo. Hai capito, Adriano? Eventualmente puoi trovare compagnia con Gianni da Rovigo, però un po' più lontanino, credo. Bene, allora proseguiamo con la rassegna stampa della settimana e vi do questa notizia che mi ha veramente stupito, anche a me che ho 40 anni di medicina alle spalle. E sentite un po': dopo la morte il 99% dei geni si spegne, ma l'1% si riattiva. Quindi cosa succede quando il cuore smette di battere? Uno studio pubblicato sull'International Journal of Molecular Science rivela che dopo la morte, mentre il 99% dei nostri geni ovviamente si spegne, l'1% si riattiva e aumenta la propria attività. La comprensione di questi meccanismi, leggo dal sottotitolo, può aiutarci ad avere una visione più chiara sulla gestione del coma e sulla sicurezza dei trapianti. Quindi, allora, vediamo un po'. Per tutti, prima o poi, arriva il momento in cui tutto sembra fermarsi.

Il cuore smette di battere, il respiro svanisce e la medicina dichiara quello che i greci chiamano Thanatos, il confine ultimo tra il fisico e lo spirituale. Eppure, in quel silenzio sacro, la biologia nasconde un ultimo segreto. Uno studio pubblicato appunto su questa rivista scientifica rivela che la morte non è un interruttore che si spegne, ma un processo dove l'attività dei geni continua fino a 96 ore dopo l'ultimo respiro. Questo però l'hanno sperimentato in modelli animali, cioè in cavie. In questo momento, mentre, quindi dopo che si è fermato il cuore, mentre il 99% del genoma si spegne, un piccolo gruppo di geni, circa l'1%, si risveglia e aumenta la propria attività. Secondo gli autori, è come se le nostre cellule, accorgendosi della fine imminente, mettessero in atto un'ultima disperata reazione per sfuggire alla morte, cercando di proliferare un'ultima volta. Un aspetto importante è che geni che si riattivano sono collegati alla proliferazione cellulare e quindi allo sviluppo dei tumori. Sono molto simili, capite, i meccanismi. E il modo in cui si comportano è incredibilmente simile a quello che si osserva durante un coma indotto, un coma cosiddetto farmacologico. Conoscere e studiare questa attività postuma, tra virgolette, e questo ponte tra la morte clinica e stati di vita sospesa, come il coma indotto, offre spiegazioni molecolari a fenomeni clinici complessi e solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza dei trapianti e sul rischio di sviluppare il cancro. L'interessante revisione di Kalita e Delaru, questi due scienziati che hanno fatto una review, una revisione insomma di tutti gli studi sull'argomento, ha messo in luce come dopo la morte nelle nostre cellule si attivi una sorta di resistenza alla caducità della vita e parte del nostro genoma si rifiuti di smettere di funzionare. Dopo l'ultimo respiro, alcuni geni, infatti, si attivano. E la cosa interessante è che non si tratta di geni casuali, ma sequenze con funzioni specifiche. Cioè, geni dello sviluppo embrionale, che solitamente sono attivi solo durante lo sviluppo del feto. Questi, che si trovano in uno stato silente nell'adulto, si riattivano entro 24 ore dalla morte, come se la cellula cercasse di ricominciare da zero. Beh, questo è incredibile, eh? Entro 24 ore dalla morte, quindi non è detto che avvenga subito, ma addirittura 24 ore dopo la morte. I geni del cancro, molti dei trascritti che aumentano post mortem, sono legati alla proliferazione cellulare e all'oncogenesi. Con la morte, la rete di controllo che normalmente inibisce questi geni si disintegra e quindi questi geni del cancro riescono a riattivarsi. E poi ancora geni della sopravvivenza, come il GAD45A, un regolatore del metabolismo energetico, oppure il BCL2, un anti-apoptotico che blocca la morte cellulare, usati come un ultimo tentativo della cellula di non morire.
sembra esistere un parallelo genetico diretto tra il cervello dopo la morte e quello in coma farmacologico profondo. Gli scienziati hanno identificato ben 11 geni chiave che si comportano allo stesso modo in entrambi gli stati. Questo significa che a livello molecolare un paziente in coma indotto sta vivendo una condizione biologica molto simile a quella dei primi istanti dopo la morte. Quindi attenzione col coma indotto. Cioè il paziente che la può vivere in maniera molto tragica. Questa somiglianza spiega perché il coma prolungato possa avere pesanti effetti collaterali, ecco appunto attenzione, come deficit cognitivi o alterazioni delle sinapsi, poiché il cervello opera in un regime di emergenza genetica. Infatti, dopo un coma prolungato, non tutti riescono a riottenere la capacità cognitiva di prima e potrebbero avere così degli effetti, dei deficit appunto cognitivi. In questo scenario emerge una protagonista, la proteina serpina 3. Secondo uno studio pubblicato su Cell Death e Disease, quindi cellule della morte e della malattia, una rivista del portfolio Nature, Nature, questa molecola viene prodotta in modo massiccio dagli astrociti, che sono le cellule del cervello, di supporto del cervello, in risposta a gravi danni. È una sorta di sentinella, questa molecola. Livelli elevati di questa proteina nel sangue sembrano essere direttamente collegati alla gravità del coma e possono predire se il paziente sopravviverà o se subirà danni cognitivi a lungo termine. Ritrovarla attiva nei tessuti post mortem conferma che la cellula sta combattendo la sua battaglia finale contro l'infiammazione e la morte. La proteina serpina 3. E qua c'è una figura di questa proteina piuttosto brutta. Poi, a proposito dei trapianti e anche a proposito di cancro, se i geni del cancro si accendono dopo la morte, cosa succede quando quegli organi vengono trapiantati? Questo è uno dei punti più caldi della ricerca attuale. Capite? Cioè, se appunto questi geni del cancro si attivano dopo la morte e se questi organi di questa persona appena morta vengono espiantati e impiantati su un vivente, quindi si è osservato che i riceventi di organi hanno un rischio di cancro superiore rispetto alla popolazione generale e il cancro causa tra il 10 e il 30% dei decessi post trapianto, come riportato anche dalla revisione del 2023. La domanda è quindi immediata. La causa di questo aumento del rischio di cancro potrebbe essere proprio l'attivazione di questi geni oncogeni nelle ore successive alla morte? Studiare questi meccanismi e capire come gli organi rispondono nelle ore successive alla morte potrebbe contribuire a migliorare la conservazione e la valutazione degli organi prima dell'impianto.
sì. Comprendere cosa succede a livello cellulare subito dopo il decesso cambia la nostra visione della morte clinica, dimostrando che l'attività genetica non si spegne all'istante con l'arresto cardiaco. Questi dati aprono una finestra totalmente nuova sulla gestione del coma e sulla sicurezza dei trapianti, che viene messa un po' in dubbio, spiegando meccanismi complessi ancora poco conosciuti e aprendo strade di ricerca e nuove prospettive in diversi ambiti. Un aspetto curioso di cui parla anche questa revisione è l'eventuale applicabilità di queste scoperte anche nella medicina legale. I cambiamenti nell'attività dei geni potrebbero in futuro diventare un aiuto per stimare con maggior precisione il tempo trascorso dal decesso, affiancando gli strumenti già utilizzati dai medici forensi. Sebbene molte di queste applicazioni siano ancora oggetto di studio, mostrano come la biologia post mortem possa offrire informazioni preziose ben oltre il momento della morte stessa. Interessante, eh? Se volete ritrovarlo, trovate sul mio canale Telegram, quindi Muscari T. Gennaro. L'ho pubblicato anche sul mio profilo Facebook, oppure lo cercate sul web mettendo come parole "dopo la morte 99% dei geni si spegne ma l'1% si riattiva". E ora sentiamoci un brano musicale richiesto da Roby da Mestre, che è "No foto reposar". Dovrebbe essere questa, Andrea Parodi.

sono accorto adesso che mi hai fatto sbagliare la pronuncia, Roby da Mestre, perché hai scritto no foto reposar col ph e io ho letto, ho continuato a leggere no foto reposar, invece ovviamente è no poto reposar, cioè l'h va dopo la t, non dopo la p. Vabbè, niente di grave.

Mi sono accorto adesso che c'è anche una versione interpretata da Noah. Prima non l'avevo trovata, adesso l'ho trovata, Robby. Interessante anche quello che è scritto. È il celebre canto d'amore sardo scritto da Salvatore Sini e Giuseppe Rackel, intensamente legato alla voce di Andrea Parodi e interpretato in momenti speciali anche dall'artista israeliana Noah, in memoria del cantante sardo, appunto Andrea Parodi. Dunque, è considerato l'inno d'amore della Sardegna, ripreso da grandi artisti, appunto come Andrea Parodi, Maria Carta, Noah. Noah ha dedicato intense esibizioni di questo brano ad Andrea Parodi, celebrando la bellezza della Sardegna. Magari dopo ce la sentiamo anche interpretata da Noah, visto che l'ho trovata. Ma ora vi voglio leggere un altro articolo interessante. Dunque, di Gioia Locati, questa brava giornalista che, pur scrivendo su Il Giornale, altro quotidiano che credo non piacerà ad Adriano 68, però lei. Bisogna sempre riferirsi alle persone, no? Più che alle istituzioni, più che alle organizzazioni. Lei è brava, è sempre stata dalla nostra parte, molto sì, lontana dal potere, diciamo, e soprattutto ha sempre detto la verità sul Covid. Infatti, anche ieri ha scritto: fra Mattarella e i medici radiati. Prende in giro Sergio Mattarella, scrive fra Mattarella come fosse un frate. Allora, sentiamo cosa dice Gioia Locati, che accanto alla sua foto, vedo che anche una bella donna, scrive: nell'autunno del 2007 ho scoperto di avere un tumore al seno. Da allora la mia vita è cambiata profondamente, ma non in peggio. E poi termina dicendo col senno di poi, puntini puntini. Quindi ecco, un bel messaggio per chi passa brutti momenti con malattie gravi come il cancro. Spesso, se si sopravvive naturalmente, una malattia grave può, non è detto che avvenga sempre, ma una malattia può migliorare la persona, può migliorare la vita della persona. E intendo dire spiritualmente o perlomeno ecco, psicologicamente. Allora, sentiamo cosa scrive Gioia Locati. A metà luglio la Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato un emendamento di Fratelli d'Italia a un disegno di legge sulle professioni sanitarie per reiscrivere all'albo i medici radiati durante la pandemia. E ne abbiamo conosciuti noi, no? Non abbiamo informazioni dettagliate sui motivi che hanno portato alla radiazione di ciascun medico. Sappiamo che sono una trentina i medici e che non sono quelli che hanno scelto di non vaccinarsi. Capito? Quindi non erano non vaccinati. Che per loro, invece, per quelli che non si sono vaccinati, era scattata subito la sospensione e poi la riammissione da parte del governo Meloni nel novembre 2022. Sappiamo che quasi tutti i medici radiati hanno fatto ricorso alla commissione nazionale competente, cioè la CNCC,
CEPS e che perciò hanno potuto e possono tuttora esercitare fino a quando non verrà pronunciato un provvedimento di radiazione definitivo, insomma, oppure continueranno a lavorare in caso di assoluzione. Ecco, quindi anche il nostro Paolo Girotto, che è stato radiato, può continuare a lavorare, credo, insomma, fin quando non verrà pronunciato un provvedimento di radiazione definitivo. Perché hanno pendente un provvedimento di radiazione? In base alle nostre fonti sappiamo che c'è stato qualcuno che si è lasciato andare, qualcuno di questi medici, a insulti verso colleghi o virostar o rappresentanti delle istituzioni sanitarie. Già, il periodo pandemico passerà alla storia, oltre che per le imposizioni dei governi Conte e Draghi, anche per la facile propensione alla reattività, per un deficit di padronanza di sé, non giustificabile ma comprensibile. Cioè, alcuni hanno perso le staffe. Altri medici sono stati radiati per aver promosso attivamente pratiche antiscientifiche durante la pandemia, mettendo a rischio pazienti e salute pubblica. Queste sono parole di Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, la FNOMCEO. Ci si chiede se un antibiotico di troppo abbia potuto danneggiare i malati o se non sia stata la disobbedienza dichiarata di alcuni medici a dover essere perseguita per dare l'esempio. Ecco, quindi non è che abbiano dato un antibiotico di troppo, abbiano danneggiato i malati, ma semplicemente c'è stata una disobbedienza dichiarata. Visto che il diktat ufficiale era il Covid non si può curare, qualsiasi trattamento off-label, cioè vuol dire fuori del protocollo del bugiardino, insomma, per cui è stato inventato quel farmaco, quindi qualsiasi trattamento off-label veniva giudicato stregoneria addirittura. Non sappiamo, e neppure Filippo Anelli lo sa, se dietro queste radiazioni ci siano state delle denunce. Dubitiamo fortemente, perché anche in caso di errore medico conclamato, nessun sanitario viene radiato. Lo dimostra la morte della 17enne Lisa Federico nel 2020 dopo un trapianto di midollo sbagliato all'ospedale Bambin Gesù. Quindi addirittura dopo gravi errori spesso, quasi sempre, non viene radiato nessuno. Ma se disobbedisci e sei dichiarato antiscientifico nelle tue pratiche, allora sì, ti radiano. Una cosa però è certa, scrive ancora Gioia Locati, queste decine di medici sono quelli che hanno proposto terapie, che hanno provato a curare, medici che hanno avuto il coraggio di visitare a domicilio quando il diktat del governo era per i malati di rimanere in attesa, assumendo solo tachipirina. Sono quelli che hanno spalancato le finestre, auscultato bronchi e polmoni, somministrato ciò che hanno ritenuto opportuno in scienza e coscienza, in molti casi consultando la letteratura disponibile sui trattamenti della prima SARS. Ecco, come abbiamo fatto noi di Ippocrate.org. Hanno risposto alle telefonate, appunto come Ippocrate.org, hanno fatto sentire la loro vicinanza in un periodo di vuoto di attenzioni e di terrore. Ecco, dagli ospedali arrivavano testimonianze come questa, due punti. I malati con la febbre arrivavano al mattino e pareva fossero ancora vigili,
ma alla sera erano già morti. Erano le frotte di persone rimaste giorni e giorni in casa con l'infezione che si propagava nel corpo, anche per effetto di mascherine tenute troppo a lungo senza necessità. Persone angosciate e in solitudine che nascondevano i sintomi con il paracetamolo, cioè la tachipirina, mentre le polmoniti non trattate provocavano trombi e decessi. A conferma che un'attesa di questo tipo, cioè la vigile attesa famigerata, abbia aggravato il quadro, ci sono fior di studi, non solo su tachipirina e vigile attesa, di cui ha discusso la commissione parlamentare Covid in questi giorni. Tra parentesi, la letteratura scientifica mostra che le SARS peggiorano velocemente e che sarebbe stato opportuno contenere dapprima la replicazione virale e poi l'infiammazione. Si sarebbero potuti somministrare anche integratori nutraceutici a supporto antiossidativo come melatonina o quercetina, due forti sostanze antiossidanti. Ma niente, guai a chi prescriveva queste sostanze o che non stava così in vigile attesa con la tachipirina e basta. Inoltre ci sono pubblicazioni che mostrano il peggioramento di tutte le infezioni quando ci si ritrova in situazioni che provocano stress e ansia, ha confermato anche Alberto Donzelli, specializzato in igiene e medicina preventiva, presidente della Fondazione Allineare Sanità e Salute. Due punti, parole di Donzelli. Lo stress cronico apre la porta a tutte le infezioni, sopprimendo la resistenza generale negli individui. Li lascia suscettibili a molti agenti infettivi. E qui ci sono i link per arrivare a queste frasi. Non solo infezioni virali, lo stress altera i vasi sanguigni, predispone a tromboembolie e malattie cardiovascolari. E qua ci sono i link. Quindi, ha concluso Donzelli, l'aver diffuso una comunicazione terrorizzante, l'aver accettato che i medici non andassero a domicilio dei pazienti, ha comportato conseguenze catastrofiche, gettando nel panico e nella disperazione centinaia di migliaia di malati, convinti di aver contratto una malattia mortale e di essere abbandonati al loro tragico destino. Il fatto di andare a visitare a casa i malati, a prescindere dalle terapie somministrate, non necessariamente appropriate, anche se avessero appunto usato farmaci qualsiasi, avrebbe rappresentato di per sé la prima potente cura, offrendo rassicurazione e la percezione di essere presi in carico in un momento di grave angoscia. A fronte di tutto ciò, va precisato che l'emendamento di Fratelli d'Italia non prevederebbe il reintegro automatico dei medici radiati, ma aprirebbe almeno una finestra di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, entro cui i sanitari potranno presentare istanza di reiscrizione all'albo, ma soltanto nei casi in cui il ricorso risulti ancora pendente davanti alla commissione CEPS. Se la radiazione è invece derivata da una condanna penale, la domanda potrà essere presentata solo dopo l'avvenuta riabilitazione. Però sì, in quasi nessuno c'è stata una condanna penale fra i medici radiati nel periodo Covid. Usiamo il condizionale perché all'indomani dell'approvazione dell'emendamento si è sollevato il solito polverone zeppo di imprecisioni.
La sinistra, e qui si capisce che il giornale è di destra, la sinistra ha tirato in ballo i Novax. Eppure il presidente della Repubblica Mattarella ha espresso contrarietà. Come ogni legge, anche questa va firmata o rigettata dal presidente della Repubblica. Ricordiamo però che il rifiuto di Mattarella è solo ideale. In base all'articolo 74 della Costituzione, il presidente può rifiutarsi di firmare, specificando però quali sono i rischi di incostituzionalità della norma. Ma quando il governo dovesse ripresentare il testo, la firma presidenziale non potrà mancare, quindi è obbligato a firmare. Insomma, l'iter pare rimandato a settembre e sarà interessante capire in che senso Mattarella intenda tutelare la nostra Costituzione opponendosi al provvedimento di reintegro dei medici radiati. È una legge che non restituisce la professione ai medici, poiché gli interessati stanno già lavorando, ma che rimetterebbe le cose a posto, come ogni gesto giusto. Un riconoscimento a quei medici che hanno seguito la loro coscienza, a costo di non obbedire alle leggi umane, che poi si sono rivelate fallaci, proprio sbagliate. Il reintegro di questi medici è come una medaglia al coraggio e alla compassione da parte di chi si è accorto di tutto questo. Speriamo che fra questi ci sia anche Mattarella, che si accorga di tutto questo. E brava Gioia Locati sul giornale.it. Allora, Fabio scrive: un empio come il Mozzarella, presidente di procura, credo sia l'esempio di chi ambisce dall'alto della sua nana statura a far della sua vita un'emblematica bruttura. Ma bravo Fabio, hai fatto pure la rima. Vabbè, io mi devo dissociare perché sapete che in pubblico parlare male del presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio si rischia una denuncia, magari anche tramite uno dei nemici della radio che manda la registrazione e poi appunto ti tocca difenderti. Vabbè, che insomma, avendo un fratello avvocato, una figlia avvocato o avvocatessa, non so come si dice, magari mi difenderei, ma perderei un sacco di tempo e probabilmente anche di denaro. Bene. Allora, Gennaro, anche in geriatria, dopo un intervento chirurgico con anestesia totale o anche locale, ma comunque un intervento importante, spesso si hanno problematiche cognitive sui pazienti. Me lo ha detto il primario di medicina generale dell'ospedale Giustinianeo di Padova, ed è accaduto anche a mia madre, ora novantenne, che per 3 giorni diceva cose astruse dopo l'intervento. Poi per fortuna è tornata in sé. Come dire, si viaggia in altre dimensioni per un pochino, sperando di ritornare alla realtà presente. Questo scrive Adriano 68. Eh sì, l'ho notato anch'io su vari miei anziani pazienti. Mi permetto una battuta per quella signora che ha avuto un tumore al seno e vorrei solo farla sorridere un po'. Ti riferisci alla giornalista Gioia Locati. Senza mancare di rispetto, anzi, perché forse non ho sentito bene, ma lei alla fine ha detto col senno di poi o col seno di poi? Hai giocato sulle parole, eh?
Comunque auguri a lei di buona e lunga vita. Ma chi sei? Vediamo che non ti vedo la firma. Marco di Cittadella, che aveva scritto un altro messaggio, l'ho visto adesso. Scrive Marco: ma adesso che l'Europa spaventatissima per la certissima invasione della perfida Russia si sta ansiosamente preparando ad armarsi per fermarli con le armi più moderne, però non può fermare Putin adesso perché ha dichiarato che sarà pronta, ma non prima di 3 anni. Ma allora io, se fossi Putin, la invaderei adesso o no? E se Putin non lo fa, è perché dell'Europa non gliene frega niente. E penso che Putin è molto più intelligente dei nostri politici europei da strapazzo. Anch'io lo penso. Robe dell'altro mondo, da far ridere i polli. Con una Europa che non sa più quel che dice e che ha rasentato il ridicolo sparandone una al giorno. Solo che a mettere le armi in mano a degli irresponsabili simili c'è davvero da spaventarsi. Comunque mi basterebbe che gli europei ringraziassero per il gas russo che per tanti anni ha tenuto in piedi la nostra economia e si mettevano in fila e col cappello in mano per averlo. Eh sì, è vero Marco, vero. Ok. Allora, sentiamoci la canzone che dicevo prima, cioè No Poto Reposar, però interpretata da Noah, eh? Vediamo un po'. Ecco qua. Arriva, eh?

0: Si è interrotta un po' bruscamente, questa comunque era Noa, sempre No Poto Reposar. E, ecco, quindi abbiamo anche esaudito il desiderio di Roby da Mestre e leggo un messaggio di Fabio che scrive... dunque, e chi ha un Dio lo possa pregare per intercedere all'invasione russa, cioè tu vuoi che ci invadano, mi sembra di capire, di chi prima di chiunque da nemico tra virgolette ci ha regalato il grano e la vita, di chi poi è stato partigiano. Ok, poi Stefano da Vicenza mi manda un video, vediamo se riesco a farlo sentire. Allora, da qua forse.
1: Benzina che ha superato i 2 euro al litro. E non è finita, preparatevi a ulteriori rincari e ora vi spiego perché. Ma prima, sapete quanto costa oggi invece la benzina in Spagna, per fare un esempio? 1,6 euro al litro. Vuol dire che fare un pieno in Italia costa circa 5...
2: Come faceva Michael...
1: Benzina che ha superato i 2 euro al litro.
0: Questo era Matteo Gracis, ma l'ho interrotto per sbaglio, comunque adesso...
1: Sapete quanto costa oggi invece la benzina in Spagna, per fare un esempio? 1,6 euro al litro. Vuol dire che fare un pieno in Italia costa circa 50 euro in più che in Spagna. Ci siamo? E perché vi dico che non è finita? Perché guardate la notizia che è appena uscita, che abbiamo appena pubblicato. L'Italia continua a fornire supporto logistico alla guerra.
2: Come faceva Michael Jackson ad inclinarsi in questo modo?
3: Una grandinata.
2: Come?
1: Benzina che ha su...
0: questi video sono molto ballerini, basta toccare un attimo il mouse e parte il video dopo, perché cercavo di capire il tempo, quanto tempo durava, perché mi hai scritto basta sentire i primi 2 minuti. Comunque se hai capito cosa intende Matteo Gracis, non riuscivo a vedere il tempo, vabbè, mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, quindi non faccio in tempo. Sì, questo forse sì, a leggervelo. La macchina per fare i compiti. Sentite che bella questa favola di Gianni Rodari, scritta negli anni 60. Sapete, no? Pedagogista, quindi un insegnante, scrittore premiato, che ha pubblicato una serie di fiabe per bambini. Ma una di queste sembra veramente profetica. Sentite un po'. Un giorno bussa alla nostra porta uno strano tipo, un ometto buffo, vi dico alto poco più di 2 fiammiferi. Ha in spalla una borsa più grande di lui e dice: ho qui delle macchine da vendere. Fate vedere, dice il babbo. Ecco, questa è una macchina per fare i compiti. Si schiaccia il bottoncino rosso per fare i problemi, il bottoncino giallo per svolgere i temi, il bottoncino verde per imparare la geografia. La macchina fa tutto da sola in 1 minuto. Compramela, babbo, compramela. Va bene, dice il papà, quanto volete? Non voglio denari, dice l'omino. Ma non lavorerete mica per pigliare caldo, dice il babbo. No, ma in cambio della macchina, invece dei denari, voglio il cervello del vostro bambino. Ma siete matto, esclama il babbo. State a sentire, signore, dice l'omino, sorridendo. Se i compiti glieli fa la macchina, a cosa serve il cervello? A cosa gli serve? comprami una macchina, babbo, compramela, implora il bambino. Che cosa me ne faccio del cervello? Il babbo mi guarda un po' e poi dice: va bene, prendete il suo cervello. L'omino mi prende il cervello e se lo mette in una borsetta. Com'ero leggero senza cervello, tanto leggero che mi metto a volare per la stanza e rischio di volare giù dalla finestra. Bisognerà tenerlo in gabbia adesso, spiega l'ometto. Ma perché? Domandò il babbo. Non ha più cervello, ecco perché. Se lo lasciate andare in giro, volerà nei boschi come un uccellino e in pochi giorni morirà di fame. E il babbo così mi rinchiude in una gabbia come un canarino. Ma la gabbia è piccola, stretta, non mi posso muovere. Le stecche mi stringono, tanto che alla fine mi sveglio spaventato. Meno male che è stato solo un sogno. Vi assicuro che mi sono subito messo a fare i compiti. Non è carina, me l'ha girata Gigi, che ringrazio se mi ascolta. E questa è di Gianni Rodari e sembra proprio che si riferisca all'intelligenza artificiale. È un avvertimento di molti anni prima. Adesso i nostri ragazzi rischiano di perdere il cervello proprio con l'intelligenza artificiale, che va usata sì, ma fino a un certo punto. Bene, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti da Gennaro.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata.
2: Con guida.
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 29 luglio 2026. Buon pomeriggio, allora resteremo insieme fino alle ore 18 e allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi. Di che cosa parleremo? È il momento delle uscite, degli eventi, come spesso abbiamo appunto raccontato, e anche oggi iniziamo la nostra trasmissione con un tour che riguarda Venezia, un itinerario che ci permette di conoscere ancora di più la città in località magari, ecco, in angoli che non abbiamo visto più di tanto. E qui a questo riguardo avremo in collegamento Alberto Toso Fei, scrittore, saggista, giornalista, direttore artistico, che ci illustrerà questo itinerario, questo percorso che è anche un fine nobile, perché è ricavato poi andare dove? Al restauro delle barche tradizionali. Abbiamo scoperto che sono tante, tantissime, e quindi meritano di essere riparate e manutentate in modo tale che restino appunto nella storia delle barche appunto veneziane. Parleremo poi di una villa ormai nota, conosciamo angolo per angolo, perché andiamo a Villa Molin, dove appunto sabato ci sarà un intrattenimento con le candele. Voi dovete solo immaginare Villa Molin per chi l'ha vista, o è l'occasione appunto per visitare questa villa se ancora non l'avete fatto, al lume di candela, e quindi sarà veramente una magia assicurata. E qui avremo ospite appunto Alessandra Salvalaio, che ci illustrerà l'evento, la serata e la particolarità di questa iniziativa. Parleremo poi di labirinti, eccoli qua. Labirinti antichi, hanno un'origine veramente molto molto lontana, hanno sempre affascinato, perché ancora oggi sembra che non siano così presi d'assalto, invece no, in certi momenti ho visto che ci sono molti appassionati, affezionati, amanti così del rischio, dell'ignoto, e quindi parleremo di labirinti, uno nuovo tra l'altro, eccolo qua. Avremo l'ingegnere Ettore Selli, che conosciamo, di questa materia, e quindi vediamo un attimo di che cosa ci parlerà. E poi andiamo in un archivio che rischia qualcosa, Celestia, ecco, per qualcuno, qualche appunto nostro amico veneziano dirà molto, ma conosceremo appunto che cosa consiste questa Celestia, ex convento. C'è tutta una storia particolare di secoli e secoli fa, sono strutture molto importanti, sono state importanti e prestigiose, e allora oggi rischia qualche cosa. Che cosa rischia? Non ci pronunciamo, non ci sbilanciamo, ma sarà la nostra ospite, professoressa Elena Manzan Marchini, a raccontarci appunto in che cosa consiste questo rischio. E poi, sembra che ci sia il ticket solo a Venezia, solo in qualche altra città? No, non è così, perché anche la montagna vuole regolare i flussi turistici, specialmente in questo periodo che fa tanto caldo, è presa d'assalto, e quindi le strutture non reggono masse di turismo enormi, che abbiamo visto anche qualche video, no? Abbiamo visto anche qualche servizio. E quindi cosa c'è in mente di fare da parte appunto degli amministratori? Di mettere un ticket, di organizzare un afflusso più contingentato, questo è un po' il senso. Avremo ospite il sindaco del comune di Tambre, Sara Bona, eccola qua, che lei appunto ci introdurrà in questo argomento. Quindi un tema che ci interessa, perché magari vista l'estate faremo un giro o da quelle parti o non lo so dove, potremo trovare, ecco, il ticket d'ingresso oppure di regolamentazione, ecco, perché bisogna anche capirci in che cosa consiste e le finalità di questo ticket, di non stravolgere l'ambiente montano con code di persone, di turisti, di pellegrini, tanti che vengono anche dall'estero, e quindi insomma è meglio sempre mettere un po' di ordine in queste situazioni.
E allora ritorniamo a noi, dopo parleremo di un concerto a Toara di Villagra qui nel Vicentino, che poi insomma daremo dei dettagli. Andiamo un po' veloci perché il nostro ospite giustamente dice io non ho molto tempo, e quindi andiamo subito a intervistare il primo ospite, Alberto Toso Fei, che vediamo che cosa ci racconta.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un tour che appunto ha inizio domani sera alle ore 18 e ci porta in una Venezia tutta particolare, tutta da conoscere. Abbiamo in collegamento scrittore, saggista, giornalista Alberto Tosofai. Pronto Alberto, buon pomeriggio.
1: Ciao Marisa, buon pomeriggio a te e a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Ecco, allora direi che è una tappa importante, domani sera alle 18, da dove si parte, in che cosa consiste, ma soprattutto la finalità, Alberto, ecco, diciamola chiaramente poi.
1: Allora, è una bellissima iniziativa che è organizzata da tre associazioni veneziane, si chiamano Isola 432, 041, so che fa un po' ridere, sono tutti numeri, ma 041 è anche il Bacchetto di Venezia, e Venice on Board. E partiamo da Cannareggio, dalla fondamenta della Misericordia, usciamo in laguna e poi rientriamo in un parco di Villa Groggia, e procediamo in barche a remi tra racconti miei, racconti veneziani, racconti della tradizione, dei racconti che invece fa Laura Riolfatto, che è una sommelier e parlerà di malvasie.
0: Sì.
1: E poi con musica veneziana, avremo diversi musicisti che insomma si esibiranno, e una volta rientrati c'è anche una degustazione di malvasie. La finalità della quale tu parlavi è quella proprio della salvezza delle barche della tradizione veneziana, cioè il ricavato dell'evento ha un costo, adesso ne parliamo, è comunque destinato al restauro delle barche tradizionali.
0: Certo, e quindi sono tante, mi pare di comprendere, appunto dalla ballottina, battelea, gondolin, barchetta, puparin, insomma, ecco, ma c'è veramente un campionario che non finisce più.
1: Poi alcune di queste associazioni ne posseggono, altre insomma sono di altre persone, sono barche sempre più rare in qualche modo, che hanno bisogno, no, di una manutenzione continua. E quindi, come dire, mettiamo in piedi questa iniziativa proprio con questa finalità. C'è ancora qualche posto, ho parlato prima con Luciana Bacù, che è la titolare della vineria La Virtù, che è uno dei promotori di questa iniziativa, che mi ha scritto che andiamo verso il tutto esaurito, ma c'è ancora qualche posticino. Lo dicevi tu prima, partiamo alle 18 di domani sera, e il costo ve lo dicevo, insomma, è di 60 euro a persona. So che può sembrare anche tanto per alcune persone, però vi ripeto, la finalità è quella, cioè d'altronde non è che possiamo avere 1000 posti in barca, no?
0: Mm-hmm.
1: E quindi è stata decisa questa fee, tutti i soldi vanno devoluti per questa intenzione. Se qualcuno vuole iscriversi o chiedere informazioni, c'è un numero di telefono che è un WhatsApp, che adesso lo dico, poi magari lo ripetiamo, è 328-659-1025. Lo ripeto un'altra volta, 328-659-1025.
0: Bene.
1: Ecco, si può chiedere un'iscrizione per chi lo vuole, ci vediamo lì.
0: Certo, bene, è una bella iniziativa, ecco, importante anche così, con musica, con degustazioni, con allegria, insomma, una bella festa, una bella serata. E il titolo è Venezia, amore sul filo dell'acqua, quindi anche il titolo mi pare molto suggestivo e quindi molto importante. E dunque, viaggio tra Cannareggio e la Laguna, insomma, siamo su in questo territorio.
1: Ti ripeto, tra racconti, suggestioni, andremo verso il tramonto, insomma alle 6 non è certo l'ora del tramonto, però insomma andiamo verso il sole basso, poi rientriamo con calma e raggiungiamo appunto Villa Groggia, e lì c'è ancora musica, ancora racconto, ma soprattutto questo assaggio di malvasie, di diverse malvasie. Poi la storia della malvasia è pazzesca,
0: particolare.
1: Venezia, no, ha un grande ha una grande un grande ruolo nella diffusione della malvasia. La malvasia è l'unico vitigno che uno dei pochi vitigni che porta il nome della località, no? da cui è originaria, cioè che è Monemvasia, in questo caso, che è una località della Grecia, è un'isola promontorio greca. I veneziani prendono questo vitigno, lo esportano altrove nel Mediterraneo, per esempio alle isole Lipari, no? Dove c'è una famosa malvasia, in questo caso dolce, le malvasie possono essere anche secche, no? Le stesse osterie veneziane si chiamavano malvasie.
0: Sì, sì, sì.
1: Noi a Venezia troviamo veramente tante calli della malvasia, no?
0: Sì.
1: E le malvasie erano delle osterie che potevano tenere, osterie molto particolari, che potevano tenere solo vini di importazione, cioè non vini locali, e non potevano tenere insegna, cioè c'è tutta, insomma, la malvasia ha una storia bellissima. Peraltro era un vino che veniva servito durante l'elezione dei dogi, assieme a confetti, cioè quando gli ultimi elettori si riunivano a conclave, no? Lì veniva proprio servita la malvasia, insomma, era un vino molto importante. Però di questo in realtà sto parlando io, ma domani parlerà Laura Riolfatto, che è una sommelier e ne sa tantissimo, e io invece a me spetterà l'onore di raccontare Venezia attraverso le sue storie popolari, i suoi miti, le sue leggende, insomma. E andremo, essendo in laguna, magari racconteremo anche qualcosa di relativo alla laguna, certamente.
0: Certo, quindi insomma con Alberto Tosofei siamo sempre nelle leggende, nelle storie, nel ricordare, perché tu vieni da una famiglia molto molto lontano, di Vetrai, di Murano, 1351, hai veramente un compito importante, un ruolo importante, Alberto, qui ho trovato, ho detto 1351, ma quanti secoli ha la tua famiglia? Veramente tanti.
1: Il primo, io ci scherzo, no, un po' su questa cosa, perché sulla mia bio dei libri metto sempre, no, veneziano dal 1351,
0: sì,
1: tanto figo,
0: sì.
1: Però per davvero è una verità, il primo documento scritto che racconta di un rappresentante, insomma, della mia famiglia sull'isola di Murano è di quell'anno, risale a quell'anno. Poi è chiaro che ognuno di noi ha una storia che è uguale, cioè tutti arriviamo da un qualche luogo,
0: sì,
1: e andiamo in qualche altro luogo. E io ho la fortuna in qualche modo di avere questa ascendenza molto lunga che è documentata, che significa solo che si sa chi sono stati i miei avi, né nient'altro, insomma,
0: sì,
1: non è
0: sì,
1: che
0: no, sì,
1: ho più o meno avi degli altri.
0: Sì.
1: Però insomma questa cosa mi diverte molto, in realtà per me è anche molto importante sotto il profilo identitario, insomma, no? E anche della ricerca, mi sento molto veneziano,
0: eh sì,
1: e come sai faccio ciò che posso, ma anche grazie al tuo aiuto molte volte,
0: beh,
1: no?
0: Insomma,
1: per raccontare Venezia, la sua storia, e a partire anche da una visione dal basso, da una visione molto popolare che io prediligo, e che non ha nulla, no, da invidiare alla storia ufficiale, che è importantissima, va studiata, va dibattuta, ecco. Però secondo me va anche confrontata con una visione popolare.
0: Certo, va conosciuta la storia di Venezia, ecco, adesso lo dico forte perché insomma è una grande storia, ma ricordiamo che il nostro ospite ha realizzato la mappatura di oltre 6.000 graffiti, ne abbiamo parlato a suo tempo, un libro che ha avuto un successo con appunto Marangoni, pare, no, giusto, e quindi insomma un libro importante, ma adesso ovviamente lo citiamo solo per ricordare quanto sia la passione, l'interesse, lo studio, la costanza del nostro ospite Alberto Tosofei.
1: Grazie Marisa, quello sui graffiti poi è un lavoro che ho preso 10 anni, facciamo un festival, Urbs Scripta, con Davy Marangon, ed è, insomma, ha prodotto già 3 libri, stiamo lavorando già ai prossimi, e anche è la stessa cosa, no? I graffiti, cioè i segni lasciati nel passato da chi ci ha preceduto, raccontano storie, e nel raccontare storie raccontano anche la storia da un punto di vista molto particolare.
0: Certo. Bene, insomma, chi nutre questo amore, questa passione per la propria città, per la propria terra, va sempre appunto ringraziato, un grande grazie per tutto quello che fai, Alberto. Bene,
1: grazie a te,
0: allora
1: se mi lasci, se mi dai il permesso, ridico il numero di telefono, qualcuno interessata,
0: sì,
1: comunque Venezia Amore sul filo dell'acqua, il numero WhatsApp a cui mandare un messaggio per informazioni è il 328 659 1025.
0: Benissimo, benissimo. Allora tutti gli elementi per poter partecipare, qualche posto c'è ancora, come è stato detto, quindi i nostri veneziani, ma anche no, anche altri ovviamente possono partecipare a questo tour Venezia Amor sul filo dell'acqua. Insomma, è un titolo che dice tutto quello che può essere la grande festa di domani sera, e appunto con questo vino storico particolare dalle mille caratteristiche. Alberto, grazie, sarà una grazie. Bella serata, l'iniziativa è veramente lodevole, e soprattutto poi passiamo al restauro delle barche, che vedo qui sono tante, la gondola, la mascheretta, il sandolo, ma ce n'è una sfilza, ce n'è una sfilza. Va bene, grazie.
1: Grazie ancora.
0: Grazie,
1: grazie
0: Alberto.
1: Buon proseguimento a tutti voi.
0: Grazie Alberto, alla prossima, buon pomeriggio, grazie. Eh sì, è una bella iniziativa, perché guardate, ecco, allora il ricavato, dici qui, andrà al destinato al restauro delle barche. Allora ne diciamo qualcuna: la San Pierotta, il Sandolo, la Puparin, poi ancora la gondola, il gondolone, la mascheretta, queste barche che erano soprattutto per le gare da voga, poi ancora il cofano, poi ancora la barchetta, la balottina, la batela. Insomma, sono alcune, ma ce ne sono tante altre, ecco, che magari non conosciamo, almeno noi che non siamo veneziani, ma è giusto, ecco, porre una certa attenzione per il recupero, perché non vadano perse. E allora abbiamo parlato di Malvasia, ecco, anche qui un vino particolare, un vino di prestigio che ha dato veramente nome a tanti locali, non solo a Venezia, non solo a Venezia, ma in qualche altra zona si vede appunto scritto locale, bar, o altro, Malvasia, che appunto venivano indicati numerosi vitigni per i quali appunto si parlava di Malvasie al plurale. Alcuni di questi si differenziano notevolmente per la morfologia delle piante, poi anche una questione di colore, sapore, eccolo qui, e quindi è un vino, un vitigno tutto particolare. L'origine è da attribuirsi a un prodotto che si racconta essere stato presente a Malta, e si trattava di un prodotto molto pregiato che veniva commercializzato appunto con Venezia, e a partire dall'870, pensate un po', e da quel periodo là, insomma, è sempre stato un vino, un vitigno di grande prestigio. Poi ha avuto dei momenti di difficoltà dove il commercio appunto si è anche interrotto, ma insomma ovviamente questo può succedere. E i vitigni denominati Malvasia hanno spesso in comune soltanto il nome, appunto perché derivano da questa città greca del Peloponneso, Monenbasia, eccola qua, se andiamo proprio alla radice appunto del termine, e via via poi insomma è passato questo nome Malvasia, come dicevamo appunto, che si distingue. La varietà frutto bianco sono la Malvasia bianca, di un'altra specie ancora, poi di Candia, un'altra zona appunto della Grecia, poi la Malvasia bianca lunga, la Malvasia Casalini, poi ancora Malvasia di Candia aromatica, Malvasia anche di Sardegna, vedo qui, ecco, eccola qui, poi ancora Malvasia d'Asti, pensate un po', anche Asti. Come vedete stiamo spaziando geograficamente in varie zone, perché questo vitigno appunto si è radicato, si è realizzato, è stato utilizzato in varie zone, come stiamo, anche Colli Piacentini, eccoli qua, andiamo ancora, anche nel Chianti, Friuli Venezia Giulia e via via, insomma qui veramente ha avuto una diffusione, possiamo dire quasi capillare. E quindi ecco che appunto domani sera chi parteciperà a questo evento, c'è l'esperta Laura Riolfato che parlerà appunto delle caratteristiche, delle origini di quella che è stato lo sviluppo di questo vitigno, la diffusione soprattutto, perché stiamo citando varie località, e quindi insomma è anche storia, è anche cultura della nostra Venezia e dei nostri prodotti. Allora adesso noi passiamo a un altro evento molto bello, molto suggestivo, perché insomma sabato sera la nostra Villa Molin, che conosciamo benissimo, si trova a Padova, strada Battaglia, si illumina luci, candele, io non so, posso solo immaginare lo spettacolo, a partire appunto dall'imbrunire, mi pare di capire, all'orario, e quindi vediamo appunto di che serata speciale, particolare. Lo vediamo con Alessandra Salvalaio, appunto, che ci porta, titolare della villa, che ci porta appunto in questa iniziativa.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere appunto una serata speciale, particolare, di luci, sabato 1 agosto, andiamo a Villa Molin, chissà cosa succederà. Allora abbiamo in collegamento titolare Alessandra Salvalaio, che salutiamo, buon pomeriggio.
1: Grazie Marisa, buon pomeriggio a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
0: Possiamo solo immaginare, Alessandra.
1: Lo facciamo immaginare, ma speriamo che poi qualcuno venga anche a fare questa esperienza, insomma, particolare.
0: Sì. Allora, iniziamo che appunto si illumina con i bagliori delle candele, vedo qui, e quindi tramonto,
1: esatto, sì.
0: Ecco, un attimino entriamo nell'immaginazione, ecco, spingiamoci nel fatto.
1: Quello che vogliamo fare è cercare di far vivere la visita della villa in un modo, diciamo, come si faceva una volta, quindi con dei ritmi naturali, quindi si aspetta il tramonto del sole. Quindi con le luci calde dei tramonti bellissimi che ci sono in questi giorni, insomma, ci auguriamo che sia così anche sabato, ma insomma pare proprio di sì. Ci sono dei colori molto belli, la villa ha un giardino che guarda verso ovest, quindi il tramonto si vede benissimo dal parco della villa. E aspetteremo il buio per entrare in villa, quindi la vivremo veramente con i ritmi di una volta, quando non c'era la luce elettrica, quando si viveva in base al ritmo della natura, quindi si stava fuori finché c'era il sole, poi si tornava in casa la sera, ma non c'era la luce elettrica, questa luce anche violenta, insomma, a cui siamo abituati oggi. E quindi sarà un'esperienza più che una visita, quindi attenderemo il tramonto. Durante il periodo del tramonto ci sarà una cantina, che è la cantina Massimo Carraro di Due Carrare, quindi dei colli vicino alla villa. La villa è a Padova, ma è verso i colli Euganei, perché sì, è Padova Sud, e che ci racconterà dei suoi vini, sono tutti vini biologici, ma soprattutto gli abbiamo chiesto, è una serata di luna non proprio piena, perché la luna piena sarebbe stasera, però insomma dopo due giorni cambia poco, ci racconterà anche il rapporto tra la luna e il vino, quindi come la natura viene influenzata dall'alternarsi delle fasi lunari, dei cicli lunari. E poi appunto aspetteremo il buio, quindi le luci si faranno sempre più scure, e quando sarà buio entreremo in villa, ma la villa si potrà solo scorgere, in un certo senso, quindi ci sarà anche molto l'immaginazione che sarà da guida in questa visita, perché a piano terra ci saranno solo luci, lumi di candela, candela vera, non le candele finte, insomma.
0: Ah, candele vere, mamma mia. Usano.
1: Sì, sì, saranno tutte in posizioni sicure, ovviamente, non sono messe nei passaggi, sono tutte su angoli, su tavoli, su posti sopraelevati, di modo che sia sicuro per tutti. Al piano superiore sì, accenderemo qualche luce, perché gli affreschi altrimenti non si riuscirebbero a vedere.
0: Certo.
1: Però soltanto l'immagine di avere la luce del sole che tramonta e poi un pochino alla volta queste luci, gli occhi soprattutto che si abituano all'oscurità, è una cosa a cui non siamo più abituati, e quindi questo è quello che faremo noi.
0: Ah, che bella idea, scommetto che è di Alessandra, no? Giusto? Ecco.
1: Sì. Sì, vero. L'abbiamo già fatto, è piaciuto tantissimo, tantissima gente ci ha richiamato per dire è stato emozionante, bellissima, e quindi abbiamo deciso di riproporlo, e lo riproponiamo appunto anche in abbinata con una cantina, perché facciamo un pochino una serata come era una volta al tempo dei veneziani, che andavano a fare la villeggiatura in campagna, e quindi si riconnettevano anche loro ai ritmi della natura, godevano dei giardini finché era possibile, e poi ovviamente festeggiavano, insomma la stagione estiva era anche una stagione di incontri, di feste, di matrimoni, di eventi, e quindi erano i momenti in cui i patrizi veneziani accoglievano i loro ospiti nelle loro case. Quindi,
0: e anche per far conoscere i prodotti delle loro aziende agricole, perché tutto sommato erano aziende agricole,
1: sì.
0: E quindi anche per così lanciare quelle che erano, prima abbiamo parlato di Malvasia, adesso parliamo di un altro vino, quindi insomma siamo in tema, siamo in tema di queste promozioni importanti che servivano per mantenere questi enormi edifici, che hanno anche dei costi, diciamolo, insomma, impegnativi, perché bisogna tenerle bene, curare, misure di sicurezza magari, che ecco, qualcuno può sfuggire, invece viene tutto ovviamente tutto tutelato. Ma qua, allora, una domanda d'obbligo, ma quante candele ci vorranno, Alessandra?
1: Allora, abbiamo molti candelabri, che sono i candelabri che vengono usati durante i matrimoni, quindi sono anche molto belli. E poi abbiamo tanti lumini. non so dire il numero, però ogni candelabro mi pare 12 bracci, quindi sì, sono tanti.
0: Ecco. Certo, quindi insomma veramente
1: qualche centinaio direi.
0: E tutto l'interno, ovviamente stiamo parlando dell'interno, giusto? Questo
1: all'interno, sì, all'esterno no, però all'esterno abbiamo dei luci, delle luci a vapori di sodio che sono molto suggestive perché sono luci molto calde.
0: Ecco.
1: E quindi accenderemo quelle nel cortile, sotto la barchessa, anche lì sarà illuminato. E nel parco invece avremo, finché è possibile, le luci del tramonto, quindi tutte luci molto calde, molto avvolgenti, molto col sapore di casa, insomma.
0: Mm-hmm. Ecco, allora un ascoltatore dice: ma ci sarà illustrata, spiegata la storia della villa e soprattutto di Nicolò Molina?
1: Ah,
0: beh,
1: il
0: committente.
1: Nicolò, sì, certo, sì, allora è una visita guidata alla villa,
0: ecco.
1: Quindi cosa succede? Abbiamo come i cancelli apriranno alle 9:45, quindi c'è quel quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora anzi, per apprezzare il calare del sole, le ultime luci, quindi fa anche un pochino più fresco perché in questi giorni fa caldissimo,
0: sì.
1: Ma comunque in mezzo a un parco fa sempre un po' più fresco che in città. Quindi attenderemo per una ventina di minuti, mezz'ora più o meno, il buio totale, insomma, comunque il buio. In quel momento la cantina è a disposizione e si può anche passeggiare nel giardino perché comunque c'è ancora un po' di luce, si vedrà anche la facciata. Quando sarà completamente buio partirà la guida. La guida racconterà la storia della villa, le vicende legate ai vecchi proprietari, quindi ovviamente Nicolò Molin, che è colui che la fece progettare nel 1597 a Vincenzo Scamozzi, quindi racconteremo la storia dei veneziani in terraferma. Veneziani, come appunto Molin era un veneziano, figlio di un rappresentante, esponente di una importante famiglia patrizia di uomini politici e di alti prelati, lui era ambasciatore, quindi aveva avuto un incarico molto importante perché fu ambasciatore presso il Regno d'Inghilterra e sposò la figlia di un doge, quindi racconteremo insomma anche la storia di questi patrizi che da Venezia, tramite il canale davanti a noi c'è il canale Battaglia, quindi la villa si rifletterà anche sul canale, quindi tramite il canale arrivavano in campagna e godevano di questi spazi esterni, facevano fruttare le ville che erano aziende ovviamente,
0: sì.
1: E quindi risiedevano in queste meravigliose case e lì appunto
0: che c'è ancora la prova,
1: si collegavano più ai ritmi naturali, insomma,
0: certo,
1: tutti in città.
0: E davanti c'è ancora l'approdo, Alessandra?
1: C'è l'approdo,
0: vero, sì.
1: Infatti fra qualche giorno c'è un gruppo di francesi che verrà a fare la visita arrivando via fiume.
0: Cioè via fiume, da dove arrivano?
1: Allora, sono francesi di origine ma partono da Padova, quindi da Bassanello ci sono alcune linee di pluviali, un'azienda di trasporti pluviali, che è la Delta Tour, che accompagnerà queste persone, in questo caso dal Bassanello, quindi dalla parte sud di Padova, fino alla villa e poi non so se proseguono per qualche altra gita, insomma.
0: Ah, via Fluviale, ancora più romantico, ancora più bello allora.
1: Ah, è bellissimo, arrivare via Fiume è bellissimo. Perché è un ritmo molto lento, è un ritmo che proprio si sente proprio trasportare dal fiume, si vede la villa un pochino alla volta arrivando dal canale, si vede il verde, si passa sotto questo ponte rinascimentale che è il ponte della Cagna che è di fronte alla villa e io lo trovo molto bello, molto suggestivo, quindi è un'esperienza che chi ha voglia consiglio sicuramente di
0: ancora,
1: fare.
0: Ancora più invitante, quindi si ferma lì, scendono e dopo per partire ritorna il battello
1: in certi casi sono tornati con l'autobus, in altri casi sono ripartiti col battello, dipende, perché magari poi da lì proseguono verso Monselice, dipende, non so esattamente cosa facciamo dopo di noi, però o arrivano con l'autobus che li viene a prendere nel cortile della villa oppure ripartono via fiume e vanno oltre, quindi vanno verso sud, verso Battaglia Terme, verso Monselice.
0: Il canale Battaglia, insomma, è ancora attivo, ancora romantico, ancora importante come un tempo, ecco, questo corso d'acqua artificiale.
1: Acqua importantissimo, il tempo. Beh, è un canale antichissimo, ha quasi 1000 anni di vita, perché viene terminato nel 1200, quindi è antichissimo.
0: Sì.
1: e connetteva i colli Euganei con le città di Padova e di Venezia, quindi serviva al trasporto dei prodotti dei colli, quindi soprattutto olio e vino, e quindi noi abbiamo il vino anche per questo motivo in villa quel giorno, ma soprattutto permetteva di trasportare la trachite euganea che dai colli dove veniva cavata veniva portata poi in città, perché è la pietra che pavimenta le piazze di Padova, di Venezia e di molti altri posti, quindi pietra ovviamente pesante, quindi era molto più comodo trasportarla via fiume.
0: È un libro di storia il Canale Battaglia, perché
1: sicuramente.
0: Lo si trova nelle descrizioni dei prodotti, come diceva lei, e soprattutto appunto la trachite, che chissà quanta ne ha portata a Venezia, questo lo ricordiamo, perché è un canale importante anche adesso, anche se meno utilizzato, penso, no? meno sfruttato.
1: Allora adesso credo che per i trasporti non è utilizzato, no, viene niente. Utilizzato per la navigazione turistica. Qualche volta ho visto qualche canoa, quindi qualcosa di sportivo anche.
0: Qualche gara, è vero. Bene, allora torniamo a noi. Allora sabato 1 agosto, ore 20:45, tutti davanti a Villa Molin, appunto per questo scenario magico, veramente luci, candele, la villa all'interno, non c'è nulla di lampadari, non sono tutti spenti, no? Quindi
1: Accenderemo il piano primo, perché piano gli affreschi sono molto alti, con una candela è impossibile
0: illuminarla. Certo. Bene, sarà veramente
1: salirà al buio, quindi c'è una sorpresa.
0: Benissimo.
1: Con le scale illuminate da candele.
0: Certo. Bene, allora veramente un'esperienza da non perdere. Vediamo questa meravigliosa villa con le luci, questo plenilunio nel parco poi, e vediamo insomma è la storia, perché qua un ascoltatore appunto è interessato alla storia, e ci sarà la storia,
1: ci teniamo
0: e come?
1: Sempre a raccontarla,
0: certo.
1: Bisogna conoscere, è una storia affascinante, interessante, e poi quella delle ville venete, oltre ad essere la nostra storia, è una storia che comunque è legata ha una situazione economica, politica, sociale, produttiva, artistica, quindi è veramente una civiltà di villa estremamente ricca e comunica a tutti i livelli, quindi merita sicuramente di essere conosciuta.
0: Certo, racchiude una civiltà di secoli e secoli, esatto, e quindi va conosciuta senz'altro. E poi tutti i passaggi che ci sono stati, che ci sono, non solo Niccolò Molin, ma
1: la possiede per 10 anni, perché purtroppo muore giovane.
0: Conti, e poi ancora i Sagredo, i Barbarigo, gli Emo, insomma ha una storia importantissima Villa Molin.
1: È intrecciata quella di molte famiglie padovane, veneziane, molto importanti, ma anche a vicende del Novecento, quindi è una storia che andrebbe raccontata in molte molte ore di racconto. Infatti ne raccontiamo pezzettini, facciamo un racconto, però cerchiamo di fare anche delle visite tematiche, quindi questa sarà dedicata un po' alla vita in modo più naturale, insomma, però ne faremo anche altre, visto che adesso c'è questo film Odissea che va molto di cui si parla tantissimo ad agosto, perché poi apriremo anche l'8, il 14 e il 16 agosto. La visita sarà una visita ovviamente sulla villa, sulla storia, sulle caratteristiche architettoniche, sul suo progettista che è Vincenzo Scamozzi, sulla vita che si conduceva, ma approfondiremo un pochino di più i miti che sono raffigurati negli affreschi. Non lo facciamo di solito, perché raccontiamo più la storia che le decorazioni, però ci sono dei miti che comunque si ricollegano all'Odissea, comunque insomma alla guerra di Troia, e quindi parleremo anche di quello.
0: È una cosa
1: nuova che stiamo introducendo.
0: Ci colleghiamo al film, allora, giusto? È così?
1: Ci colleghiamo al film, ci sono tanti personaggi nominati nel film o indirettamente magari, perché poi il film non parla di dei o molto poco, insomma parla più che altro di personaggi umani. Però gli dei c'erano ovviamente nei poemi omerici, quindi faremo un piccolo parallelo con i poemi omerici, partendo dalle decorazioni che raffigurano due miti negli affreschi del salone, insomma.
0: Andiamo proprio nel cuore, diciamo, degli affreschi, perché di solito gli affreschi un attimino si fa veloce la visita, no? Succede
1: così. Parliamo più di architettura, di vita, di storia veneziana. veneziana, però gli affreschi meritano, almeno i temi raccontati. Poi a me piacciono un sacco i miti greci e quindi stavolta li approfondiremo, non questo sabato, ma nelle visite di agosto li approfondiremo un pochino di più. Continueremo comunque a raccontare tutta la storia della villa, quindi le visite hanno una base comune, però ogni tanto abbiamo qualche visita con dei temi insomma che divagano un pochino, ma che sono sempre collegati alla storia della villa o comunque insomma alle sue
0: della famiglia e poi ai miti insomma del passato, sui quali è bene soffermarci, perché chissà perché, giustamente come diceva la nostra ospite, quando si va alle visite un po' si corre insomma con gli affreschi, perché bisogna corre per vedere dell'altro, e quindi un po' va bene soffermarci su questi grandi bellissimi affreschi. Allora noi ringraziamo la nostra ospite Alessandra Salvalaio, appunto, che ci ha già fatto sognare, ma il sogno continua fino a sabato.
1: Speriamo.
0: Fino a sabato. Bene, grazie ad Alessandra Salvalaio.
1: Grazie mille.
0: Grazie, alla prossima, grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie,
0: Alessandra.
1: Marisa, grazie a tutti, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci, grazie. Beh, veramente abbiamo un ospite straordinario, ci mette tutta la passione, la fantasia, l'iniziativa, ecco perché anche con le candele, insomma, non è facile, è grande la villa, è molto grande, se non l'avete vista sapete che io consiglio sempre di andarla a vedere, perché lì raggruppa, non è solo un fatto di architettura, di come è fatta la villa, di come il nostro Scamozzi se l'è studiata, ideata, però da dentro passano secoli di storia, passano secoli di civiltà, perché rappresentano, la parola giusta è civiltà, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista artistico, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista sociale. Quindi è un mondo, un universo che è stratificato in tutte queste fattispecie. Quindi veramente la Villa Veneta è proprio un sunto, una sintesi di una civiltà che è stata importante nel passato e significativo, ecco, lo sottolineo, che una volta per tutte ci si sofferma anche su quelli che sono gli affreschi, perché generalmente un po' si corre, si vanno a vedere tutte le stanze e si tralasciano anche il contenuto di questi affreschi, che appunto vanno conosciuti. Allora adesso noi, tra poco sta per arrivare la pubblicità, perché parleremo, allora cambiamo completamente argomento e andremo a conoscere quello che è il mondo del labirinto. Allora, guardando un po', il labirinto forse attrae, non attrae i giorni nostri, lo troviamo sempre inserito nei giardini, ovviamente, e qualche volta non è così ben conosciuto, rappresentato, studiato e fatto conoscere. Però il labirinto è antico, ecco, è molto, secoli e secoli, veniva appunto fatto conoscere, partecipare, e quindi vediamo un attimino anche la storia, la scoperta di questa struttura, perché ha resistito poi nei secoli, c'è da dire anche questo, e quindi avremo ospite tra non molto l'ingegnere Ettore Selli, che conosciamo, abbiamo intervistato precedentemente, che lui è un appassionato ovviamente di labirinti e quindi studioso, miti classici e coi miti di Dedalo, di Icaro, poi ancora per altri miti, e si è così specializzato, possiamo dire, in questa fattispecie. E adesso ci presenterà un nuovo labirinto, eccolo qua, perché precedentemente abbiamo parlato, adesso controlliamo, adesso vediamo quanto è importante, quanto è bello questo nuovo labirinto, che ci riporta un personaggio famoso. vediamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite. Sta per arrivare la pubblicità.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: E ritorniamo in diretta. Allora, qui c'era un messaggio che parlava appunto della costruzione di 77 villette a Caruman. Vabbè, con l'intervista, ripeto, con Alberto Tosofei sono andata un po' di fretta perché aveva i minuti contati, doveva appunto recarsi per un impegno, aveva un impegno. Ecco, quindi non ho potuto rivolgere questa domanda. Certo, si tratta di un tema che si è parlato, di questo luogo, l'ottagono Caruman, importante, e non è il caso appunto di costruire ancora villette o altro, ma di appunto lasciare intatte queste zone, queste bellezze naturali di Venezia, delle isole. E quindi condivido che è uno scempio far costruire questa serie di villette. Ecco, va bene, allora questo qui mi era proprio sfuggito per ragioni di tempo, e adesso, come abbiamo annunciato, parliamo appunto di labirinti. Vediamo, è un uovo ovviamente, e quindi si ispira a un personaggio. Vediamo anche come è strutturato, come si presenta, le difficoltà, beh, insomma, difficoltà per modo di dire, e quindi ecco le emozioni che può sollevare, che può recare un labirinto. E vediamo un attimo con il nostro ospite, ripeto, ci mettiamo in contatto con l'ingegnere Ettore Selli.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un labirinto nuovo. Di questo tema abbiamo parlato precedentemente e allora adesso c'è questa novità che siamo curiosi appunto di sapere in che cosa consiste. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, l'ingegner Ettore Selli. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora siamo curiosi, appunto abbiamo visto nelle immagini un labirinto nuovo, siamo in provincia di Bologna e intanto lei è un appassionato, ecco, magari tanto che non ci sentiamo, una passione che viene mi pare anche da un fatto familiare, il papà, no, che era anche professore di geologia, quindi un attimino penso che abbia così dato sia stata una passione ereditata. Labirinto, Ettore, è così o è diversamente?
1: Sicuramente c'è un po' di DNA familiare, grazie al fatto che appunto è una famiglia di geologi che mi ha abituato sempre all'aria aperta, al tema dell'avventura e dell'esplorazione. Poi la figura del labirinto è una figura di grandissimo fascino, un archetipo millenario che è un po' sia la sede del mito che anche un simbolo di avventura. Oggigiorno lo abbiamo come un luogo di divertimento e svago, quindi è quanto mai un simbolo più che attuale.
0: Certo, allora andiamo a conoscere il nuovo labirinto che si ispira a un personaggio famosissimo e si ispira a Harry Potter. Allora, ce lo descrive Ettore questo nuovo labirinto?
1: Beh, la stagione del mais in questo periodo dell'anno è al culmine, quindi i campi, le grandi coltivazioni diventano poi dei luoghi di intrattenimento, sempre nel rispetto delle coltivazioni, e come ogni anno, anche quest'anno abbiamo deciso di portare avanti questo progetto presso Aia Cavicchio, Crop Circles di Medicina, in provincia di Bologna, un nuovo progetto di un labirinto grande circa 60.000 metri quadrati. E l'anno scorso il tema era legato a Signore degli Anelli, quest'anno si è deciso di omaggiare la saga di Harry Potter uscita dalla penna di J.K. Rowling. Quindi il labirinto è più che altro una vera scenografia teatrale all'aperto, dove si può vedere dall'alto, grazie ai droni, una partita di Quidditch, che è lo sport più celebre della scuola di Hogwarts, con anche disegnato il boccino d'oro, le figure dei grandi maghi che volano sulle scope, insomma tutti gli elementi caratteristici della grande saga che ha appassionato grandi piccini.
0: Certo, e per la portata di tutti presenta delle difficoltà un attimino per chi vuole partecipare, entrare, come si accede?
1: Beh, il labirinto è aperto dal 20 giugno al 30 agosto, tutti i sabati e le domeniche. E è possibile chiaramente, oltre che visitare il labirinto, esplorarlo, perché c'è tutta una, ve lo racconto, tutta una serie di programmi tematici durante la stagione estiva. C'è la possibilità di accedere, è molto facile, è disponibile per tutti, nel senso che il labirinto è dentro un campo, quindi la strada è in terra battuta, è facilmente accessibile anche con persone con disabilità, e nel caso di difficoltà, nel caso avvenga un momento di mancamento o di incertezza, si può chiamare un numero che ti vengono personale, ti viene a soccorrere, quindi sì, è estremamente inclusivo come labirinto.
0: Certo, quindi c'è assistenza per tutti, ecco, qualsiasi cosa sì. possa succedere. E allora cos'è unicursale? Si entra, si esce, ecco, com'è strutturato, insomma, grosso modo, giusto per dare un'idea?
1: Beh, il labirinto è distribuito come appunto come una grande scenografia, quindi si vede questa grande partita di Quidditch, e in realtà non è un labirinto univiario, da un'unica strada. La sfida è proprio risolvere il labirinto, dove in realtà il tutto è condito grazie all'animazione d'eccellenza che permette di fare la tradizionale caccia al tesoro con personaggi e animazione dal vivo, con degli attori che interagiscono con i visitatori, e poi c'è tutta un'altra serie di eventi in programma, come anche la cena sotto le stelle per il 10 agosto, la notte di San Lorenzo. Quindi la caccia al tesoro è rallegrata, diciamo, da persone vive, quindi dura circa un'ora e mezza tutto il percorso, e dopo ci si può tranquillamente rilassare in compagnia di amici e familiari grazie alla possibilità di cena e aperitivi.
0: Bene, allora andiamo un po' così dando un'occhiata. Ho visto che è antico il labirinto, ecco, appassionati, sempre stato molto, ha sempre suscitato interesse. Da dove viene, se vogliamo un po' entrare nella storia, le origini del labirinto? Ecco, qualche cenno lo possiamo fare, Ettore?
1: Certamente, il labirinto è forse il simbolo più

0: antico, tra quelli laici e religiosi, che è tuttora rappresentativo, è un simbolo che coinvolge un po' tutto il mondo. Ormai siamo portati a pensare con buona certezza che sia nato, diciamo, in seno alla cultura cretese, sull'isola appunto di Creta, grazie al mito di Cnosso con Dedalo e Minotauro e Icaro. E poi chiaramente il simbolo si è espanso tramite, grazie ai commerci, alla storia, ai passaggi di informazioni tra le varie civiltà, a essere passato prima alla cultura cretese, a quella greca, poi a quella romana, e poi al cristianesimo, infine nell'estremo oriente. Quindi oggi poi il labirinto si è trasformato dopo il Rinascimento in un grande elemento ludico all'interno dei giardini rinascimentali, e quindi poi è diventato una sorta di sfida da risolvere. Quindi non soltanto un labirinto antico ad un'unica strada, ma anche un labirinto moderno, più contemporaneo, con più strade, con la possibilità di smarrirsi. Oggi il labirinto di siepi, ma anche quelli di
1: Sì.
0: mais, è un po' una caratteristica di tutto il mondo. Lo troviamo sia nei paesi arabi che in Alaska, in Argentina, in Sudafrica e in Corea del Sud, perché diventa un elemento di gioco che però si porta con sé tutto quello che è un grande carico di significato simbolico.
1: Certo, però non sono, almeno qui nelle nostre zone non sono così frequenti, perché li troviamo nelle ville venete oppure giardini particolari. Ci sono zone in cui è più diffuso il labirinto, oppure insomma sì, un po' raro.
0: Beh, allora, se guardiamo l'aspetto simbolico, proprio questa forma di incisioni, magari manufatti come mosaici, ecco che segue la storia che vi ho appena raccontato, quindi il bacino mediterraneo poi si espande attraverso varie diramazioni. Se invece guardiamo quello che è l'aspetto dei giardini, invece ecco, l'Europa forse è quella che detiene circa il 60% di tutti i labirinti del mondo, di siepi. E in particolare la Gran Bretagna, una grande cultrice, sicuramente grazie anche al merito del clima, che aiuta particolarmente la crescita delle siepi, però ci sono alcune parti del mondo che sono particolarmente vocate, come l'Inghilterra, come il Veneto appunto, o anche l'isola di Jeju in Corea del Sud, o anche l'isola di Sumatra in Indonesia, che sono per diversi motivi luoghi nel mondo che presentano una particolare densità di labirinti.
1: Certo, bene, allora ecco, c'è questo labirinto da scoprire che è aperto dal 20 giugno, e quindi siamo proprio nel momento giusto di poter appunto accedere. Ci saranno delle emozioni, ci saranno senz'altro delle scoperte. Mais, vedo qui un'immagine molto bella, anche molto esteso, mi pare, Ettore, da quello che vedo dall'immagine.
0: Sì, sono circa 60.000 metri quadri disegnati a mano, poi trasformati in digitali e poi tracciati su misura con i trattori che fanno un'opera di precisione grazie alla georeferenziazione, quindi è sia tecnologico che manuale, è un lavoro collettivo di più persone che lavorano alacremente per poter creare delle opere belle.
1: Certo, ed è aperto fino al 30 di agosto, quindi insomma c'è tutto il tempo per vederlo, per conoscere, per cercare emozioni, perché penso che sia veramente sì, molto interessante, molto divertente. A che pubblico è diretto un labirinto? Ecco, giusto per dare risposta anche qui, si possono venire con le famiglie, qua mi chiedono.
0: In particolar modo le famiglie, anche perché spesso si pensa sempre che il labirinto sia un fatto puramente per i bambini, quindi sicuramente i primi interlocutori sono proprio loro, i veri protagonisti del labirinto sono le famiglie con i bambini. Questo non toglie che in realtà il labirinto, per quanto è grande, possa essere una sfida anche per le persone adulte, anche per comitive di ragazzi, quindi è aperto veramente a tutto, nessuno è escluso da questa avventura estiva nella campagna bolognese.
1: Certo, bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, l'ingegnere Ettore Selli, appassionato appunto di labirinti, e quindi ci riserva questa possibilità, questa sorpresa fino, ripeto ancora, fino al 30 di agosto, e siamo in provincia di Bologna, Medicina. Grazie, grazie Ettore per il suo interesse e per la sua passione, perché ci porta in luoghi magari, ecco, che possiamo apprendere e conoscere di più.
0: Grazie a voi per la disponibilità. Buon
1: Bene,
0: pomeriggio.
1: grazie, buon pomeriggio, grazie. Bene, ecco, quindi i labirinti, che magari, ecco, non se ne parla molto, però hanno la loro storia, come dicevamo, hanno una loro importanza, e anche così sono giochi soprattutto per estivi, adatti a tutti, con le famiglie, qui avete chiesto, e quindi si può tranquillamente accedere. Allora facciamo un piccolo stacchetto musicale.

ritorniamo in diretta. Allora, ci soffermiamo anche su un'isola, non solo Labirinti, ma anche un'isola. Un'isola che ultimamente è stata così citata per le sue caratteristiche e perché forse va conosciuta maggiormente. Si tratta dell'isola di Sant'Erasmo, chiamato anche Orto della Serenissima oppure anche Orto dei Dogi. Orto perché l'orto ci porta appunto a un ambiente di coltivazioni di vari ortaggi e quindi è sempre stata un'isola fertile, perché ovviamente bisogna vedere anche il suo territorio com'è, ed è stata sempre così sfruttata, coltivata in modo particolare per un ortaggio. Allora, intanto un'isola della Laguna Veneta settentrionale, la seconda per estensione dopo l'isola di Venezia, e quindi questo è al centro di questo triangolo formato, abbiamo da Murano, Burano e Punta Sabbioni, e poi troviamo appunto l'isola di Sant'Erasmo, che non è molto abitata, perché mi sono andata alla ricerca anche dell'ultimo dato statistico demografico. Allora, ci sono 566 abitanti, quindi pochi, pochissimi. La superficie non è molto estesa, abbiamo una superficie di 3,20 insomma chilometri quadrati, quindi non è grandissima, insomma non è grandissima per noi, ma insomma è sempre un'isola importante. E quindi questa posizione insulare, natura dicevamo è fertilità, perché è molto fertile, molto adatta appunto alle coltivazioni, ha dato un carattere diciamo agrario, perché la sua vocazione agricola si è vista da molto tempo, insomma quasi da secoli, mi dicono qui, con primizie come le castraore. Allora, castraore, questo termine che ormai è in disuso, insomma, passato di moda, mettiamola così, e quindi ha dato luogo a che cosa? Alla coltivazione di un prodotto che è passato, che si caratterizza l'isola, e sono i carciofini, i carciofi, e viene considerata, come dicevamo, questo carciofo famoso, carciofo violetto di Sant'Erasmo, che è un carciofo con delle caratteristiche proprie, è carnoso, è allungato, spinoso, dalle bratte violette, e questo è un po' diciamo quello che rende famosa soprattutto dal punto di vista appunto degli ortaggi. Poi andiamo nel passato, un passato lontano, era coperta lungo il mare da una densa selva di pini e prese il nome addirittura di Pineta Maggiore al tempo del primo doge, e il primo doge è stato poi Lucio Nafesto, e siamo nel 600 circa, quindi vedete un po' che storia lunga, lunghissima che è a Sant'Erasmo. Andiamo più avanti, sì, insomma rientriamo un po' in quella che è la storia diciamo di Venezia, perché ci sono stati i Fuggiaschi di Altino, che per l'arrivo dei popoli del nord si sono spostati per cercare sicurezza, ed erano guidati da un certo Mauro, questo condottiero, sembra abbia anche eretto una chiesa dedicata ai martiri Erme, Ermete, e dopo è arrivato anche il nome Erasmo. Non sembra che Erasmo sia etimologicamente collegato a Ermete, ma insomma una certa radice sembra esserci. Sul luogo dove prima sorgeva un ritiro di Anacoreti, ricordiamo, cioè religiosi che si ritiravano in solitudine per riflessione, per preghiera, dediti appunto alla preghiera. Allora, l'isola di Sant'Erasmo, siamo un decimo secolo che diventa un attimino più nota, e dopo questa importanza che ebbe per il servizio tra Torcello, Murano, come dicevamo, e dopo si scopre la sua vocazione agricola, dove ci sono delle assegnazioni con appezzamenti a monasteri, e monasteri dell'epoca di San Giorgio Maggiore e di San Zaccaria. E soddisfava questo bisogno alimentare che c'era per Venezia,
e con la coltivazione di cui appunto abbiamo fatto cenno. Però Sant'Erasmo ha avuto anche dei periodi difficili, perché è stato colpita dalle malattie, dalle epidemie. Sembra che sia stato anche un periodo di malaria in cui ha conosciuto un calo demografico molto forte e che poi non si sarebbe più ripresa, e è arrivata poi alla fine della Repubblica 1797 che contava appena 100 abitanti o forse anche meno. Allora andiamo ai beni storici di questa isola, che abbiamo la Torre Massimiliana, questa struttura a pianta circolare ed è stata edificata nel 1843-1844, quindi come vedete tempi molto veloci, e eretta su un precedente forte francese. Perché questa torre? Perché era posta a difesa appunto della bocca di porto del Lido. Voluta da chi? Dall'arciduca Massimiliano d'Austria, e fu utilizzata nel secondo conflitto mondiale come batteria di contraerea, perché tutte le nostre, o quasi molti insomma, dei nostri beni storici purtroppo durante i conflitti sono state così utilizzati come deposito, come rifugio, come insomma sono stati veramente durante le guerre sono stati diciamo danneggiati da questi eventi. E anche qui la nostra torre appunto soprattutto è stata coinvolta con la ritirata del 1945 e danneggiata perché c'era il tentativo addirittura di farla saltare, per fortuna non è successo, e finita la guerra poi ovviamente ha avuto un'altra destinazione, è diventata magazzino agricolo appunto per i prodotti che venivano coltivati. Però insomma è stata salvata, ecco, questo è importante, questo va detto. Andiamo un po' più avanti ed ebbe un recupero del 2004, quindi insomma siamo in tempi relativamente recenti, per fortuna c'è stato questo recupero, e poi è stata adibita a una funzione culturale, cioè a mostre, a un luogo di arte, di cultura, eventi culturali, eccoli qua, ce ne sono stati diversi. Poi ancora ricordiamo la chiesa del Cristo Re al suo interno, conservata, che ricorda insomma il martirio di Sant'Erasmo. E poi ancora c'è un'opera della scuola del Tintoretto. Isola che ha dato poi, sono state delle feste paesane, insomma ha vissuto una vita diciamo più tranquilla negli ultimi tempi, adatta a passeggiate, adatta appunto anche a visite, perché sembra che abbia anche un certo movimento turistico, e soprattutto è stata coltivata anche a vigne, non solo carciofo come dicevamo prima, e poi vigne danno luogo che cosa? A festa del mosto, del torbolino, eccolo qua, e andiamo ancora nel campo dei vigneti, dell'uva, del vino, è uno dei suoi prodotti più caratteristici. Poi andiamo alla festa del Cristo Re, festa poi ancora e via via della Befana, dei Falò, insomma una isola che ha avuto un ciclo di vita diciamo normale con le sue feste appunto caratterizzate per i suoi prodotti. Quindi isola di Sant'Erasmo, fra cielo, terra e acqua, e questo santo poi, santo protettore di marinai, pescatori, malati qua addirittura mi dicono di malattie intestinali, non so se fosse questa, se questa è una particolarità. E Erasmo è stato vescovo e martire cristiano del III secolo, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e protettore soprattutto, come dicevamo, naviganti, marinai, insomma gente di mare. È vissuto poi lui tra l'Anatolia e la Siria, fu vescovo di Antiochia, e purtroppo anche lui come tanti altri appunto religiosi è stato soggetto a persecuzioni di chi? Sotto gli imperatori Diocleziano, che è molto terribile perché ne abbiamo trovati diversi che hanno dovuto appunto avere a che fare con questo imperatore, ma anche Massimiano non scherzava, e lui purtroppo si è trovato appunto ad essere soggetto a queste torture, carcere, e per la sua fede è stato coerente fino all'ultimo. È stato sottoposto appunto a un carcere
pesante, e quindi ha finito la sua vita appunto nel credere, appunto nella fede in cui aderiva. Forse, però non siamo sicuri, morì a Formia. Formia è un paese laziale e ci danno una data, probabilmente questa, 2 giugno 303 d.C., dopo atroci persecuzioni, ecco, ancora viene riportato questo fatto, e poi divenne patrono, appunto, naviganti, marinai, gente di mare, ecco, gente di mare. E quindi la nostra isola, appunto, che porta il nome di Sant'Erasmo, molto bella da quello appunto che possiamo vedere, magari sarebbe bene anche fare una visita, ed è legata appunto a questa produzione particolare del carciofini, detti anche così, forse sono i più piccolini, non lo so, carciofo violetto, ripetiamo ancora una volta, e viene presentata Orto di Venezia oppure Orto dei Doci. Quindi queste isole appunto che un attimino potrebbero essere più valorizzate, perché precedentemente era più abitata, aveva più di 600 abitanti. Io sono andata appunto alla ricerca dell'ultimo dato, siamo a 566, è in calo, ecco qua, un fatto che ormai non è più una novità, tutti i centri, poi Venezia, città ancora in calo, c'è questa caratteristica appunto del calo demografico e siamo a 566 abitanti. E allora ci vorrebbe una spinta, ci vorrebbe un aiuto, perché queste isole sono importanti, hanno un passato, come dicevamo, anche il bene storico, l'autore Massimiliano, è molto interessante, quindi andrebbero sostenute e valorizzate anche dal punto di vista turistico, che insomma potrebbero dare un po' di sostegno e appunto rivitalizzare queste zone. Con questo chiudiamo la nostra scheda appunto dedicata a questa isola, di cui non ne avevamo parlato precedentemente, e quindi vediamo. Allora, vediamo un attimo appunto, facciamo uno stacchetto musicale. Eccoci qua.

Ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso dove andiamo? In montagna. Ecco, fa caldo, anzi prevedono temperature molto elevate, quindi prepariamoci a scappare in montagna a trovare un po' di fresco. Come sempre noi insomma siamo affezionati, siamo anche perché insomma siamo comodissimi dove? All'altopiano di Asiago, che senz'altro ci offrirà così degli intrattenimenti anche culturali, perché ha cambiato volto l'altopiano, insomma ogni comune ha le sue caratteristiche, i suoi intrattenimenti, questo va detto, e quindi ci offre così la possibilità di stare un po' al fresco e anche appunto di conciliare quello che è l'aspetto culturale e artistico, perché ci sono anche mostre. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ex sindaco Emanuele Munari, che conosciamo, e sentiamo un attimo che novità ci sono a Gallio, che è il suo comune, ma anche nei dintorni, come dicevamo, insomma, che siamo sempre molto attratti. Allora, è il tempo di metterci in contatto con il nostro ospite.

Allora, il nostro ospite chiede un attimino di attesa, perché anche lui ha i suoi impegni. Allora, quando diciamo noi, facciamo così una volata sull'altopiano, no? Quando diciamo altopiano di Asiago, cosa intendiamo? Ecco, anche perché non abbiamo idea anche delle dimensioni, intanto siamo in provincia di Vicenza, ecco, magari se qualcuno ci sente da lontano, capoluogo Asiago appunto, e pensate un po', ha una superficie molto estesa perché è di 466 chilometri quadrati. Gli abitanti non sono tantissimi perché fa capo a 7 comuni, sono 20.000 circa, e quindi ecco qui che abbiamo anche questi dati, ed è una suddivisione, diciamo, delle Alpi, del sottogruppo di altipiani, ed è un sottogruppo del gruppo degli altipiani, diciamo appunto, precisiamo, e gran parte del territorio anticamente era suddiviso in 7 circoscrizioni organizzati in una federazione autonoma paragonabile a un moderno stato federale denominata Federazione dei 7 Comuni. L'altopiano fu abitato dalla minoranza etnica dei Cimbri, che abbiamo appunto incontrato diverse volte, che un tempo si distinguevano tra l'altro perché parlavano un particolare idioma, la lingua, insomma, germanica, la lingua cimbra, che qualcosa c'è ancora è rimasto. E tale parlata, che è il più antico dialetto tedesco ancora esistente, è oggi utilizzata solo da pochi abitanti, e qui consistenti tracce del cimbro sussistono tuttavia nel linguaggio colloquiale e nella toponomastica, quindi resta un po' un residuo, diciamo, di questa lingua. Allora, l'altopiano è compreso tra due fiumi, Astico e Brenta, massiccio ha un'estensione relativamente nell'ambito amministrativo, come dicevamo, dei 7 comuni, e l'estensione geografica del gruppo montuoso nel suo insieme invece raggiunge 878 km quadrati. Vedete che differenza, dato che parte del suo territorio ricade in altri ambiti amministrativi, e qui andiamo a Val di Sella, la Pia di Vezzena, poi ancora Marcesina e via via. Allora, si tratta di un massiccio dalla forma quadrangolare, esteso come dicevamo circa 25 km, e poi ancora occupa una posizione centrale nella fascia appunto, e siamo nelle Prealpi Venete. L'altopiano in senso stretto è formato da una conca centrale con altitudine media che si aggira su intorno ai 1000 metri ed è delimitata verso nord da un secondo altopiano sommitale che era chiuso da una serie di cime, che qui invece abbiamo un'altezza superiore, e ce ne siamo accorti a come, che arriviamo a circa 2300 metri di altezza, la massima elevazione in cima 12, che magari avremo fatto anche qualche passeggiata. Poi verso sud la conca era chiusa appunto da una serie di colli che ci degradano, vanno insomma verso la pianura padana. Poi il gruppo, diciamo, montuoso è costituito da queste rocce sedimentarie che sono depositate in ambiente marino tra 222 e 35 milioni di anni fa. Quindi vedete, insomma, quanto siamo lontani. Poi ancora abbiamo un basamento costituito da dolomia, mentre strati superiori formati da calcari grigi e via via. Qua adesso ci inoltriamo appunto nella distinzione del biancone, il rosso ammonitico, la scaglia rossa. Ecco, avremo visto queste immagini, le avremo viste in qualche passeggiata, in qualche punto appunto dell'altopiano. Poi abbiamo zona ricca di fossili, zona soprattutto Caberlava, è stato scoperto il primo scheletro trovato in Italia molto tempo fa. E via via vediamo, allora interrompiamo perché mi sembra che ci siamo. Allora, un attimino, un altro stacchetto musicale, vediamo se ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così sull'altopiano di Asiago, che insomma siamo affezionati anche perché siamo veramente nelle vicinanze e ci riserva sempre delle sorprese durante l'estate. La stagione adesso è particolarmente gradita perché qui fa un caldo tremendo, chissà lì come, che temperature c'è. Abbiamo in collegamento il consigliere appunto del comune di Gallio, Emanuele Munari, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Benissimo, allora intanto che temperatura c'è? Perché qui comincia a far caldo nuovamente, abbiamo passato un'ondata di caldo abbastanza pesante. Come si sta lì a Asiago, Gallio, insomma sull'altopiano?
1: Ecco, da noi, come dico spesso, è il periodo in cui siamo i più invidiati, perché nonostante il caldo c'è, si fa sentire anche da noi, grazie a Dio, con 28-29 gradi come punte, anche 30 addirittura, però abbiamo il fatto che l'umidità è meno evidente, sì, meno intensa, e la sera soprattutto si rinfresca, si va a 18-20 gradi, 22, quindi diciamo è il clima ideale per riposarsi, rigenerarsi, dormire bene di notte senza le zanzare.
0: Ecco, anche questo.
1: Bene, ecco, mettiamo anche quello.
0: Questo, insomma, un clima ideale per venire a passare appunto qualche giorno. Ma ovviamente l'altopiano, Gallio, Asiago, comuni limitrofi, insomma, offrono sempre anche degli intrattenimenti, delle possibilità, le passeggiate, le escursioni. Ecco, facciamo un po', partiamo da Gallio, ecco, cosa troviamo se veniamo a Gallio e poi passiamo un po' oltre.
1: Allora, per quanto riguarda Gallio, diciamo che vengono confermate le maggiori manifestazioni, quindi da domani, dopodomani abbiamo lo street food in centro a Gallio, poi ci sono le varie feste di tradizione e diciamo del patrono, quindi il 24 di agosto piuttosto che il 15 e il 16, che sono giorni in cui il centro si anima con concerti, con fuochi d'artificio, con tombola e con qualche incontro con l'autore. Poi se andiamo ad Asiago invece c'è la rassegna famosa musicale, quest'anno ad agosto si esibiranno cantanti come Neck, come Patti Pravo, se non erro ci sarà anche uno show di Panariello, il comico Panariello. Poi ovviamente se gli utenti e i nostri graditi amici turisti si rivolgono presso l'azienda di promozione turistica di Asiago piuttosto che sui vari siti dei comuni, possono trovare per ogni comune l'elenco degli eventi e delle manifestazioni, tra cui io appunto tengo sempre a sottolineare di godere la montagna, nel senso di approfittare delle nostre guide per fare delle escursioni in alta quota, nelle malghe, nelle grotte, nei boschi, in tutti quei punti panoramici dell'altopiano. Ecco, non fermiamoci solo al classico shopping o spritz nel centro paese, ma io veramente invito i nostri amici turisti che appunto apprezzano l'altopiano anche ad apprezzare e conoscere ed essere molto più curiosi nell'affrontare sentieri, nel vedere le nostre cime, che sono comunque mediamente facilmente raggiungibili a piedi da qualsiasi persona. E quindi ecco, io un caldo invito è proprio per sfuggire dall'afa di questo periodo particolare, il rifugio più naturale, più salutare sono veramente i nostri boschi, le nostre cime, Monte Ortigara, Cima 12, le Melette, Montefior, il Verena, quindi ne abbiamo per tutti i gusti, il Monte Lisser, il Val Maron di Enego, quindi ne abbiamo veramente per tutti i gusti. E io invito appunto a lasciare la macchina e fare qualche passo, salutare più a piedi.
0: Certo, ottimo consiglio. Allora, si parla ovunque di un'estate insomma calda, come ripetiamo più volte, e andremo incontro a 15-20 giorni di grande caldo sui 40 gradi, e dopo non so se sia tutto vero, speriamo. Comunque, per arrivare a dire che ci sarà l'assalto alla montagna, ecco, allora ci sono, ecco, le strutture sono in grado di accogliere queste masse di turisti, eccetera. C'è da voi il fenomeno dell'overturismo oppure siamo ancora a livelli accettabili?
1: Allora, diciamo che in questi ultimi anni abbiamo registrato sì un aumento importante delle cosiddette presenze turistiche, cioè quelle che fanno statistica perché almeno dormono una notte in qualsiasi nostra struttura. E lì ovviamente siamo ben felici dal Covid in poi di registrare, di aver registrato importanti numeri di crescita. Sicuramente l'overtourism riguarda soprattutto il weekend, in particolar modo la domenica, dove effettivamente questo problema, alla pari di Venezia o alla pari di qualche altra località turistica, si pone in tutta la sua criticità. Io dico sempre, purtroppo la gente ha diritto di godere delle nostre montagne, ma effettivamente non ci stiamo tutti, quindi la pazienza è quella di dire ok, parto magari un'ora prima o magari vado sul sabato anziché la domenica, perché allora riesco magari a muovermi meglio e a gestire meglio il tempo. Perché io dico sempre una cosa, effettivamente, caspita, io veramente stimo queste persone che si fanno 2-3 ore di macchina per salire e poi la sera altre 2-3 ore per raggiungere magari Padova piuttosto che Vicenza o le nostre province. Io veramente gli faccio tanto di cappello, perché io sinceramente solo a pensare di farmi 4-5 ore in macchina sotto il caldo di domenica, piuttosto resto a casa mia. Ecco, quindi il consiglio che anche qui che posso dare, come sempre, gli italiani vanno in ferie tutti nello stesso giorno, vanno tutti dalle stesse parti. Magari se qualcuno anziché la domenica scegliesse il sabato, ecco che forse la vita è un po' più sorridente quel giorno, non so se mi spiego, perché Marisa, perché veramente io vedere questa colonna di macchine a volte sì disturba un po', ma disturba perché penso a loro che sono lì dentro, che per fare 30, 40, 50 chilometri in macchina 2-3 ore.
0: Certo, e diventa poi una sofferenza, perché ci si nervosisce, non si corre, non si riesce ad arrivare in tempi programmati. Stessa cosa col mare, qua abbiamo Sottomarina vicino a noi che è presa d'assalto.
1: Esatto, e difatti io dico ai nostri ascoltatori di Radio Gamma, io noto e parlo con molti poi esercenti, no? Molti commercianti che hanno bar, trattorie, pizzerie, e tutti mi dicono la stessa cosa, arrivano tutti che hanno fretta, tutti che sono stressati, tutti che sono nervosi. E caspita, dobbiamo godere di un weekend di sole, di aria fresca, e siamo tutti stressati. E questo non è salutare il fisico e la psiche umana. Uno come cavoli e caspita torna a lavorare lunedì, che già fa caldo, che già è lunedì, che già si torna al lavoro, e arrivo da una domenica di stress tra macchine, mangiare magari alle 2 di pomeriggio, alle 3, perché aspetto il terzo turno. Questa per me non è vita. Questa per me non è vita, non essere turista. Io piuttosto, credimi, sto al fresco a casa mia, mi accendo il clima e magari vado da qualche altra parte, perché se no, ripeto, ci stressiamo sempre di più. Già problemi ne abbiamo, il caro benzina e il caldo. Se dobbiamo stressarci anche per riposarci nel weekend, la vedo molto dura, veramente molto dura.
0: È un fatto di scaglionare le ferie, perché tutti o la maggior parte vanno in agosto, le aziende sempre una tradizione che chiudono in agosto, e quindi ecco che si verifica questa massa di turismo che diventa a volte pesante, giustamente come stai dicendo tu. Quindi scaglionare un po', è una settimana a luglio, una settimana ad agosto, insomma dividere un po' le ferie, questo qui.
1: Poi ecco, se noi parliamo con appunto chi vive a Venezia piuttosto che chi vive ad Asiago, poi se qualcuno ha urgenza di muoversi, ha necessità, perché magari lavora anche il sabato e la domenica, effettivamente non ci sono parcheggi, ci metti 3 ore, 1 ora, mezz'ora per passare, per fare 3 chilometri, e chiaramente tutto questo si trasforma inevitabilmente in stress, come dicevo prima. E purtroppo questo problema c'è da anni e anni, e ancora in Italia, come sempre, come in una stalla di pecore, tutti insieme di là, tutti insieme di qua. Non abbiamo ancora capito, ma le persone più intelligenti invece lo fanno già, perché le vedo, che qualcuno va a settembre, qualcuno magari va a luglio, qualcuno va infrasettimanale, che allora ti godi in pieno tutto senza stressarti l'anima in macchina.
0: E va detto anche una cosa importante, direi, dell'Altopiano, direi di un po' tutti i comuni, e voglio prendere in considerazione i comuni, che certo, non c'è più l'attrazione, l'intrattenimento per il solo agosto come veniva qualche anno fa. Adesso ci c'è una, anche settembre c'è il Fogliase, poi ci sono mostre, ci sono altri intrattenimenti, quindi la montagna, l'Altopiano nella fattispecie, offre intrattenimenti anche oltre il mese di agosto, e quindi si può usufruire, certo, come stai dicendo tu, di appunto di un periodo tranquillo, sereno, e con ovviamente degli intrattenimenti anche culturali, perché ci sono tanti incontri culturali ultimamente.
1: Assolutamente, Marisa, assolutamente.
0: Ecco, quindi insomma sta a noi un po' di scaglionare, dividere i tempi e non fare questa ondata di turismo in agosto che poi diventa stressante, come sta dicendo il nostro ospite, quindi teniamo conto di questo consiglio. Comunque insomma si sta bene, fa fresco, attrazioni ce ne sono, passeggiate soprattutto, giusto per non, non chiudersi in un bar, ma andare nella natura, perché insomma se andiamo in montagna è bene conoscere e avvicinarsi alla montagna.
1: Certamente, assolutamente sì, Marisa, parole sacrosante, parole sacrosante.
0: Bene, bene, allora c'è una situazione gradevole, ecco, il nostro Altopiano è sempre gradito, sempre piacevole tornarci, e quindi insomma veremo sull'Altopiano di Asiago.
1: Bene. Se ti capita di passare, ovviamente io ti aspetto e mi fai un colpo di telefono, che magari andiamo a berci qualche aperitivo da qualche parte.
0: Benissimo, benissimo, benissimo, con piacere. Allora noi salutiamo il nostro ospite Emanuele, una voce dell'Altopiano, va bene? Ti abbiamo.
1: Sì.
0: Ok, grazie. Va bene. Grazie, alla prossima.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie, alla prossima Marisa.
0: Alla prossima. Bene, ecco, questo saluto dell'Altopiano, perché veramente sarà preso d'assalto, ecco. Quindi anche noi stiamo un po' calcoliamo i periodi delle ferie, andare tutti col Ferragosto, chissà, poi non ci si muove neanche, quindi è bene un po' diluire i tempi delle vacanze e scegliere anche le settimane meno affollate. Ecco, questo in sostanza va detto, lo sottolineiamo per non essere lì innervositi dall'overtourism, ecco, adesso questa parola che va tanto di moda. Allora sta arrivando la pubblicità, noi diamo spazio ovviamente e dopo parliamo di un altro tema che ci porta.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività per la tua pubblicità su Radio Gamma 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, e adesso al ristorante, a selvo con dei preti.
4: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
5: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
6: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
4: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
7: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
8: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
4: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
6: con guida.
5: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
6: Fino a sciopare! Boom!
5: Euro 20.
7: Ci stanno anche panini e taglieri, oppure porteve da mangiare al sacco.
6: Per info e prenotazioni
9: 3
8: 2 9
9: 0 0
8: 3
9: 8
8: 9
4: 8
10: 8.
4: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
6: Ode.
4: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
6: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!
2: E ritorniamo in diretta. Allora intanto saluto Davide D'Alesiano, perché poi il messaggio mi scorreva sotto, e quindi grazie Davide che ci ascolti costantemente. Allora adesso noi cambiamo completamente argomento, perché ci trasferiamo a Venezia e parliamo di un archivio. Celestia, l'avete già sentito questo tema, questo problema insomma che attualmente si è posto, è un archivio storico del comune di Venezia e sembra un po' essere compromesso il suo destino, almeno da quello che ci sembra di comprendere. Allora adesso noi sentiamo a una esperta, una veneziana doc, che appunto conosce i problemi, storica, scrittrice, autrice di tanti libri, volumi di storia di Venezia, perché avrete già intuito che ci metteremo in contatto con la professoressa Elena Avanzan Marchini, una voce autorevole appunto in questo settore. Allora adesso sentiremo l'Aida. Sentiremo l'Aida non a caso, perché magari chi fosse interessato, domani sera all'Arena di Verona c'è l'Aida con la regia, cioè con di Zeffirelli, l'Aida di Zeffirelli, che insomma è stato un capolavoro, una cosa, uno spettacolo straordinario, e quindi chi fosse interessato, non so se ci sia già tutto esaurito almeno per domani sera, ma lo spettacolo va avanti fino a settembre, e quindi ecco che insomma Zeffirelli ha lasciato un segno, è stato regista, scenografo particolare, carismatico, eccezionale, di grandi idee, e quindi questo capolavoro si ripete. Ecco, questo è giusto per informare se ci sono degli appassionati di lirica, ma insomma già lo sapranno, ma noi ne diamo comunicazione. Allora ci mettiamo in contatto con la nostra ospite, la professoressa Elena Avanzan Marchini.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un problema che si verifica appunto nella nostra Venezia. Si parla dell'archivio Celestia e vediamo che cosa sta succedendo. Abbiamo in collegamento la professoressa Elena Vanzan Marchini, storica, scrittrice, autrice di molti libri, che salutiamo. Buon pomeriggio, Elena.
1: Buon pomeriggio ai radiospettatori e buon pomeriggio a te, Marisa.
0: Allora, cosa sta succedendo questo archivio storico, che appunto che se ne parla in questo periodo? È a rischio, non è a rischio? Quale destino avrà? Cosa si può fare? Insomma, ti poniamo tutte le domande del caso.
1: Allora, la storia di Venezia si può ricostruire attraverso due prestigiosissimi e completi archivi. Una è quella dell'archivio di Stato, più di 60 chilometri di scaffali pieni di documenti con tutta la storia della Serenissima. Il secondo archivio è quello comunale, detto anche della Celestia, perché è contenuto in un convento che è un convento di origine antichissima, cioè è stata fondata una chiesa con un convento nel 1199 dedicata a Maria Assunta in Cielo. Anzi, prima diciamo che era stata fatta la chiesa, e poi per volontà del doge Ranieri Zen erano state accolte le cistercensi, cioè un ramo diciamo benedettino con un ordine particolarmente rigoroso, cioè i cistercensi si staccano sia l'ordine maschile che femminile dai benedettini, perché hanno un'istanza molto più rigorosa, di una regola più rigorosa, in un momento in cui pareva loro che i costumi si stessero rilassando. Quindi arrivano le cistercensi che danno molto lustro e molta importanza al convento. Come sappiamo e come la storia ci racconta, molte di queste monache non erano monache di per scelta, ma per forza, perché erano rampolle di famiglie nobili, le quali non volevano disperdere tutti i loro capitali in doti, e dunque le avviavano alla strada del convento, dove peraltro avevano dei loro spazi anche culturali e anche dei loro spazi, diciamo, anche sessuali. E infatti anche questo convento della Celestia nel XIV-XV secolo fu coinvolto in scandali che colpirono un po' tutti i monasteri, diciamo, di famiglie ricche, in cui c'erano delle figlie nobili che appunto non avevano scelto l'abito per vocazione. Perché? Perché appunto non rinunciavano ad avere la loro vita sessuale, ma anche di relazione. Quindi c'erano molti uomini, pensiamo nel Settecento anche lo stesso Casanova, che racconta nella sua vita di queste frequentazioni delle monache, che non facevano certo scalpore. Anzi, pare che proprio nel monastero della Celestia a un certo punto lo si volesse riformare, e che addirittura quello che sarebbe poi diventato il Santo Giustiniani fosse andato nel monastero per riformarlo, e avesse suscitato invece l'indignazione delle famiglie nobili patrizie, le quali rivendicarono la libertà delle loro figlie, perché davano molti denari, molti finanziamenti, insomma, a questi monasteri. Quindi volevano avere anche una vita tranquilla e che le loro figlie gestissero questo loro potere all'interno del monastero. Ecco, ci ho detto, comunque, al di là della vita claustrale, come si incontrano i destini del monastero con i destini della storia di Venezia. Semplicemente con la caduta della Repubblica si chiude, diciamo, la storia dell'archivio della Serenissima, e si apre la storia prima delle dominazioni straniere, di cui ci restano appunto traccia ancora prime dominazioni in archivio di Stato. Poi però dall'inizio dell'Ottocento la grande mole di carte prodotte dal Comune di Venezia viene, e quindi anche da tutti i comuni, quindi pensate anche a tutti

0: la storia degli accorpamenti fra comuni. Venezia era comune a sé, Malamocco era comune a sé, poi nel fine dell'Ottocento Malamocco viene fatto confluire perché il Lido diventa la spiaggia di Venezia. Quindi tutta la storia, per esempio il mio libro Le Terme di Venezia, con la storia dei bagni sul Canal Grande, con la storia dei bagni di mare, con la storia dell'ospizio marino veneto, dell'ospedale del mare e così via, io l'ho tutto scritto sulle carte dell'archivio della Celestia. E perché il nome ce l'ha Celestia? Perché appunto la chiesa, come vi avevo detto, era dedicata a Maria Assunta in cielo, quindi Maria Celeste, e poi come al solito con questo vezzo dei veneziani di trasformare i nomi, che era diventata la Celestia.
1: Okay.
0: Ecco, Maria Assunta in cielo, o Maria Celestia,
1: che è un bel nome, Celestia. Bene,
0: sì, è bello.
1: Ecco. Allora andiamo un po' ai giorni nostri, perché ne parliamo in questi giorni, insomma in queste settimane. Cosa sta succedendo?
0: Ecco, ne parliamo in queste settimane perché, come dicevo, caduta la Repubblica, il monastero viene secolarizzato e siccome i chiostri sono molto ampli, appunto, accolgono tutta la storia e la memoria del Comune di Venezia, quindi tutta la storia dell'Ottocento, poi la storia anche del Novecento. E in questi giorni succede che, grazie alla famigerata riforma Franceschini, c'è stato un turnover pazzesco di sovrintendenti, di sovrintendenze, di ricorsi, di nomine, ecco, e che non ha giovato certo alla gestione e alla tutela dei patrimoni culturali, soprattutto così complessi come quelli della città di Venezia. Allora succede che lo scorso anno il sovrintendente Magani, che è sovrintendente di Palazzo Ducale ai beni di Venezia e Laguna, quindi sovrintende tutti i beni archeologici e artistici e architettonici di Venezia e Laguna, e viene chiamato a Roma a ricoprire un posto più importante. Quindi per quel periodo il posto non resta vacante, ma prima che venga designato un suo successore c'è un periodo in cui, diciamo, da Roma lui lo gestisce ma non è fisicamente presente. Poi la sovrintendenza agli archivi, c'è anche una sovrintendenza che è deputata a tutelare, a mantenere, a conservare e a incrementare gli archivi appunto di Venezia. Questa sovrintendenza era ricoperta da una sovrintendente che però per ricorso e per tutta una serie di problemi viene revocato, e prima dell'insediamento della nuova sovrintendenza Annalisa Rossi, l'ente regionale che ha il compito di decidere se il demanio, che è il proprietario di questo archivio, può vendere o no il contenitore, diciamo così, no?
1: Sì.
0: Si riunisce, non c'è quindi né il sovrintendente ai beni architettonici né la sovrintendente agli archivi, e questo Corepacu, si chiama Comitato Regionale del patrimonio e decide che il demanio può vendere il monastero. Punto interrogativo: cosa ne facciamo dell'archivio? L'archivio non si può spostare. L'archivio è la memoria, è una parte dell'anima della città di Venezia. Per chiarirci, cioè, io vi ho fatto due esempi, tre esempi: la storia, non so, degli ospedali, la storia
1: di tutti i palazzi, di tutte le
0: assemblee comunali, la storia dei conflitti. Insomma. Allora capite bene che questa cosa è di una gravità incredibile. Nel frattempo si è insediata la sovrintendente Annalisa Rossi, la quale si rende conto dagli articoli giornali che non solo il demanio mette in vendita, ma ha già un acquirente che è l'ESU, cioè chi vuole fare uno studentato. Qui dobbiamo aprire una parentesi. Allora, voi sapete che Venezia si sta spopolando. sì. Ormai i veneziani sono praticamente cacciati via, perché le case di proprietà delle USL, del patrimonio pubblico, quando vengono vendute, ci sono anche nelle aste pubbliche, come vuole la legge, ma da caso i veneziani non riescono mai a comprarli, perché ci sono o le multinazionali, se sono palazzi grandi, grossi, no? O comunque chi ha patrimoni stranieri che vogliono investire, venire a Venezia, ma per lo più investire, o vogliono addirittura fare dei B&B o affittare a turisti, visto che rende moltissimo l'affitto turistico, e nessuno è interessato a vendere, a vendere o comunque ad affittare ai residenti.
1: Certo.
0: Nella vendita si sa che magari i residenti hanno poche cartucce, perché magari dispongono di minori capitali, e quindi così Venezia è venduta e è acquistata a pezzi e bocconi da altri, quando non è acquistata addirittura per in grandi parti, come le isole. Le isole che erano delle USL, per esempio, sono finite a gruppi stranieri. Adesso c'è la Marriott, che di nuovo, per esempio, per l'isola di Sacca Sessola, che è diventata l'isola delle rose, perché non vogliono ricordare il passato di ospedale, no? Poi San Clemente, che è dei turchi, un altro albergo, e così via. Per fortuna si salva San Servolo, che è della Venice International University. Allora, chiudendo questa parentesi, è una città che rischia l'estinzione per mancanza di popolazione. Allora, in tutti i libri che io ho scritto su Venezia ho sempre parlato di civiltà veneziana, cioè Venezia strutturalmente non esiste o rischia di disgregarsi se non ci sono i cittadini che da sempre l'hanno conservata, l'hanno gestita.
1: I veneziani.
0: Adesso, ecco, cioè i cittadini veneziani che abitano nella laguna, certo. Perché è inutile che diciamo che i veneziani che abitano a Mestre o che abitano in tutta la città metropolitana possono gestire un ambiente così specifico. È come dire se una civiltà di pescatori andasse a gestire le tre cime di Lavaredo, o comunque una civiltà montana. Ogni civiltà ha le sue peculiarità, e quindi la sua memoria, la sua cultura materiale deve essere gestita da chi vive questa memoria, questa cultura materiale, se no c'è la disintegrazione.
1: Certo.
0: Peggio che Pompei, perché infatti vediamo anche nei restauri tante volte il disfacimento proprio di tutte quelle che sono le tecniche tradizionali di costruzione, di conservazione, anche estetica. Allora,
1: tornando a noi, allora a che stadio siamo, a che punto siamo? Mi stanno chiedendo qua, cioè non è stata venduta, giusto?
0: Non è stata venduta, ma perché coraggiosamente la sovrintendenza archivistica, quando si è resa conto, ha mandato una lettera a tutte le istituzioni, anche al Ministero, avvisando che non si poteva fare, che la cosa era illegittima. Cioè il Comitato Regionale di Controllo non poteva permettere al Demanio di vendere all'ESU un contenitore antico e prestigioso, sì, ma il cui valore in sé non è solo quello di essere l'antico convento della Celestia, ma di avere dentro la memoria storica, ovvero l'archivio,
1: certo,
0: dell'Ottocento, certo, veneziano.
1: Certo, del comune di Venezia.
0: Quindi,
1: certo.
0: Ma di per sé la cosa è gravissima. Prima, perché chi dovrebbe conservare e tutelare il patrimonio culturale dimostra o di averlo dimenticato o di non, non averne cura. E seconda cosa, perché anche la scelta di vendere un grosso complesso a un ente studentesco, beh, dovrebbe essere dibattuta, perché come vi dicevo, scusate, magari certe volte posso essere prolissa, vi avevo detto che i veneziani sono cacciati da Venezia per motivi di investimento e di ricadute economiche che vanno al di là della città, cosa che per secoli la Repubblica ha proibito, cioè i cittadini veneziani erano quelli che gestivano l'amministrazione e i patrizi veneziani erano quelli che gestivano la politica. È il motivo per cui hanno creato, salvaguardato tutelato e inventato una città così unica nella sua laguna, nel suo habitat. Proprio questa diade di Chives, che nativi o comunque che avevano la cittadinanza e che gestivano l'amministrazione, e i nobili che gestivano la proprietà e la politica. Tutti e due però avevano le radici in laguna.
1: Certo.
0: Abitavano, erano residenti in laguna.
1: Ecco. Certo.
0: Abbiamo invece una realtà con la città metropolitana di una gestione politica che è espressione di una maggioranza enorme che non risiede in laguna. Non è una discriminazione, è una constatazione di fatto che gestire un patrimonio ambientale e culturale così unico, complesso, difficile e prezioso, deve essere di chi ci vive,
1: di chi ci abita. Vive, certo. Allora, il compito della sovrintendenza, che ruolo ha, come può intervenire per bloccare questa vendita? Ecco, come si può arginare questo rischio? Perché è un rischio che corriamo.
0: Beh, questo è un rischio, ma questa è una cosa illegittima che con grande prontezza e anche coraggio la sovrintendenza archivistica ha messo in campo. Certo. E ha evidenziato in primis con tutti gli organi istituzionali, e poi ovviamente anche la stampa ha cominciato a rendersi conto di questa cosa. Allora adesso speriamo che, anzi sembra che la illegittimità sia talmente macroscopica che la vendita non si possa fare, che il demanio non possa vendere all'ESO. Certo che va fatta anche un'altra riflessione, perché l'ente studentesco, sì, è vero, città degli studenti, noi abbiamo delle università a Venezia, ma gonfiare la presenza studentesca è ancora una volta privilegiare dei non residenti o dei residenti di passaggio rispetto all'unica presenza fattiva che può garantire la vita e la conservazione di Venezia, che è quella
1: dei residenti stabili. Dei veneziani, certo. Però,
0: non solo, ma dimmi.
1: No, ma l'ESU magari porta anche giovani studenti, forse un po' di
0: sì, ma per 4 anni
1: sono importanti,
0: e poi,
1: no?
0: E poi che studenti ti porta? Perché non veniamo a nasconderci dietro un dito, sono figli di papà, gente ricca, perché a 1.500-2.000 euro al mese, appartamenti per residenti, come ne stanno facendo al Lido, sono come gli alberghi delle multinazionali. E poi è proprio questa la vocazione che deve avere Venezia, quella di essere città universitaria. Ma se in tutto il mondo, nei posti più progrediti, hanno inventato i campus per dare sfogo alle energie, al desiderio, no, anche alla forza, alla vitalità, al bisogno di avere degli spazi per lo sport, degli spazi per il divertimento, i campus sono stati inventati fuori dalle città come seconde città moderne e attrezzate per i tempi dello svago e per i tempi dello sport, per i giovani, per le università.
1: Sì, certo, sì.
0: Allora, nelle Cali cosa facciamo? Già abbiamo il problema di chi viene a fare l'addio al civilibato dal Veneto, perché almeno non hanno il problema di ubriacarsi e di andare alla guida delle automobili. Quindi noi abbiamo anche questa bella manifestazione, diciamo, di addio al civilibato con gente ubriaca che si diletta, magari anche fa delle risse a Venezia, capite? Cioè è veramente una situazione allucinante, che non è solo problema dei veneziani, ma è un problema di tutti i paesi civili, perché Venezia è un patrimonio dell'umanità intera, insomma.
1: Certo. E quindi allora qui dovrebbe giocare un ruolo determinante, direi, proprio le sovrintendenze, che hanno quando vogliono hanno potere, però quindi insomma abbiamo visto anche dei casi qui nelle nostre città, e quindi farsi sentire, impedire di vendere, il demanio non deve vendere questi beni.
0: Ma qua sembra che la situazione illegittima sia talmente macroscopica che la cosa salterà. E certo che viene da pensare che questa riforma Franceschini sia stata veramente deleteria, perché c'è stato un tourbillon di sovrintendenti che di per sé abilissimi, capacissimi, ma nel momento in cui vengono messi, poi vengono ricollocati, poi ci sono i ricorsi, c'è qualcosa che non funziona, certo, nel sistema di nomine e quindi che crea anche questi vuoti,
1: certo.
0: Mentre invece le sovrintendenze devono essere delle presenze, diciamo, non dico stabili, ma abbastanza radicate e nella conoscenza per fortuna che questa sovrintendente si è accorta di questa cosa e l'ha denunciata immediatamente, e era già venuta qui come sovrintendente provvisoria e poi è stata nominata dall'inizio di quest'anno come sovrintendente definitiva, ma dopo che ce ne sono stati altri due che poi con ricorsi eccetera sono andati in circuito, capito? Chiaramente tutti hanno diritto di fare ricorsi e di avere i posti che spettano loro, però in questa girandola fa ipotizzare che qualche responsabilità nell'organizzazione base ci sia, che quindi sia un'organizzazione molto perfettibile, perché chi paga appunto la tutela del patrimonio.
1: Certo, e quindi speriamo che la nostra sovrintendenza Annalisa Rossi, vero hai detto? E
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: che
0: sì,
1: sia appunto, è stata molto attenta, ecco, è stata molto attenta, si è accorta di questo fatto che insomma penso che andrà salterà tutto, ecco, non lo so.
0: Si sarebbe ritrovata con non so quanti chilometri di scaffali pieni d'archivio. Tutta
1: appunto,
0: la storia di Venezia, capito?
1: Quindi insomma che questo archivio prezioso, storico, importante, perché lì c'è la memoria, come dicevi tu, del comune, della vita dei veneziani, questa celestia insomma sia salvata, che no, ecco, bisogna parlarne, la stampa, i mezzi di comunicazione, farsi sentire, tu sei una voce autorevole di Venezia perché insomma sei conosciutissima e quindi hai un peso e tutti coloro come te insomma di fare squadra anche in questa fattispecie penso sia importante.
0: Ma sai, anche perché tante volte magari gli spettatori che vedono le mie conferenze su YouTube o che vedono o che leggono i miei libri eccetera sono lontani dall'essere presenti in archivio e non si rendono conto che invece gli archivi sono quelli che consentono di ricostruire la storia e quindi di conservare la memoria. Ma devo segnalarvi un'altra cosa nel frattempo, perché non sono passati due mesi che c'è stata la segnalazione invece di un evento importante per la Biennale, perché ritorna l'archivio che era stato dislocato, l'archivio di tutte le biennali, quindi la Biennale inizia alla fine dell'Ottocento, perché appunto il sindaco Grimani riesce, Filippo Grimani promuove la Biennale, prima Biennale nazionale, poi Biennale internazionale, e quindi questa manifestazione che ha messo da allora al centro della cultura artistica internazionale Venezia. E gli archivi erano stati portati al Vega, a Marghera. Invece adesso è stata riattata tutta una area della Biennale e gli archivi ritorneranno accanto alla Biennale, così avremo la memoria e il futuro.
1: Ecco.
0: E hanno fatto un'operazione meravigliosa di restyling di tutta una parte appunto vicina all'arsenale per riportare gli archivi, quindi vedete ci sono notizie devastanti,
1: ma anche,
0: e invece ci sono anche notizie però positive,
1: buone notizie, questo
0: rientro,
1: ci fa piacere, ecco. Ma io penso insomma che tutto salterà, perché insomma abbiamo una sovrintendenza che è stata bravissima ad accorgersi di questo fatto, penso che più ne parliamo più aiutiamo a bloccare questo.
0: Assolutamente, anzi vi invito proprio perché sarebbe deleterio che per esempio un archivio fondamentale per la città di Venezia, che peraltro archivio della città che è stata comune 70, perché adesso vale città metropolitana, ma come si fa a pensare che possa essere portato per esempio a Maestro in terraferma, capite?
1: Certo.
0: Cioè è uno senso,
1: sì, no,
0: un
1: senso impossibile, e saremo qua a dirlo sempre, ci sentiremo ancora, dai, ci sentiremo ancora, battiamo questo chiodo Elena, dai, che dobbiamo fermare queste cose, perché l'archivio deve restare dov'è, è memoria storica, come hai detto tu molto chiaramente. Bene, sì. Elena, ci sentiamo presto, vediamo gli sviluppi e speriamo insomma che la tua parola,
0: sì,
1: soprattutto, abbia un peso, va bene?
0: Okay. Assolutamente, grazie.
1: Bene,
0: e buon pomeriggio.
1: Grazie,
0: ciao,
1: Elena,
0: ciao.
1: Buona vacanza, ciao, grazie. Eh sì, no, si può fare queste cose, l'archivio ora deve restare lì e non se ne parla più, ecco, basta, fine. E saremo qui sempre a ribadirlo, a ripeterlo, ecco, fino all'inverosimile. Intanto ringrazio la nostra Loretta, eccola qua, un'ascoltatrice molto assidua, molto fedelissima appunto alle nostre trasmissioni, alla radio, ecco, grazie Loretta, grazie per le tue parole, cerchiamo di fare il nostro meglio e di informare, come vedi anche il caso della Celestia, insomma va fatto conoscere, perché sennò se non si conosce non si può difendere e non si può spendere una parola a favore appunto di questa idea, mettiamola così, un progetto che salterà senz'altro, non è possibile trasferire un archivio di questa portata e di questo prestigio. Allora adesso noi prima abbiamo detto che non c'è overtourism ad Asiago, andiamo un po' torniamo sull'argomento di prima, e che tutto sommato insomma ancora resiste a questa ondata di turismo perché dovuta anche a questo fattore appunto di tanto caldo delle città, ma il fenomeno invece sembra, adesso sentiamo il sindaco, sembra esserci in Cansiglio, questo bosco che siamo tutti innamorati, siamo tutti affezionati, lo vogliamo che rimanga integro, bello, verde, d'estate, d'inverno, insomma, con i suoi colori, in autunno. E poi non è solo Cansiglio, ma andiamo ai Serrai di Sottoguda, andiamo al lago di Braies, andiamo all'Altopiano di Seceda, andiamo in Val Gardena, qui siamo. Quindi spaziamo un po' qua, tre cime di Lavaredo, abbiamo visto certi servizi, insomma c'è l'assalto, avete visto che colonne, che file. E allora adesso noi cosa facciamo? Andiamo a Tambre, questo comune piccolino, tra l'altro, eccolo qua, neanche 1300 abitanti, ci mettiamo in contatto col suo sindaco, il sindaco Sara Bona, che ci dirà un attimo come arginare, tentare di regolare, ecco, di regolare questo flusso di turismo, perché dopo tutto non ci sono neanche le strutture, dopo tutto si crea anche un problema di sicurezza. Ecco, dove vanno a parcheggiare tutte queste auto, questi accessi così massicci, come si fa ad affrontare? Succede qualcosa, poi sempre si dice si doveva provvedere, si doveva intervenire, si doveva fare, no? Ecco, le lamentele non mancano mai. E allora sentiamo un attimo che idee ci sono, quali proposte ci sono, giusto per renderci conto cosa vuol dire ingolfare un certo località, anche insomma montagna non è poi così estesa come possiamo pensare. Allora ci mettiamo in contatto con il sindaco di Tambre.

0: torniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo nel comune di Tambre, andiamo nel bosco del Cansiglio, questo altopiano così prezioso, così bello, e vediamo che cosa succede. Affrontiamo il tema dell'eccesso di turismo, overturismo come viene chiamato, e allora c'è qualche idea appunto per regolamentare questi eccessi, questi numeri così alti. Abbiamo in collegamento il sindaco di Tambre, salutiamo Sara Bona. Buon pomeriggio, buonasera sindaco.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, sembra che ci siano masse di turisti, insomma, ecco, gli ambienti sono quelli che sono, le strutture sono sempre quelle. Ecco, come si fa, che idee avete appunto per questo Cansiglio, ma anche territori limitrofi, per poter regolamentare questi eccessi, questi afflussi, diciamo, un po' a volte in eccesso?
1: Sì, allora partiamo con il fatto che vanno messe in ordine un po' di informazioni. Dunque, sì, noi abbiamo dei picchi di overtourism in momenti molto precisi sia dell'anno che della settimana, nel senso il nostro tema sono la stagione estiva, soprattutto la domenica, e la stagione invernale, sempre la domenica, il sabato magari un po' meno. Questi dati li abbiamo raccolti, anzi qui dobbiamo ringraziare Veneto Agricoltura che ha commissionato l'Università di Padova uno studio abbastanza preciso per raccogliere questi numeri, questi dati, e quindi parliamo di picchi di overtourism in momenti particolari. In generale però c'è da dire questo, che il Cansiglio è un'area di pregio da sempre, tutelata in tutte le forme possibili, quindi è un sito Natura 2000, zona SIC, ZPS, per cui da questo punto di vista non ha niente da diciamo invidiare, o non ha niente di meno rispetto ad altre aree montane già tutelate da tempo, rispetto alle quali esistono sempre da tempo delle forme di, diciamo, di pagamento per l'accesso o quantomeno di regolamentazione della sosta.
0: Sì.
1: Il tema del Cansiglio, ma non è nuovo di quest'anno, neanche di questo momento, sulla regolamentazione della sosta, è proprio questo, che non esiste in Cansiglio, non esiste nessun parcheggio, esistono delle aree di sosta un pochino contrassegnate da dei pali, dalle interventi che Veneto Agricoltura ha fatto nel frattempo, ma non esistono dei veri e propri parcheggi. Ecco, questo è un po' il tema che va preso in mano e rispetto al quale siamo riusciti a trovare un po' di convergenza con Veneto Agricoltura, ma di cui ne parliamo da molto molto tempo.
0: Certo. E allora, insomma, si parla di un ticket di ingresso, no sindaco? Si parla un attimino di mettere un freno, è questo un po' l'intento attraverso questo ticket, attraverso questo biglietto?
1: Non è mettere un freno, perché noi siamo assolutamente contenti delle persone che arrivano in Cansiglio e le attività ne hanno bisogno. Si tratta di regolare un po' l'afflusso e soprattutto l'utilizzo che viene fatto del territorio nel momento in cui le persone arrivano, perché immaginatevi un'area ad alto pregio, non so, le Tre Cime di Lavaredo, tanto per fare un esempio che tutti hanno in mente, non si può andare a parcheggiare dove si vuole in quell'area, non si può mettere la macchina ai piedi della cima grande oppure su sulla porta del rifugio Venezia. Ecco, questa cosa deve succedere anche in Cansiglio. Serve delimitare delle aree, magari quelle aree avranno un tot numero di parcheggi, ci sarà magari un ticket per il pagamento. Finito quello spazio, bisogna pensare di parcheggiare altrove oppure di arrivare con altri mezzi. Per questo, in questo momento l'idea non è ancora definita, sarà un ticket, sarà un parcheggio a pagamento. È un'idea da studiare, ma l'importante è entrare in questo concetto, perché per molti anni non si è affrontato seriamente questo tema. Adesso è un po' più importante farlo, anche perché appunto la gente cerca la montagna perché è disperatamente sofferente per le temperature, per il cambiamento climatico, per cui bisogna anticipare il problema prima che diventi veramente qualcosa di ingestibile.
0: Certo. Sindaco, poi le strutture, no? Perché penso i rifugi sono sempre quelli, gli alberghi saranno sempre quelli, i parcheggi, ecco, come diceva lei, i parcheggi sono fondamentali. Là ci sarà un incremento oppure con questa regolamentazione riusciamo un po', diciamo, a scandagliare l'afflusso?
1: Ecco, io credo che per le strutture che lavorano in Cansiglio avere un accesso un po' regolamentato sia un vantaggio, nel senso che riescono a programmarsi anche in termini di fabbisogno di personale da assumere, di preparazione all'accoglienza degli ospiti che arrivano. Ecco, il turismo del Cansiglio è un turismo molto mordi e fuggi, si arriva la mattina presto di domenica e si riparte alla sera. Che cosa rimane spesso sul territorio? Rimane la borsetta dei rifiuti lanciata addirittura dal finestrino, e non sto esagerando, succede proprio questo. Quindi diciamo che un utilizzo più razionale del territorio da parte dei turisti e anche rispetto alle strutture che ci lavorano è assolutamente necessario. in questo periodo dell'anno gli ambienti che lavorano in Casiglio fanno anche 3-4 turni di persone che usufruiscono dei servizi. Molte volte però succede che arrivano nell'agriturismo per andare per utilizzare il bagno, ma non per lasciare qualcosa effettivamente al territorio. Quindi anche questo fenomeno va un po' gestito meglio, quindi vanno creati dei servizi per tutti, aperti, accessibili, magari anche qui con un tipo di pagamento come succede dappertutto, ma che non mettano in difficoltà le strutture che stanno lavorando, perché nell'ora di punta con tanti clienti avere un via vai controllato non va bene. Però ecco, il messaggio non è quello che l'Alpago o gli altri comuni, Tambre e Fregona, respingano i turisti. Questo è un messaggio che esce sbagliatissimo. Serve però un po' di regolamentazione e un accesso consapevole ad un'area che ha un grandissimo valore, un grandissimo pregio, e non può essere considerata un parco giochi in cui arrivare e accendere un fuoco in qualsiasi posto, oppure stendere lettini, gazebi e quant'altro, e poi andarsene senza aver considerato l'impatto che si è avuto sul territorio.
0: Certo, e leggo qui che qualche domenica c'è anche un arrivo di circa 10.000 autovetture, mi sembrano un po' troppe, sindaco, no? Anche questo
1: sì, il numero è un po' esagerato. Diciamo che lo studio che è stato fatto parla di 4-5.000 veicoli, sono comunque tanti in un'area come questa. E sicuramente poi c'è qualche problema nel ritorno, e sicuramente un problema nel sistemare questi veicoli in zone idonee e non parcheggiati sulle radici degli alberi, insomma, ecco, questo è il
0: benissimo.
1: Tema.
0: Allora il messaggio è appunto regolamentare l'accesso, non si chiude l'altopiano, insomma, le bellezze di Casiglio a nessuno, però insomma mettere un po' in fila, diciamo, ecco, e dare degli ordini, delle regole a chi si accede per non danneggiare il territorio, ma anche l'ambiente stesso. Le strutture sovraccariche, quindi è bene apportare appunto una regolamentazione. Mi pare sia questo il messaggio, sindaco, no?
1: Sì, anche riuscire a dare un servizio migliore, anche riuscire a dare un servizio migliore, aree attrezzate, aree picnic, bagni pubblici. Certo, per fare queste cose servono delle risorse. Veneto Agricoltura ha certamente delle risorse che sono dedicate alla manutenzione della foresta. Un parcheggio a pagamento può esserci utile per incrementare questo tipo di servizi che oggi sono strettamente necessari.
0: Certo, e soprattutto rispetto dell'ambiente, ecco, mi pare che sia anche questo il concetto, un concetto base. Bene, sindaco, noi la ringraziamo, sappiamo che ha mille impegni, grazie per questa disponibilità che insomma serve sempre a chiarire appunto quali sono le intenzioni, e verremo in Casiglio magari non di domenica, ecco, facciamo così, veniamo durante
1: Casiglio è un luogo meraviglioso tutto l'anno, quindi vi aspettiamo. Grazie a voi per lo spazio che mi avete dedicato.
0: Grazie sindaco, buon lavoro, grazie, buona serata, grazie.
1: Buona serata.
0: Bene, ecco, magari giustamente tutti la domenica in Casiglio, no? Succede che il giro l'abbiamo fatto, adesso torniamo indietro con la memoria, tutti di domenica. Certo che si sono veramente si sono registrate, pensate un po', delle domeniche sull'altopiano sono contate 10.000 autovetture. Dove andranno, dove parcheggiano, non lo so, e poi le strutture sono sempre le stesse, ovvio che insomma bisogna un po', ecco, fare un po' di chiarezza, fare un po' di ordine per non soffocare appunto le strutture, ma anche perché il turista vede con più tranquillità il paesaggio e il luogo meraviglioso, il Casiglio, che anche questa radio col Casiglio ha un ottimo rapporto di tanti accessi. Bene, abbiamo sentito anche la voce del sindaco di Tambre. Tambre, questo comune piccolino, ma d'altra parte siamo anche ad alta quota, dicevamo 1200, quasi 1300, però a questo problema appunto sono interessati. Vediamo un attimo, abbiamo anche Serai di Sottoguda, l'abbiamo detto, delle Tre Cime della Varedo, l'abbiamo detto cosa sta succedendo, e quindi insomma non tutti alla domenica, ecco, non andiamo tutti alla domenica, ma magari andiamo anche al sabato, quindi ci troviamo meglio anche noi. Poi spazi, strutture, eccole qua, i camper, eccoli qua, zone attrezzate per i camper, poi i rifugi, ristoranti, alberghi sono sempre quelli, hanno una capacità di ricezione sempre uguale, poi ancora le mountain bike, ancora piste forestali, poi l'officina, se si pensa a un'officina meccanica per le bici, per le mountain bike, poi ancora si pensa, le auto elettriche hanno bisogno delle postazioni per la ricarica. Ecco, vedete, ci sono servizi nuovi, per esempio auto elettriche, insomma, non era un problema di qualche anno fa, adesso lo sono, perché ce ne sono non tantissime, però insomma ce ne sono auto elettriche, quindi è bene predisporre anche le colonnine, famose colonnine, e quindi sono aree che si devono attrezzare di questi servizi, come diceva la sindaca, in modo tale, insomma, da dare servizio e assicurare servizio e sicurezza, anche il problema di sicurezza, perché se tutti parcheggiano di qua e di là sulle radici degli alberi, ecco come succede, come vediamo, non è che sia proprio il massimo. Allora, ci stiamo avvicinando alla fine della nostra trasmissione, ci concediamo ancora un po' di Aida, visto che da domani c'è all'Arena questa manifestazione importante, secondo quella che è stata la regia di Zeffirelli, questo grande regista, grandissimo regista. Ci concediamo ancora qualche nota e dopo vediamo anche i vostri messaggi, perché non vorrei mai saltarli.

Dispiace interrompere questo inno, questa musica eterna, però c'è un'ultima informazione. Perché? Perché sempre sabato, 1 agosto, ore 21, ingresso libero, eccolo qui, c'è un concerto lirico d'estate, bel canto e buon vino, anche qui andiamo a degustare il vino, a cura dell'Orchestra Sinfonica del Veneto, direttore Stefano Romani, poi ancora partecipazione appunto Young Opera Project 2026, c'è la presentatrice Federica Morello e poi appunto c'è il tenore Cristian Ricci e siamo a Villa Piovene Porto Godi, Toara di Villaga e siamo in provincia di Vicenza. Allora, se volete prendere nota, c'è la possibilità di questo concerto bellissimo lirico. La lirica sta andando molto, vedete che anche noi insomma troviamo tanti intrattenimenti, tanti concerti, ne abbiamo dato notizia di diversi e quindi la lirica penso che si affermi sempre di più ed è bene che sia così. Allora, Villa Piovene Porto Godi Toara di Villaga e siamo in provincia di Vicenza sabato 1 agosto per gli amanti, gli appassionati di lirica c'è questa occasione, questo evento. Allora ancora qui ci sono Daniele, capisco Daniele anche il suo messaggio, però d'altra parte non è il consumatore, è un po' anche l'ambiente che si vuole tutelare, Daniele, penso sia anche in buona fede l'intento di questi provvedimenti. Io ci metto sempre un po' di ottimismo, soprattutto per l'ambiente, anche un messaggio in questo senso. Allora, ancora qualche nota della Ida, perché non si finisce mai, non stanca mai, e dopo passiamo ai saluti definitivi.

Eccoci qui, allora c'è anche Faustino che salutiamo di Cavazzere, sempre presente, grazie Faustino per la tua presenza che ci fa sempre sempre molto piacere, come ancora ripeto Loretta, come ancora ripeto Davide e altri due che non si che non c'è il nome, ma insomma grazie, grazie per l'ascolto, siete sempre molto gentili e noi come sempre dico cerchiamo di fare del nostro meglio, ecco, di informare soprattutto per quello che riguarda anche il problema appunto sollevato dalla nostra professoressa Celestia e quindi speriamo bene insomma che tutto si fermi, che tutto si blocchi. Se conosciamo contiamo qualcosa, se non conosciamo nulla insomma a volte non ce ne rendiamo conto. Allora, provincia di nostro Faustino, provincia di Belluno che è bellissima, rispettiamo sempre l'ambiente, non solo la montagna. Beh, certo, tutto Faustino, non è che adesso ci siamo soffermati sulla montagna perché è presa un po' d'assalto per trovare un po' di fresco, ecco, forse questo un po' il motivo che la montagna in questi giorni è molto nominata, è molto sentita. Poi vediamo un attimo, allora aspettate un attimo perché anch'io qua mettiamo qualche nota musicale, vediamo.

saluti definitivi, come dicevamo, grazie per l'ascolto, per i messaggi. Ci sentiamo settimana prossima e quindi aspettate un attimo, sì, settimana prossima, scusate perché mi stanno messaggiando. E ricordo ancora il 5 per 1000, ma ormai l'avremo detto tutti i nostri commercialisti o il CAF. Comunque Radio Gamma 5 si può contribuire con codice fiscale 015980902888. Ripeto 015980902888. Poi tutte le iniziative della nostra radio, sempre attiva, sempre dinamica, sempre divertente, a cominciare appunto da sabato 15, da subito 15 agosto, ma ci sono i spot che sono chiarissimi e quindi insomma conosciamo tutti il contenuto. Poi ancora sempre contribuiamo a sostenere la nostra emittente con versamento su conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite il bonifico della BCC, Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. Trovate l'IBAN nel sito e quindi ve lo scaricate da lì, e vi ringraziamo sempre sempre sempre per il vostro contributo, ve ne siamo sempre grati. Ci permettete di stare in compagnia e ognuno di noi raccontare una materia in punto delle iniziative in tanti campi, perché qui è una radio pluralista, si parla di tutto, e ve ne siamo grati sempre per la vostra generosità. E grazie sempre a chi si occupa di questa emittente, al gruppo appunto CDA, che ringraziamo sempre e quindi ne siamo sempre riconoscenti. Con questo chiudiamo proprio la trasmissione, siamo arrivati alla fine e quindi buona serata a tutti con un po' di ancora Rossini, è stupendo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
4: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
3: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
4: Rossella, ciao.

eccoci in diretta sempre, come dicevamo prima, con siete con me, con Moreno, fino alle 21 ogni mercoledì, anche oggi 29 luglio 2026. Abbiamo 35 gradi, si sta belli caldini.

Eccoci, sì, dicevamo, siamo qui sempre da Radio Gamma 5 e siamo qui proprio per fare qualche ragionamento insieme a tutti voi. Allora, diciamo che la storia è sempre stata difficile per molta gente, no? Ma per la storia diciamo che uno degli elementi fondamentali è sicuramente la memoria, ma più che la memoria sono i collegamenti, cioè il mettere insieme i pezzi per avere un quadro generale, altrimenti si rimane nella frammentazione. Ed è molto importante anche oggi fare questi collegamenti su quello che succede intorno a noi per capire, per prevedere, perché la storia è sì storia del passato, ma è anche previsione in qualche modo del futuro. Allora, in questi giorni io ho visto passare in tutto il mondo questa notizia per cui gli Stati Uniti stanno facendo un programma nucleare con l'Arabia Saudita, il che è se ci pensate è un po' assurdo, perché gli arabi, soprattutto l'Arabia Saudita, è uno dei primi principali, è uno dei paesi principali al mondo come produttori di petrolio, il che la dice lunga, no, su quello che sta succedendo. Abbiamo visto gli Stati Uniti che erano andati prima in Venezuela a prendersi il petrolio, poi avevano pensato alla Groenlandia e adesso sono in Iran, che stanno facendo questa specie di scaramuccia, diciamo così, un po' questo bluff, no? Perché alla fine questa guerra non è altro che un modo per sottrarre ricchezze e risorse anche all'Italia. Abbiamo i carburanti, il petrolio, il diesel, la benzina, eccetera, ai massimi storici. Ecco, questo è il ragionamento, ci hanno chiesto gli uomini e naturalmente se voi non mettete gli uomini, se volete il petrolio dovete mettere il denaro. E come hanno fatto? Hanno pensato bene i nostri governanti di aumentare le accise, perché secondo loro non erano abbastanza alte. Ecco, questo naturalmente è un influsso generale sulla vita delle persone, perché i generi alimentari, tutto è aumentato a dismisura, perché è tutto collegato gli spostamenti. Ma questo ci dice anche qualcosa di più, ci dice anche il fatto, questa idea, no? Questa idea che va avanti da un po' e che è partita dall'Ucraina eccetera, ma che va avanti da un po', che è quella di questo riarmo, no? Dicono che la Germania si stia riarmando, qualcuno dice no, ma perché vuole avere il controllo dell'Europa, che non è assolutamente vero, perché la Germania non è assolutamente una nazione autonoma, dipende come l'Italia, è completamente in mano agli americani, difatti noi è piena di basi americane, come noi in Italia, dicono che ce ne siano almeno 120 e forse alcune molte di segrete. Ecco, il ragionamento è proprio questo, il problema di fondo è quindi sono i fossili, il problema sono i fossili, cioè il petrolio, tutto noi, intorno a noi è petrolio, pensate alle strade, pensate alle macchine, alle navi, agli aerei, perfino le medicine, i solventi delle medicine sono fatti col petrolio. Ecco, tutto è stato impostato sulla base del petrolio negli ultimi 150 anni, però ecco.

siamo arrivati un po' a un capolinea, perché petrolio non ce n'è più in America, devono andare in profondità, andare a profondità incredibili per trovarlo, spaccare le rocce, sono andati via dall'Iraq in qualche modo, e si stanno spostando, no, nei vari punti della crosta terrestre, addirittura stanno pensando, vogliono fare le trivelazioni qui nell'Adriatico, con il pericolo che ci sia uno sprofondamento di molte zone e rivierasche. Ecco, ma questo cosa significa? Significa che questa accelerazione che abbiamo avuto, no, con l'avvelenamento di milioni di persone e miliardi, diciamo, perché questi vaccini che loro chiamavano i vaccini in realtà sono stati definiti da in America e anche qui in Europa, durante il processo, dalla tecnica che è stata portata al processo contro Bill Gates e il CEO della Pfizer in Olanda, nei Paesi Bassi, e sono stati definiti chiaramente armi biologiche. Quindi il ragionamento è semplice, no? Noi siamo di fronte a un cambiamento epocale, e coloro che controllano tutto, che sono i padroni della moneta, i signori tecnologi eccetera, che sono tutti collegati, in realtà ai vertici ci sono proprio i padroni, no? I gestori, i produttori del denaro, diciamo, e sono in crisi. Perché? Perché l'energia è fondamentale, è alla base di tutto, cioè la globalizzazione si muove proprio sulla base dell'energia. Le navi, il 95% delle merci si muove per navi, gli aerei e le macchine, ma tutto dipende dal denaro. Pensate a tutti gli strumenti, la plastica, tutto è petrolio ormai. Ecco, però allora a un certo punto noi ci rendiamo conto che questa cosa del nucleare che vogliono fare indica che siamo un po' alla fine di questa cosa, quindi bisognerà cambiare il modello di sviluppo. Ma in un modello di sviluppo alternativo, in un modello di sviluppo aderente alla natura, con il quale l'umanità è andata avanti per centinaia di migliaia di anni, no? E non in questo modello di sviluppo il controllo, come vogliono, diciamo così, sempre la vecchia mentalità aristocratica, no? Che è sempre alla base di tutto. Pensate, i Rothschild sono dei baroni, no? ma altra gente, no? Dicono che dietro ci siano tutte le casate italiane, dietro a tutta questa ma molta parte della vicenda, i figli cadetti delle grandi famiglie nobiliari sono dentro europee, sono dentro nelle principali diciamo così consigli di amministrazione delle società finanziarie più grosse del mondo. Ecco, quindi siamo davanti a un cambiamento epocale. Loro vogliono il controllo. Perché? Perché il controllo garantisce loro dei privilegi assoluti da semidei, no? Ecco, il cosiddetto sangue blu è questo, no? Che è sempre stato, che poi dopo la rivoluzione francese questa cosa è caduta, no? Quindi si sono nascosti dietro al denaro, dietro ai meccanismi finanziari. Ecco, quindi sarà la natura stessa che li bloccherà, sarà la natura stessa. Loro stanno tentando di investire, difatti si sta speculando nell'acqua, dicono che i Rockefeller da più di 100 anni stiano cercando di diciamo così controllare, no? Di accaparrarsi, no? Privilegi sull'acqua, e il più grande proprietario di America dicono che sta comprando terreni non tanto per la terra, ma per avere questi benefit dell'acqua, perché ogni pezzo di terra ha un tot di acqua. Ecco, tutto questo, no? Ma secondo me è quindi la natura stessa che li ferma. Come diceva Spinoza, la natura è Dio, a un certo punto fa pagare tutto con gli interessi, ma è un bene, perché noi siamo i figli del petrolio, siamo dei piccoli vampiri che hanno succhiato, ma non tanto i popoli, ma quanto questi signori che hanno gestito, che hanno pensato di controllare il mondo, megalomani, completamente scollegati dalla realtà. Ecco, in questo momento, quindi, naturalmente tutto questo, se voi pensate alla famiglia nel bosco, perché questo accanimento? Perché rappresentano la libertà, rappresentano il vero modello, no? Ecco, quindi bisogna fare un ragionamento, fare questi collegamenti per capire che siamo di fronte a un cambiamento epocale. La stessa Europa si sta preparando in qualche modo, se volete, forse, a un conflitto con la Russia per partecipare alla spartizione delle risorse che adesso sta vendendo alla Cina e all'India, cioè il petrolio e il gas lo stanno vendendo alla Cina e all'India. Però insomma questa cosa è indicativa del fatto che la natura li ferma, no? Ci penserà Dio, come dicono alcuni, qualcuno sorride, dice ma in realtà è proprio vero, stanno proprio così le cose. Ecco, bisogna fare con questi collegamenti per tentare di capire come sono le cose, come sono le realtà. Quindi questa gente non ha assolutamente il controllo,
crollo e barcolano, sono a pezzi, perché secondo me non sanno bene come fare. L'unica loro, le uniche loro vie di uscita sono sempre la guerra, il caos, no? Ma la realtà alla fine è molto più complessa di quanto pensassero, perché poi se voi leggete un libro di storia, ogni pagina è una rivolta, è una rivoluzione, no? Questo è il ragionamento. Quindi questi signori stanno perdendo i pezzi, la stessa tecnologia è un bluff, loro vivono sul bluff, è tutto un bluff. Michael Burry dicono che in qualche modo stia scommettendo, che era quello dei mutui subprime americani, stia scommettendo contro l'indice Nasdaq, quindi i tecnologici, perché sicuramente ci sarà un crollo. Voi pensate ad esempio a Cuba, in Venezuela, dove ci sono questi embarghi energetici e dove non riescono più, pensate, non hanno neanche il carburante per i generatori delle culle, insomma è uscita ormai questa cosa, e lì praticamente si spengono i cellulari, si spengono le TV, si spengono le radio, si spegne tutto, insomma. E appunto è proprio questo il ragionamento: noi dobbiamo capire che anche loro, con il loro euro digitale, queste gabbie, questa nuova società orwelliana che vorrebbero creare, finalizzata al controllo, al depopolamento con i carbon credit, eccetera, è comunque una finzione che alla fine non farà altro che crollare. Sicuramente faranno delle stragi, perché il loro modo di agire è sempre quello di uccidere, di distruggere, di creare il caos, però è inevitabile alla fine che loro crollino. Diciamo che forse siamo alla caduta, no? Quando il drago dice sta morendo, sbatte la coda e cerca di distruggere tutto. Ecco un po' questo, secondo me, di cui noi, cioè questi collegamenti che dobbiamo fare, che dobbiamo ragionare. Qualcuno dice ma così sei troppo come si può dire, oscuro, così sei pessimista. No, in realtà non è vero, perché noi non possiamo andare avanti con un mondo che è fondato sulla violenza, sulle guerre, sulla morte, hai capito? Noi in questi anni, in questi ultimi 100 anni, non si sono fatti altro che guerre, continuamente guerre, e alla base di tutto c'era sempre e comunque questo bisogno di energia, no? Allora pensate, senza il petrolio non ci sarà più la globalizzazione, e con l'aderenza alla terra sicuramente ci sarà un cambiamento. E c'è da dire anche questo, che con un modello di sviluppo completamente diverso, non 9 miliardi o 10 miliardi quelli che ipotizzano ci siano sulla terra, ma 90 miliardi di persone possono stare, perché in un sistema circolare dove non si distrugge, ma si ha un sistema di, diciamo così, un'azione sinergica con la natura, un'azione di rispetto, eccetera, e l'essere umano può vivere in molti di più, cioè non è assolutamente vera questa cosa che siamo in troppi, sono le follie di certi personaggi, no? Che sono alienati completamente.

Dopo naturalmente l'Italia è, una, è un esperimento, se voi vedete, come è successo con i cosiddetti vaccini, che non erano, che, come dicevamo prima, erano armi biologiche, è un esperimento dove non c'è giustizia. Noi in Italia non abbiamo nessuna giustizia, abbiamo visto, no? Ce l'hanno detto anche queste, intervisteremo anche oggi qualcuno dell'associazione, no? Persone in cammino, che hanno avuto queste reazioni avverse e vengono giudicati, vengono, le loro, il loro stato viene giudicato da commissioni militari, pensate un po', ecco, è tutto in mano ai militari. Quindi siamo di fronte, siamo stati di fronte praticamente alla stessa guerra mondiale, perché sono stati, secondo Science, sono stati inoculati 6 miliardi di dosi di vaccino, ecco, facendo anche il calcolo che ne siano andati la, la metà a ogni persona, pensate un po', cioè se, se due o tre vaccini, pensate a quanti miliardi, se è vero quello che dicono. Adesso ammettono che questa sperimentazione con genoma umano poteva, avrebbe, provoca insomma tumori o altre cose, mi pare che ne abbia parlato anche Palù, no? Ecco, tutta questa situazione naturalmente, oppure il fatto che adesso si stanno tentando di inoculare solo in Italia e col divieto di esportazione all'estero delle carni negli animali questi vaccini mRNA, con una grande resistenza da molti allevatori e con sicuramente il boicottaggio futuro di quelle aziende che in qualche modo vogliono, in qualche modo utilizzare questo tipo di carni. Ecco, bisogna fare questi ragionamenti, bisogna pensarci e non avere paura, perché la strada, diciamo così, va verso la luce, è inevitabile. Questi signori cadranno, qualcuno non ci crede, vabbè, ma è normale, però bisogna imparare ad analizzare tutto quanto. Noi siamo i figli del petrolio, il petrolio sta per finire, non ce ne sarà in eterno, la natura stessa bloccherà tutto questo. Pensate anche voi, no, nella vostra vita, senza la macchina, senza la luce elettrica, cambia completamente tutto. Allora qualcuno dice, ma abbiamo le fonti rinnovabili. Sì, le fonti rinnovabili dicono che i cinesi abbiano riempito dei deserti completi di pannelli, ma in realtà anche questi seguono, se volete, la, diciamo il discorso della, della natura, perché alla notte non c'è il sole e quindi non produce. Pensate a una nave container lunga 200 metri, alta 50 metri, che porta container, migliaia di container per il mondo, pensate a quanti pannelli, di quanti pannelli avrebbe bisogno. Allora dicono, beh, ma c'è l'idrogeno, l'idrogeno è altamente instabile, non è, con, non è facilmente condensabile e quindi è esplosivo, quindi ecco, e il nucleare, poi saltano fuori con questo nucleare. Pensate, il nucleare è, una, è un altro di questi bluff, hanno già capito, lo hanno visto con Fukushima, lo hanno visto con Chernobyl, lì non si può più andare, queste sostanze, queste radioattive, non so, questi cesio, torio, quelli che saranno, hanno, calcolano gli scienziati che abbiano migliaia di anni per decadere, cioè per diventare inefficaci. Tu vai lì, non senti niente, solo se andassi con un contatore Geiger sentiresti il crepitio del contatore, ma in realtà non senti niente, però dopo 15 giorni ti cadono i capelli, perdi sangue dal naso e quindi i tuoi globuli rossi si spaccano e quindi muori, no? Ecco, questo è il ragionamento che va fatto. Quindi loro lo sanno benissimo, non c'è più una Somalia, una Ilaria Alpi dove portare questa cosa, dove portare queste, queste, creare qualche gruppo di ribelli, prendersi uno spazio, dargli un po' di soldi e poi scaricargli là delle, delle, delle, scorie radioattive. Noi pensate che abbiamo ancora 70 fusti che erano stati di materiale fissibile, radioattivo, che praticamente dovevano essere usati per la centrale di Caorso e prima del referendum, poi in Italia si è stato vinto il referendum, e sono ancora lì, hanno, dicono che abbiano speso 7 miliardi le commissioni e si hanno sostituite 7 commissioni, di cui anche Rubbia si è, dicono che si sia dimesso, perché in realtà non sanno dove metterli, perché nella terra, in qualsiasi posto nel nostro pianeta c'è acqua e se arrivano in contatto con l'acqua contaminano tutto. Questo va detto, va spiegato, questa è la realtà. Il nucleare è impercorribile, i fossili stanno finendo e non abbiamo un'alternativa se non quella di aderire alla natura, ed è questo il motivo fondamentale per cui hanno fatto questa accelerazione. Naturalmente i padroni del mondo, quelli produttori del denaro, loro la sanno questa cosa e sanno che tutto il loro potere, che comunque, se ci pensate, anche il petrodollaro, tutto è legato all'energia. Senza energia non puoi avere un modello di sviluppo. Noi abbiamo avuto in questi anni, abbiamo avuto un modello di sviluppo completamente doppato.
è tutto completamente doppato, è tutto completamente drogato, no? È tutto completamente al di fuori di quella che è la logica della natura, che è una logica di essenzialità, che è una logica di tranquillità, tutto di corsa, tutto di corsa, tutto nevrosi. E questa cosa alla fine cosa fa? Non farà altro che riversarsi contro questo sistema e uccidere questo drago maledetto, che è di questa gente, che sono solo dei porci, se ci pensate, perché sono dei porci, è gente senza morale, è gente che non vede, che è completamente alienata a causa di questo potere che si sono arrogati in questo sassolino che è lanciato nel cosmo, che è la Terra, per queste vite che durano un istante, no?

0: Sì, pronto?
1: Sì, sono pronto.
0: Eccomi, buonasera, salutiamo il dottor Montanari, Stefano Montanari, che non ha come al solito bisogno di presentazioni, con il quale stiamo parlando in questi giorni, in queste ultime puntate, del problema della vaccinazione con vaccini mRNA agli animali in Italia. Unico caso in Europa, ma forse anche nel mondo, e con divieto di esportazione delle nostre carni. Ecco, dottore, ci dica qualcosa lei di quella, di questa, questa situazione.
1: Io ne ho parlato innumerevoli volte, ma vedo che, non so, sembra che ci sia stato un attimo di attenzione e poi che tutto sia più o meno svanito lì. Purtroppo la gente è diventata fatalista, ma io che cosa ci posso fare? Ma ragazzi, così vi mettono in piedi in testa tutti. Tutti, perché tanto non c'è niente da fare. Guardate, adesso sembra una cosa diversa da questa, ma in realtà è tutta sullo stesso filone. In Polonia sta passando una legge che è quantomeno assurda, cioè una legge già stata firmata in un ramo del Parlamento, in tutti e due i rami del Parlamento, e sta andando alla firma del Presidente della Repubblica, in cui si fa divieto di usare qualunque tipo di medicina che non sia di Big Pharma, quindi chi vuole fare la fitoterapia, cioè la terapia con le piante, non la può fare. Chi vuole fare la naturopatia, cioè quella in sintonia con la natura, non la può fare. L'omeopatia non la può fare. Addirittura ci sono delle multe salatissime per chi non vuole fare la medicina di Big Pharma. Allora, la maggioranza polacca ha votato per questa follia, una follia oltretutto totalmente illegale, priva di qualunque sostegno medico, vero, illegale, immorale, finché si vuole. La cosa bella è che l'opposizione si è astenuta. Astenersi vuol dire votare con la maggioranza, si è astenuta. Quindi anche la minoranza è d'accordo su questa follia. Ora, io ho scritto una lettera al Presidente della Repubblica, polacca, su questo argomento, che è stata pubblicata peraltro, quindi chi vuole va su YouTube e la trova. Allora, è la stessa identica cosa. Là in Polonia si sta facendo un esperimento sociale. Si vede fino a quando i polacchi sono disposti a calarsi le mutande e a mettersi a 90 gradi. Questo è quello che si sta osservando in Polonia. E io sono sicuro che saranno in pochi quelli che si oppongono a questa cosa, che non è soltanto folle, è proprio un attentato alla dignità umana. La stessa cosa sta avvenendo in Italia. Anche in Italia si sta facendo un esperimento sociale per vedere se alla fine la gente è disposta ad accettare una carne di cui non conosciamo assolutamente gli effetti, una carne in cui si è andati a modificare il DNA del pollo, del tacchino.
0: Ascoltami, posso interromperti un attimo?
1: Certo.
0: Ecco, allora, però, vedi, io dico una cosa. Beh, abbiamo capito che c'è della corruzione nel Parlamento polacco, insomma, questa è fin troppo chiara, no? Fin troppo evidente, c'è una pressione, no? Come è successo in Italia durante i vaccini. Ma il problema, secondo me, è vedi, e anche qui tu mi dici, gli italiani accettano la gara, però c'è questa pressione, questa forza, hai capito? Questa imposizione forzata. Noi immaginiamo durante, ti ricordi, durante il cosiddetto periodo pandemico, no? E tutta l'Italia l'Italia era diventata, è diventata per un anno e mezzo e forse più una specie di grande campo di concentramento. C'erano i poliziotti che non li vedi mai, che correvano dietro nelle spiagge alla gente, che andavano dentro nei bar. Cioè, voglio dirti, la strada è quella della disobbedienza civile, capisci cosa voglio dire? Pronto?
1: Sì, certo.
0: Cioè, voglio dirti, ti danno 6.000 euro di multa anche in Emilia Romagna, dicono, se tu tieni dei polli, cioè anche in Francia, cioè questa è tutta una roba fatta con la forza. Ma quanto va avanti una roba fatta con la forza? Non va avanti tanto,
1: no, no.
0: Eh?
1: No, no, va avanti semplicemente perché la gente, purtroppo, non reagisce. Non reagisce, perché in un paese in cui esiste la dignità, in uno Stato in cui c'è la dignità, questa roba non sarebbe mai stata neanche proposta perché li avrebbero presi a risate e per macchie. Invece da noi si fa, si presentano queste cose. Adesso ci sono degli allevamenti in provincia di Verona, in provincia di Mantova, in cui si produce questa roba, si producono queste uova, di cui non sappiamo assolutamente niente, ma tenete conto che l'uovo è una cellula, pensate, grandissima, ma è una cellula, e nel tuorlo, che è il nucleo della cellula, c'è il DNA, e quel DNA è cambiato, è mutato. Quindi noi ci mangiamo qualche cosa che ha degli ordini scritti dentro, di cui non sappiamo nulla, di cui non sappiamo, nessuno ci dice niente, si sta a vedere.
0: Ma comunque scusami Stefano, ma il ragionamento secondo me è questo: noi dobbiamo dare modo alla gente di agire, e qual è il modo per dare modo alla gente di agire? Quello di individuare queste ditte, queste società e boicottarle.
1: Certo.
0: Questa è la strada. Cioè, voglio dirti, è vero sto discorso, ma è tutto imposto con la forza. Tanta gente, io durante il discorso, il periodo pandemico, no, il discorso pandemia o pandemia, questa menata, questa dittatura sanitaria, cioè io mi sono
1: tanti imbecilli sono cascati.
0: Ecco, però scusami, io mi sono fatto dei debiti per andare avanti con tre figli senza lavorare. Caro mio, ci hanno messo a pane e cipolla. Cioè, io non ho avuto problemi con gli ospedali, ma tu immagina quelli che avevano bisogno degli ospedali. Cioè, questi hanno creato una dittatura orwelliana, una società orwelliana stanno creando. È chiaro che cadranno, perché dietro a tutta questa operazione, questa accelerazione, vuol dire che c'è una crisi. C'è una crisi del sistema. Io l'ho individuata nella carenza dei fossili, no? C'è sempre di più problema del petrolio, lo vedi che passa da una parte all'altra del mondo, e quindi sarà la natura stessa che li ferma. Però il ragionamento è che questi impongono con la forza, eh? Questi impongono con la violenza. Ti ricordi la violenza della polizia? Ma guarda la magistratura. Cioè, io dopo intervisterò più tardi una ragazza, una signora che ha avuto reazioni avverse, ma lo sai che vanno nelle commissioni militari? Vengono giudicati da commissioni militari, che sono 6 o 7 certo. In Italia. Cioè, è una pagliacciata.
1: No. Allora, qui la gente, veramente, a me sembra strano. Perché la gente non sa che quella brodazza immonda che agli imbecilli hanno raccontato essere vaccino, e che chiunque abbia preso 18 all'università in farmacologia sa che non può essere vaccino, perché non c'è il patogeno dentro, quindi è tutta un'altra cosa. Bastava prendere 18 come voto per saperlo, perché sennò ti cacciavano fuori. Bene, ti hanno dato di intendere che quello lì era un vaccino, e tu te lo sei fatto. Oddio, che paura, me lo faccio. Adesso stanno facendo la stessa cosa con la roba da mangiare, ma la roba da mangiare è soltanto per noi, perché all'estero quella roba non la vogliono stare ad aspettare che cosa succede in Italia. Vediamo quanti ne muoiono, quanti si ammalano, guardiamo. Poi, se vediamo che la cosa ci piace, lo prendiamo anche noi. Per adesso però quelle carni e quelle uova non le prendiamo, non le vogliamo. Quindi noi siamo delle cavie, così come i polacchi. Ci hanno preso come i polacchi, I polacchi, che come l'Italia, sono sempre stati gli abitanti di un paese in cui sono venuti tutti. Sono arrivati i russi, sono arrivati i tedeschi, sono arrivati gli ucraini, la gente non lo sa, ma gli ucraini hanno fatto una strage dei polacchi. Adesso ufficialmente i polacchi, il governo polacco ha detto sì sì è vero, gli ucraini hanno sterminato 100.000 polacchi, ma non è vero, perché le fonti del governo precedente davano 500.000 polacchi massacrati dagli ucraini. Oltretutto, questo ve lo dico fra parentesi, è stato tirato fuori qualche anno fa una specie di cimitero di questi polacchi massacrati. Erano tutti bambini con dei segni di torture inqualificabili, che nessuno avrebbe immaginato, ma neanche i tedeschi delle SS o quelli della Wehrmacht o quelli di Auschwitz. Bene, gli ucraini hanno fatto quella roba lì, adesso noi li manteniamo, gli ucraini, che sono sempre quelli. La Polonia verrà a la mira, che è ambita dai russi, dagli ucraini, dai tedeschi, da tutti. Stanno facendo degli esperimenti, vediamo se ci cascano, poi vediamo piano piano di occupare noi un pochino di Polonia.
0: Ascoltami, però è anche, e quindi la strada è quella della disobbedienza civile, è quella la strada.
1: Non c'è altra possibilità.
0: Ecco.
1: Non c'è altra possibilità, ma deve essere la guerra delle pernacchie, nel senso che non dobbiamo andare in piazza con i fucili, con i kalashnikov, con le bombe di carta e tutto quello che vuoi. Dobbiamo semplicemente ridere di questi poveri schiavi, perché anche quei politici non contano niente, sono degli schiavi. Quelli ubbidiscono a della gente che non è che si faccia vedere, non si fanno vedere. Guarda, un paio d'ore fa io guardavo in diretta da Washington, guardavo l'interrogatorio a cui Anthony Fauci è stato sottoposto. Lui, ci sono tutte le prove, gliele portavano davanti dei politici americani, in cui lui dimostrava, diceva che quei vaccini che hanno spacciato per vaccini sono tossici, che erano fatti per sterminare la gente, che non erano mai state fatte sperimentazioni neanche minime, neanche iniziate. Sai cosa rispondeva lui quando gli facevano vedere le prove? Si rifaceva al quinto emendamento americano. Sai cos'è il quinto emendamento?
0: Sì.
1: Io posso non rispondere se quello che dico mi potrebbe incriminare.
0: Ma adesso, onestamente, in Italia addirittura gli hanno dato la laurea honoris causa, credo che non gli abbiano neanche ritirata l'università.
1: Ma una barca di soldi
0: di Siena. Però io qui vedo la forza, vedo applicata la violenza, la forza. Ma quando tu applichi, dei governi applicano la forza in questo modo, significa che sono al capolinea, perché la gente prima o dopo li capisce queste cose. Adesso non ci va più nessuno a vaccinarsi. Non ci va più nessuno, te lo dico io. Cioè, gli hub vaccinali li hanno dovuti chiudere. E questo è il ragionamento. È vera questa cosa qua. Però adesso noi, per tornare al discorso dei vaccini sugli animali, io ho visto che c'era anche un discorso di guerra, di Leonardo Guerra, che parlava, mi pare, di questa cosa, no? E parlava di ditte.
1: Sì. Ma guarda, lui ha fatto... Adesso io non ho modo di controllare né quello che dice Leonardo, che io conosco di persona, è persona molto preparata, fra l'altro, non sono mai andato a controllare quello che hanno detto queste ditte, e anzi poi aggiungerò qualche cosa. Ma lui ha fatto i nomi, per esempio, del gruppo AIA, che è un gruppo enorme che ha tanti sottogruppi dentro, di gruppo Fini Saluni, che è una delle bandiere di Modena, i saluni, il famoso Fini. Montorsi è un altro grande saluniere di Modena, che ha ha invaso l'Europa. Il gruppo AIA, fra le altre cose, vende anche l'albume d'uovo, ha delle confezioni che contengono albume d'uovo. Ma cosa c'è? L'albume d'uovo sono proteine, l'albumina. Che cosa c'è lì dentro? In quei polli che sono stati trattati con quel tipo di farmacologia, che cosa c'è? Non lo so. Allora, io dico semplicemente una cosa: Leonardo Guerra ha fatto dei nomi, chiunque può andarseli a vedere, mette Leonardo Guerra su internet, va a cercare e trova quello che Leonardo
0: E bisogna boicottarle queste aziende, bisogna iniziare a dire a boicottarle, guarda che sono state distrutte delle aziende. Mi ricordo quando ero giovane io, ti ricordi che c'erano gli ebrei che facevano il disastro in Palestina avevano iniziato a boicottare il pompelmo Jaffa, ti ricordi la marca Jaffa? Non comprava più niente, nessuno non li compravano più.
1: Questo allora guarda, io dico semplicemente una cosa, queste ditte che voi trovate su internet, il sito di Leonardo Guerra, queste ditte, se non avessero la coda di paglia, se fossero anche soltanto intelligenti, risponderebbero e potrebbero farlo in due maniere. Uno, ammettere, dice sì, va bene, noi usiamo quella roba, usiamo quelle carni, usiamo quelle uova. Oppure smentire, dire Leonardo Guerra ha mentito, però ce lo dovete dire. E invece stanno zitti, ma usano esattamente la stessa tecnica di Beppe Grillo. Beppe Grillo, quando era in difficoltà, e lo era molto spesso, perché diceva delle boiate pazzesche, quando era in difficoltà lui taceva, poi passava una brevissima buriana, una brevissima tempesta, e la gente si dimenticava, perché c'era da andare a vedere, non mi ricordo chi allora, Maria De Filippi, c'era il Festival di Sanremo, c'era un rigore che non era stato dato o che era stato dato, un fuori gioco, e la gente, ma poi tanto, poi a sabato andavano chi in discoteca, chi in pizzeria, e tutte le boiate di Grillo passavano sotto silenzio.
0: Sì, ma hai visto che fine ha fatto poi Grillo,
1: Certo, però nel frattempo ha messo in Parlamento un sacco di gente, per carità, bravissimi, ma io non gli darei neanche da pulire i gabinetti a quelle persone lì, però sono dei parlamentari. Un altro è diventato una specie di plenipotenziario per i rapporti con il Medio Oriente, non so bene che cosa, cioè delle cose, ma soltanto in Italia si dice che l'America è the land of opportunity, il paese delle opportunità, ma l'Italia è il paese delle opportunità, perché basta che tu abbia la faccia tosta di metterti una determinata un paio di determinate scarpe e poi il tuo curriculum si arricchisce. Quindi, e noi italiani siamo abituati a prendere botte. Perché? Perché noi siamo abituati a pensare non noi, ma io. Perché il vecchio detto rinascimentale, quando l'Italia era contesa in quel periodo dalla Francia e dalla Spagna, perché prima sono arrivati, c'erano gli Unni, e poi i Vichinghi, e poi gli Arabi, e sono arrivati tutti da noi, ma in quel periodo c'erano i francesi e gli spagnoli. Il detto era o Francia o Spagna, purché se magna.
0: Sì, però è anche vero che noi abbiamo combattuto, cioè voglio dire, allora dicono che in realtà no, sono arrivati gli americani a liberarci dai tedeschi, ma era mezza Italia liberata dalla resistenza già.
1: Sì, è vero.
0: Guarda che anche durante il periodo qui della dittatura sanitaria, guarda che noi siamo stati in Europa, a parte che siamo un paese di sperimentazione, ma abbiamo 120 basi americane, Stefano. abbiamo 120 basi americane in Italia, abbiamo più CIA noi, adesso abbiamo il Mossad che controlla tutta la cibersicurezza, ci controlla tutti i telefoni, cioè abbiamo la Chiesa che è alleata con questa gente qui, e quindi è certo, chiaro, abbiamo certo, un mostro certo. Abbiamo un mostro sulle spalle, quindi è chiaro che ci vuole del tempo, è chiaro che ci vuole del tempo, ma sarà la stessa cosa per i polacchi, questi hanno dei mostri. Però tu guarda ad esempio agli albanesi, guarda l'Albania, guarda che è incredibile l'Albania, un paesetto lì piccolo eccetera, sta dando una dimostrazione all'Europa ma al mondo intero, eh. Cioè non so se mi spiego, quindi voglio dirti, la strada è della disobbedienza civile, la strada è il boicottaggio, quindi chi vuole vada a vedersi il sito di guerra, lì c'è la lista, e faccia a meno di comprare quei prodotti lì, perché non sappiamo cosa possa succedere, anche se cotti non lo sappiamo se siano ancora attivi, non siano attivi, nessuno sa nulla di questa cosa, e le stesse...
1: non si sa niente,
0: esatto,
1: ma nessuno sa niente, perché quando c'è stata una un'associazione che ha fatto la domanda, che cosa sapete di quei vaccini, ma l'ha fatto alle autorità sanitarie italiane, le autorità sanitarie italiane hanno risposto candidamente, ma noi non ne sappiamo niente, molto sì. Candidamente, perché era vero, non ne sappiamo niente, quindi voi mangiate quella roba, poi vediamo cosa succede.
0: Allora c'è un messaggio, senti, ha un messaggio da Giovanni, dice: prodotti Rana, tortellini ormai scaduti, regalati gratis all'uscita del supermercato, in 5 minuti 2 pallet. Ciao Giovanni. Ecco, allora il ragionamento anche qui su sta cosa, no? Dice: hanno dato due bancali di tortellini fuori dal supermercato gratis, scaduti, del gruppo Rana, no? E la gente li ha portati via in 5 minuti, li hanno portati via tutti. Sì, ma questo dimostra che la gente ha la fame, è alla fame, la gente in Italia siamo alla fame, siamo alla fame. Cioè io al sabato mattina passo davanti al convento dei Cappuccini a Lendinara, che tu conosci, tu che sei venuto da poco da noi, hai capito, e c'è la fila, ma non di stranieri, anche di stranieri, ma anche tanti italiani, che si mettono magari il foulard davanti alla bocca per non farsi riconoscere, che si vergognano. La gente è alla fame, hai capito? Io e mia moglie siamo due insegnanti e tiriamo avanti a fatica. Una volta due insegnanti si compravano una casa al mare, oltre che studiare e far studiare i figli. Cioè, capisci cosa voglio dire? Quindi è una cosa portata con la forza questa. Questa è tutta una cosa fatta con la forza. Allora, però io dico, ma perché questa accelerazione? Perché c'è stata questa accelerazione così mostruosa verso una società? Adesso mettono l'euro digitale, vogliono creare una società orwelliana in cui tu non fai quello che vuoi tu vai fuori, sfori con il carbon credit, tu non ti fai la puntura, noi ti blocchiamo. Bene! Bene, così la gente farà come è successo in Argentina ai tempi di Cavallo, no? Che avevano dollarizzato il peso, erano arrivati alla fame, si sono fatti buoni, si sono fatti una loro moneta. Noi dobbiamo togliere il controllo della moneta, loro stanno perdendo il controllo con i fossili, perché tu vedi adesso a Cuba e in Venezuela, dove ci sono gli embarghi energetici, è tutto bloccato. Cioè dobbiamo cambiare assolutamente il modello di sviluppo, perché
1: ma gli italiani ne hanno voglia o devono aspettare di essere
0: ma non è questione di voglia o non voglia. Guarda che tutto questo armarsi contro la Russia, perché vogliono partecipare alla spartizione delle risorse con la Cina e con l'India, perché le stanno dando le risorse, i russi le stanno vendendo il petrolio, il gas, lo stanno vendendo i russi e i cinesi. Ma perché vogliono fare sta cosa, no? Allora il ragionamento è questo è un drago che sta morendo. È un drago che sta morendo, e quindi sono i colpi di coda di questo drago impazzito ormai. Cioè la gente come Cingolani, che dice no, ma qui siamo in troppi, siamo in 3 miliardi, ma va bene. Cioè, hai capito? Bisogna sterminare, cioè presuppone, e come dicevano la Bill Gates, eccetera, lo sterminio di una parte della popolazione. È perché non vogliono cambiare il modello di sviluppo? Perché in questo modello di sviluppo nuovo, un modello che poi non è così nuovo, l'umanità ha vissuto centinaia di migliaia di anni in accordo con la natura. Tu non puoi andare contro la natura, ti ferma la natura stessa, ok? E loro non hanno più potere, la famiglia nel bordo.
1: Sì, hai ragione, ma la mia ansia, se vuoi, è questa. Io lo so che alla fine questi poveri piccoli teppisti, perché sono dei poveri teppisti delinquenti e cretini, perderanno in una maniera devastante, prenderanno come uno che a tennis prende 6-0, 6-0, questi non fanno neanche un 15. Però nel frattempo che cosa succede? Tanti bambini muoiono, tanti morti.
0: Ma è sempre nella storia. Io ho studiato tutta la mia vita la storia, sono un insegnante di storia. Nella storia tutta la libertà umana è stata pagata col sangue. E se tu leggi un qualsiasi libro di storia, ogni pagina c'è una rivoluzione, c'è una lotta. Allora il ragionamento è questo: adesso questa gente si sta cercando di accaparrare l'acqua dolce. I Rockefeller, no, si accaparrano i privilegi sull'acqua dolce, stanno speculando sull'acqua dolce, stanno mettendo impianti fotovoltaici, stanno tentando di controllare il cibo. Ma questa cosa è perché vogliono mantenere quei vecchi privilegi. Allora. Scusami.
1: Però è veramente la gente che balla col transatlantico che affonda.
0: Ma è vero questo. Tu lo so se hai seguito l'altro giorno, passava questo striscio, ma è passato a livello internazionale, che l'America sta facendo un programma nucleare con l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è uno dei primi principali produttori al mondo di petrolio. Vanno in cerca del nucleare. Ma il nucleare lo sappiamo tutti che è impercorribile. Ma chi è che mette le mani sul nucleare? Il nucleare, abbiamo il 95% di merce che gira per nave, con la nafta pesante, ma se tu fai due navi e quelle lì si scontrano, basta, è un disastro. Cioè il nucleare, le scorie radioattive, le scorie che escono da lì, non possono essere messe in nessuna parte. Abbiamo 70 fusti a Piacenza che sono, non so quanti anni, hanno speso un'enormità, prima li buttavano là in Somalia, ma adesso, hai capito, qui abbiamo acqua dappertutto, se si vengono in contatto con l'acqua contaminano tutto. Quindi il ragionamento.
1: Sì, guarda, io ci ho lavorato un po' di anni fa e la gente non ha idea di che cosa voglia dire queste cose, non ha idea neanche che noi abbiamo addirittura dei tratti di mare che sono radioattivi semplicemente perché delle vecchie centrali devono essere raffreddate, perché quello che noi chiamiamo erroneamente il carburante nucleare, perché non è carburante perché non brucia, ma comunque quello che viene usato per estrarre l'energia nucleare deve essere continuamente raffreddato, perché sennò scoppia tutto e allora si fa circolare intorno a questi depositi che adesso sono fermi, si fa girare l'acqua del mare che poi rientra nel mare, quindi quel mare è radioattivo, ma la gente non lo sa e quindi tutto bene, così come in tutt'altro ambito la gente non sa che ci sono delle spiagge in cui è macinato l'amianto dentro perché non si sapeva dove buttarlo. Allora ragazzi,
0: sì, siamo alla follia. Questa gente qui, come li chiami tu, i teppisti, che sono dei criminali comuni alla fine, della povera gente mentecatta che hanno questo potere.
1: Sono dei poveretti perché non si rendono conto che loro stessi sono vittime della loro idiotia, non lo sanno. Pensano, chissà che io comando, no, tu non comandi, tu sei un burattino che ti fai comandare.
0: Ascoltami Stefano, fermiamoci un attimo adesso su questi argomenti e parliamo della tua fondazione, perché è importante.
1: Non è mia, la fondazione sono di tutti.
0: Sì, esatto, ma diciamo che è la fondazione che dà in qualche modo sostegno al vostro lavoro. Voi, tu e tua moglie siete riconosciuti a livello internazionale, avete un microscopio elettronico e questo ha un costo, ma è importantissimo per fare determinate analisi che avete fatto in questi anni e che hanno fatto anche scalpore, perché a un certo punto le analisi sui vaccini hanno tentato in tutti i modi di fermare la tua moglie, io l'ho sentita a Ferrara che lo diceva.
1: Certo, ma guarda, ma adesso stiamo lavorando sull'Alzheimer, sul Parkinson, sui bambini morti in culla, sui cervelli di queste. Proprio oggi abbiamo analizzato il cervello, ci abbiamo trovato dentro una roba che io adesso devo ricontrollarlo, perché se è vera quella roba lì, è una roba da suicidarsi, se è vera quella roba lì che abbiamo visto oggi. Però noi siamo l'unica fondazione che non ha un solo sponsor, perché la gente, guarda, l'altro giorno io sentivo il telegiornale e sentivo che nel giro di 30 minuti Vasco Rossi, io ti dico la verità, non ho mai sentito una canzone di Vasco Rossi, ma non mi interessa neanche sentirla perché per carità, sarà una bravissima persona, non lo conosco, anche se è di Doc, e Doc è vicino a casa mia, non lo conosco. Bene, l'anno prossimo, da giugno, lui farà un tour per l'Italia. A giugno dell'anno prossimo, in 30 minuti, hanno venduto 550.000 biglietti. 550.000 biglietti.
0: Ecco, da lì capisci la potenza certo.
1: No, io dico una cosa, io non ce l'ho con Vasco Rossi, che sarà un bravissimo professionista, bravissimo, però quando poi c'è il problema che noi abbiamo 12 volte al giorno del bambino che sta male, del bambino che è morto dopo che è successo questo, ma che cosa ho io dentro al sangue, ma questo e quell'altro, andate da Vasco Rossi a farvelo.
0: Certo.
1: Perché noi non abbiamo i soldi per pagare la...
0: Allora, ripetiamo, certo, abbiamo un minuto e mezzo, abbiamo finito, perché noi dobbiamo fermarci prima a parlare della fondazione. Fondazione Nano Diagnostic.
1: Con la
0: S finale, dentro lì possono trovare il link, il punto dove dare, versare, aiutando la fondazione di
1: aiutare voi stessi, perché
0: aiutare la gente, certo, è per noi, certo.
1: Allora è www.nanodiagnostics con l'S finale, o meglio Fondazione Nanodiagnostics. Andate su Google, Fondazione Nano Diagnostics, ci entrate e c'è una sezione come donare, se volete. Se non volete, però, non venite da me a chiedere, oddio, è successo qua, dire ho un problema, perché sono fatti che non mi riguardano.
0: Certo, certo. Va bene, aspetti, guarda, ti dico io, noi all'Endinara stiamo facendo anche dei banchetti in piazza, e io metterò anche un cartellino in piazza su questa cosa, se a te sta bene. Fare pubblicità.
1: Però guarda, veramente la gente pensa di avere tutti i diritti, ma quando si tratta di rinunciare a un caffè ogni due mesi non lo fa.
0: Vabbè, insomma, adesso noi andiamo avanti su questa cosa, questo è importante. Io per primo adesso ti farò un coso, perché appena mi arrivano sti soldi ti faccio un versamento. Credo sia molto importante, credo che bisogna sensibilizzare, andare avanti, mi rendo conto che a volte è amaro. Guarda, devo salutarti perché siamo arrivati alla fine. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie, ciao, grazie.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei poleti, ed essa al ristorante, a Selvo con dei preti.
4: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
5: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
6: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
4: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
7: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
8: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
4: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
6: Con guida.
5: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù, grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
6: Fino a sciopar! Boom!
5: Euro 20.
7: Ci stanno anche panini e taglieri, oppure porteve da mangiare al sacco.
6: Per info e prenotazioni
9: 3
8: 2 9
9: 0 0
8: 3
9: 8
8: 9
4: 8
10: 8.
4: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
6: Oh,
4: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
6: Se no, capì, a me mi piace la baccalà e la grigliata.

Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile. Dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Pronto?
1: Senti che conosco che ha con te. Pronto? Senti una musichetta che conosco.
0: Eric Ashley. Senta signora Marilena.
1: Buonasera caro
0: buonasera.
1: Maestro Moreno.
0: Beh, insomma, dai, stiamo bene, cosa vuoi? Adesso che ho appena fatto un'intervista con il dottor Montanari, Stefano Montanari, e le diceva che in Polonia praticamente adesso gli obbliga a togliere tutte le medicine di Pfizer, solo qui, neanche più curarsi con erbe né niente, e a togliere le medicine anche ea di Pfizer.
1: Ma allora... Finché bocca prende e culo rende, immona le medicine chica e vende. Questa era la sua vera amica e ecco, quel nostro babilato di cultura. No, mi vada, avevo scoperto anche l'erba Luigia, che è la moglie di Luigi, questa qua. Qua Luigia, con l'erba Luigia, a se puoi fare i decotti, a se puoi fare anche un liquoretto, che sia una meraviglia, con un po' di alcol naturalmente, lo lasci.

0: qualche cioccolata fa me, dopo il caffè, Gauca Pio in manovra, ma qua è marionette, marionette secondo me che aveva anche una loro personalità, in manovra come chi vuole si farà butti.
1: Ma vuoi a dire che ma i suoi amici dai vecchiotti toglie medicine Lori?
0: No, aspetta, c'ho adesso, guarda che peccato che ha un tasto, caro maestro. A se è successo una disgrazia, era perché ho detto, aspetta che a dimentichiamo che queste robe tristi, insomma, a che dico, senta cosa è successo. Al come centro dire? Bocciofilo. A che c'era un anziano che si chiamava perché non chiese più, chiamava Artemisio, e c'era anche, come si dice, rabdomante di qui che andava a cercare l'acqua,
1: quindi la persona anche importante, cercava l'acqua col bastone,
0: bravo, a pensavo che ci avesse il piede mondo anche a Minos e Cassati, insomma, aspetta che conto, insomma, Artemisio c'era lì al circo Bocciofilo, e che c'era un altro che malvenirà individuato, sai, si parla da ieri, è successo ieri sta roba, insomma, poche parole, a che c'era ste mentine, lui pensava che fosse mentine valda squatoia, ho capito, già di fare un 3-7, e che c'era ste mentine caramelle azzurre, e lui e l'aveva scambiata e valda, insomma, gliene ha tolto 5, e c'era Viagra, aspetta, gliene ha tolto 5 se sei un colpo,
1: ha tolto 5 Viagra.
0: Ma aspetta, lui mi ha detto, beh, Mara, ho voglia di cambiarmi l'alito, a rinfrescarmi la bocca, ma sai, non sei che se da ieri chi cerca di serare a bara, non riesce più a serare a bara.
1: E se pazzesca anche questa storia del Viagra.
0: Ma che tragedia, ma come si fa? Mi ha forse il Viagra, no? Mi ha detto, ha ingerito dei pastiglietti azzurre, anche a me, cioè, sarà stato il Mentos, no? Il Mentos se c'era bianca, e poi insomma 5, è massa grossa mandare solo 5 Mentos a te strofeghi, ho capito, e lui ha visto una rometta azzurra che c'è, cioè Valda, e sarà dei Valda che con suoi sbiadite è già morto secco Artemisio, mi piacere.
1: Sai come è capitata una storia del genere mi da piccolo, però no, ieri era Viagra, ieri cioccolatini purgantivi, perché mia mamma, siccome che non altri mangiavano in giro amo, i mangiavano frutta crua, tutto mangiavano, il cuore erano altri bocce coca catavino, a chi non sempre fame, e ora mia mamma gli ha comprato i cioccolatini purgantivi in farmacia e gli ha messi, non so, gli ha messi di sola di Anapa del Camin, che gli era stuano, gli era di sta, e ora praticamente mi ho visto i cioccolatini, cioccolata che mi vedevano poca sano altri ieri un po' retti, e ora che non mangia, mi dico che non mangia 3-4 anno, che dico,
0: mamma mia, neanche da dire, che poi
1: a che vino il bagno forano altri, perché il nostro bagno gli era detto, capito?
0: Sì, certo, e beh, credo che gabbia mi adesso ancora
1: mi il bagno di Toia.
0: La roba mia è Toia, perché sennò si deve anche smartare con gli anni, però caro mio, dopo abbiamo che qui in casa, perché adesso per carità mio marito che ti aspetta, che anche a noi altri che si vecciofa poca cucciata, non aveva fatto una carreghetta, e a pari una piccola sedia elettrica, non aveva fatto una carreghetta. Tanto che tessora, perché ha poca via ciò qui di noci, e mi ha fatto una bella carreghetta di legno tipo a sedia elettrica, secondo me che ha tolto il disegno, che c'è mai sicuramente l'ingegnere che ha fatto sta roba, e ora mi sentavo naturalmente senza il quercio, o anche senza il senso, com'è che vivo gli altri là in città, e perché quando mi viene che sono lì fuori a stago anche do 3 ore mi senta lì, ho capito, a stago lì che ascolto il giornale, che lei, che anche a so che penso, perché sono comodissima, e mi era fatta proprio in cento quando mi misura come circonferenza, che ho capito, dopo che lì dipende dal stagione, che a volte mi incastro anche perché se mangio qualche cosa sotto in più, e ora lì le... E
1: storie di vita, signora Marilena, storie di vita queste.
0: Vissuta. Caro Moreno maestro, come stai lui comunque?
1: Qua è un casino, è come al solito. Tanto che è un caldo da morire, che è 35 gradi. La lei se sta meglio, sì.
0: Ma sì, che è una bambina, non sono mica tanto alta, mia sono 1,60 m, ma voglio dire qua.
1: Quale sono? Ma seta è ora ea, quindi è più larga che alta.
0: Beh, lui fa, come si dice, prima saltarla che si arriva intorno, è più che si ha un piatto.

0: adesso diciamo passiamo avanti a quarei de pinze, passasute e qualche cucchiaio di vino, riesco a dire di no e no, non riesco a dire di no. Ecco, i medise voto un topo de tiramisù, che dico perché no, che non riesco a dire di no, non riesco a dire di no. E sì, capio, forse dal battesimo anche si rinuncia a Satana alle sue tentazioni. I padrini che a volte la caparlava, non mi ricordo. Sì, diceva sì, rinuncia a sì, diceva sì. No, e mi no, ecco, vedo, no, non riesco a dire. Ecco. E quindi che ho capito questa volta qua dopo l'età, il metabolismo e sì che mi muovo, ma mi sono una finta grossa perché sono fissa, che ho capito, sono fissa, senza che ogni volta che mi fa qualche punturina perché ero piena di dolori, è l'ostetrica qua del paese che ogni volta che viene ascolta Marilena Vara, che qua ogni volta spendiamo un capitale di aghi, di siringhe, perché caro mio ti salta via come i gorilli,
1: e se soda, insomma, se vai a soda e a
0: soda come gli ovi, sì. Vai a soda.
1: E Sogaine, come stai Sogaine?
0: Ah, Megaine, è un spettacolo, fate chi ovi, che ho detto e poi adesso la prossima volta che se vedemo che ne porto, perché hai il periodo di calore che non è una tanta voglia di farle, che è una voglia, capito? Adesso è un periodo, nonostante sto caldo chi, e si è messo a farle, ma esempio è strano il calore, eh? Esempio è strano il Megaine, e siccome mi cavarete l'ore, non sai che gabbia, cioè, ma adesso dai quel periodo magari come da fare le pinze, no, se ne voglio da fare gli ovi, non che ne frega niente del caro del signore, per domani vieni, passato mai, ora magari qualcuno te lo capi. Ho capito, però le gallina sta bene, le cavarette sta bene, insomma dai, tutto va bene.
1: vai al mare adesso, no? Sì, no, montagna.
0: Ma neanche passa. Che poi al bar adesso, ma questa c'è una verità, no? Come ha detto mi guardavo una volta, tempo, io direi adesso una volta, quando andavo lì in paese a guardare a televisione, la Federica Pellegrini, che è aperta teota, che ha vinto tutte le medaglie. E ha confessato che ha fatto sempre pipì in piscina e lì doveva andare al mare. Quando ti dice se andai al mare, lì arriva che c'era l'acqua zaia, domanda se perché zaia l'acqua, a me domando mica, ho fatto personaggio a 40, domanda a me, guarda che tutti, infatti se lui va al mare, hanno come nessuno che fa la fia davanti ai bagni, perché tutti sono bisogni in acqua?
1: Sì, è vero, però uno non che pensa a mia, ma se è vero tutti pissi in acqua.
0: E anche il caga, ma scusa, stai,
1: no, dai, davvero? Sì, no, non sì, credo.
0: I puttini, i vecchiotti, ma demo, te fa che sei in acqua, magari ti mangiamo più di anguria, ora che sei fuori, è categoria al bagno, ma demo, ma sì, dai, che largo ti ha fallito. E io dico mi, che è così,
1: quindi, ma se meglio a montagna, se meglio,
0: Beh, no, anche lì, beh, aspetta. A vostro sentito, ma diciamomi adesso lì, allora sul Bergamasco in montagna, a vostro sentito, come ha chiamato un mio amico che era là che ha sentito, ci sono dei turisti che si sono lamentati perché ci sono le mucche fuori al pascolo, che hai i campanacci che dà fastidio. Questi lì in città dove c'è sirene, casi, claxo, però dopo vanno in montagna e queste pore bestie che passano, che mette i campanacci, forse che ne avranno coglioni che i mucche avere questo campanacci per staccare il collo, però così, è bello, sapete che pensi, vero? Però magari evitano di perdersi, capito, di cascare in qualche cosa.
1: Ma mia, è vero questo discorso qui? Ma mia, vedi, hanno volta una roba che tanta gente va a camminare, no? Va a camminare
0: sì,
1: a piedi.
0: Sì.
1: E dopo, capito, cosa si chi fa? La prima roba che si fa è si mette le cuffiette.
0: Bravo,
1: a parte che sei anche pericoloso perché sì, tanti camminano dietro le strade, certo, quindi non senti neanche la macchina che arriva a parte di Rio, sì, ma se mette sì, tutte queste cuffiette, ma sì, se te vai sì, a camminare magari anche a Rio l'Adese, ad esempio, mi dico con l'Adese mio, oppure
0: sì,
1: cioè
0: certo,
1: se te vai a camminare in mezzo alla natura, no, che te sì, continui a spararti capito, rumore, perché adesso poi la musica sa che vede che musica caghiamo, che piace la musica,
0: esatto. No, ma se ti fanno se musica, se un bordello e basta, ma se musica che lì. Ma se pensa che c'era una mia amica che ha messo il nome Mozart su Putin. E uno che ha detto, Madonna, che tu ti hai messo Mozart, com'è? Perché suona bene? E ha detto, vedi, che è intelligente questa qua. E ha messo Mozart su Putin perché suona bene. Ma quello di adesso, la musica di adesso, ma se musica, se so dun dun dun dun. Che poi te batte in pia panza che è musica lì. Mia, forse ti techno, stiamo a techno.
1: Sì, sì, sì. E a techno. Sì, a techno è terribile.
0: È terribile, te batte in tia panza, te fa proprio dun dun. Mi che dico verità, mi. Ma mi insomma, son vecchia, ma non una roba, una vecciona. Mi ricordo rock, mi ricordo anche a Janis Joplin, Jim Morrison, ma che c'era un senso, capito? Che c'era un inizio, una fine. No, non ho capito niente adesso. No, no, bumbu. A parte, sai chi pensa forse che sei in seminia e forse che sei anche, non lo so.
1: Vabbè, cosa vuoi? Così chi si impone queste robe un fiato a volta. Te vedi chi se Dio impone anche ad Anuati adesso gli vuoi fargli i vaccini ai gaine, che hai sentito? Che fai i vaccini ai suoi gaine?
0: Ma sì, Driuska, ma i miei gaine, a parte che i miei gaine che hanno una personalità, loro mai le si farì avvicinare da qua, con se si mette i guanti e poi per andarle a assassinare. Guarda che i miei muore di vecchiaia, che non una che ha cagato desani, mia go una che ha cagato desani.
1: Davvero?
0: Sì, sì, sì, perché pensa, che ha fatto uno studio, perché mi seguo queste robe qua, quei serie però, che non sanno ancora un maiale quanto può vivere, perché i coppa prima, sì. Loro un maiale potrebbe vivere 10, 15, 20 anni, ma non, più di un anno, due, adesso non so, quelli proprio grossi, grossi, capi i coppa?
1: Ah sì, noi altri, ma in America dice che usa anche come animali da compagnia i maiali, perché dice che ne spusta via, se non ti tiene, se ti tiene liberi, eccetera, non gli dice a mia l'odore,
0: sì. Bravo, bravo, e sei intelligente e tutto, ma noi altri vivevano di tutte robe che hanno già stabilito, come ad esempio che altra roba, no? Beh, che le capre sei ignorante, questa è una gran cagata proprio perché mica non sempre bu, e se come i cagnetti te li arrivano dappertutto, no, queste rispettose e curiose lo sapevamo. Ma se come dire, no, che il lavoro nobilita l'uomo, ma quando mai in fabbrica a Cotimo a te nobilita sti luamari, ne hai più mio. I negai finio del cagate, perché questo è allora a fine cazzo, se mi a sua casa l'ossio, il padre dei visi, e guarda, mi ha passo delle giornate senza fare niente, sentagli vado a me valle, vado a negaine, vado a... mi non mi drogo, non mi imbriago, non so con quelle macchinette, come si fa a dire che l'osso è il padre dei visi? Chi ti dice che tu capisci, ti dice queste robe, la gente magari a fine che crede.
1: Sì, no. Te conta bai, no. Se Dio conta, i conta bai apposta, i conta bai per chi sì, vuoi, sì. Te vedi sì. Come chi fa, dopo i impegnino la gente di... Allora che ti ho capito, i che c'erano tutti i schei in vena, perché con che sì. Punture chi che ha fatto, chi vaccini chi che ha fatto, gli sì. In vena un buccio, e dopo certo. I vuoi fare a guerra, e dopo a giustizia, no, e se è tutta una proprio una mamma, magari so dire chi si
0: ma io sai, sarei curioso di sapere cosa pensa comunque il popolo. A parte quei che si obnubilati, senti, a questo studiamo ancora, questo aspetta che se mettiamo al maestro che sparo lì una bella parola di tutti.
1: Cos'è la parola, questa sera?
0: Obnubilati, oh obnubilati. I sei mezzi imbriaga, su per capirsi, che sei mezzi insemini per dirsi qua come capiremo le altre ne avalle qui. E quindi che tu capisci, ma tanti, secondo me, la pensa come noi altri,
1: sì.
0: È che non inigai a forza, cosa fai?
1: Sì, che vuoi coraggio?
0: Vai in comune, c'è pare fare i amministratori. Cosa affetto, dopo te vedi che adesso si sempre di fare le leggi sempre di più, ti fa passare per terrorista. Purtroppo, maestro, siamo messi così.
1: Sì, bisogna che disubbidimo, e ha sempre ubbidio ciò.
0: No. Anzi, dopo salto sempre stata adesso, con gli anni, come si dice, no, si stempera tutto, ma sono stata tanta dita sumi proprio perché non mi sono mai piegato, non sono mai state le regole.
1: Quindi a sega ribea il sistema.
0: Sì. Dopo c'è qua tante parole carghe, anche tante pacche da me mamma, perché sono sempre stata. E una volta non capivo mia televisione, era una cosa che sentivo dentro il cuore, capivo, dico, ma Dio là, ma perché mi vado a fare sta roba qua? Sì, infami, sì, perché da, capivo? E quindi, e dopo però mia mamma, mega betti tu fa, capivo? E insomma, mia mamma, mio papà no, fuori, ma mia mamma, quando che non riusciva a brincarmi, che mi pentava qua, e dopo, magari mi correvo, già lo sveglio, già ero magra la puttana. E dopo, magari dopo un giorno, e le mie vestine, mi puorina, mi brincava, mi dava due patroni, ecco, e adesso perché capivo perché, a proposito. Però mi servì.
1: Quindi la strada è quella di disobbedire, quella di non ubbidire.
0: Sì, ma anche lì capito, ma anche lì ti dice no, che invece dopo anche, ecco, una roba che mi fa girare, che non che dico neanche a cosa, anzi qui del mio marito mi fa girare, che ti dica, che ti dice lo facciamo per il vostro bene, lì proprio l'infamia all'ennesima potenza, sì. Lo facciamo per il vostro bene, capito? Quindi ti invena, i te chiave sti scheri di merda di a pensione, i te fa, capito? E dopo ma cioè, lo facciamo per il vostro bene, loro si aumentano i vitalizi e avanti, dopo ti mette questi personaggi che adesso devo venire nessun altro, che questi sarebbe, no, come si dice adesso in italiano, in difficile, che sarebbe il contro il potere, come se a chi se qui,
1: sì, non sì, del, sì, sì, sì.
0: Se qui fuori dal coro, mi ha detto di tutti i compagni, va a mangiare e bevere insieme dopo questi impestacoli, questo è il problema,
1: capito? Sì, ecco. Sì, sì, sì, è vero, dopo si gli imbriaga col cellulare, sì, con la televisione.
0: Sì, sì. Toccano i tasti giù, ecco,
1: sa comprare il cellulare, sa comprare il cellulare,
0: no guarda, io ho capito, mi guarda adesso lui chiama stora qua e mi chiama che sali nel posto del bar che è ancora il centralino, mi altri ancora il telefono col centralino qua cabina imbottita, mi sente mica adesso sono io tra poco mi viene a fare una respirazione perché qua cabina imbottita a sorrio tirare le cuoia, però tutti quei del bar mi sente mica quello che sorrio dire, eh.
1: Sì.
0: Ma una volta, se ricordi, che una volta ancora anche in Caffè Grande che c'era la cabina imbottita, se ricordi?
1: Sì, sì, mi ricordo, sì, sì, sì, sì.
0: È come le camere del manicomio imbottite, quando che uno dava le mani, cazzava la vetro, che se dava dei testati, non si faceva niente, che ho capito.
1: Certo, ecco. Certo.
0: Vabbè. Ma non bisogna starsi a mareggiare.
1: Ma no, bisogna secondo me, proprio bisogna che assenti a Seriba, hanno che niente da fare, perché se non Seriba emo, in Emania vivi questi. Sì. Ma poi assenti a sempre ribeate a storia, sai, io dico mia, se sempre ribeai persone, più stai in natura, più si ribaia, perché dopo alla fine l'ori fa tutto qua forza, ma alla fine cosa vuoi, muore come noi altri, sai.
0: Mia certo, spero anche a chi muore a pezzo, voglio dire anche adesso, se vuoi proprio essere che siete brutali, vero, perché certo, se dici tanto
1: a grande cancari,
0: ma una roba, ma dopo, quando che di, come che diceva il saggio, che non ti puoi neanche discutere con un ignorante, perché intanto ti tira il suo livello e dopo ti batte con l'esperienza,
1: sì, è vero, sì, è vero.
0: Batte con
1: l'esperienza. Ma che credi a poi il karma, tanti dice che dopo se ti fai del mild torna indietro, che sia vera sta storia.
0: Allora, magari per vie anche che sono uscite, mi credo anche ad essi. Se non sei proprio persona capace, in qualche modo, intorno a questa persona che ha fatto del male, o forse c'è una speranza, mica dico forse c'è una
1: no,
0: speranza.
1: Ma secondo me tanto è vera questa storia qui, perché tanti chi fa del male, dopo ti vedi che casca questo, che casca il fiocco, che casca che altro, che, cioè, hai capito il discorso che voglio dire?
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: Dice che chi che fa del male dopo ha paga, capito? Però se è vero secondo me, perché grande stati chi sei veramente carogne?
0: Il secca, come si dice, mi ga portare a cicogna, i ga portare gli avvoltoi, tanto che secondo me sai, o certi, mi ga portare gli avvoltoi. Che poi, ma forse lo sai, o accato, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, come che si dice. Non che segnata sta insegnando, forse, voglio che dire che non che segnata forse sta insegnando.
1: Sì.
0: Lui che è professore, che è a scuola,
1: che
0: sarà sicuramente un bravo professore, i ragazzi che passa sotto di lui, no, passare, nel senso di passare, capito? Nel senso, magari i conoscerà dei robe, perché tanti.
1: Ma no, ma se è vero, guarda che i saggi greci dicevano, diceva uno che c'era uno in gamba che si chiamava Socrate, diceva che praticamente il problema tutto è l'ignoranza del bene. Sì. L'ignoranza del bene, se è vero, l'ignoranza del bene è incredibile, perché tanta gente, però in realtà tanta gente sa quello che è il bene e il male, dopo sa quello che è il problema, fare il bene vuoi coraggio. Vuoi coraggio?
0: Bravo.
1: Se non
0: bravo,
1: te hai coraggio, capito? E a Genara del coraggio, Genara coraggio.
0: Sì, sì, che no tanto. Dopo sai.
1: Quando chiamavi in giro qua sola Lambretta?
0: Sì, dopo secondo vado da fuori di sera che è scuro, ma più che altro non ho paura del buio, ho paura da trabucare, che ho capito, da farmi del male, ma il buio, ma insomma, che non abbastanza, anche se c'è tempi duri questi qua, mia, sì. io vedo da un anno all'altro anche.
1: Ma gli ha fatto una acerazione, un anno, ta che acerazione che gli ha fatto, se tanto c'era verso, cioè sì. Non gli era gli ultimi anni, non gli era stato così prima del 2000, dopo che c'era, sì. Secondo me che qualche problema, secondo me è legato proprio al discorso dei fossili, del petrolio, di questa roba qui, perché chi ha paura di finirlo e dopo sa tutta chi ha baracca qui casca in testa, perché anche se non ha l'ambretta magari o vende l'invizio in casa il formaggio, non ha bisogno, o no?
0: Ma allora è migio, dopo gioca a parte il mese prima, se non va a venire l'endinara, ma mi guarda il centro con le caretini, non ho mia problemi, fuori
1: a posto, un messaggio da Robby del Pin che ci dice cara signora Marilena e a Senna goduri ascoltarla, un abbraccio Robby del Pin, viva la libertà.
0: Marta, vede, ma che meraviglia, Vara, grazie, mi fa tanto piacere queste robe, ma sa cosa maestro, chissà quanta gente che lo ascolta, che avrei anche loro delle robe da contare, mi piacerebbe un giorno, perché a sogno sai, a sogno no, neanche voi da pagare, perché che si chiama, beh, ormai andremo a lume di candela, ma a sogno mi piacerebbe un giorno trovarsi in un'arena, non so cosa, che ho capito, e che tutta la gente che ha la loro storia personale da contare, i loro aneddoti, si catesse tutti quanti, questo è un sogno che ho, perché a me mi piace tanto quando c'è qualcuno che ha qualcosa da contare, capacità, adesso perché avevo la mia età, è chiaro che ho potuto da 15 anni, ma magari se puoi contare dei sononi, cioè tutti quanti che ha delle robe da contare, e mi piace ascoltarli, mi piace tanto, quindi mi fa tanto piacere che questi signori che ascoltano lui, che sicuramente siete delle brave persone.
1: Vabbè, cosa vuoi, dopo spariamo anche tante cazzate, però secondo me la roba più importante è quella di fare i collegamenti, cioè di tentare di capire, sì. Di farsi il quadro generale, sa, perché è tutto
0: sì,
1: lì,
0: sì.
1: Se non te fai il quadro generale,
0: la consapevolezza,
1: esatto, cioè quella di capire che dopo vedi a Ea e a me che ha detto adesso una grande verità, dice mia godi i giorni che sono che non fa niente, stavo da Dio perché penso sì. A vivo, e dice che in realtà il vero ricco è quello che è padrone del proprio tempo.
0: Certo.
1: E adesso in quello. Gli ha tolto il tempo a gente, è disperata la gente, è disperata, gli fa correre come è trotto,
0: sì.
1: Capito?
0: Come
1: è trotto.
0: Sì, sì. E ti non c'è più tempo per pensare, capito? Non guardi più dentro te stesso, ma non perché bisogna essere filosofi, bisogna dire oh, con la testa tra le mani come leopardi. Però anche il fatto di guardare a natura. Chi sei che guarda più il cielo? Ma basta che te guardi da scivio questi putetti in semini, me ne mi ricordo anche uno l'altro ieri con l'ambretta, sto lollone, ti ascolta cazzo, e già devo guardarsi il telefono, ma vado avanti dove capisci di andare, eh? Io per battere in questi
1: lampioni. Sa fatto male, sa fatto male.
0: Sì, è tutto eso, ma a me no, perché avevo il fatto, già era un piano di coglionio, così mi sto sveglia, sveglia, così. E non è che è scrivino, perché dopo che avrei detto, ma chi sia sta vecchia amata? No, che si dica più, un giovane coglione.
1: Un giovane coglione.
0: Manca, a volte senti anche vedo, mico vago, perché a volte nel mio paese che è una botteghetta, ma noi già, certi detersivi, certe robe, vago al supermercato grande, che ho capito, sono in città. E a veces deve ciotte come me che parla, capire questo telefono che poi io sento dappertutto, anche i tuoi interessi, anche ti senti tutti, ma qui dice no perché c'è la privacy,
1: ma qua la privacy lo sa che lo sa che tutti siamo tutti spia con chi i telefoni lì, lo sapevi?
0: Sì,
1: ma pare secondo te perché in spia mi è cosa che muia non è mia segreti, ma perché in spia secondo te?
0: Caro, mi sarà anche le pastiglie che tolgo e la taglia delle mutande che mi metto su, capito, perché mi proprio segreti, e vorrà fare un quadro generale, vorrei anche segnare mi e lui assiamo segnare, sai, un maestro
1: dice,
0: mi e lui assiamo, si dice outsider,
1: sì, sono molte parole importanti, siamo fuori cosa dice, vuol dire fuori classe, fuori
0: outsider è proprio uno che non come si dice non riesce a brigliare, non c'è niente da fare, quindi a loro che dà fastidio, che sono più di loro, va benissimo,
1: ma sua Maria è in briglio, sua Maria è in briglio, sua Maria
0: caro è gattentà, ho ben briglia. in briglio mi tacca, cosa tacca la portiera via, porta che altro sono che in briglio. No, ma
1: è cavalancana, è cavalancana età.
0: No, sì, a parte una età, però le tanto buon, sai, lui è veramente...
1: No, perché può mettersi su un par di che valda lì del circo Bocioffio e che dava.
0: No, caro, io da conto mi metto, ma che temo, ma che arrivato.
1: In una mezza volta che attrito sul caffeate.
0: A parte che poi mi ha detto che costa anche, ma se mi è mutuabile, che era da lì.
1: Non so, sai, mi ne ho poi tolte.
0: Mi ne ho mai... Pagano i dati tra i suoi ascoltatori e si sente se magari...
1: Se hai, dice che costa il Viagra. Ah, signore,
0: no, ma... non so neanche che confezione che sia, la colonia che sia confezione come quella dei supporti, eh? Credo che sia lì, ma che ne sarà 7-8.
1: Ah, mia è una barzellettina da contarne prima di salutarsi.
0: Ah, mia. No, che se un uomo guaretto che va dal dottore, va dal sessuologo e che dice: dottore, avevo un problema, e il dottore mi dica, fa, avevo l'organo piccolo, beh, che dice, allora lo vado a suonare in una chiesetta, e ho capito, capito? Capito l'organo piccolo, chiesetta, no, perché anche io ho contato gli abocciofoli, mi ha parlato, mi dire, si è fatto un goto un po', signora Marilene, se no, studia un attimo, ma no. Capito? Come quello che dice, studia la matematica, i coglioni sono molti più di due, è la stessa roba, eh? Ecco.
1: Signora Marilene,
0: bisogna
1: se qualcuno caccia memo, perché qui se godemo, se passiamo via ne conto fiai su storie,
0: ma
1: vai a tristi, se abbiamo da contarsi, bisogna mia ecco, sempre
0: ciò che
1: lì di
0: Artemisio è
1: stato,
0: che se là che ne riesce a sarare a Barbara che l'ha fatto, per tutto, se una roba, è una roba, cazzo, una roba, una vergogna, capito? Non so neanche se metterà nei cronache locali, adesso provo a guardare, ecco.
1: Mamma,
0: ho capito, maestro.
1: Se gode qui Vecciotti, sta attenta chi toglie Viagra, anche ne assalta, finché tira il boccino.
0: No, caro, prima chi mi assalta a me bisogna proprio parte chi si tira sulle mani, che è un lavoro qua da fare. No, mi fa prima offrire un bicchiere di vino, fa prima offrire un bicchiere di vino, io dico mi. Caro maestro, è sempre una gioia sentirlo.
1: Va bene, signora Marilena.
0: Stai bene, tutto a posto?
1: Sì, dai, questa volta qua siamo qua col caldo, dopo so, ogni tanto la moglie è pronto, non si capisce, ma noi siamo tranquilli.
0: Ma la moglie sua, conoscenza mia, sì. È una perla, fai male, ascolta, guarda che mia, sono vecchia, sono saggia anche saggina, come il tuo, e a Zena, poi se capi giovane, devi bisogna che prendi a conto, sai, sì. Perché la nostra età, se ne succede...
1: Era un par di anni di manco.
0: Sì, anche con zero mi pare, non ho capito, caro, no, anche con zero del do, meno adesso che lui, e ragazzi con lo Sberaldo, che poi un bel dell'anima, ha fatto dei tre fiori meravigliosi.
1: E se devi aspettare la reversibilità della pensione, guida.
0: Signore di... vabbè. No,
1: che poi è bene invece. Dice, ma esi furbe e donne. E donne esi furbe, guarda che Dio è verità, mini a me vita. E donne più furbe e persone più furbe se cago incontrare le stai donne, furbissime. Molto sì, cara, furbe e anche cattivote, che ne proprio cattive, più cattive che ho incontrato sta donna, che dico la verità. Però dopo è che sarà anche i più buoni però è sta donna. Perché sì, anche sì, nei battaglie, nei battaglie.
0: Coglioni manca rompi coglioni, anche messo cresciuta il suore, vara che donne. E comunque se tu lavori in fabbrica, perché vengo a lavorare anche in fabbrica, e che c'era capo cadena, vara che si è incrociato con un altro che con gli SS, vara che mi c'era aspetto, che se te capivi da finire un orlo, capito? Anche lì un'altra roba, cottimo. Quando tu mi dici a cottimo, mi metti ancora freddo. Però c'era tutte donne, e capo reparto, c'era tutte donne, c'era cattive come il cre. O venivano istruite, o non si sa, c'era cattive.
1: Ma dico, no, ma è comunque che... però trovai gli esseri più buoni, secondo me, mica ho incontrato nella mia vita questa donna.
0: metà e metà. No, mi ho incontrata tanti uomini bravi.
1: No, mi ho incontrato donne. Secondo me è più brave le donne anche. Dopo ho voto e come tutti anche gli uomini in realtà i buoni anche cattivi, così anche quello da dire.
0: Ah, che anche se delle storie che narrerò al mio paese, anche se sta uno fuori che tutto ho visto l'angelo azzurro con la Marlene Dietrich.
1: No.
0: Che era la storia quello degli anni 30. Beh, non c'ero ancora nata per quello adesso, anche adesso non credo, tutti gli diranno no, Marlena a San Giovanni, fai i conti, c'è un 2026 anni 30, no. E anche se c'è delle donne che hanno assassinato gli uomini, e all'Endinara mi ricordo che adesso è già una tomba storica, anche già era, non fa quel nome, che già era una tomba bellissima, che già era uno, mia mamma mi contava sempre la sua storia, che tutto diede e nulla prese, e che io lì legava e si sta fatto, cioè e già si mangia fuori tutto, già era uno che aveva anche una paranca da sua moglie. E dopo le morti in miseria, che una volta che c'era l'ospizio, non c'era come adesso le case dei riposi, c'era messi proprio che davano tutti più derelitti, eh? Quindi mi sa maestro qua, dopo dipende dalle esperienze di ognuno, mi cattà degli uomini anche tanto buoni, tanto buoni.
1: Allora, se è vero, Robin Alpil dice non vedo l'ora che ti ammetti ancora su Telegram.
0: Telegram cosa?
1: Perché le nostre registrazioni, se uno va a Ferrari in pista, scrive Ferrari in pista e va direttamente su YouTube, cioè quello che viene registrato.
0: Ma
1: qua.
0: Sì.
1: Ma e dopo va anche, e anche a Digos, credo.
0: E mi manda la mia vallata, mi manda perché conto. Ma Digos, scorsa sera un'altra, un gruppo di ballo.
1: È poesia poetica.
0: Cioè perché siamo politica noi altri qua, è vero, cioè io era solo ascoltarla.
1: Se voglio far politica, se voglio dire che la gente che si ribaia, se voglio dire che la gente che torna alla natura, se voglio dire che la gente che altri si dico coglioni, chi in bacucca e servaio, cioè è più politica di questa, se voglio tentare di svegliarmi.
0: Questi sono buoni messaggi, i messaggi questi qua. Guarda, mia fa una confusione con queste robe qua, mi so solo che quello che parliamo e se sono robe belle e che fa solo bene all'anima, credomi. Perché ora va bene a rinseminirsi su questo benedetto triangolo, cosa è un rettangolo, isocele, cosa è il telefono, un rettangolo?
1: Un rettangolo.
0: Non ti vengono neanche i lampioni, i coglioni, le cose in labrette, quel vecchio signore da sola.
1: Ma vai, e poi azzanti a zero in coglionia, è proprio no, è vero, azzanti a zero in coglionia.
0: E non guardano più il cielo, capito? Quindi non ha più nessun senso.
1: Mia, guarda, signora Marilena, ma a lezzo di romanzi, perché dopo sa d'estate, dopo d'inverno di più, perché vado a studiare, eccetera, anche a me, perché sa che mia fa scuola, no? E
0: sì,
1: ora.
0: Quel
1: secondo piano. Però normalmente io leggo un libro ogni settimana 10 giorni. Io ho letto.
0: Bravo,
1: fa parte proprio del. Cioè, è l'unico modo proprio per. Anche delle volte per distrarre la mente, anche per tenerla. Sì. Anche perché mi piace.
0: Allenata.
1: Però io ho letto, per dirti adesso, ho letto 1000 pagine in 15 giorni.
0: Che bravo!
1: 1000 pagine. Beh, zero romanzetti, dopo zero romanzi, a volte sei più di autori classici, eccetera. Però voglio dire, secondo me, ero quando mandai una volta una vecchiotta, no? Che aveva quasi 100 anni, ho detto, ma cos'è il segreto della sua longevità, no? E ora ha mega detto che a mattina beveva un fiat di acqua tiepida con un fiat di limostru qua dentro. Pa' stomaco, perché gli abudi i problemi di intestino. E leggere tanto e di tutto.
0: Sì,
1: e a mente e a presiede a tutti i nostri organi, a mente.
0: Sì, sì.
1: Sentite che la mente infarcia di immondizia, è chiaro che a fine. Però non è facile, non è facile. È una lotta.
0: Certo.
1: Vabbè, sono Marilena Bioga, saluto perché con un'altra intervista.
0: E staga bene, saluta tutti quanti, casa e tutti, grazie.
1: Grazie, Saia, staga bene, un saluto. E un bacio al suo Remigio.
0: Grazie, anche lui ha la sua bella mogliettina.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci,
1: sta bene.

0: Sì, pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ah, ecco, buonasera signora Anna Maria Mariani, buonasera signora. Ecco, l'abbiamo chiamata proprio per capire cosa le è successo dopo che si è vaccinata.
1: Sì, la ringrazio tantissimo della possibilità che ci state dando di raccontare le nostre storie. E così facendo, in questo modo, ci state aiutando a scalfire un pochino il muro di gomma che abbiamo trovato sin da subito davanti a noi. Allora, io ho un testo qui breve e ve lo leggo per fare in modo più chiaro, spero. Buonasera a tutti, sì, sono Mariani Anna Maria, ho 57 anni e vivo in Umbria. Purtroppo anche io sono stata danneggiata dal vaccino, con tanto di correlazione scritta. Per l'esattezza ho riportato la neuropatia delle piccole fibre, somatica e autonomica. È una malattia altamente invalidante. Ho preparato un discorso da leggere, mi scuserete, ma altrimenti non riuscirei a parlare a braccio, un po' per l'emozione, ma soprattutto per il danno che ho subito. Ho una nebbia mentale che mi accompagna da anni e in più il danno ha colpito il nervo trigemino e quindi parlare per me è molto difficile e molto doloroso. Ed è così da 5 anni. Spero che mi capiate, se avrò bisogno di piccole pause. Allora, mi sono sottoposta alla prima dose Pfizer il 10 maggio del 2021. Premetto che prima di questa data ero in ottima salute, non assumevo nessun medicinale e non avevo nessuna patologia. Pochi giorni dopo la prima dose è comparso un dolore costante all'orecchio destro, ma non l'ho collegato alla vaccinazione perché davo per scontato che il vaccino fosse sicuro. Nessuno mi aveva detto che potevano esserci danni neurologici, insomma mi fidavo della scienza e mi fidavo delle istituzioni. Poi dopo la seconda dose il dolore è aumentato e dunque mi sono recata ad una specialista, ma mi disse che secondo lei l'orecchio non c'era nulla, dipendeva dalla mandibola, però mi fece fare anche un esame audiometrico da cui è emersa una lieve sordità all'orecchio destro, che con il tempo è diventata molto grave. E poi è arrivata la terza dose, che per me è stata una vera e propria condanna. Sono comparsi dolori al volto e alla testa insopportabili, che aumentavano anche semplicemente parlando. Potevo infatti parlare solo a bassissima voce, come se le vibrazioni mi facessero aumentare il dolore. Non riuscivo a capire che malattia avessi. In più sono comparsi acufeni che con il tempo sono aumentati di volume e li sento ancora oggi, continuamente, giorno e notte. Ovviamente feci diverse visite e un notorino del Meyer di Firenze capì che il problema era neurologico e quindi mi sono subito rivolta a un neurologo della mia città, che fu il primo a collegare i miei sintomi alle vaccinazioni anti-Covid. Peccato per me che me lo disse solo a voce, senza metterlo per iscritto. Sinceramente ho fatto fatica anche a crederci all'inizio, perché mi ero così fidata ciecamente di tutta la narrazione mediatica e politica. Poco dopo ho conosciuto un comitato, il comitato Ascoltami, e alcuni danneggiati mi consigliarono di andare da un professore del San Martino di Genova, tra parentesi non era Bassetti. Lì trovai un grande medico, ma soprattutto un grande uomo. È stato lui il primo a sospettare che io avessi la neuropatia delle piccole fibre e con coraggio scrisse molto chiaramente che la mia patologia è correlata alle vaccinazioni anti-Covid. La diagnosi è stata poi confermata mesi dopo a Bologna con una biopsia cutanea. Approfitto per dire che negli ultimi anni, guarda caso dopo le vaccinazioni, le liste di attesa per eseguire questa biopsia si sono allungate enormemente, quindi le istituzioni e la comunità scientifica non possono affatto escludere il nesso causale tra questa patologia e le vaccinazioni anti-Covid. Tornando ai sintomi di questa malattia, purtroppo con il passare del tempo la patologia mi ha preso tutto il corpo, centimetro dopo centimetro. Ho fortissimi dolori alle braccia, alle gambe e ai piedi, difficoltà a concentrarmi e non posso espormi né al caldo né al freddo. Pensate che in inverno sono costretta a uscire con una specie di passamontagna. Ho forti bruciori praticamente ovunque. Insomma, nonostante le dosi massicce di medicinali che fin qui ho assunto, compresa la cannabis, ho avuto benefici solo parziali. Inoltre, anche questi farmaci, tra l'altro, sempre meno efficaci con il passare del tempo, hanno avuto degli effetti avversi, hanno avuto degli effetti avversi collaterali. In pochi anni ho preso tantissimi chili e credo anche di aver perso lucidità. Per quanto riguarda invece l'iter della legge 210, sono stata convocata dopo 2 anni e mezzo di attesa. Mi sono recata a Roma il 15 giugno di quest'anno, abbastanza speranzosa. Ma come sempre accade, a noi danneggiati con neuropatie e piccole fibre, ho ricevuto un diniego nonostante una corposa documentazione. Ho presentato certificati in cui si parla chiaramente di genesi vaccinale. Ho presentato un documento che attesta la mia partecipazione ad uno studio scientifico in quanto danneggiata. Insomma, la documentazione ha colpito positivamente la commissione stessa. Eppure anche io ho avuto il solito diniego. Ora mi sto preparando per il ricorso con un ulteriore sborso di denaro per una relazione medico-legale, denaro che si aggiunge alle tante migliaia di euro già spese per farmaci e per visite in tutta Italia. E in più c'è il rischio che le carte finiscano in una sorta di buco nero. Molti danneggiati infatti non hanno mai ottenuto materialmente una risposta. Cos'è la prassi del Ministero della Salute? Una non risposta per loro equivale a un diniego. E allora colgo l'occasione per invitare i vari comitati a farsi sentire su questa e su altre questioni. Quanti ricorsi sono stati presentati al Ministero? Quanti sono i ricorsi accolti, ammesso che ce ne siano? E quanti, quali respinti? Come mai questi dati non sono di dominio pubblico? Dato che per il Ministero una non risposta equivale a un diniego, chi ci garantisce che i ricorsi vengano realmente visionati e valutati? Dovremmo chiedere con forza di poter sapere, magari tramite un appuntamento, a che punto sono le nostre pratiche. Credo sia un nostro diritto, o perlomeno dovrebbe diventarlo. Chiediamo semplicemente trasparenza. Detto questo, c'è un'ultima possibilità per chi ha avuto il diniego sia dalla CMO sia dal Ministero, vale a dire l'apertura di una causa davanti a un giudice del lavoro. È possibile farlo entro 16 mesi dalla presentazione del ricorso, altrimenti quest'ultima possibilità viene meno. Inoltre, questa nuova fase implica uno sforzo economico non alla portata di tutti. Tant'è vero, molti danneggiati devono decidere se pagarsi le cure o pagare gli avvocati in vista di quest'ultimo passo. Concludo rivolgendo alla politica e a chi ci ascolta alcune domande e considerazioni. Quali sono i danneggiati che non sono stati informati da nessuno riguardo alla legge 210? Quanti non hanno trovato neanche un medico disposto a dire la verità sugli effetti avversi? Quanti sono stati tagliati fuori dalla possibilità di essere indennizzati, non avendo trovato nessuno che informasse sui propri diritti? Pochi sanno che ci sono 3 anni di tempo per fare domanda di indennizzo, ma non dalle vaccinazioni, bensì da quando si viene a conoscenza del danno subito. Inoltre vorremmo sapere perché l'attuale primo ministro chiedeva di stanziare 1 miliardo di euro per il fondo indennizzi quando era all'opposizione, per poi ridurre, una volta al governo, il già misero fondo stanziato dal precedente esecutivo. Infine mi chiedo, visti gli innumerevoli dinieghi della CMO e del Ministero, come potrà un sistema giudiziario già al collasso gestire una mola di cause così grande? Forse la politica dovrebbe cambiare rotta, indennizzarci prima che si arrivi in tribunale, dove spesso il danneggiato ottiene giustizia. Allora fanno finta che non ci sia il nesso. No, fanno finta. La logica direbbe questo, ma forse noi danneggiati con neuropatie delle piccole fibre siamo troppi. E allora fanno finta che non ci sia il nesso causale. Fatto sta che stiamo parlando di vite distrutte, che devono essere risarciti. Del resto, la Corte Costituzionale si è espressa dicendo che l'obbligo vaccinale era legittimo, anche alla luce del fatto che gli italiani, in caso di reazione avverse, sarebbero stati risarciti. E allora la politica dia seguito a questa indicazione. Ho concluso e vi ringrazio di nuovo per questa possibilità che ci state dando.
0: Ecco, io la ringrazio per questa sua testimonianza. È chiaro che c'è una collusione degli apparati in Italia, è chiaro che questa cosa è stata fatta deliberatamente, è chiaro che loro lo sapevano fin dall'inizio di questa cosa, perché solo che questa cosa con il tempo verrà fuori sicuramente, sta esplodendo sempre di più in tutta la sua gravità, perché noi lo vediamo giorno dopo giorno, gente intorno a noi che muore, gente ammalata, gente come lei che ha avuto dei gravi problemi di salute. Ecco, tutto questo insieme a queste ridicole commissioni che poi alla fine devono negare perché hanno queste pressioni di queste case farmaceutiche. Però, insomma, la verità io credo che sia che venga fuori e io continuerò da parte mia a darvi spazio in questo mio programma perché è fondamentale, insomma, questa cosa. Bisogna dare spazio alla gente come voi. Va bene?
1: Grazie di cuore, grazie.
0: Io la
1: Grazie.
0: ringrazio e spero che facendo causa questa cosa, insomma, alla fine insomma, lei ottenga giustizia perché è giusto che le
1: Grazie.
0: persone abbiano
1: Esatto,
0: almeno
1: per
0: un
1: me
0: indennizzo,
1: è
0: almeno un indennizzo.
1: Esatto,
0: La
1: la
0: ringrazio, signora Anna
1: ringrazio.
0: Maria, e le auguro
1: Grazie.
0: ogni
1: Un
0: bene.
1: abbraccio. Grazie
0: Grazie
1: di
0: a lei,
1: cuore.
0: grazie e buona serata.
1: Grazie, buonasera. Grazie.

il paese della vergogna, l'Italia, un paese corrotto. Uccidono, rubano, straziano, armano. Pensando di farla sempre franca, ma non è così, le istituzioni non hanno più credibilità, è l'inizio della loro fine. La verità non ci può celare a lungo. E la natura, abbiamo capito, li fermerà in maniera irreversibile. Qualcuno ci dice che finita una fonte energetica se ne trova un'altra, come del resto è sempre successo. Non credo proprio. Oppure si può trovare, certo, abbiamo l'uranio, ma beati coloro che proveranno. Oppure peggio per loro. La Francia non sa più come fare con le sue centrali. E così nel resto del mondo. Ditelo ai giapponesi, dopo Fukushima, che il nucleare è sicuro. La natura, o Dio, come diceva Spinoza, fermerà tutto. Nel frattempo possiamo ribellarci, dire no, continuare a dire no. Disobbedienza civile. Disobbedienza. Era la base del pensiero di Gandhi. Contro di essa nulla possono fare, avranno il mio corpo, il mio cadavere, ma non il mio assenso, la mia volontà, la mia obbedienza. Dovremmo imparare, iniziare ad educare i ragazzi a questa cosa, alla disobbedienza civile, alla cultura gandhiana. Disobbedienza civile, non violenta. Guardate, gli albanesi ci stanno dando una lezione incredibile. L'anima del mondo si muove intorno ai popoli, in mezzo ai popoli. E i padroni del mondo, con tutta la loro idiozia, nulla possono.

0: Ecco, RDM, noi diciamo, facciamo intervenire, però io ho interviste stasera a tutto spiano, facciamo magari gli ultimi 10 minuti verso le 9. Portate pazienza, dalla settimana prossima darò mezz'ora anche agli ascoltatori per intervenire telefonicamente.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronta.
0: Ecco, diamo il benvenuto alla nostra amica, la dottoressa psicologa Patrizia Scanu, psicologa, scrittrice, docente, ecco, con la quale stasera vogliamo parlare di un argomento un po' particolare ed è questa nuova tendenza anche dei pediatri, eccetera. Ecco, dici tu, parlaci tu di quello che vuoi a riguardo a queste questioni.
1: Sì, beh, l'argomento è, in realtà è un argomento di cui si è parlato anche su diverse testate giornalistiche, è il documento che è stato redatto dalla Società Italiana di Pediatria, la SIP, e dall'Associazione Culturale Pediatri, ACP, che è stato presentato all'81° Congresso Italiano di Pediatria. Questo documento si chiama Oltre lo sguardo ed è una guida pratica su varianza di genere, orientamenti sessuali e omogenitorialità per un ambulatorio pediatrico accogliente. Si tratta cioè di un documento che non si presenta come linea guida, anche perché non avrebbe le caratteristiche, ma come una sorta di supporto per i pediatri per accogliere i bambini che presentano problematiche relative al genere, all'identità di genere. Il documento è stato contestato immediatamente. È stato contestato intanto dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Ferragni, che ha subito criticato diversi aspetti che in effetti sono molto discutibili, ma soprattutto è uscito da poco un documento firmato da 300 fra pediatri, medici, psicologi, psicoterapeuti che presentano una riflessione critica su questo documento, mettendone in luce diversi aspetti discutibili. E dal momento che si tratta di un argomento importante che riguarda un po' tutti i genitori e anche gli insegnanti, un argomento significativo, penso che sia anche utile magari approfondire un attimo e cercare di capire che cosa è successo.
0: Certo.
1: Allora, intanto il documento che si intitola Oltre lo sguardo.

governo britannico, che è una indagine fatta con criteri scientifici rigorosissimi, molto approfondita, assolutamente imparziale, come dovrebbe essere di fatto un'indagine scientifica. E questo testo, che ha messo molto fortemente in crisi tutta l'approccio affermativo alle problematiche di genere in Inghilterra, ha avuto un grandissimo impatto, intanto nel far chiudere la Tavistock Clinic a Londra e poi nel rivedere le politiche del governo britannico nei confronti della terapia affermativa, cioè della carriera alias, soprattutto dei bloccanti della pubertà, degli ormoni dell'altro sesso e della chirurgia praticata sui minori. Quindi c'è stato un ripensamento molto forte che poi si è esteso anche alla Svezia, alla Finlandia, alla Norvegia, e che sta coinvolgendo altri paesi europei che stanno facendo marcia indietro sulle politiche di genere, sul percorso affermativo nell'infanzia. E questo però non è minimamente citato all'interno del documento, il quale invece fa riferimento a ciò che scrive il WPS, che sarebbe l'Associazione Mondiale dei Professionisti della Salute Transgender, e che è di fatto un'associazione privata internazionale di attivisti e anche di medici, e che da tanti anni ha detto le linee guida del trattamento dei bambini con problematiche di genere, e queste linee guida però è venuto fuori nel 2024, erano completamente non fondate dal punto di vista scientifico, molto deboli, prive di consenso, e sono praticamente state imposte grazie alla forza del numero un po' alle società scientifiche, agli ordini medici, agli ordini degli psicologi di diversi paesi, presentandosi come se avessero intorno a sé un grande consenso, ma si tratta di un falso consenso, perché in realtà queste linee guida non sono confermate dal punto di vista scientifico, e questa mancanza di scientificità si rileva in diversi aspetti di questo documento della SIP, anche se poi la SIP ha risposto che si trattava semplicemente di un documento così che doveva accompagnare i pediatri nell'accoglienza dei bambini con problematiche di genere. Ora, diciamo una cosa, indubbiamente i bambini vanno accolti con estrema empatia, essere accoglienti è qualcosa che ovviamente è richiesto a chiunque si occupi di bambini, però non è questo il punto. Il punto è che ci sono all'interno di questo documento dei concetti che sono altamente discutibili. Infatti il documento critico dei pediatri e degli psicologi ne mette in luce alcuni, per esempio il fatto che per esempio non sia stata fatta su questo argomento un'indagine più approfondita su ciascun aspetto, perché qui si parla di identità di genere, si parla di problematiche di genere, ma si parla anche per esempio di maternità surrogata, che in Italia è vietata tra l'altro dalla legge, e quindi come se fosse una cosa scontata, per esempio, no? E soprattutto si discutono alcuni concetti come quello di sesso assegnato alla nascita, che ultimamente si sente usare molto spesso, lo si trova persino sui manuali scolastici, ma giustamente fanno notare i pediatri, quattro pediatri estensori di questo testo, che il sesso non è affatto assegnato alla nascita. Il sesso dipende da fattori cromosomici, gonadici, ormonali, e grazie agli ormoni sessuali si sviluppano tutti gli apparati del corpo umano, il sistema endocrino, il sistema nervoso centrale, fin dalle prime fasi della vita embrionale, e perciò il sesso è una componente biologica fondamentale che caratterizza l'individuo per tutto l'arco della vita. Non si può modificare il sesso, non solo, ma il sesso modifica anche il cervello, lo plasma, produce determinate configurazioni cerebrali, e quindi da questa configurazione nasce poi il sé, la percezione del genere. Quindi c'è una grande interazione con una base neurobiologica che è differenziata a livello sessuale, l'esperienza ovviamente del soggetto, ma anche il contesto sociale, l'apprendimento che avviene normalmente nella crescita. E questo rappresenta già un primo limite, ma un altro limite molto grande è quello che riguarda il tema dell'identità. E questa è una cosa su cui molte persone non riflettono, no? Su cosa sia l'identità e cosa sia l'identità di genere. Perché l'identità, come dice il documento della SIP, è l'insieme delle caratteristiche fisiche, specifiche, delle caratteristiche specifiche fisiche, psicologiche, culturali, della propria storia, che rendono un individuo unico, coerente nel tempo, inconfondibile, ossia diverso da qualsiasi altra persona. E anche questo è un aspetto che è discutibile, perché

0: meglio, non è discutibile il fatto che l'identità sia il frutto di tutte queste cose, perché nell'identità concorrono indubbiamente caratteristiche fisiche, caratteristiche psicologiche, concorre la cultura, concorre la storia dell'individuo, ma che l'identità sia coerente nel tempo, inconfondibile, e rende l'individuo diverso da ogni altra persona, è qualcosa su cui si potrebbe anche discutere, nel senso che noi sappiamo benissimo, per esempio, che la nostra identità individuale è cambiata nel corso del tempo. Noi oggi non siamo come eravamo 20, 30, 40 anni fa, no? E quindi pensare che un bambino di 3 anni, come ipotizzato in uno degli esempi fatti proprio dalla via dei pediatri, possa già sapere di appartenere a un altro sesso, o meglio di voler diventare del sesso opposto, perché sempre dentro di sé un'essenza profonda che è relativa a quell'esperienza. Quando l'identità si costruisce in almeno 20 anni di esperienza del soggetto, noi sappiamo che dalla psicologia che ci vogliono 20 anni per costruire un'identità, almeno, a volte anche di più. E quindi pensare che ad esempio un bambino a 3 anni possa stabilire in modo irrevocabile che lui non è un maschio, per esempio, o che non è una femmina, perché si sente femmina quando è maschio, si sente maschio quando è femmina, e che questa identità vada confermata, affermata dal pediatra, che il pediatra debba sostenere, gli debba invitare la famiglia a informarsi presso le associazioni, e ricevere materiale informativo, e poi iniziare una carriera alias, cioè pretendere che la scuola lo chiami con il nome del sesso opposto che lui ha scelto. Tutte queste cose hanno qualche cosa che dal punto di vista psicologico non hanno nessun tipo di giustificazione.
1: Sì, ma secondo me sono anche proprio terribili queste cose, cioè fanno veramente rabbrividire, insomma.
0: Sì, diciamo che c'è un grande tasso di ideologia, e ti dico anche perché c'è un grande tasso di ideologia. Non so quanto siano disposti ad ammetterlo gli sensori di questo documento, perché sono anche loro probabilmente degli attivisti, ma l'ideologia sta nel fatto che il WPAC, questa associazione a cui si fa riferimento per sostenere tutto quello che viene sostenuto nel testo, è andato incontro nel 2024 di uno scandalo di dimensioni colossali, uno scandalo medico di cui si è detto si parlerà nei prossimi decenni, perché durante una causa legale in America è venuto fuori, grazie ad un giornalista d'inchiesta, Schellenberger, è venuto fuori tutta una mole di documenti interni a questa associazione, che sono documenti in cui i medici e gli attivisti comunicavano tra di loro, quindi erano dei video, erano delle email, erano documenti di varia natura, e in cui da questi si evince in modo chiarissimo che tutti questi personaggi erano perfettamente consapevoli dei danni che stavano facendo ai bambini, e nonostante questo continuavano a consigliare la terapia affermativa. Ci sono addirittura dei casi che io trovo veramente incredibili di documenti. In un documento, per esempio, era successo che il WPAC aveva commissionato presso la Johns Hopkins University una revisione di tutti gli studi sugli effetti delle terapie di genere, degli interventi che riguardano il genere, e quando hanno visto i risultati non hanno voluto pubblicarla. E non solo, ma uno di questi documenti diceva testualmente, tra virgolette, la revisione basata sulle prove rivela poche o nessuna prova e ci mette in una posizione insostenibile in termini di impatto sulla politica o di vittoria di cause legali. Allora, questi qua hanno scoperto che facevano del danno ai bambini e ai ragazzi, ma invece di cambiare politiche hanno pensato di non parlarne, cioè di non approfondire, di non fare degli studi scientifici seri.
1: Di insabbiare tutto, praticamente, di insabbiare tutto.
0: Esatto, cioè creare una sorta di camera dell'eco, per cui questi attivisti hanno creato delle linee guida che sono state seguite da diverse società mediche, le quali hanno fornito la base per un'ulteriore linea guida, e in questa specie di gioco degli specchi, di questa camera dell'eco totalmente autoreferenziale, si è arrivati a considerare accettabili, o comunque a considerare come approvati universalmente dalle associazioni mediche, tutti gli interventi di castrazione chimica, cioè di bloccanti della pubertà, intervento con gli ormoni dell'altro sesso, e poi di chirurgia. Uno di questi documenti, per esempio, interni che sono venuti fuori in questa causa legale, parlano di due medici, che sono le conversazioni tra due medici che hanno proceduto a operare chirurgicamente una ragazza di 16 anni che sta praticando una doppia mastectomia, nonostante sapessero che lei aveva un cancro al fegato con due grosse masse tumorali nel fegato provocate dagli ormoni maschili. Cioè loro sapevano che gli ormoni maschili avevano provocato questo, nonostante quello le hanno praticato la doppia mastectomia. Cioè questi sono dei comportamenti che non hanno nessuna base etica, e come questi ce n'erano molti altri che vengono raccontati. Infatti mi invito ad approfondire questo aspetto, perché secondo un dossier che racconta tutto quello che è venuto fuori.
1: Dove lo trovano? Dove trovano queste cose? Dove le trovano?
0: Allora, io consiglio intanto di ascoltare su YouTube o anche su Telegram il bellissimo video che ha fatto Elisa Boscarol, che sono i dati
1: Pastai. Se vuoi girarmelo anche a me questo video, poi io lo condivido nei miei canali.
0: Sono già girato e poi magari lo possiamo poi mettere insieme a questa registrazione.
1: Sì, adesso io lo metto, cari, nei miei canali No Blood 1, c'è il comitato quello referendario, il referendum Leggero Renzin, eccetera. Insomma, ci sono alcune migliaia, diverse migliaia di persone, quindi lo girerò.
0: Sì, ci sono comunque alcuni documenti che meritano di essere letti. Uno, ovviamente, questo qua dei pediatri, per rendersi conto di che cosa dice, quindi io consiglio comunque di leggerlo questo documento, ma poi di leggere ovviamente la petizione, che tra l'altro si può firmare, ovviamente invito anche a firmare la petizione, che è rivolta soprattutto ai professionisti, ma possono firmare anche i comuni cittadini, dal sito Generazione D, che è il sito di un'associazione italiana di genitori di ragazzi con disforia di genere, che si interessano di raccogliere in modo sistematico tutto ciò che esce a livello scientifico su questo argomento. Quindi sono estremamente...
1: Poi possono trovare anche questa intervista tua, la possono trovare anche su YouTube, perché basta che vadano, che clicchino Ferrari in pista, che è il nome che mi hanno dato, su YouTube, dove ci sono tutte le interviste che ho fatto in questi anni, e quindi trovano anche questa intervista per documentarsi, insomma, per chi non ha potuto ascoltare. Quindi basta scrivere Ferrari in pista, tutto attaccato, e su YouTube. Ecco, una cosa che voglio chiederti, Patrizia, è questa, che io ho questo dubbio, ed è questa: ma secondo te non c'è dietro la volontà di, anche qui, di noi abbiamo visto che col discorso del vaccino, cosiddetti vaccini Covid, che poi è uscito anche ad esempio dalla specialista che è stata portata nel tribunale in Olanda contro Bill Gates e il CEO di Pfizer, questa causa che è stata intentata, questa specialista mi pare che fosse, non so se è australiana, che praticamente parlava appunto, come invece di vaccini Covid, diceva proprio che erano armi biologiche e quindi usate proprio per depopolare, distruggere l'essere umano. In questo caso non ti sembra che forse dietro ci sia l'ideologia di non riprodurre, fare in modo che la gente non si riproduca?
0: Allora, che dietro a una parte, perché io non voglio neanche generalizzare, uno dei problemi grossi su questo argomento è che non si può generalizzare, ovviamente non si può generalizzare il caso clinico del bambino, non si può generalizzare la ragione per cui un singolo professionista medico o un attivista aderisce a certe pratiche, a una visione particolare di questo problema, che sarebbe difficile generalizzare, quindi non sarebbe anche scorretto. Però io penso che ci sia sicuramente, almeno di fondo, una forte componente, se si vuole, di ingegneria sociale, ecco, di sicuramente di ideologia, nel senso che sì, cioè, si sta promuovendo intanto la sterilità, perché io ricordo che tutte queste terapie dei mercanti della pubertà agli ormoni del sesso opposto sono sterilizzanti, possono provocare, in molti casi provocano la sterilità. E tra l'altro gli stessi medici del WPS fanno benissimo, lo dicono proprio in questi documenti, che un bambino o un adolescente non sono assolutamente in grado di decidere per se stessi, di fare una scelta consapevole rispetto al fatto della fertilità, perché se a un bambino di 10 anni non avere figli può sembrare un problema, allo stesso ragazzo a 20 anni o 25 può invece viverlo con un dramma, no? E quindi in realtà c'è molto cinismo, ecco, in questa cosa qua. E secondo me c'è l'intenzione proprio di costruire corpi asessuati, tant'è che c'è tutta una parte anche di questi file del WPATH che riguardano i casi di ragazzi agender che vogliono la cancellazione proprio, no, dei tratti, cioè, vogliono essere completamente neutralizzati. C'è un settore dedicato agli eunuchi, cioè agli uomini che vogliono essere privati dei loro organi genitali. E insomma, è un insieme di pratiche che e tra l'altro mi ricordo di aver letto delle Nazioni Unite, per esempio, Ren al-Salem, che praticamente è una incaricata di svolgere un rapporto contro la violenza su donne e ragazze alle Nazioni Unite, e lei ha detto, leggo testualmente quello che ha detto: le probabilità di essere diagnosticati con disforia sono 3 volte maggiori per bambini e adolescenti con una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, e questo vuol dire che molti ragazzi hanno altri problemi e in più hanno questo problema della disforia di genere, ma è come se gli altri non esistessero di fatto, no? in base alla guida della SIS. E hanno classificato tra le violenze di genere la transizione sociale e medica dei bambini, con le sue conseguenze a lungo termine e dannose, soprattutto per le ragazze. Perché è una vera e propria violenza che viene fatta ai bambini e ai ragazzi, viene cancellata di fatto la possibilità di costruirsi un'identità, perché il ragionamento di fondo è contraddittorio. Come si fa a voler liberare bambini e ragazzi dalla pressione degli stereotipi dei sociali e culturali, dei ruoli di genere stabiliti dalla società, quando di fatto dar loro un sostegno a un percorso di affermazione di genere di fatto li indirizza? Perché vi ricordo che i bambini e gli adolescenti sono influenzabili. Quando un bambino a 3 anni viene chiamato con un nome di femmina, se è un maschio e viceversa, e viene trattato come se fosse del sesso opposto, è difficile che poi per lui poi capire chi è. Come fa a sviluppare il percorso identitario in modo sereno, in modo corretto? E questo è il motivo per cui, tra l'altro, proprio nel 2024 la European Academy of Pediatrics ha pubblicato un documento di consenso pediatrico, anche qui sono pediatri, nel quale richiama ripetutamente il principio del diritto del minore ad un futuro aperto, affermando che un intervento suscettibile di condizionare stabilmente il percorso evolutivo del bambino, compresa la carriera alta, cioè la transizione sociale, deve essere valutato con particolare cautela. Perché quando c'è la pressione della società che conferma magari un'identità momentanea, transitoria del bambino, la fissa, non si sta facendo il suo interesse, non si vuole che il bambino si fissi nell'identità tradizionale, però gli si deve fissare assolutamente un'identità di genere magari dai 3 anni di età. E il fatto che proprio l'esempio citato nella guida della SIS sia di un bambino che si fa chiamare, che viene chiamato Anna perché ha 3 anni e manifesta il desiderio di essere una femmina, è una cosa terribile. Cioè, come fa un bambino a 3 anni a esprimere una qualsiasi identità? Non ha identità. L'identità, dicevamo, è un percorso lungo che richiede tutta l'adolescenza e arriva alla fine dell'adolescenza, e durante questo percorso si possono cambiare tantissime cose. Se noi pensiamo al nostro percorso di vita, quante cose abbiamo cambiato dalla nascita ai 20 anni?
1: E poi io ho sentito, scusami Patrizia, ho sentito che molti di questi ragazzi proprio anche si suicidano dopo, a una certa età.
0: Allora, questa è questo è, tra l'altro, è il spauracchio che viene sempre agitato ogni volta che si parla di questo tema. Cioè, si dice, cioè, che se un bambino manifesta il desiderio di disagio, comunque, di sforia rispetto all'appartenenza al suo genere e vuole il riconoscimento sociale della transizione al genere opposto, o comunque ad un'altra condizione che non è necessariamente del genere opposto, perché si parla di uno spettro di identità possibili, se non viene assecondato si suicida. Ma i dati scientifici non dicono questo. Anche la rivista di Hillary Katz non conferma questa cosa, dice che non ci sono affatto queste prove, queste evidenze, che intanto il suicidio ha molte cause e non si può ridurre tutto alla sola identità di genere, come se fosse l'unico problema di questi bambini o ragazzi, che in realtà spesso hanno molti altri problemi, e che comunque non c'è questa conferma dalla ricerca, una conferma chiara che non assecondarli provochi il suicidio. Però questa cosa viene continuamente ripetuta, come se fosse qualcosa.
1: Ma io ho sentito anche di ragazzi che è stata assecondata questa loro, diciamo, però poco dopo hanno avuto dei ripensamenti o una serie di problemi fisici, per cui diventava insostenibile il vivere, sì, capisci?
0: Esatto, vero il contrario.
1: Esatto, è questo che volevo dire io, questo tipo. Sì, sì, ma voglio dirti. Quindi voglio dirti, secondo me, tutta questa violenza, questa ideologia, perché tu vedi casi, c'è sempre di più, di questi casi imposti, che poi sono anche in qualche modo messi da parte da quelli che sono i gay, le lesbiche, eccetera, cioè quelli classici, quelli antichi, voglio dire, quelli che hanno, no, che hanno che questa cosa, questa loro identità sessuale l'hanno maturata con il tempo, con l'esperienza, eccetera, sono osteggiati, nel senso che non li accettano neanche loro questa cosa qua, perché tutte queste manifestazioni, questa violenza, io credo che sia proprio una violenza di propaganda, di violenza proprio di imposta, ad esempio con i cellulari, con queste cose.
0: Allora, diciamo che c'è moltissima, c'è un film di denaro rispetto a queste diciamo, politiche di genere, ci sono veramente miliardi che circolano da parte di fondazioni di filantropiche di ambito medico, quindi questo è un aspetto su cui ha indagato molto la giornalista d'inchiesta Jennifer Bille, che ha scritto degli articoli molto potenti su questo argomento, però è indubbio che tutta la questione è estremamente complessa, anche perché più che un aspetto scientifico, ha un aspetto fideistico. Non essendoci delle evidenze scientifiche che quella sia la strada giusta, di fatto viene criticata anche all'interno del mondo LGBT. Per esempio, in America c'è un'associazione come Gays Against Groomers, che è un'associazione di gay americana, che è assolutamente contraria alle pratiche di affermazione di genere, chiamandole forme di macellazione dei corpi dei bambini e dei ragazzi, come una violenza commessa sui bambini e sui ragazzi. Sono estremamente contrari. E anche qui la retorica che viene tirata fuori è la seguente: se il pediatra, se i genitori non assecondano la richiesta del bambino e del ragazzo, di fatto stanno imponendo una terapia di conversione, cioè lo stanno costringendo a negare la sua realtà. La sua realtà, la sua identità, insomma, che non va confusa con l'orientamento sessuale, tra l'altro, perché quando si parla di orientamento sessuale, omosessuale, eterosessuale, oppure bisex, si tratta comunque di una scelta, una preferenza sessuale che non ha a che fare con l'identità, nel senso che la persona può essere maschio, omosessuale, sentirsi maschio, ma o femmina. Il problema è che loro mettono un'alternativa alla dicotomia secca, cioè o fai terapia di conversione oppure fai affermazione, come se in mezzo non ci fosse nulla, e in mezzo invece c'è moltissimo, ed è quello che propone il documento critico dei 300 pediatri e psicologi italiani, che dicono no, in mezzo c'è qualcosa, e c'è la terapia esplorativa, il percorso esplorativo. Un bambino che manifesta disagio rispetto alla sua identità sessuale di genere può essere accompagnato da un percorso psicologico esplorativo che magari vada ad indagare anche altri possibili fattori, perché l'identità di genere è uno degli aspetti della vita di una persona, ma di sicuro non è l'unico, e molti di questi ragazzi soffrono di autismo, hanno avuto dei traumi sessuali, degli abusi, soffrono di autolesionismo, di depressione, anoressia, cioè hanno altri disturbi, ed è come se, portando l'attenzione solo sull'aspetto del genere, si volesse nascondere il fatto che c'è anche il resto, o addirittura peggio, che il resto sia la conseguenza del mancato riconoscimento da parte della società di questo cambiamento, no? Di questa volontà di cambiare genere. Mentre in realtà non è così, in moltissimi casi ci sono delle comorbidità, cioè delle altre patologie che andrebbero curate primariamente, e il ragazzo sicuramente ne avrebbe vantaggio da tutti i punti di vista, anche quello della sua identità personale, in tutti i suoi aspetti. E quindi questo è di nuovo è questo linguaggio che è un linguaggio equivoco, volutamente equivoco, che si basa su un consenso scientifico che non c'è, che non tiene conto delle più importanti linee guida, quelle sì scientifiche, che sono state elaborate negli ultimi anni, che non tiene conto del fatto che, per esempio, la maternità surrogata in Italia è vietata, e che non si può pensare che la gravidanza sia soltanto un fatto biologico, una specie di fabbrica di bambini, quando la gravidanza è qualcosa di strutturante a livello psicologico profondo. La relazione madre-bambino comincia a svilupparsi fin dal concepimento e va avanti dalla nascita con l'allattamento, il contatto fisico. È qualcosa che struttura profondamente la psiche dei bambini. Non si può pensare che la madre sia intercambiabile. E quindi anche questi sono tutti degli aspetti controversi che però vengono sdoganati come se fossero del tutto pacifici, quando di pacifico non c'è niente in quello che viene detto qua, o comunque poco. E inoltre rileva ancora una contraddizione che secondo me è molto chiara, perché si parla in questo documento anche dei bambini intersessuali, cioè bambini che hanno caratteristiche anatomiche oppure una non coincidenza tra il sesso genotipico e quello fenotipico, cioè che hanno comunque delle anomalie. Che sono rare, ma sono comunque presenti, diciamo così, normalmente nella statistica, e che giustamente viene detto a questi bambini che presentano caratteri sessuali e confusi, il sesso confuso alla nascita, bisogna andare con cautela prima di dire che sono maschi e femmine, bisogna aspettare di capire che cosa sono veramente, no? E soprattutto questa cautela qui è giusta, non si capisce perché la stessa cautela non possa essere applicata quando un bambino di 3 anni dice che sente una femmina, vuoi diventare una femmina.
1: Sì, è assurdo, è assurdo. Certo. Ascoltami, sì. Patrizia, siamo un po' arrivati alla fine della nostra intervista, perché adesso sì. Io ho un'altra intervista. Io ti ringrazio e poi questa cosa ripetiamo. Io dopo ti girerò anche il podcast di questa nostra intervista, per, se vuoi anche diffondere, perché è molto importante questa informazione. E poi ti ho chiesto anche in privato se mi evidenzi il video di cui parlavi prima, così io lo condivido nei miei canali. E ricordo che se volete ascoltare di nuovo questa intervista dovete andare anche su YouTube scrivendo Ferrari in pista, Ferrari il mio cognome, in pista, tutto attaccato, in modo che potete trovarlo. Io ti ringrazio per tutta la tua esperienza e soprattutto per queste informazioni che ci dai, così importanti per renderci conto dell'assurdità, no? Dove vogliono portarci, che poi la cosa interessante è anche questa, diciamo così, resistenza, questa gente che si ribella, che sono poi tanta gente che si sta ribellando a queste assurdità, a questa logica assurda, a questa ideologia completamente fuori dalla realtà. Ringraziamo la dottoressa Patrizia Scanu e ci sentiamo più avanti quando hai qualche altro argomento così importante, se vuoi parlarcene qui ai microfoni di Radio Gamma 5.
0: Volentieri, ti ringrazio e vi ricordo il titolo del documento dei pediatri: primum non nocere, primum non nuocere, non fare danno, dovrebbe essere questa la regola. Buonasera,
1: certo.
0: A tutti.
1: Grazie a Patrizia Scanu. Ciao, buona serata Patrizia, grazie. Ciao. Ecco, ci hanno chiesto questa canzone e noi la mettiamo, che è Your Woman di White Town.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto,
0: ecco, salutiamo il nostro amico Mauro Abiti, con il quale ogni tanto facciamo le nostre conversazioni, e questa sera vogliamo parlare qui ai microfoni di Radio Gamma 5 di Euro Digitale. Cosa sta succedendo, Mauro?
1: Allora, buonasera Moreno, buonasera ai ribelli di Radio Gamma 5. Speriamo che queste nostre conversazioni, che vanno a toccare il fulcro, il centro, la testa della piovra, chissà che pian piano riescano a risvegliare questi veneti, questa Italia che in questo momento pensa troppo ai campionati di calcio e ad altre cazzate. Allora, noi abbiamo un problema, abbiamo molti problemi, ma il vero vertice del problema è, come hai detto te, la moneta debito, che si articola in più forme, quindi quella cartacea, quindi le banconote emesse dalla Banca SPA d'Italia, oppure abbiamo la moneta elettronica, che è ovviamente creata sempre dal nulla dalle banche commerciali, che a loro volta partecipano al capitale della Banca d'Italia, e poi adesso abbiamo l'ultima innovazione tecnologica, che è l'euro digitale, le CBDC, Central Bank Digital Currency, ovvero le valute digitali delle banche centrali. L'ultimo stadio che, se noi collettivamente non riusciamo a capire quale sarà in futuro il problema, lo capiremo un'altra volta, come nel 2020-21, sulla nostra pelle. Quindi è adesso il momento che i ribelli, in maniera consapevole, determinata, agiscono in anticipo rispetto ai banchieri piovrati. E allora noi, Moreno, come stiamo lottando da tantissimi anni, abbiamo visto questo pericolo. Questo pericolo io personalmente l'ho lanciato la prima volta nel 2021, dinanzi a una importante manifestazione a Verona, in piazza Bra, e adesso siamo arrivati, dopo quasi 5 anni, alla pratica tecnica. Sappiamo che è stato approvato in seduta plenaria i vari test. Il prossimo anno, nel 2027, ci saranno già le prime transazioni tra i dipendenti della Banca d'Italia e i vari stakeholders, che saranno ovviamente le altre banche commerciali e qualche azienda che ovviamente è al servizio dei banchieri. Noi in una salita che abbiamo sempre definito alle Termopili, cioè quei valorosi che si sono impegnati a fermare un nemico mortale, noi ci, come dire, immedesimiamo in quel grande sacrificio sia intellettuale che fisico, e vogliamo creare la consapevolezza che tutti i cittadini italiani non abbocchino all'euro digitale.
0: Senti?
1: Eccomi, Moreno.
0: Eccomi, è andata via un attimo la voce. Ecco, ma la cosa che ci interessa di più è questa, perché tutti hanno paura del fatto, come è successo in Canada per i camionisti, come è successo per quella giornalista che aveva parlato male, aveva detto com'era la realtà in Palestina, che praticamente questi abbiano la possibilità di bloccare in una sorta di società orwelliana, in cui tutto è controllato, per cui tu, se tu non ti fai la puntura tot, o se hai superato i tuoi crediti di carbonio in quel giorno, eccetera, loro con un click ti bloccano tutto. Ecco, questa io credo che sia un po', diciamo così, il punto più basso dove possiamo arrivare. E perché tutto è filtrato, come sappiamo, dalla moneta, e quindi è questa la vera paura. Io credo che dopo, alla fine, l'uomo troverà, perché non puoi che risalire da una condizione del genere, o muori o risali. Ecco, la strada sicuramente sarà quella di creare consapevolezza, è adesso di creare consapevolezza, e poi sarà quella di trovare delle forme di diciamo così, di autonomia anche di tipo monetario, cioè stampando dei buoni, come era successo nell'Argentina di Cavallo, dove avevano stampato buoni, avevano fatto un sistema di cooperativistico, cioè avevano cooperato tra di loro, ed ed erano risaliti dalla condizione in cui erano, che erano diventata, l'Argentina era diventata da granaio del mondo, era diventata una specie di grande spelonca, no? Di grande, dove erano ridotti alla fame. Io credo che sarà un po' questa un po' nella mia visione, naturalmente non è detta questa cosa, però credo che sia fondamentale questo. Cosa ne pensi tu?
1: Io direi a tutti i ribelli che ci ascoltano di farsi questa domanda. Ribelli, fatevi questa domanda. Chiediti chi non puoi criticare e capirai chi comanda. Chi è che a oggi non possiamo criticare? Chi a oggi non possiamo criticare? Allora vi do un aiuto. C'è una setta religiosa che da 3.000 anni con la moneta debito ha nel proprio statuto quello di schiavizzare l'intera umanità. Vi do un ulteriore indizio. Negli ultimi 3-4 anni hanno fatto il genocidio del popolo palestinese, torturando, bruciando vivi bambini e donne, popolazione inerme. Ad oggi vengono continuamente bombardati anche con il fosforo bianco. Avete capito di chi stiamo parlando? Non l'avete capito? Beh, allora ve lo dico io. Questa è l'Internazionale Ebraica, che tramite la loro legge mosaica, la Bibbia, ha definito che loro sono il popolo eletto e che tramite la moneta debito andranno a dominare tutti gli esseri umani. E tramite quella moneta debito, di cui loro stanno lavorando da 3.000 anni, la relatrice speciale dell'ONU, Francesca Albanese, è l'esempio eclatante, e qua è molto importante, la relatrice speciale albanese, dato che ha denunciato il genocidio, il servo della sinagoga è Trump, nonché genero dell'ebreo Kushner, che sta andando a occupare l'isoletta in Albania per avere il transito dell'Adriatico. Cosa fanno questi soggetti qua? Bloccano i conti correnti di chi va a criticare l'Internazionale Ebraica, il giudaismo internazionale. Quindi anche qui bisogna fare molta attenzione, purtroppo non abbiamo tempo. Nel canale Telegram Ribelli Monetari avete molte di queste informazioni che non trovate da nessun'altra parte. E per esempio adesso Moreno, non so se hai sentito in questi giorni l'ultima notizia, che il procuratore della Corte Internazionale Penale è stato destituito. Non so se hai presente quello che ha spiccato i mandati d'arresto per il criminale di guerra, per il boia, per l'ebreo Benjamin Netanyahu, è stato sospeso, e guarda caso con il solito trucchetto che ormai la parte intelligente della nazione italiana, che è sempre di più, capiscono. Perché come cosa fanno? Gli fanno 2-3 foto, tirano fuori delle mail a sfondo sessuale, modello Epstein, modello Mossad Epstein, e
0: quindi... sempre quella, già loro ricattano tutti anche qua in Italia con quella merda lì.
1: Moreno, perdonami, ma non c'è da ridere, perché io e te...
0: sto dicendo che sono delle merdacce.
1: Non capire questi ribelli che ci stanno ascoltando, e che noi dobbiamo far sì che questi ribelli scendano con noi nelle piazze, quando andiamo a fare i convegni, quando andremo a portare la proposta di legge popolare, l'unica scritta dal professor Giacinto Riti nel 96. Noi, Moreno, noi stiamo sfidando la piovra. Noi non stiamo parlando della benzina che va a 2,80 euro, un giorno parliamo del generale Pinco Pallino, l'altro giorno parliamo delle scie chimiche o della terra piatta. Noi stiamo sfidando in maniera onesta, intellettuale, determinata, coraggiosa chi sta dominando in maniera spietata, criminale, 3 miliardi di persone, compreso, io lo sollecito sempre e voglio far capire ai veneti, agli italiani, compreso il continente africano, che viene sfruttato sempre dalle famiglie ebraiche, con i Rothschild che stampano il CFA, il franco coloniale francese, nelle 14 colonie, e hanno in mano tutte le banche centrali. Allora noi, cari ribelli, che avete anche un sito internet ribellimonetari.it, è adesso che dobbiamo agire, È adesso che dobbiamo tirare fuori gli attributi e dire no, ci opponiamo all'euro digitale, creiamo
0: una rete,
1: dei gruppi,
0: una rete,
1: gruppi,
0: dobbiamo creare una rete di persone gruppi. Che interagiscono, perché loro dopo a sto punto non hanno più, quando vedono che si diffonde questa cosa, se lo fa uno lo ammazzano, come è successo con Moro, con Kennedy, con Gheddafi,
1: con
0: Lincoln, ma quando vedono che poi si diffonde questa cosa si cagano addosso, perché sono un bluff,
1: no,
0: questa gente
1: no,
0: qui
1: no,
0: è un bluff,
1: no,
0: è un bluff.
1: No, Moreno, qua non sono d'accordo con te. Loro sanno invece che hanno il potere universale, sanno che hanno tutti gli strumenti, ma noi, Moreno, ma ci rendiamo conto che l'Italia ha dato la propria intelligence, ha dato l'intero sistema operativo allo Stato ebraico?
0: Ma questo non te la dice lunga. Ti dice lunga che loro, se loro sono così, cosa significa? Significa che sono in crisi, perché sennò tu non fai tutte ste robe.
1: No.
0: Perché si rendono conto che se gli scappa anche uno può fare il disastro. Certo.
1: Moreno, loro in questo momento si sentono onnipotenti.
0: Ma figurati. Ma va là. Si sentiranno onnipotenti, ma sono scollegati dalla realtà, eh. Sono scollegati.
1: Ma hanno la stampante dei soldi?
0: Ma sì, ma tu vedi ad esempio adesso, vedi gli albanesi. Guarda il popolo albanese, questa faccenda. Cioè stanno dimostrando fino in fondo, pacificamente, hai capito? Come si fa a disobbedire? Bisogna disobbedire, la strada è quella della disobbedienza civile, non c'è altra strada. Bisogna disobbedire. Quando una cosa è immorale, è ingiusta, si dice no. E si cambia, si cerca un'altra strada. Questo
1: ma
0: è il discorso.
1: Ma noi abbiamo bisogno di ribelli che ci stanno ascoltando.
0: Ma certo,
1: bisogna,
0: ma i ribelli chi è?
1: Noi Moreno, con l'euro digitale, noi stiamo facendo questa battaglia, siamo stati gli unici, i primi ad uscire, siamo usciti come l'unica trasmissione a Canale Italia da te condotta. Abbiamo portato la proposta di legge popolare, perché l'euro digitale è solo una sfaccettatura della moneta debito. Noi abbiamo un cammino lunghissimo.
0: Ma loro, ascoltami, sono d'accordo con te, sono d'accordo, però loro hanno un altro...
1: Scusami Moreno, scusami,
0: dimmi.
1: Che fonda le radici su Pound e su Giacinto Auriti.
0: Ma loro hanno un altro grosso problema, che è più importante di questo, ed è il problema energetico. Alla fondo, di fondo, loro sanno che ci sarà un cambiamento epocale. Difatti, no, perché si stanno armando, stanno tentando di attaccare la Russia, vogliono che tutta l'Europa attacchi la Russia. Perché? Perché lo sanno benissimo, hai capito? Vogliono una parte di quelle risorse che i russi stanno vendendo ai cinesi e agli indiani. Perché stanno attaccando l'Iran? Perché sono andati in Venezuela? Perché sono andati in Groenlandia? Perché si stanno rendendo conto che le riserve dei fossili sono a scadenza. E quindi questo sistema che loro hanno creato fino ad oggi è un sistema a scadenza. Non c'è un sistema alternativo a questo, è inutile. Se no, ci sono dei sistemi alternativi a questo, ma i sistemi alternativi a questo sono sistemi aderenti alla natura. Cioè i pannelli solari, i sistemi, no, le biomasse, tutte queste cose funzionano, ma funzionano parzialmente, funzionano in accordo con la natura, perché i pannelli solari funzionano se c'è il sole, dove non c'è il sole non funzionano, di notte non funzionano, e non puoi far circolare centinaia, il 95% di navi per il mondo o di aerei con i pannelli solari, e non puoi assolutamente pensare che le biomasse, perché le biomasse, cioè ci vuole un tempo per la crescita dei vegetali da inserire all'interno. Quindi il sistema ha una scadenza, questo sistema, e con esso i signori che lo dominano, cioè i produttori del denaro e la loro ancella, che è la tecnologia. Tant'è che stanno scommettendo sull'acqua. Stanno scommettendo sull'acqua dolce, stanno cercando di accaparrarsi l'acqua dolce del mondo, stanno cercando di accaparrarsi le terre per controllo del cibo. Questo significa che loro hanno già intuito questa cosa. I Rockefeller da 100 anni stanno tentando di accaparrarsi dei titoli sull'acqua. Perché? Perché lo sanno, perché vogliono continuare a mantenere i loro privilegi, questa loro aristocrazia ridicola, questo loro sangue blu ridicolo, di cui alcuni uomini sono predatori di altri uomini. Ma sono alla fine, questa accelerazione di questi anni significa tutto questo. Un pezzo importante, fondamentale, è sicuramente quello di far tornare la moneta in mano al popolo, è chiaro. è chiaro. Va bene, ascolta Mauro, io sono arrivato un po' alla fine, ti saluto e poi avremo modo di sentirci ancora. Ricordiamo che queste nostre interviste sono presenti nel canale e appena verranno registrate nel canale di YouTube Ferrari in pista, che è tutta una parola, e che è molto importante insomma discutere di questi argomenti che sono scoltanti sicuramente, ma sono fondamentali. Ringraziamo Mauro Abiti e dai microfoni di Radio Gomma 5 e ci diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie, ciao Mauro.
1: Grazie a tutti, un abbraccio a tutti Moreno e a tutti i ribelli.
0: Forza. Ciao, grazie, ciao ciao. Ecco, se volete telefonare, adesso abbiamo 5 minuti e quindi chi vuole può telefonare.

0: Sì, pronto? Pronto?
1: Sì, ciao Moreno. Allora,
0: ecco, ciao, ciao Roberto.
1: Prima hai parlato del nucleare.
0: Sì.
1: Adesso ti faccio una semplice domanda.
0: Sì.
1: Metti assieme Fukushima e Chernobyl.
0: Certo.
1: Bene. Adesso questi due messi assieme, di due ne hai fatti uno. Li metti assieme a Hiroshima e Nagasaki. Li metti a confronto con Hiroshima e Nagasaki.
0: Certo.
1: Che differenza c'è? Poi ti spiego. Vedi una differenza fra i due punti?
0: Cioè, la differenza, in che senso la differenza?
1: Te la spiego subito.
0: Ah.
1: Noi sappiamo che la decadenza della radioattività del materiale va a non meno di 700-800 anni, giusto?
0: Ma qua no, meno. Si parla anche di 2000 anni, ma poi non, secondo me non hanno chiaro. Cioè,
1: mettila che sia anche solo di 700-800 anni.
0: Ma no,
1: adesso spiegami una cosa. Non è questa la questione.
0: Vabbè.
1: Spiegami una cosa. Come mai a Hiroshima e Nagasaki dopo 20 anni hanno ricostruito le città e ci vivono?
0: No, non ci vivono.
1: No.
0: Intorno a Chernobyl vivono gli animali, perché hanno un'emivita più breve.
1: Chernobyl e Fukushima è una cosa, io parlo di Hiroshima e Nagasaki.
0: Ma Hiroshima e Nagasaki continuano a nascere bambini completamente deformi. Anche adesso,
1: Moreno,
0: dopo 80 anni.
1: Ti spiego una cosa, è sempre comunque che il nucleare non è da usare.
0: Ah, ecco.
1: Su questo siamo d'accordo.
0: Ma te lo dicono i fisici.
1: La questione è questa. Oggi le bombe nucleari, che sono migliaia nel mondo,
0: certo,
1: sono termonucleari, non sono quel nucleare come Hiroshima e Nagasaki. Però io ti dico, le due esplosioni di Fukushima e Chernobyl sono state esplosioni, ma senza il grande incendio, la palla di fuoco. Mentre Hiroshima e Nagasaki c'è stata un'immensa palla di fuoco, una temperatura esorbitante, quella altissima, ma incalcolabile temperatura ha distrutto ogni forma di, come dire, di materiale radioattivo. Bene. Mentre a Fukushima e a Chernobyl non c'è stata quell'esplosione. Ecco perché là a Fukushima e a Chernobyl ne avranno come minimo, ti dico questo, nella mia più totale ignoranza, ne avranno come minimo per 700-800 anni prima di smaltire la radioattività. È il calore, chiaro, è il calore che elimina la radioattività. E oggi, ti ripeto, le bombe nucleari, che sono migliaia, sono tutte termonucleari. Per quale motivo? Perché dovrà succedere, e succederà purtroppo. Metti caso, prendi per esempio l'Italia, con 4 bombe nucleari tu l'Italia fai terra bruciata. Ma se usi bombe che fanno un'esplosione come Fukushima, di questa terra bruciata non te ne fai niente per 1000 anni. Questi hanno bisogno di distruggere, e nel giro di 8-10 anni che sia pulito da radiazioni. L'unico modo per arrivare a questo è la termonucleare.
0: Ma non lo so se sia così come dici tu, però io so che il nucleare, tutti quelli che l'hanno cercano di non sanno più cosa fare. Perché? Perché hanno queste scorie
1: Esatto, perché non c'è l'altissima temperatura che brucia queste scorie. Hai capito?
0: Cioè, voglio dirti, io credo che il nucleare non possa assolutamente sostituire i fossili, perché il nucleare...
1: No, assolutamente, su questo siamo d'accordo, assolutamente, il nucleare bisogna dimenticarselo, perché più andiamo avanti con il nucleare, e peggio è per tutti.
0: Certo.
1: Su questo siamo d'accordo.
0: Va bene, ascoltami Roberto, ho finito la mia trasmissione, manco un minuto, ti saluto, ti ringrazio.
1: Io volevo solo spiegarti questo. Ciao Moreno.
0: Grazie, ciao, ciao, buonasera. Ecco, Daniele, mi dicevi, sì, certo, sembra che vada in porto.

leggiamo una poesia di Hobby Alpin che lui ci dedica sempre, il libero di scegliere. Mi sento libero, libero di pensare, di scegliere ogni giorno che cosa voglio fare, ricordandomi che per essere libero prima di tutto me lo devo guadagnare, rispettando il mio prossimo che come me vuole stare bene su questo azzurro pianeta, senza litigare, libero di scegliere che cosa voglio mangiare e bere, libero di scegliere che abiti mi va di indossare, libero di scegliere la vita che voglio fare, perché Dio ci ha lasciati liberi anche di respirare. Un abbraccio, Robin Alpin, grazie.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

In diretta in esclusiva da Radio Gama 5 va in onda la trasmissione Liscio di Sera, un programma condotto in studio da Enzo Grimaldi DJ.

In diretta in esclusiva da Radio Gamma 5 voi in onda la trasmissione Liscio di Sera, un programma condotto in studio da Enzo Grimaldi DJ.

In diretta, in esclusiva da Radio Gamma 5, vor in onda la trasmissione Liscio di Sera, un programma condotto in studio da Enzo Grimaldi, DJ.

eccomi qua, miei cari amici ascoltatori, una buona sera a tutti quanti voi, benvenuti, ben sintonizzati sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5 e siamo arrivati a questo mercoledì 29 luglio con la trasmissione Liscio di Sera. Appunto, come ogni mese arrivo a tenervi compagnia, di solito è il quarto mercoledì, ma abbiamo fatto uno scambio con l'amico Lorenzo, quindi praticamente sono arrivato il quinto mercoledì a tenere compagnia a voi ascoltatori, come sempre con le migliori canzoni della musica da ballo liscio, le tante belle canzoni che ringrazio sempre le orchestre che mi inviano tante belle canzoni da farvi ascoltare, e come sempre anche con le vostre telefonate in diretta e con i vostri messaggi che già ho visto in tanti, siete partecipi come sempre. Allora, saluto l'amico Moreno che mi ha preceduto con il suo programma. Da questo momento, dalle ore 21, e adesso sono le 21:28 minuti, vi terrò compagnia fino alla mezzanotte, come sempre, con la bella musica Liscio. E allora, come sempre, prima di partire con il programma, andiamo a leggere le iniziative della nostra emittente.

E allora vi ricordo il 5 per 1000 per sostenere la cooperativa Gamma 5. E quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi una linfa vitale e il vostro sostegno è per noi un'importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. E allora, quando fate la vostra dichiarazione di redditi, potete mettere nero su bianco il seguente codice fiscale, che è lo 01 59 80 90 288, e grazie mille, 5 per 1000 volte, per il vostro sostegno. E poi vi ricordo che c'è la possibilità di sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsico, c'è l'IBA che lo trovate sul sito, oppure potete portare direttamente il contributo presso la sede della radio, agli incaricati preposti, i membri del CDA. Come sempre, tutte le risorse concorrono alle varie spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia in quanti concorrono in varie forme nel dare la continuità alla vita di Radio Gamma 5. E poi vi ricordo, Cine Gamma 5 presenta l'orchestra Stonata. Questo avverrà martedì 4 agosto dalle ore 21.30 in sede radio. Sei come una luce che si accende. Poi vi ricordo, a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi, Radio Gamma 5 organizza in località Lobbia, a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ad ispirare un panorama da fiaba, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontano, in provincia di Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia, alle ore 11 circa in via La Passeggiata con guida, poi alle ore 13 pranzeremo in Malga. Il menù comprende grigliato con polenta, salsiccia, carne, salata, fagioli sotto aceti e, per un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar, come sempre. Ci stanno anche i panini taglieri, oppure portatevi a mangiare al sacco. Per tutte le informazioni e prenotazioni 329 0038 988. In tutto è a euro 20. Per tutte le informazioni, appunto, chiamate il seguente numero, ripeto, 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. E allora vi aspettiamo in questa meravigliosa giornata, che è appunto sabato 15 agosto. Poi vi ricordo, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzioni e preparazioni testo, impaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza, con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano al cuore il bene di Radio Gamma 5. E allora, per proporsi, inviare a una mail a turinfabio@hotmail.it, oppure potete chiamare anche inviando un messaggio al seguente numero 347 71 59 717. Vi ricordo che a F Energia sospendono la visione delle vostre bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre.

E poi ricordo che cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per tutte le informazioni chiamate Franco dal 334 320 1392.

E allora siamo giunti alle 21:34 minuti, altri 5 minuti a mia disposizione prima di partire con le vostre telefonate in diretta, e come sempre faccio passare una bella canzone che ho selezionato per voi per questo mercoledì 29 luglio 2026. Vado a salutare caramente la Antonietta Bovo assieme a tutta la famiglia, la figlia Alessia, la Melissa, il marito Giuseppe, ci stanno ascoltando. E poi vediamo un pochino qua chi ci ha scritto, chi ha il piacere appunto di rimanere in compagnia nostra questa sera. Ciao Enzo, un saluto alla tua mamma, la Sabina, la Etnea, la Dani, la Danimos Band, Adriano 68, la Renata, Marco, l'amico natalino di Vicenza, la mamma mia, la Stefania, la Martina, la Beatrice, la Patrizia e la Luana, e poi tutte firmato Luca di Mandria, che manda un grande abbraccio anche al nostro carissimo Luca, sempre presente con il suo messaggino. Il grande Beppi 300 che dice: grande Enzo, grande Beppi, la beato te, sei al fresco. E qui stiamo di nuovo sopportando questo caldo che sta arrivando lentamente, ma che nei prossimi giorni farà sempre più caldo, speriamo bene, perché ormai questo caldo ci sta veramente facendo soffrire molto quest'anno. Dico la terza, la quarta, la quinta ondata, non si capisce più niente. Di fatto è che sta arrivando un'altra volta il caldo. Pensiamo anche a tutte quelle persone che sono sole, che hanno problemi di salute e che vivono in situazioni anche un po' particolari. Quindi ecco, siamo veramente, le pensiamo sempre queste persone. Allora vediamo poi chi ci scrive. Felice che mia mamma sia tornata a casa nuovamente dall'ospedale, e grazie anche a me si sta riprendendo benone. Ti ascolto finché riuscirò, poiché mi alzerò presto per il lavoro. Un caro saluto a tutti i tuoi ascoltatori, soprattutto a chi non sta bene per vari motivi. Un abbraccio alla tua carissima mamma Lidia, ovviamente, e alla tua bella Sabina. Un ciao signor Enzo Grimaldo, disc jockey Adriano 68. Non sapevo che tua mamma era all'ospedale, sono veramente strafelice che sia venuta a casa ovviamente dall'ospedale, che ce l'hai lì con te. Quindi mando un grande abbraccio alla tua mamma Emma, ovviamente alla tua compagna Marina, e grazie che sei all'ascolto questa sera, e ovviamente un abbraccio a tutti voi tre. Ormai lo so. Poi Luca si era dimenticato, voleva salutare caramente anche la nostra mamma Mary. Salutiamo caramente, questa sera la aspettiamo con le sue belle poesie. E poi vediamo ancora, ciao Enzo, ben sentito, un caro saluto alla mamma Lidia, alla Sabina, alla Renata, alla Anna Maria con Marco e Corrado di Treviso, la Nadia di Cassavio, la Valentina con Nonno Piero, la Gabriella, la Gianna, Marco di Marghera, e poi tutti gli amici all'ascolto. Mi faresti ascoltare Jamaica di Johnny Degu e figlio Jonathan? Grazie, firmato l'Ada di Asolo. C'è anche la buonanotte, quindi un abbraccio alla nostra Ada di Asolo, che è sempre immancabile anche lei a salutarci. Grazie Enzo per essere lì a farci compagnia anche con questo caldo. Un saluto a Marco da Marghera, Luca da Mandria, la Marica con Corrado e Anna Maria, e Ilario ovviamente del sabato, firmato Davide D'Alesiano in provincia di Vicenza. Ciao carissimo Davide. Oh, è arrivata la nostra Martina. Ciao caro, bentornato tra di noi. Un saluto caro per tutti i tuoi fans, in particolare la Gabriella, la Gianna, la Giuseppina, Marco di Marghera, la Renata di Vicenza e il caro Enzo di Vittorio Veneto, e tutti i miei amici Magnesio e Potassio. Mamma mia, Martina cara. Con la canzone di Omar, Sentimento d'amore, te e un strocotto e un besitos. Ciao Martina. Lo so Martina, veramente stavo dicendo proprio io che si sta facendo sentire il caldo in questi giorni, soprattutto dicono che aumenteranno le temperature. Speriamo di no, dobbiamo sperare che rinfreschi, venga una bella rinfrescata, che vada via veramente questo caldo di insopportabile, ecco. Ciao carissimo Enzo, finalmente sei arrivato a tenerci compagnia, un abbraccio a te e a tutti i tuoi fans. Oh, anche l'Esmeralda, saluta i fans. Grazie Esmeralda. Il gesto che avevi io non lo seguivo più, troppe cose da fare e pian piano andavi via. Oh, saluto caramente anche la Valentina e Piero, loro sono a Jesolo. Oh, il mare, che bello, l'acqua del mare che accarezza la pelle in questi giorni con questo caldo, eh.

Bene, allora faccio passare questo brano, subito dopo ci ritroviamo in diretta con le vostre telefonate. Vedo che siete belli, belli carichi questa sera, che state aspettando. Ecco, vedi, Beppi 300 mi ha inviato il messaggio, mi dice 17 gradi, insomma. Benissimo, non serve assolutamente dire altro, 17 gradi li vorrei proprio io. Sì, beato te Beppi. Rossella Ferrari, eccola qua, arriva con questo brano, La danza del sole.

Benissimo, eccomi qua ritornato in diretta con voi, amici ascoltatori, di questo mercoledì 29 luglio 2026, a tenervi compagnia il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Liscio di Sera fino alla mezzanotte in vostra compagnia, con le tante belle canzoni della musica da ballo liscio, con le vostre richieste musicali. Da questo momento poi partiremo con le vostre telefonate in diretta. Ricordiamolo: 049 700 700 oppure lo 049 700 838 per entrare in diretta e anche mandare i vostri saluti, richiedere la vostra canzone, mentre anche potete fare, volendo, inviando un messaggio al 334 7102672, messaggi WhatsApp e anche normali.

0: Bene, allora apriamo subito le linee telefoniche ai nostri amici da casa e andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Sentiamo un po'. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao carissimo Enzo DJ,
0: sono
1: Marco da Marghera.
0: Ciao Marco, ben sentito.
1: Buona anche a te, buona trasmissione e buona serata a tutti gli ascoltatori naturalmente.
0: Grazie.
1: Ecco, e naturalmente un grande abbraccio a tua mamma Sabina e a tua mamma Lidia, la compagna Sabina.
0: Grazie,
1: ecco.
0: Sempre gentilissimo Marco.
1: Allora, sì, se puoi mettermi una canzone di qualcuno mi ha suggerito, non ti dico il nome chi è stato, comunque
0: sì?
1: Di Matteo Bensi con Federica Carezze, è possibile?
0: Ok, va bene. Carezze,
1: ecco,
0: sì.
1: Ecco. Sì, sì. Ecco, e non è che la conosco proprio bene, ma comunque qualcuno me l'ha suggerita, ecco,
0: certo.
1: Anonima persona.
0: Vuol dire, quello che te l'ha suggerita la conosce bene questo brano, allora.
1: Sì, sì, sì, certamente, sì, sì. Ecco, così, insomma, va bene, magari faccio qualche salutino se mi hai concesso,
0: sì,
1: e dopo
0: certo.
1: Lascio spazio alle altre persone che vanno a intervenire. Grazie che ci sei, che ti fai tanta compagnia, insomma.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Allora, prima nomino tutte le ascoltatrici, poi gli ascoltatori e le coppie che ci sono. Allora, saluto la mia cara amica, la Carla di Altavilla. E poi saluto la Silvia di Verona, che è in Sardegna, che ci segue in streaming.
0: La salutiamo, allora.
1: Ecco, e la Stefania di Brugine. Tutte le vicentine l'ascolto, come la Renata, la Agnese,
0: sì.
1: l'Ana di Vaiganza, tutte quelle vicentine, le storiche della radio, insomma. Ecco.
0: Certo.
1: Poi saluto la Gabriella dell'Olmo con nipote Mattia, saluto l'Ada di Asolo, saluto la Gianna Canterina e saluto la Martina, poi chi c'è? Porca miseria, la poetessa Mary ovviamente che posso intervenire,
0: sì.
1: E poi la Nadia di Cassavio e la Nada di Montebelluna,
0: certo,
1: e anche la Paola di Montebelluna, la Ugolina con Sebastiano, e poi chi c'è? Saluto, ho sentito anche Adriano 68,
0: sì, esatto.
1: Che mi ha mandato un messaggio che
0: certo.
1: È tornata a casa la mamma Emma,
0: sì.
1: E saluto la mamma e anche la compagna Marina, e poi saluto Luca della Mandia e Antonio di Bassano, Simone di Romano Desellino e la Giulia di Vicenza, ecco,
0: certo.
1: Aspetta un attimo, Fabio di Pollice Verde,
0: sì.
1: E poi chi c'è? Non lo piava la Valentina, Hermes e la Lisa, Michi 59 la Monica. E poi tutte le persone che sono all'ascolto, adesso i nomi non mi vengono in mente, comunque ti abbraccio tutti, non escludo nessuno, dai, non voglio.
0: Qui è arrivato un messaggio che dice un saluto al grande Marco da Marghera, Faustino da Cavazzere.
1: Faustino da Cavazzere, grazie, grazie. Non pensavo che fosse all'ascolto. Grazie anche alla tua consorte, che non mi ricordo il nome, comunque va benissimo. Lui è sempre
0: certo.
1: Molto segue le trasmissioni, molto
0: sì.
1: Manda messaggi,
0: esatto.
1: non l'ho mai sentito. Mai ho sentito la sua voce, ma comunque sei presente.
0: Certo.
1: E tutte le persone l'ascolto indistintamente, dai. No?
0: Benissimo.
1: Lascio spazio agli altri, ecco, ti chiedo questa canzone.
0: Sì.
1: Basta. Che te
0: va bene.
1: Di Matteo Bensi.
0: Va bene. Perfetto. Grazie.
1: Ciao, grazie, buon proseguimento.
0: Grazie, Marco.
1: Buona continuazione.
0: Grazie mille. Ciao, ciao,
1: ciao
0: Marco.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao, Enzo. Ciao.
0: Ciao.

Un amore così, questo meraviglioso brano di Anna Maria Allegretti, però è un brano di Omar Lambertini, ovviamente la compagna di Anna Maria Allegretti è la compagna di Omar. E questo ce lo canta lei, allora, un amore così.

0: Buonasera Enzo, un saluto a tutti e un saluto a te e a tutti in ascolto, firmato la nostra carissima Dunia. Ciao Dunia, ciao carissima, grazie anche a te di essere assieme a tutti i nostri amici questa sera all'ascolto. Andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire invece chi abbiamo in diretta, che piacere sempre di darci un salutino. Pronto Radiogamma 5?
1: Oh, finalmente il mio gioiello è arrivato.
0: Oh, finalmente è arrivata anche la mia cara Gabriella.
1: Ciao, ciao,
0: ciao Gabriella.
1: Ciao amore.
0: Come andiamo? Come va?
1: Oh, solito, sono stufo, dobbiamo voi in letto. Stamattina il padre è più.
0: Lo so che mi avevi detto che dovevi andare.
1: Ma stamattina sono a Padova con mio fratello.
0: Ah, sei andato con il fratello stamattina. Mamma mia.
1: Sì, hai ragione, mi sento sempre Milano, Ale, Mestre, sono a Padova, no?
0: Certo.
1: Bisogna cambiare.
0: Bisogna cambiare, sempre il solito giro non va bene, bisogna intanto cambiare il giro.
1: Vado ad andare il giorno 11, il giorno 24,
0: Hai tanti appuntamenti, insomma, questo mese. Non te ne fai mancare uno.
1: Anche il mese prossimo.
0: Anche il mese prossimo, ancora agosto e poi anche settembre. No, poi settembre ti fermi.
1: No, abbiamo in agosto intanto ci sono già 4 visite.
0: Certo.
1: Scusa, la mamma e la Sabina come
0: sì,
1: stanno?
0: Abbastanza bene, grazie Gabriella.
1: Dopo ti dirò una roba, se no non posso dire. Hai fatto qualcosa?
0: No, assolutamente no. Poi ti dirò, Gabriella, magari è così.
1: Sì, ecco, va bene, scusa, niente. Allora saluto la mamma Lidia con un grosso bacione, un abbraccio, sì. Tanta e la Sabrina. Poi saluto la Ugolina, la Clara della Gasa, la Ada di Asolo, la Gianna Canterina, la Silvana, la Fraia, Livio e Paolo. E dopo a Martina, con anche a Nicole.
0: Sì.
1: E anche dopo canzone metti su qui che te vuoi, che io mi piace sempre.
0: Certo, allora faccio io.
1: Ringrazio anche a Marco da Marghera di saluti. E dopo, se puoi, mettimi su per piacere la solita canzone Pallanofia, la sì. Mamma tua, la Carmesita.
0: Va bene, certamente.
1: Ti lega sempre nel mio cuore.
0: Lo so.
1: Ecco. Saluto anche il mio amore, anche la mia stella di oro, no?
0: Certo, il tuo amore è che è il nostro Ilario, la stella di oro che è il nostro Lorenzo.
1: Stricchete e strocchete. L'altro giorno me ne vado a registrare, poi il giorno di mi ha fatto sentire, ha detto, nonna, senti quanto buona che ti sei, ma è stata buona.
0: Mamma mia, c'è sempre da divertirsi con l'amico Lorenzo, sì.
1: Anche con te.
0: Grazie.
1: E anche con Ilario.
0: E anche con il nostro Ilario.
1: Esatto. Niente da dire neanche con Giorgio, Anna e Thomas, certo, per carità.
0: Certo.
1: Nessuno niente da dire, neanche uno, ma voi siete i miei più cari, i miei più simpatici.
0: Ecco.
1: Anche a Giuseppina saluto, se non fanno
0: sì.
1: Le parole.
0: Come si fa a non dimenticarsi della nostra Giuseppina di Campo San Piero?
1: Nonno Piero e Valentina. Comunque saluto tutti qui che in ascolto, a Dunia, Anna, tutti Agnese, Renata, tutti.
0: Bene.
1: Tuoi ascoltatori, i tuoi spiriti, un bacione e la canzone ti lascio fare a te.
0: Grazie Gabriella.
1: Ciao Gioiello, un bacione.
0: Ciao, un bacione anche a te. Grazie. ciao, ciao, ciao. Ciao Gabriella.

0: E salutiamo anche la nostra cara Gabriella di Olmo di Martellago, e poi la dedicheremo una bella canzone dopo la Giuseppina. Eccola qua, è arrivata.
1: Ah, mi hai visto?
0: Eccola qua la Giuseppina. Ciao, ciao Giuseppina.
1: Ciao,
0: ciao, ciao Giuseppina.
1: Ho sentito che va bene, dai.
0: Sì, sì,
1: allora
0: sì.
1: Sempre avanti.
0: Sempre avanti, certo.
1: Sempre avanti. Il caldo c'è. Allora,
0: come si fa a non stare senza il caldo? Ormai ci stiamo quasi abituando a queste temperature, no?
1: Sì, sì, un po' troppo.
0: È un po' troppo, esatto, sì.
1: Un po' troppo. Dobbiamo prendere quello che c'è.
0: Purtroppo non si può far nulla.
1: Accontentarsi, esatto, andare avanti.
0: Esatto, esatto.
1: Posso fare un po' di saluti?
0: Sì, certo, Giuseppina.
1: Allora mi saluti Enzo.
0: Sì.
1: Chiaramente. Dai un grosso abbraccio e un bacio.
0: Ah, anche un bacio.
1: Un saluto a Sabina e a mamma.
0: Sì.
1: Salutiamo Livio e Paolo. Un pensiero alla mamma. Salutiamo la carissima Gabriella, la Gianna, la Martina, la Nadia, Piero e la Valentina, la Ada, la Mary, la Silvana, la Flavia, la Renata e tutti gli ammalati.
0: Certo.
1: Siamo a 5. Salutiamo Enzo.
0: Grazie.
1: Lo ringraziamo. La canzone fai te.
0: Faccio io. Va bene, Giuseppina.
1: Sì, sì.
0: Perfetto.
1: Sì. Ok,
0: grazie.
1: Buona serata, ci sentiamo.
0: Grazie Giuseppina, buona serata anche a te, sai.
1: Se non hai il tempo, non
0: sì.
1: ti preoccupare, lascia stare, fa quello che devi fare.
0: Vabbè, no, ma ci mancherebbe, anzi, con piacere.
1: Va bene. Abbiamo capiti.
0: Certo, certo, grazie.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao Giuseppina.
1: Ciao, grazie,
0: ciao.

0: più la vela. E salutiamo anche la nostra cara Giuseppina di Campo San Piero. Andiamo di qua, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5. Pronto?
1: Pronto?
0: Ah, ciao Stefania, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ben sentita Stefania, è un po' che non ti sentivo.
1: Ho avuto tanti problemi.
0: Capisco.
1: Mi saluti. Capisci.
0: Certo, certo, certo, guarda.
1: Niente, volevo salutare Marco.
0: Sì.
1: Sei in ascolto.
0: Certo.
1: Perché ho sentito che mi ha salutato.
0: Sì. E non ti sento tanto bene, Stefania. Se hai il
1: saluto, ecco. Quelli della casa di riposo,
0: sì,
1: che non stanno bene.
0: Immagino.
1: Poi saluto tutti, ecco.
0: Certamente.
1: Dalla
0: certamente.
1: A alla Z, perché non conosco più nessuno. saluto Michi e Monica.
0: Michi e Monica, sì.
1: E la Maria e Paolo Russo.
0: Va bene. Ok,
1: okay. E metti una canzone che vuoi te, insomma, ecco.
0: Va bene, Stefania, certamente, okay. Non mancherò. Okay. Grazie.
1: Okay.
0: Grazie
1: ciao,
0: mille,
1: ciao,
0: sai,
1: ciao,
0: Stefania,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao.

0: E salutiamo anche la nostra Stefania di Brugine, poi la accontenteremo con una bella canzone, una delle tante belle canzoni che questa sera in scaletta. Andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo, sono Natalino.
0: Ciao Natalino, finalmente.
1: Tutto bene, c'è un caldo boia qua.
0: Ma anche lì a Vicenza fa caldo.
1: Ah, beh,
0: pensavo che lì era più fresco, che avevate i colli, le montagne lì.
1: Sì, no, mi sono pieno, tutto torno, sono attaccato a teatro, tutto pieno di appartamenti, perciò il calore del giorno.
0: Sì.
1: E riflette. Con l'aria condizionata 27 gradi, te da Dio.
0: Ormai è così, è vero. Se non sia quella, è impossibile rimanere in casa. Cioè, non si
1: respira. Anche da camminare in giro, è troppo caldo, continuano a venire male le persone, lo dicono anche i medici, di non stare attenti,
0: certo, di non uscire le ore più calde, rimanere in casa e bere, soprattutto quello di bere molto, esatto, in questi giorni, perché con il caldo così si suda e quindi è importante.
1: Attenti, pressione alta, rischio anche quello.
0: Anche quello è vero, esatto, esatto.
1: Come dicono, saluto tutti quanti,
0: sì,
1: dalla alla zeta, tutti i radio ascoltatori di Radio Gamma 5. Saluto anche la Sabina, mamma Livia.
0: Grazie.
1: Che mi lasci a dire qualcosa.
0: Sì.
1: E anche la Mary, che l'altra volta mi sono dimenticato, ma non è cattiveria, cosa vuoi, con tutti questi problemi che si ha.
0: Sì, sì, certo.
1: Ecco, devo dire una poesia che l'ho fatta tanti anni fa.
0: Sì.
1: Te l'ho detta, no? Te ho mandato quel video di El Sosia e Renato Zero.
0: Sì, ho visto, bellissimo, visto? Bellissimo.
1: 2007,
0: sono 20 anni quasi sono passati.
1: Ecco, sono ricordi,
0: sono ricordi.
1: Bene amati, mi stimava, ma oggi come oggi siamo in un mondo che è difficile, c'è tanta cattiveria e invidia sotto.
0: Lo so, Natalina, ecco. Purtroppo è così, è vero.
1: Ecco, allora, vivere in un sogno, mi piacerebbe vedere la luce di un fiore che fa, aspetta che ripeto, scusa, mi piacerebbe avere la luna in fiore, coi cuori di ghiaccio che desfa il calore del sole, che l'unione di una coppia sia romantica e piena di luce, col vibrar dell'amore, vedere una mamma col putero in braccio che strucca il sottosetto col cuore, che il nonno insegna al nevodo rispettare la natura nel torre un fiore, che l'esperienza dell'anziano gli daga tanta soddisfazione nell'insegnare la nostra cultura e tradizione. Vedere il cielo, un arcobaleno di colore, in segno di pace e di amore per un mondo migliore. Natalino
0: Carlà. Bellissima questa poesia. Bella, molto
1: sono
0: bella.
1: Sono cose, avevo cercato ma non la trovo, si vede che sei cacciata. Di Gigi, ti ricordi Gigi?
0: Sì, mamma mia. Certo.
1: Ecco, ho fatto una poesia che ha avuto un successo notevole quando siamo andati in un ristorante che c'erano il canale dentro quelle barche.
0: Ho capito. Il Venezia mi sembra che era un qualcosa del genere, credo, che si chiamava così quel posto. Sì.
1: Sempre rispettato e sempre stato un grande personaggio.
0: Certo.
1: La radio, come sei tu, come altri, per carità, non voglio mica niente. Ecco, e dopo dico un par di battute, ma sono battute. C'è la maestra in classe che domanda agli alunni: dimmi Pierino, che cos'è un dittatore? Un gruppo di maestri che detta il dettato. E qual è il monte più importante d'Italia? Il Monte Premi di Toto Calcio. Chi era Muzio Sivoia? Un romano che si è abbrusato il braccio per dare impressione prima del tempo. Chi era Cristoforo Colombo? Uno che si è partito da Liguria per scoprire l'America. Dopo è sempre stata America tramite Ape Rossa. Dopo è sempre stata America tramite Ape Nera. E ultimamente è sempre America tramite Ape Nostra.
0: Bella.
1: Grazie, perché voglio.
0: Bella.
1: Quindi sono dei ricordi e di emozione di una volta, perché adesso non so cosa che sia nell'aria, sta cattiveria, invidia, perché te che sia un personaggio che te memoria una vita che ti fa aspettare, da Chiampo, a Salseno, a Signano.
0: Certo.
1: Trovate un po' solitario, non so che sia simpatico.
0: Non è bello, infatti. È vero.
1: Ho pochi amici sani, però una volta avevo amici dappertutto, finalmente qua.
0: Magari anche perché Natalino non sei più, cioè non vai più a recitare in giro, non fai più altri spettacoli, col problema anche della moglie che hai, quindi anche qui sei un po' limitato, diciamo, ecco quello.
1: Ma d'altra parte cosa vuole, quando che succede nelle coppie, che c'è una persona, sì, la moglie,
0: assolutamente, assolutamente, certo.
1: Ma non è colpa sua, perché
0: no.
1: È un miracolo che non abbia avuto la SAI, perché
0: sì,
1: ha fatto 4 ischemie di neurisma,
0: mamma mia,
1: è già un miracolo, che,
0: sì,
1: che è normale,
0: sì,
1: solo che lei, sì, io sono vicino, è come un angelo custode,
0: lo so.
1: Se non sono vicino, ora si agita e va sulla pressione.
0: Infatti è quello, lo so.
1: Anche a me mi va sulla pressione. Pensa che ho trovato 3 bei ragazzi, sono stato vicino, ho detto, sapete che siete dei bei ragazzi, grazie dei complimenti. Fa, sapete, quando sono vicino a voi, 3, sono tutto un tremone.
0: Grande sempre Natalino.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Guarda, io cerco di, guarda, io lo faccio col cuore, per tirare su morale non lo faccio, perché non ho problemi,
0: certo,
1: di pubblicità. Io faccio così per simpatia
0: e per la passione che hai da tanti anni per questo.
1: Lo so. Ma si ricordano di me quando vai in giro, anche in Campomasso, quella dei Vicentini. 5.000 persone, 2 schermi giganti.
0: Mamma mia.
1: 2 settimane di spettacolo.
0: Bello.
1: Io sono, nessun poeta ha avuto, ho fatto, guarda, tutti quanti i percorsi. L'unico percorso che non sono riuscito a fare è in Piazza dei Signori, perché dovevo fare la poesia La Livella di Totò, che io, La Livella sarebbe La Bolla.
0: Sì.
1: Ecco, mentre io ho messo Siamo Tutti Uguali, che io e mia moglie, che è moisana, 3 mesi per decifrare parole di Totò, che è stato un grande, perché ha vinto a livello europeo questa poesia. Però i vicentini o il Veneto o quelli del nord non capiscono tutte le parole. Io l'ho fatta in un modo che, guarda, anche a Damasotto, dove l'ho recitata in giro, la gente si è emozionata e gli applausi non finirono mai.
0: Certo,
1: e ora c'era, perché non venisse fuori i problemi, perché poi prende denunce dai familiari, e ora dovevo uno dirle napoletano e io dirla il vicentino, ora capivano cos'era.
0: Sì.
1: Purtroppo mancavano sempre i soldi del piano attico,
0: è vero.
1: Sai, ci vuole 2.000-2.500 euro per fare il palco, e no, perciò è andato sempre a
0: volte. Sì.
1: Tutto lì, purtroppo.
0: Va bene, Natalino.
1: D'accordo,
0: grazie mille,
1: grazie di tutto. Metti su la canzone che vuoi tu,
0: certo.
1: Non ci sono problemi, e tu sei un artista nella musica e mi piace quello che fai.
0: Grazie mille anche tu,
1: un abbraccio e dolce notte a tutti.
0: Grazie.
1: Quanti, e che sia di salute, che torna un pochettino di freddo per tutti quanti,
0: e speriamo entrambi.
1: Ecco, perché abbiamo bisogno, perché qua è da morire.
0: È vero.
1: Ciao,
0: grazie Natalino, grazie, ciao.
1: Buon ritorno a casa.
0: Grazie mille, ciao.

0: E salutiamo anche l'amico natalino di Vicenza, poi lo accontenteremo con una bella canzone. Andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire, abbiamo in diretta, pronto Radio Gamma 5.
1: Ciao Enzo.
0: Oh, eccola qua, è arrivata la nostra Gianna.
1: Ciao, come stai? Bene, sì? Con questo caldo che tu, vero?
0: Con questo caldo proprio, cara Gianna.
1: Mamma mia, si suda sempre, non si sta bene, è hai
0: vero.
1: Capito?
0: Sì.
1: Hanno detto che domani è ancora più caldo,
0: sì.
1: ogni giorno
0: aumenta.
1: Aumento sempre di 2-3 gradi, fino ad arrivare a 38 gradi sabato.
0: Siamo a posto allora, siamo belli fritti.
1: Ma dopo la settimana prossima uguale. Io ogni anno che compio gli anni

0: Anto.
1: Allora ci sentiamo.
0: Benissimo.
1: Allora faccio due salutini, caro.
0: Sì.
1: La tua mamma, la tua Sabina, poi
0: grazie.
1: La Gabriella, la Martina, la Giuseppina, l'Ada di Asolo, l'Ada di Asolo, poi e poi la Nicole. La canzone, metti su una canzone che piace a te, facciamo così, poi prendi il gruppetto e poi
0: sì.
1: Fai prima anche.
0: Va bene.
1: Una bella canzone del Liscio, perché io non è che abbia tanti titoli, è sì che ascolto sempre anche
0: sì.
1: Radio Sorriso, a volte
0: sì.
1: Te lo ascolto, sai.
0: Certo, certo.
1: Ascolto io solo un po' di qua, di un là, po' di là.
0: Certo. Però, cerchi un
1: non
0: po'
1: è peccato,
0: di...
1: vero?
0: No, ma non è assolutamente peccato, ognuno è libero di ascoltare ciò che piace, insomma.
1: No,
0: ecco.
1: La musica a me piace tutta, hai
0: esatto,
1: capito?
0: Esatto.
1: Dove c'è, vado.
0: Benissimo.
1: Va bene, poi salutiamo anche ogni tanto, non ho mai salutato Lana e Giorgio.
0: Lana
1: e Giorgio che saranno anche magari loro in ascolto.
0: Sì, va bene.
1: Va bene.
0: Certo.
1: Ti ringrazio tanto, caro.
0: Grazie.
1: Alla prossima,
0: grazie Gianna.
1: Ciao
0: Gianna.
1: Ciao,
0: grazie altrettanto. Saluta il marito.
1: Sì, grazie, ciao.

0: un profumo di viole, l'amico Enrico Marchiante, poi ce l'ascolteremo queste canzoni un po' con tranquillità, perché abbiamo tante telefonate in corso. Andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire, abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Sì, pronto.
0: Pronto? Sì.
1: Sono qui anch'io.
0: Ah, eccola qua, la nostra. Di corsa sei, Renata.
1: Di corsa, ho fatto una volata, guarda.
0: Mamma mia.
1: No, no, assolutamente. Sono divanata, guarda.
0: Ah, ecco, divanata.
1: Che non mi muovo.
0: Perché?
1: Sotto un po' di aria condizionata.
0: Ecco, benissimo.
1: Perché veramente, come ha detto Natalino, oggi è stata duretta.
0: Sì, infatti è vero.
1: Sì, duretta veramente.
0: Esatto.
1: Per cui ci si muove poco.
0: Fai bene.
1: E se rimane tanto in casa.
0: Sì, e infatti con questo caldo uscire non
1: va neanche bene.
0: Esatto, sì, cara Renata.
1: È verità. Ecco Enzo qui, quindi siamo qui che ci facciamo compagnia.
0: Ah, meglio di così, guarda, tu sei dall'altra parte, guarda, sul divano col telefonino in mano e la radio che mi ascolti. Io sono di qua che cerco in qualche modo di farti compagnia.
1: Appunto.
0: Con le canzoni, quindi siamo...
1: Appunto, siamo, quindi
0: ecco.
1: Siamo tutti quanti... come si dice?
0: In compagnia, insieme.
1: Uniti praticamente.
0: Esatto. Sì.
1: Uniti dalla radio.
0: Benissimo, benissimo, guarda.
1: Ecco, allora faccio un paio di saluti. Cioè io faccio tutta la lista che ha fatto Marco di Marghera.
0: Sì.
1: La faccio mia.
0: Ah, ecco.
1: Ecco, aggiungo la Martina, la Nicole, Piero e la Valentina... E la Giuseppina.
0: La Giuseppina di Campo San Piero, va bene.
1: Sì, e la Gianna.
0: Sì.
1: E la... Oh mamma mia, un momento.
0: Di lapsus. Sì.
1: È venuto fuori appena adesso.
0: La Gianna.
1: La nonna di Mattia.
0: Alla Gabriella.
1: La Gabriella,
0: sì.
1: Ma guarda un po', è colpa del caldo.
0: Ma succede, magari uno non può sempre ricordarsi tutti i nomi.
1: Con tanti nomi,
0: sì. Sì,
1: non
0: sì.
1: È facile.
0: Certo.
1: O ti fai una lista,
0: è vero.
1: Altrimenti
0: sì.
1: è
0: difficile.
1: Un po' fatica.
0: Sì.
1: Come ad esempio la Nadia di Chiesao. E penso che non lo salutavo.
0: Sì.
1: Ma noi ci sentiamo lo stesso.
0: Certo.
1: Anche con la Nadia.
0: Certo.
1: Ecco
0: bene, dai.
1: Con la tua mamma un abbraccio.
0: Grazie.
1: Bello stretto.
0: Grazie.
1: E anche a Sabina.
0: Grazie.
1: Ecco, mi raccomando.

0: e a te il mio solito struccotto.
1: Oh, grazie.
0: C'è sempre, anche se è caldo, non importa, quello c'è sempre.
1: C'è sempre, benissimo, grazie, lo contraccambio con affetto anche, ecco, da parte mia a te, per, sai.
0: Grazie caro, per la canzone e quella di... Oh, mamma mia, come si chiama? Sogna ragazzo sogna.
1: Ah, sogna ragazzo sogna. Va bene.
0: Sì, di Roberto Vecchioni.
1: Certo, ok.
0: Ecco. Benissimo. Va bene.
1: Certo.
0: Grazie, grazie, sai.
1: Grazie a te. Penso. Grazie a te, Renata.
0: Ciao,
1: carissima.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Tante belle, ciao, cose. Un saluto anche al marito, sai.

0: La bottiglia di Barbera, Bocce Barbera Le Mondine, con questa bella canzone. Salutiamo caramente la Renata di Vicenza. Andiamo di qua, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5.
1: Eccolo,
0: finalmente, ciao. Eccolo.
1: Ci
0: ciao, ciao Valentina, ciao nonno Piero.
2: Ciao Renata. Un saluto a tutti e grazie a chi ci ricorda. Non faccio nomi.
1: Riusciamo a fare tutta la lista.
2: Ecco.
0: Non avete la lista sotto mano, no?
2: Non ci provo neanche, perché va a finire che lasci fuori qualcuno che,
0: esatto,
2: che dopo ci tiene a essere nominato, allora fai brutta figura.
0: È vero.
2: Niente,
0: sì.
2: Enzo, una canzone a tuo piacimento, io no.
0: Sì?
2: Volevo chiederti, che tu sappia,
0: sì?
2: I Sabia,
0: sì?
2: hanno una discografia?
0: I Sabia cantano, però non hanno una discografia e per il momento non hanno fatto nulla per quanto riguarda...
2: Sì. Mi piacevano quelli degli anni 90.
0: Sì, beh, comunque io ho qualcosa di live che hanno fatto, che mi hanno passato a me, volendo, se vuoi, io ho qualcosa, comunque. Non trovi CD ovviamente, quello però è delle canzoni che mi hanno dato da far ascoltare, ce le ho.
2: Mi venivano a suonare al mio paese, ma dopo
0: lo so.
2: Sono andato anche alle sagre dei paesi vicini.
0: Sì, esattamente.
2: Mi piacevano da matti, anche quando c'era Checco, il batterista e cantante.
0: Checco, la B-band, che poi è arrivato. Sì. Poi c'era Beppe che è venuto a mancare, credo lo hanno ricordato proprio ieri, è stato l'anniversario della sua morte, di Beppe, quindi sì. Certo. Vabbè, comunque se vuoi qualcosa di Sabia ce l'ho, qualche brano c'è, insomma, ecco.
2: Sì, Madonna.
0: Ok, perfetto, dai.
2: Facevano tutte cover.
0: Sì, oppure... esattamente.
2: Quando li ho conosciuti c'era una cantante,
0: sì?
2: Molto brava,
0: sì?
2: Che andava a fare da croupier, perché nella pausa, no, davano confidenze, si parlava,
0: certo.
2: E ha detto che era le ultime volte che cantava, perché era stata scelta per andare a fare la croupier al casinò.
0: Ho capito chi è. certo, capisco.
2: Io parlo degli anni 90.
0: Sì, esattamente. Esattamente.
1: Era Sonia.
0: Era la Sony, esattamente, sì, che poi è entrata a far parte anche del complesso di mamma mia, adesso mi sfugge, che poi è rimasta poco lì e poi è andata via da quel complesso lì, e comunque canta ancora un qualcosa in giro, fa ancora qualcosina, ospite da altre orchestre.
2: Bene.
1: E la storia dei Sabia continua ancora?
0: Sì, esatto, esattamente.
1: Sì.
2: Vabbè, Enzo,
0: sì.
2: Grazie
0: a voi.
2: Grazie per la compagnia della tua musica. Buona serata a tutti.
0: Grazie.
2: E alla prossima.
0: Alla prossima, Enzo. Certamente. Un abbraccio ad entrambi.
1: Anche a voi.
0: Grazie ancora.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, tante belle cose. Ciao.

Bello amore, Franco Bagutti. Vediamo un po' anche i messaggi che nel frattempo ci sono arrivati. E allora vediamo chi ci scrive. Ciao Enzo, una buona trasmissione e un saluto a Beppe 300 da Mauro il Cubano. Ciao carissimo Mauro, grazie. Salutiamo anche allora Beppe 300.

Lasciamo anche questa bella canzone di Franco Bagutti, Bello Amore. E allora siamo giunti alle 22-23 minuti in questo momento. Vi ricordo, state ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz la frequenza che vi sta trasmettendo con la trasmissione Liscio di Sera, Enzo Grimaldi DJ. Altri 5 minuti di diretta con voi, amici ascoltatori da casa. Ricordo lo 049 700 700, lo 049 700 838 per richiedere la vostra canzone o eventualmente per mandare un saluto. Mentre per inviarci i vostri messaggi, sia normali che WhatsApp, lo potete fare tramite il 334 71 02672. La vendemmia dell'amore. Loro sono le Mondine. Tra un po', insomma. Tra un mesetto più o meno ci sarà la vendemmia.

E loro erano le Mondine con La vendemmia dell'amore. Allora, devo salutare caramente la Marinella e Maurizio che mi hanno inviato un messaggio, che mi stanno ascoltando, e loro li saluto caramente. Un grazie anche ai nostri amici Marinella e Maurizio. Saluto caramente anche la nostra carissima Giulietta Pandolfo, anche lei sempre gentilissima, un saluto caro. E poi devo salutare il nostro Raffaele Germani che mi sta ascoltando e che ovviamente auguro una buona serata. Faccio tanti auguri anche a lei Ilenia, che ha festeggiato i compleanni l'altro giorno. Mando un caro abbraccio alla Ilenia con tanti auguri, ancora rinnovo tanti auguri per il compleanno.

Oh, è arrivato anche l'amico Roberto Tagliani, lo saluto caramente, mi ha inviato un messaggio che mi sta ascoltando. Grazie carissimo Roberto, un saluto a te e a tutta la tua orchestra.

Pisella Band con questo bel brano che ci siamo ascoltati. E allora salutiamo anche la nostra carissima Elena di Rossano Veneto che mi dice: sai Enzo, di fronte a casa mia stanno facendo una grande festa con musica e luci, ma a me piace di più ascoltare te. Oh, grazie per esserci, un ciao a tutti, firmato Elena di Rossano Veneto. Grazie carissima Elena, e allora auguro anche a te un buon ascolto insieme a tutti i nostri amici di Radio Gamma 5 con la trasmissione Liscio di Sera. E in questo momento allora devo chiudere le telefonate perché devo dare lo spazio anche a tutte le vostre richieste musicali. Entro la mezzanotte dobbiamo farle tutte, e allora poi io riaprirò le linee telefoniche ai nostri amici da casa tra una mezz'oretta più o meno circa, verso le ore 23. Per adesso allora andiamo subito con tutte le vostre canzoni, ma prima devo fare una canzone per una carissima amica e ovviamente questa bella coppia che ci stanno ascoltando, saluto caramente, con un brano di Pietro Galassi e Omar Codazzi, un brano che è uscito un paio di mesi fa, anche meno. Il titolo di questo brano si intitola La danza della luna, e allora ce l'andiamo ad ascoltare, andiamo a dedicare a questa coppia che ci sta ascoltando. E anche lo facciamo più tardi, lo dedichiamo a questa coppia, certamente. Eccolo qua, pronto, Omar Codazzi e Pietro Galassi con La danza della luna.

0: E lasciamo anche questa canzone di Pietro Galassi e Marco Dazzi con La danza della luna. Allora, vediamo se riusciamo a prendere ancora qualche telefonata in diretta prima di passare alle vostre canzoni. Sentiamo dall'altra parte chi abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5?
1: Pronto?
0: Pronto? Sì?
1: Ciao, Enzo.
0: Ciao, sei la Clara, ciao, vero?
1: Sì.
0: Ciao, Clara, ben sentita.
1: Ciao, Enzo.
0: Come andiamo, ciao. Clara, carissima? Come va? Come va, Clara? Tutto bene?
1: Sì, non c'è male.
0: Ecco, ci sei rimessa un attimino con... mi ricordo che mi avevi detto che ti eri fatta male, no? Se non sbaglio ancora...
1: Prendo pastiglie ancora per i dolori, ma insomma...
0: Stai prendendo ancora antidolorifici? Beh, dai, ecco, sì, l'importante è quello, pian pianino. Esatto, sì. Certo, certo, Clara.
1: Faccio due saluti.
0: Sì, certamente, con piacere.
1: Saluto da Gabriella Bellormo.
0: Sì.
1: Ugolina e Sebastiano. E la mamma Mary. E Piero. Nonno Piero e Valentina.
0: Certo.
1: E basta,
0: e poi non ci dimentichiamo della nostra cara Antonietta.
1: Tutti quanti,
0: certo. E poi non ci dimentichiamo della nostra cara
1: tua mamma.
0: Grazie.
1: E la Sabina.
0: Grazie mille, Clara. Sai, non mancherò.
1: Come sta tua mamma a questo caldo?
0: Più o meno, sai, con il caldo così si fa sentire, quindi anche lei lo soffre molto, certamente. Comunque, dai. Cerca di rimanere tranquilla, insomma, con il condizionatore acceso, quindi sì. Quello più che altro, ecco, soprattutto quello. Bene, non mancherò bene, di dedicarti una canzone, Clara, carissima, sai?
1: Sì.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Grazie della tua telefonata.
1: Grazie
0: e
1: a te.
0: Sai, ti faccio tanti auguri, grazie. Un abbraccio per tutto.
1: Buon ritorno.
0: Grazie altrettanto, una buona notte, sai, a te, un buon
1: grazie.
0: Ascolto. Grazie ancora.
1: Ciao
0: Clara, grazie, ciao. Bene, allora abbiamo sentito anche la nostra cara Clara della Ganzera, sembra un piacere sentire la Clara, sempre vicina alla nostra cara Antonietta di Maerne, come non ricordare la nostra cara Antonietta, vera Elena? E allora, come stavo dicendo prima, allora ci fermiamo adesso con le telefonate in diretta, facciamo passare le vostre canzoni. E allora andiamo subito ad accontentare la nostra Ada di Asel, che ha chiesto un brano. Allora andiamo a vedere un attimino, perché non è che mi ricordo proprio tutto e so che le ho già inserite comunque. E allora vediamo un po', ecco qua, allora mi chiede la nostra Ada di Asolo il brano di Gianni Dego assieme al figlio Jonathan, e mi chiede appunto il titolo della canzone, Giamaica. L'abbiamo pronta subito ad accontentare la nostra carissima Ada di Asolo. Eccolo qua il brano che abbiamo inserito. Sì, vediamo se è questa.

E ci siamo ascoltati allora anche questo brano potente con Jamaica, la voce di Johnny Dego assieme a Jonathan. Come frizzantina. Salutiamo anche l'Ada di Asolo. Andiamo ad accontentare, il nostro Marco di Marghera aveva richiesto un brano di Matteo Bensi. Il titolo della canzone è Carezze. La dedichiamo anche al nostro carissimo Adriano 68, che lo dedico caramente alla mamma Emma e anche alla sua compagna Marina. Tante carezze alle tue donne con questo bel brano di Matteo Bensi che ce l'ha richiesta il nostro Marco di Marghera. Eccolo qua, tutto quanto bello pronto da ascoltare e dedicare.

E allora eccoci qua ritornati in diretta dopo aver ascoltato anche il brano richiesto dal nostro carissimo Marco da Marghera, ed era Matteo Bensi con il titolo Carezze. L'abbiamo dedicata anche alla mamma di Adriano 68 assieme alla compagna Marina, questo bel brano. Un saluto caro Adriano 68, e ovviamente mi aveva prima mandato un messaggio, mi stava dicendo che poi ovviamente doveva alzarsi per andare al lavoro, quindi gli auguriamo un buon lavoro al nostro carissimo Adriano 68. Andiamo invece ad accontentare con questo prossimo brano due care ascoltatrici, la nostra cara Antonietta Bovo. Un saluto caro anche alla figlia Alessia, tutta la scuola di ballo, e saluto anche la Melissa, la figlia della nostra Antonietta, con il marito Giuseppe. Poi sempre questo brano lo voglio dedicare anche alla nostra Stefania di Brugine, che prima ci aveva chiamato. Ho scelto una bella canzone che so che piace molto alla nostra cara Antonietta. Una volta parlando assieme a lei mi diceva che è una grande fan di Rudy Gini. Ho scelto un bel brano che porta come titolo Ad un passo dal cuore. Eccolo qua, dedicata alla nostra Antonietta e anche alla nostra carissima Stefania, la nostra Stefania di Brugine. Eccolo qua, Ad un passo dal cuore.

0: E questa è la voce dell'amica Dani della Danimos Band.
1: Ci basta il suono del vento, che c'è la luna scivola in mare.
0: E prima abbiamo ascoltato il brano che portava come titolo Ad un passo dal cuore, la voce dell'orchestra di Rodigini.
1: Tutto ciò che sento.
0: Ed era una canzone che ho voluto dedicare alla nostra Antonietta Bovo e poi anche alla nostra Stefania di Brugine. Con questo prossimo brano invece vado a trovare la nostra Martina che mi dice che saluta caramente tutti i fans. Tutti i miei fans, e in particolare la Gabriella, la Giana, la Giuseppina, Marco di Marghera, la Renata di Vicenza, il caro Enzo di Vittorio Veneto e poi ovviamente sottolinea soprattutto gli amici Magnesio e Potassio. Allora con questa bella canzone che mi ha richiesto vado a salutare la Martina e così vedrai che ti fai una bella ricarica con Sentimento. Lui non può non essere la voce di Omar Codazzi.

Amore, mia amore, il gruppo Fantasy con questo brano. La luce di... E prima ancora ci siamo ascoltati la canzone Sentimento di Omar Codazzi, richiesta dalla carissima Martina. Un saluto caro alla nostra Martina con Besitos. E adesso andiamo a trovare la nostra carissima Renata di Vicenza, che mi aveva richiesto il brano di Roberto Vecchioni che porta come titolo Sogna ragazzo, sogna.

balla questa bella canzone che ci siamo appena ascoltati, ed era un brano di Matteo e Teresa. Oh, bene bene bene bene, ci siamo ascoltati prima ancora invece l'amico Fabio Reginato con questo bel brano Non ci lascerei, non ti lascerò mai, e l'ho dedicata alla nostra cara Gabriella di Olmo di Martellago. E siamo giunti alle 23:19 minuti in questo momento. Vi ricordo che state ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz la frequenza. Chi vi sta trasmettendo in diretta? Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Liscio di sera, con tante belle canzoni della musica da ballo liscio, con le tante orchestre che ringrazio sempre per tutte le canzoni che mi danno la possibilità di fare ascoltare a voi. Sapere.

Adesso vado a dedicare la prossima canzone alla nostra cara Giuseppina di Campo San Piero. E poi la dedico, oltre alla nostra cara Giuseppina di Campo San Piero, anche alla nostra Gianna, la nostra Gianna di Santa Maria di Sala. E allora, ho scelto una bella canzone con scaletta musicale di questa di questo mercoledì 29 luglio. Lei è Rossella Ferrari e i Casanova, con il brano che porta come titolo La vita è.

Ed abbiamo ascoltato anche la grande Rossella Ferrari con La vita è, questa bella canzone che abbiamo dedicato alla nostra Giuseppina di Campo San Piero e poi anche alla nostra Gianna di Santa Maria di Sala. Siamo arrivati alle 23:26 minuti in questo momento. Andiamo subito di corsa con tante altre canzoni che avete richiesto. Il prossimo brano lo vado a dedicare all'amico natalino di Vicenza,

E allora con la voce di Luca Roncari andiamo ad ascoltare e a dedicare all'amico natalino di Vicenza Buona serata, eccolo qua, tutto per il natalino.

E allora abbiamo ascoltato anche l'amico Luca Roncari con Buona Serata, l'orchestra Luca Roncari, e l'abbiamo dedicata questa canzone all'amico natalino di Vicenza.

E allora prima mi aveva chiamato nonno Piero perché mi aveva chiesto se avevo una canzone dall'orchestra Isabia. E allora ho un live da dedicare all'amico nonno Piero assieme alla Valentina, una bella canzone che porta come titolo Per amarti sì. Loro sono Isabia, eccolo qua, pronto subito da dedicare a ovviamente nonno Piero e Valentina.

0: Buongiorno Marti, sì, ma...
1: Ed ci siamo ascoltati allora anche per amarti, sì, loro erano i Sabia. E l'abbiamo dedicata al nostro carissimo nonno Piero, assieme alla Valeria.

Fuoco e Fiamme, la voce di Dania, D'Animos Band. Io volevo ricordare un caro amico, collega speaker, che da qualche anno è venuto a mancare, ma però conduceva una bella trasmissione anche lui il lunedì pomeriggio e anche il giovedì pomeriggio. Stiamo parlando di Alvise, anche lui faceva un bel programma di liscio, intratteneva le persone sole, gli ammalanti, con tante belle canzoni. Lo ricordo perché era un caro amico, perché quando ho incominciato io negli anni 90, anzi scusate, negli anni 80, 88, 87, 88, lui faceva ovviamente lo speaker a Radio Gamma 5 ed ha fatto lo speaker fin che è venuto a mancare. Qualche anno magari prima si era un po' ritirato, ma con la Giorgina veniva sempre a trovarmi nel locale in cui lavoravo i sabati sera, anche le domeniche sera. Magari molti miei colleghi che adesso ci sono non hanno avuto modo di conoscerlo, però io lo voglio ricordare, lo voglio ricordare con un bel brano tutto dedicato all'amico Alvise, con I ricordi del cuore, questo bel brano di Dania, da D'Animos Band.

0: Ed abbiamo ascoltato anche questo meraviglioso brano di Dania, D'Animals Band, con I ricordi del cuore. Con questo brano ho voluto ricordare l'amico collega speaker Alvise, che ha tenuto tanto compagnia con le sue trasmissioni di Liscio sia lunedì pomeriggio che anche il giovedì pomeriggio, quindi l'ho voluto ricordarlo.
1: C'è mamma che stira l'insalotto.
0: Adesso facciamo la prossima canzone per più amici ascoltatori, lo vado a dedicare caramente alla Elena di Rossano Veneto e anche alla nostra carissima Clara della Gazzara, assieme alla nostra cara Dunia. E allora c'era la Elena che appunto mi aveva inviato un messaggio prima e mi dice: sì, la ricordo spesso, la nostra cara Antonietta di Maerne. E allora poi c'era la nostra Martina che mi diceva: grazie di cuore bambolotto, un besito sa te. Ma la canzone che ti avevo chiesto non era appunto Sentimento, ma Sentimento d'amore. Comunque dice: va benissimo così, un strucotto, ho tagliato amore, mamma mia, come è successo? E allora recupereremo sicuramente. Mando un grande abbraccio anche alla nostra cara Martina. Un abbraccio fresco, va bene?

E allora il brano che ho scelto da dedicare alla Elena di Rossano Veneto, alla nostra Clara della Gazzara e anche alla nostra cara Dunia è un brano di Pietro Galassi e porta come titolo questa canzone Guardare gli occhi tuoi.

la voce di Pietro Galassi con Guardare gli occhi tuoi, questo bel brano abbiamo dedicato alla nostra carissima Elena di Rossano Veneto, alla Clara della Gazzera e anche alla nostra Dunia. Facciamo un'ultima canzone e poi mi congedo da voi, un bel brano che ho scelto per tre nostri cari amici, Davide da Lisiano, Luca di Mandria e anche il nostro carissimo Beppi 300. Un bel brano dell'amico Marco Eclan, porta come titolo questo brano Canzoni. Allora eccolo qua, tutto quanto dedicatissimo a questi nostri carissimi amici e sì, facciamo questa qua dai, con queste belle canzoni facciamo...

Eh sì, ce ne andiamo a riposare allora, un paio di orette, due, tre orette dobbiamo riposare almeno. E allora con questo brano avrete capito, le 11 ore di Pietro Galassi e Marco Zetta. Il nostro Enzo Grimaldi DJ vi sta per salutare, per ringraziare, in questo caso per darvi appuntamento con la prossima trasmissione Liscio di sera, che sarà appunto mercoledì 26 agosto. Mentre vi ricordo la trasmissione Nel cuore della notte, ci riascolteremo domenica 9 di agosto, tra 15 più o meno, quasi meno di 15 giorni, dai. Io vado a salutare tutti quanti voi che avete partecipato sia tramite messaggio che con le vostre telefonate al mio programma. Saluto caramente l'Ada di Asolo, Davide D'Alesiano, l'Antonietta Bovo, Luca Di Mandria, il nostro Beppi 300, la nostra cara Martina che mi dice ghiacciato niente l'abbraccio, mi raccomando. Va bene allora, ghiacciatissimo. Il nostro Adriano 68 assieme alla mamma Emma e alla compagna Marina, il nostro Marco di Marghera, la nostra carissima Dunia, Faustino da Cavazze, la Gabriella di Olmo, la Giuseppina di Campo San Piero, la Stefania di Brugine, l'amico Natalino di Vicenza, la Gianna di Santa Maria di Sala, la Renata di Vicenza, il nonno Piero assieme alla Valentina, la Marinella e Maurizio, la Esmeralda di Padova, la Elena di Rossano Veneto, la Clara della Gazzera, il nostro Ferdinando. Saluto caramente anche la nostra Aldona di Roma con l'Ana di Taranto che ci ascoltano in streaming. Poi un saluto circolare a tutti coloro che si sono collegati in streaming ad ascoltare il mio programma. Saluto caramente anche Giacomo.

0: E allora che dirvi, una buona notte serena a tutti quanti voi, un abbraccio a tutti gli ammalati e alle persone sole che sempre ci seguono con tanto affetto. Grazie ancora di cuore, alla prossima, buon caldo a tutti quanti voi. Da vostro Enzo Grimaldi DJ è tutto, subito dopo la registrazione di Elio Pezzuolo. Grazie ancora. Una catena. Il grande Omar Codazzi.
1: Ancora qui da solo a stringermi un.
0: Poi c'era anche la nostra Elena di Rossano, dice grazie Enzo, a te famiglia, una notte serena, alla prossima. Grazie Elena, carissima. Buonanotte.

0: Lunedì 27 luglio 2026 alle ore 18 e 7 minuti diamo inizio a una nuova puntata di Appunti di Antroposofia Mondo Altro, in continuazione dei programmi della Radio ZA, Radio Gamma 5, nei storici 94 MHz di Campo d'Arsego, Padova. E naturalmente i nostri radiosi saluti, saluti radiosi da
1: il qui presente Corrado
0: e dal sottoscritto Elio. E questa sera abbiamo un'altra cara amica della radio che è qui in vista di darci una mano nella prossima trasmissione del 10 agosto, perché Corrado fa ancora manca, Corrado non dice niente, va bene, ed è con noi.
1: Beh, Elio, con tutto il lavoro che tu mi fai fare ho bisogno di riposarmi.
0: Ma io ti pago, pago molto però, Va bene, parte le battute. Ed è con noi la carissima Nadia, se possiamo dire Nadia 2, perché non è la Nadia ex conduttrice che ogni tanto ci aiuta anche lei. Nadia, buonasera e benvenuta tra noi.
2: Buonasera a tutti. Ecco. Io sono Nadia di Montebelluna,
0: ecco,
2: vecchia amica della radio, e voglio salutare tutti e ringraziare Elio e Corrado per l'opportunità che mi stanno dando di partecipare a questa trasmissione che io seguo e che quindi mi piace molto. Faccio anzitutto i complimenti a questi due presentatori che sono d'eccezione,
0: e
2: quindi mi limito per ora ad assistere e ad aiutare per quello che può essere necessario. Saluto a tutti.
0: Siamo molto grati, perché non è facile anche con i tuoi impegni di lavoro, famiglia eccetera, essere qui con noi e dedicare così tutto questo tempo. Grazie veramente, grazie molte.
2: Grazie a voi.
0: Allora andiamo adesso a presentare l'importantissimo e bellissimo programma di questa trasmissione, dove avremo nella prima parte una bravissima e nuovissima ospite, la pedagogista curativa dottoressa Maria Cristina Landriani, e nella seconda parte il ritorno della bravissima esperta in biografia su base antroposofica Paola Forasacco. E andiamo a lettura adesso, Corrado, allora ai temi di questa sera.
1: Allora, Maria Cristina Landriani porterà il tema Il gioco simbolico dei bambini, luogo di incontro tra cielo e terra.
0: E poi la seconda parte.
1: Paola Forasacco porterà il tema La biografia, una via per scoprire il sole in sé e nell'altro.
0: Sono temi davvero di importanza cardinale, che hanno a che fare con la fondamentale formazione della personalità e individualità dell'essere umano, nel suo costituirsi come individuo in sé e nel suo relazionarsi con l'altro da sé, Corrado.
1: Esattamente, perché c'è un detto esoterico molto importante che dice: dammi il bambino e controllerò il futuro, perché si sa che il futuro dell'umanità dipende da come noi saremo in grado di educare bene i nostri figli.
0: Quindi è veramente fondamentale, mi pare di sapere chi dice e fa queste cose, ma non facciamo nomi. E allora andiamo adesso a collegarci con la prima ospite, Maria Cristina Landriani, che dovrebbe essere già in linea con noi, se la linea ha tenuto. Maria Cristina Landriani, sei con noi?
3: Buonasera Elio, sì, mi sentite?
0: Ti sentiamo, purtroppo qui è sulla cassa, dobbiamo fare quella manovra con gli auricolari. Comunque, allora, ti ringraziamo di essere qua con noi, benvenuto a Radio Gamma 5, benvenuta a Radio Gamma 5 e alla rubrica Appunti di Antroposofia Mondo Altro. È un gran piacere veramente. Qui in studio con noi Corrado.
1: Sì, buongiorno. Corrado. Buongiorno.
0: E la nostra cara amica Nadia.
2: Buonasera Cristina.
3: Buonasera, grazie.
0: Eccoci,
3: buonasera,
0: eccoci.
3: Trovati anche a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Adesso Nadia, diamo due note di presentazione della nostra ospite.
2: Cristina Landriani.
0: Maria Cristina.
2: Maria Cristina Landriani, pedagogista curativa e clinica ad indirizzo antroposofico, formatrice. Ha iniziato approfondendo il metodo montessoriano per poi avvicinarsi sempre più all'approccio formativo educativo impulsato da Rudolf Steiner. Fondamentale è stato l'incontro col famoso pedagogista curativo Henning Kochler, fondatore dell'istituto Jasnutz Korks, Zac di Stoccarda.
0: Eh sì, sono due nomi importanti, magari Maria Cristina ci dirà eventualmente qualcosa di queste notevoli individualità e dare ulteriori note del tuo percorso formativo, magari che ha visto anche il tuo incontro con i bambini di Sarajevo. Introduco un po' il tema, il gioco simbolico dei bambini, luogo di incontro tra cielo e terra. Sappiamo anche da tutti gli approcci psicologici e psicoterapeutici quanto sono importanti per la formazione e lo sviluppo dell'individuo i primissimi giorni e anni di vita del bambino, addirittura sappiamo fin dal concepimento. In questo processo di formazione, nell'età evolutiva, come ci spiegherai, l'importanza cardinale del gioco e in modo centrale l'importanza del gioco simbolico. Ma non ti prendiamo altro tempo, perché è davvero prezioso il portato conoscitivo ed esperienziale che

0: La registrazione sarà poi postata sul canale Kelios con la K di Telegram. E allora, Maria Cristina Landriani, andiamo con questo bel percorso che ci porterai. Ti lasciamo la parola.
1: Grazie, grazie Elio. Allora, io partirei da una bellissima frase di Christian Bobin che ci aiuta ad entrare un po' nell'intonatura dell'incontro di questa sera.
0: Se puoi alzare un po' il volume perché si sente poco. Un po' la voce magari, non lo so.
1: Adesso va meglio?
0: Sì, sì, sì, molto meglio.
1: Ok. I neonati sono grandi saggi. Il vero sapere è nei loro occhi. Un neonato è come un nucleo di poesia sprofondato in un lettino, come un sole caduto così, che ci concede la grazia di essere caduto proprio davanti a noi e che dorme nella stanza accanto. Non c'è nessuna distanza tra gli occhi di un neonato e Dio o gli angeli. I neonati si trovano a una parete di carta di riso dalla verità.
0: Bellissimo, è commovente, direi, queste parole.
1: Allora, ci addentriamo nel nostro tema, il gioco simbolico, detto anche gioco del far finta, è una particolare espressione del gioco del bambino, che sorge nella sua vita intorno al terzo anno di età. Che cosa sia esattamente il gioco simbolico, un po' lo racconta il suo nome. Gioco del far finta. Facciamo finta che io ero il re e tu la regina, che io ero la mamma e tu invece eri il papà. Questa formula introduttiva, facciamo finta, ci ricorda un'altra formula introduttiva che è un ricordo caro della nostra infanzia, che è la formula introduttiva delle fiabe, che dicono c'era una volta, tanto tempo fa. Ed esattamente come le fiabe, il gioco del far finta, con questa formula introduttiva ci ricorda che siamo in un mondo altro, siamo per entrare in un mondo altro, in un mondo misterioso che non è né nello spazio ordinario e neanche nel tempo ordinario, esattamente come accade nelle fiabe. Quasi sempre quando i bambini introducono questo gioco dicono facciamo finta che io ero, quindi utilizzano il tempo imperfetto, non il tempo presente, proprio per indicare che c'è questa sospensione e siamo pronti ad entrare in un tempo e in uno spazio sospeso dove qualcosa di nuovo presagiamo, no? Che sta per accadere. Ecco, questo piano del gioco simbolico è un piano dove si crea un'immagine, quindi è un piano immaginativo vivente all'interno del quale il bambino, l'io solare del bambino, questo sole di cui ci parla Christian Bobin, tesse immagini e tesse la propria biografia. Per entrare nel valore profondo del significato di questo gioco, nella sua verità, io vorrei che mettessimo queste due immagini vicine, cioè l'immagine di questo grande regno, che è un regno vivente, e l'immagine di questo sole, l'immagine di questo io solare, che Maria Montessori ci ha narrato con delle parole che trovo veramente commoventi, cioè lei della nascita di un neonato dice uno spirito si è fatto carne per vivere su questa terra. Ecco, per penetrare nel mistero di questo gioco è necessario tenere presenti questi due mondi, il mondo dell'io che ci porta in dono il bambino con il suo io solare dal mondo spirituale e dall'altro lato questa sostanza, questo spazio di sostanza

0: questo spazio sospeso che cercheremo di capire durante l'incontro che cos'è.
1: Sì.
0: Ok. Ecco, allora, messi vicini questi due aspetti, io sono partita da una domanda, che è una domanda ma anche un'affermazione, e cioè, se questa espressione, questo gioco simbolico, questo gioco vivente viene creato, viene configurato, è una tessitura dell'io solare del bambino, come questi due aspetti comunicano? E soprattutto, come si arriva al fatto che il gioco simbolico, il gioco vivente, ad un certo punto dello sviluppo del bambino, noi vedremo che diventa la culla di questo io solare, la sostanza che nutre questo io solare e l'espressione di questo io solare. E questa domanda vorrei provare insieme a voi ad appoggiarla in tre immagini. La prima immagine è quella che ci parla dell'arrivo del bambino in questa terra. Noi sappiamo che quando il neonato arriva in questo mondo, lui è un tutt'uno con questo io solare, è un tutt'uno con il mondo spirituale. Steiner ci parla di armonia cosmico-religiosa e devozione corporea-religiosa, per indicare proprio come il bambino è uno con l'ambiente che lo circonda, è ancora, diciamo così, immerso in quell'atmosfera che lui ha vissuto prima di incarnarsi, e in questa atmosfera, quando lui era nel mondo spirituale, era totalmente aperto in questo gesto di fiducia, intessendosi, partecipando, ma essendo anche tutt'uno con questo spirito intuitivo, creativo delle gerarchie, da cui imparava in uno stato di totale apertura.
1: Quindi
0: Ora, quando il
1: scusa Maria
0: bambino.
1: Cristina, diciamo che questi vissuti che il bambino prova, diciamo, li vive in modo abbastanza, come dire, chiaro, anche se è ancora a livello spirituale, insomma, questo vissuto di fiducia, di.
0: Sì, lui è un tutt'uno, diciamo che per lui non potrebbe essere diverso da com'è. Ok? Quindi lui arriva aspettandosi di trovare qua giù sulla terra quello che ha lasciato in cielo. Quando Winnicott ci parla dell'adulto sufficientemente buono, l'antroposofia lo declina con altre parole, cioè l'armonia cosmico-religiosa che il bambino incontra qua sulla terra, quindi per capirci, l'accoglienza della mamma, del papà, l'incontro con il tu non dovrebbe essere troppo dissonante dall'armonia cosmico-religiosa che il bambino ha lasciato nel cielo, perché questo gli permette di incarnarsi, cioè di rimanere aperto in questo gesto di totale fiducia che poi si traduce in un gesto imitativo man mano che il bambino cresce. Quindi questo gesto di apertura è possibile se il mondo non è troppo dissonante da quello che lui ha lasciato, altrimenti è chiaro che diventa più complesso, no? Quindi per questo anche Henning Köhler parlava, prima l'avete citato, parlava proprio del ruolo dei genitori che sono gli aiutanti dell'angelo custode, cioè incarnano o dovrebbero incarnare l'angelo custode terrestre. Quindi questa è proprio la prima immagine, quindi il mondo dal quale il bambino viene e questa apertura come gesto che poi lo porterà ad imitare. Accanto a questa prima immagine ve n'è una seconda che ho preso a prestito da un libro di Peter Selg che si intitola Infanzia e Cristo, dove lui ci spiega come i tre grandi gesti emancipativi dell'infanzia, quindi la possibilità di ergersi e di imparare a camminare, la conquista del linguaggio e la conquista del pensiero, hanno tutte la medesima matrice, che è una matrice di natura spirituale. Quindi questo io solare, è quella potenza che permette al bambino di ergersi in piedi, di apprendere il linguaggio e di apprendere il pensiero, di far sorgere il pensiero. È chiaro che perché questo avvenga è necessaria quella culla di calore che è la relazione e l'incontro con l'altro, che si fa da tramite e da filtro rispetto al mondo. E Peter Selgin in questo libro ci mostra proprio come le forze spirituali lasciano un'impronta nell'organismo infantile al punto da fare dell'espressione corporea del bambino la via, la verità e la vita. E questo aspetto è estremamente interessante perché ci riporta proprio anche alle parole del Vangelo, dove viene detto: se non diventerete bambini non entrerete nel regno dei cieli. Quindi
1: scusa Maria Cristina, puoi un po' come dire, ripetere un po' questo concetto che mi pare veramente cruciale?
0: Sì, non ho capito, scusami, cosa mi hai chiesto?
1: Sì, ripetere questo concetto appunto che produce...
0: Sì, certo. Sì. Certo. Allora, Peter Selg racconta, dimostra in questo libro che queste forze spirituali lasciano un'impronta nell'organismo infantile così da farne un'espressione corporea della via, della verità e della vita.
1: Un'espressione corporea, quindi corporea. In che senso? Cosa vuol dire?
0: Nel senso che il bambino è come se avesse questa impronta inscritta, dalla quale lui comincia a muovere per diventare, Steiner ci dice che nei primi 3 anni di vita il bambino è figlio di Dio, per tutto il resto della sua vita il cammino è di diventare figli dell'uomo, no? Si passa a diventare figli dell'uomo perché c'è tutto questo grande tema che ci permette attraverso questo gesto di autoeducazione a tornare a riscoprire quelle forze che ci portano a tornare consapevolmente come libera scelta.
1: Che poi dopo, una volta diventato figlio dell'uomo, deve fare la fatica per diventare figlio di Dio.
0: Esattamente, proprio così. Esattamente, proprio così. Quindi in questo aspetto, in questo gesto autoconfigurativo, in questa potenza che si erge e che si manifesta attraverso l'ergersi in piedi, imparare a parlare, il sorgere del pensiero, che vuol dire anche entrare in relazione, oltre che con se stessi, anche con il mondo, quindi attraverso questi 3 gesti emancipativi, piano piano lo vedremo, il bambino si risveglia a se stesso. Peter Selg vede proprio questa impronta del mondo spirituale che prepara proprio questo incontro tra cielo e terra. Quindi questa è un po' la seconda immagine, da qui transitiamo alla terza immagine. E qual è questa terza immagine? Fino a questo momento noi vediamo un bambino che è in un grande gesto di apertura, che però anche piano piano, attraverso l'imitazione e attraverso l'incontro con il mondo, ha iniziato piano piano a differenziarsi. Attraverso i propri sensi ha iniziato a fare esperienza nel suo movimento sensoriale, nel movimento esplorativo, nel movimento manipolatorio, di manipolazione, e ad un certo punto, intorno ai 3 anni, per qualcuno un po' prima, per qualcuno no, un po' dopo è difficile, per alcuni bambini, adesso lo vediamo sempre più di più che è anticipato questo tempo, il bambino dice io a se stesso. Cioè nel momento in cui l'esperienza del movimento sensoriale, esplorativo, manipolativo si fondono, nasce un'immagine. E in questa immagine il bambino prende coscienza di esistere. E quindi il bambino da questo momento può dire io a se stesso. E questo è proprio quel momento di passaggio che Steiner individua come il passaggio da figlio di Dio a figlio dell'uomo. È un momento in cui avviene quasi una frattura. Le forze dell'io solare necessariamente si devono ritirare per lasciare spazio all'io terreno del bambino. Si ritirano ma non perdono la loro forza, questo è importante dirlo. Si ritirano perché possa venire avanti qualche cos'altro, quindi è come se ad un certo punto scendesse un velo. L'imitazione del bambino continua, ma adesso accade qualcosa di importante. Questo gesto di totale apertura e di imitazione viene fecondato. Viene fecondato da che cosa? Dai simboli. Quindi dal gioco simbolico, dal gioco del facciamo finta che. Ora, i simboli hanno una caratteristica peculiare, che è quella di riuscire a tenere unite due realtà inconciliabili. Facciamo un esempio, un phon assomiglia a una pistola, ma non è una pistola, ma il bambino nel gioco del far finta può utilizzare un phon come una pistola, quindi i simboli rappresentano qualche cosa che ha un carattere di verosimiglianza. Quindi i simboli riescono a tenere insieme due aspetti veramente distanti, polari tra di loro. Quindi rappresentano contemporaneamente, per esempio, vicinanza e distanza, unione e separazione, individuazione e fusione. E il simbolo è proprio simile alle due realtà che il bambino vuole tenere insieme. E ciò gli permette di integrare le due realtà in una sintesi nuova. Per tanto tempo si è pensato che il gioco simbolico fosse solo un gioco imitativo, poi si è scoperto che invece è un processo ulteriore, quindi sancisce un po' il passaggio da una fase più passiva ad una fase più attiva, perché il gioco simbolico permette trasformazioni e permette rovesciamenti, e quindi attraverso proprio questi simboli il bambino comincia il suo viaggio di comprensione, tenendo uniti il suo io divino, il suo io terreno, che apparentemente potrebbero sembrarci inconciliabili, e in questo viaggio egli incontra il mondo, incontra se stesso e permette al mondo celeste di comunicare col mondo terrestre.
1: Quindi questo è un appuntamento evolutivo cruciale, questo del gioco simbolico, perché proprio ha una caratteristica formativa di costituzione della individualità, insomma delle basi dell'individualità in qualche modo.
0: Assolutamente. Tanto che anche il gioco può essere un po' contrassegnato da questi elementi di verità, vita e via, perché nel gioco simbolico, perché il gioco si configuri come una realtà vivente di matrice spirituale, l'io solare del bambino esercita la propria potenza nello stesso modo in cui la esercita quando il bambino impara a camminare o impara a parlare, e in questo c'è un elemento di verità, perché attraverso questo gioco il bambino riesce a fare esercizio del proprio essere, ma c'è anche un elemento di vita, perché il gioco simbolico crea una realtà altra, e questa realtà altra è un'atmosfera. Se noi osserviamo i bambini che giocano, riusciamo a percepire questa atmosfera e ci accorgiamo che è simile all'atmosfera che si crea la vigilia di Natale, quando c'è l'attesa, no? Di Babbo Natale. E questa atmosfera è una sostanza di calore. E l'angelo custode, che fino al terzo anno di vita ha modellato anche gli organi del bambino, in un gesto di totale fusione con il bambino, nel gioco simbolico riesce ad avvicinare il bambino e ad aiutarlo in questo gesto di autoconfigurazione dell'uomo nuovo terrestre che si erge a se stesso, creatore di se stesso, mosso da questa potenza di matrice divina. e quindi questa sostanza di calore si configura un po' come un lievito da cui scaturiscono poi quelle forze creative con le quali il bambino può ergersi creatore della propria vita. E in questo senso il gioco simbolico crea una sostanza di vita. Adesso non riusciamo ad addentrarci in tutto l'aspetto benefico e tutta la ricaduta benefica che questo gioco ha sui sette processi vitali, sui sensi basali, proprio sulla maturazione di questi aspetti importantissimi della vita del bambino, però anche in questa direzione è un alimento di vita. E in ultima analisi il gioco però è anche il ponte misterioso che l'anima del bambino attraversa per entrare nel mondo, per conoscerlo, per comprenderlo, per abitarlo. L'io, per percorrere la propria biografia, poi questo ce lo farà vedere bene Paola, ha bisogno di appoggiarsi a delle immagini, perché l'immagine è ciò che configura la nostra biografia a partire dal futuro. E il bambino che cosa fa quando gioca? Prende un pezzettino della vita che lo circonda, magari di fronte a delle situazioni difficili, dolorose o che semplicemente non comprende. Che cosa fa il bambino? Si comporta come un artista che ha modo, attraverso la propria arte, di rincontrare il mondo in un modo nuovo. Prende questo pezzetto di realtà e lo mette in questa qualità, nel calore di questo facciamo finta che. E lì, in questa zona, proprio in questo spazio, in questo tempo sospeso, in questo spazio immaginativo vivente, abbiamo visto, il bambino smonta e rimonta lo stesso gioco finché non è diventato per lui un'esperienza, quella che ha vissuto, integrabile, comprensibile. Quindi attraverso questo gesto di trasformazione del mondo, che molto spesso il bambino non comprende, e il bambino trasforma il proprio vissuto, e da qui nasce l'opportunità di un incontro risanato tra lui e il mondo. E questo il bambino lo compie, diciamo così, in questa direzione verso il compimento del proprio essere. Mi sento di dire che il gioco simbolico è un po' come se fosse la palestra terrena del bambino divino, no? Dove l'io terrestre e l'io celeste diventano un po' amici e provano a vedere come poter fare e come funziona davvero. Non so se ci sono delle domande fino a qua, se è tutto chiaro.
1: No, beh, questo che ci porti è una cosa, come dire, magica, veramente anche non così facilmente, come dire, rintracciabile nel mondo dell'età evolutiva, anche della psicologia dell'età evolutiva. E quindi veramente avere la consapevolezza di quello che sta succedendo al bambino, soprattutto per un genitore, per i genitori, così sarebbe fondamentale. Ahimè, questo mi pare che non succeda, non c'è proprio questa avvertenza, purtroppo.
0: Sì, stiamo vivendo un po' un furto di questa esperienza, anche perché si tende a confondere molto il piano del gioco vero dall'immagine di ciò che crediamo essere gioco, e invece in realtà non è gioco, no? C'è molta tendenza adesso anche nelle scuole a dire ma tanto portiamo questa esperienza sotto forma di gioco, oppure si vede il bambino che sta giocando e tu chiedi: ma c'è il gioco simbolico? Cioè, riesce a simbolizzare questo bambino, quindi a trasformare la sua realtà? Ma mi pare di sì. Invece non tutti i bambini riescono a entrare pienamente nel gioco simbolico. Pensate che il gioco simbolico ha proprio 5 gradi di competenza, e solo quando noi arriviamo al terzo grado di competenza possiamo arrivare a dire che siamo nel cuore del gioco simbolico. Questo terzo grado di competenza è la possibilità di mettere in intrigo, si dice, no? Cioè, quindi di cominciare a muovere un copione narrativo. e non tutti i bambini riescono a fare questo gesto ed è molto importante imparare ad osservare, perché i focolai di sofferenza del bambino si comprendono già lì, già quando il bambino è piccolo, da come lui gioca. Noi possiamo avere uno sguardo su ciò che sugli ostacoli che l'individualità del bambino sta incontrando. Quindi è veramente un terreno di ascolto molto importante.
1: Poi magari ci dirai cosa succede, quali sono le conseguenze nel caso che non c'è la possibilità di esperire questa fase del gioco simbolico, magari, magari più avanti ci dirai un po' questo. Okay. Ma proprio una domanda a lato, così un po' di curiosità, ma il mondo accademico della psicologia dell'età evolutiva, diciamo, ha recepito queste cose che ci stai condividendo oppure proprio non le considera?
0: Guarda, secondo me c'è molta difficoltà a recepire l'importanza del gioco simbolico. Credo che non sia, adesso non voglio addentrarmi in
1: polemiche, non è questo, no?
0: In polemiche, però credo che noi storicamente, pedagogicamente, mi permetto di dire, stiamo passando dalla domanda che come fare a restare umani, no? Che fino a qualche tempo fa era la priorità. Adesso penso che sia importante chiedersi che cosa significa restare umani, e che cosa significa restare umani comprende anche che noi ci facciamo rispetto alla salvaguardia dell'infanzia, alla salvaguardia dell'innocenza del bambino, alcune domande cruciali, che sono, per esempio, che cos'è una vita significativa, quindi ricca di senso? Come impieghiamo il tempo dei bambini e come nutriamo questo tempo e questi bambini? Quali sono le cose di cui parlare e che sono degne di essere amate e che, con la quale proprio riempiamo la giornata del bambino? E infine, ma non per ultima, come aiutiamo i bambini a risvegliarsi alla realtà? Questo è un po' lo sfondo, su cui poggia la domanda. È chiaro che io posso rispondere a questa domanda se mi è chiaro chi è il bambino davvero. Altrimenti, se tu mi chiedi c'è consapevolezza del gioco nel mondo accademico, io ti rispondo sì, ma la domanda è: c'è una vera consapevolezza di chi è il bambino e di che cosa significa difendere e proteggere l'innocenza del bambino? Perché io ho tanto l'impressione che grandi pensatori come Rudolf Steiner, Maria Montessori, ma anche Janusz Korczak, che sono i tre fari della pedagogia del Novecento, molto spesso vengono venerati, ma non vengono presi sul serio. Perché se noi prendessimo sul serio anche solo una frase pronunciata da Janusz Korczak, non potremmo più agire educativamente come molto spesso invece agiamo.
1: Puoi dire brevemente chi è questa individualità?
0: Allora, Janusz Korczak è un pedagogista polacco, contemporaneo di Steiner e di Maria Montessori, e è anche il pedagogista a cui Henning Köhler si è ispirato nel suo lavoro. E Henning Köhler e Janusz Korczak sono stati entrambi testimonianza vivente dei valori espressi dell'antroposofia. Ci hanno indicato una via con la quale è possibile portare l'antroposofia nel mondo e hanno compiuto un gesto coraggioso. Io ho avuto il grande onore di avere Henning Köhler come maestro, cioè loro hanno accettato di correre il rischio di una mistica individuale andando in difesa assoluta dell'innocenza dei bambini. La biografia di Janusz Korczak, per chi volesse approfondirla, è stata trattata magistralmente dal pedagogista Dario Arkel.
1: Dario, scusa?
0: Arkel.
1: Arkel.
0: Arkel. Che proprio la illustra nella sua pienezza, la illustra proprio nella sua verità. Che cosa ci ha lasciato Janusz Korczak? Lui aveva, viveva in nell'ultima fase della sua vita, stiamo parlando dell'ultima fase della sua vita, abbiamo detto pedagogo, poeta, pediatra, che è andato in difesa dell'innocenza dei bambini, per anni ha fatto cultura alle mamme, ma anche al sociale, della verità che vive dentro nei bambini, di quanto questi esseri siano esseri spirituali. Lui ce l'ha detto con tutte le parole del cuore che aveva. Nell'ultimo periodo della sua vita lui ha vissuto tutto la ghettizzazione che i nazisti hanno operato nei confronti degli ebrei. In ultima battuta lui ha avuto la possibilità di salvarsi, ma è rimasto con i suoi 200 bambini dell'orfanotrofio, e quando sono arrivati i soldati tedeschi per prenderli e accompagnarli ai treni, lui aveva già preparato i bambini a questo viaggio. I bambini erano vestiti con i loro abiti migliori, avevano la loro valigia, in una mano portavano la bandiera che li rappresentava, ma che rappresentava anche il loro modo di vivere all'interno di questa comunità, e che era un modo creativo, era un modo di fare teatro, era un modo di far vivere il gioco. Lui paragonava il gioco ad una preghiera. E così lui si prepara e attraversa tutta Varsavia con questi 200 bambini in condizioni di salute precaria, e quando anche arrivato ai treni gli si chiede perché lui vuole accompagnare i bambini sapendo già come andrà a finire, lui risponde: perché così loro avranno un po' meno paura. Quello che è importante è ciò che succede dopo. Cioè, lui è stato materialmente il pedagogista che ha sostenuto in un gesto di totale coerenza ciò che ha affermato per tutta la vita, e lo ha portato fino alla fine, quindi fino, diciamo così, all'atto finale, morendo accanto ai suoi bambini per non lasciarli soli. E che cosa ha provocato questo? Ha provocato la nascita di qualche cosa che prima non era mai esistito, no? Noi pensiamo che lasciare un segno importante nel mondo sia magari scrivere dei libri, perché così la gente non ci dimenticherà. Ecco, lui ha creato qualche cosa che ha reso possibile per tutti gli uomini da quel momento compiere la stessa cosa. Attraverso questo gesto di coerenza, vissuto con il cuore fino in fondo, lui ha scardinato il principio della pedagogia nera e ha tenuto dritta dentro di sé questa dignità, questa innocenza, questo Cristo, davanti a un grado di male che per noi è anche impossibile da comprendere, facendo vedere come si fa a tenere vivo tutto questo.
2: Ha lasciato anche dei libri, comunque?
0: Sì, ha lasciato...
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ah, sì, sentiamo adesso, sì. Prego.
0: Riesci a sentirmi ancora?
2: Sì, sentiamo, sì.
1: No, forse c'è qualcosa, qualche disturbo, forse è caduta la linea. Maria Cristina, ci senti? No, dove è scaduta la linea? Allora facciamo un po' di sigla, Corrado, andiamo avanti.

0: Maria Cristina, ci sei?
1: Non ci sono, mi sentite?
0: Sì, sì, adesso sì, è caduta la linea forse.
1: Sì, io chiedo scusa, ma è arrivata la chiamata di un call center, ha fatto cadere la linea.
0: Ah, ti conviene mettere il silenzio nel telefono? Scusa se mi permetto di dirti, ma siccome succede anche a me, allora se tu metti proprio il telefono silenziato non ti succede più.
1: Quindi non in modalità aerea, proprio silenzioso?
0: Sì, proprio silenziato, sì, sì.
1: Ok, perché è già silenziato, è silenziato con la vibrazione, adesso proviamo a metterlo così, va bene. Allora, stavamo dicendo dei libri,
0: sì.
1: Adesso ne stanno traducendo di nuovi, per fortuna. Diciamo che i tre capisaldi sono il diritto del bambino al rispetto, come amare il bambino e quando ridiventerò bambino.
0: Grazie, grazie Maria Cristina. C'è un messaggio di Roberta di Treviso che dice: chi è questo angelo che sta parlando? Spero verrà trasmessa in replica questa trasmissione. Ciao. Allora,
1: grazie.
0: Allora tu sei un angelo e noi siamo un po' emozionati a avere a che fare, ecco, in diretta con un angelo, però ti ascoltiamo e facciamo il possibile per, come dire, intelligere il linguaggio angelico. Vabbè, comunque allora, grazie Roberta, dai, di questo bel messaggio, e senz'altro siamo d'accordo con te.
1: Grazie. Allora, da Janusz Korczak, che dicevo, no, proprio ha reso possibile qualche cosa per cui adesso noi non possiamo più dire non è possibile difendere l'innocenza dei bambini, no, è diventato il nostro compito. E vorrei proprio da Janusz Korczak collegarmi ad un'esperienza che ho avuto con i bambini orfani della guerra di Sarajevo, che sono arrivati in Italia nel 92, e perché qui si vede proprio come quando l'esperienza che il bambino vive è troppo forte, il gioco si interrompe. C'era questa comunità.
0: Ah, non abbiamo detto il nome dell'ospite, Maria Cristina Landriani. Prego, prego, scusa.
1: E questo gruppo di bambini, erano 80 bambini profughi dalla guerra di Sarajevo, hanno trascorso, dopo essere stati accolti nella Protezione Civile di Milano, quindi dal comune di Milano, si sono spostati a Egea Marina, dove sono stati accolti al centro Mamma Rita, gestito da alcune monache, e qui hanno passato un paio di mesi. Ed è stato molto importante osservare che in molti di loro il gioco simbolico non era più presente.
0: Ah.
1: Addirittura i primi giorni in cui loro si sono trovati a vivere questa esperienza, quindi c'era questo centro nuovo, c'erano degli educatori, c'era il mare, c'era soprattutto il sentirsi al sicuro. E quindi loro i primi giorni hanno corso, hanno giocato, hanno riso, si sono buttati proprio in questa esperienza corporea, a contatto proprio con l'acqua, a contatto con la sabbia, a contatto con il mare. Poi c'è stato un momento in cui tutto questo non è bastato più. Mancava qualche cosa, e questa esperienza di incontro con gli elementi non riusciva a, come dire, tradursi nell'esperienza tra di loro, ma neanche nell'esperienza con gli educatori. Non riuscivano ad entrare in relazione con noi in nessun modo, e quindi sono passati da questo contatto con gli elementi della terra, dell'acqua, del sole, dell'aria, in un contatto forte, di quasi violento, con gli uni contro gli altri. Quindi non riuscivano a mettere in atto le dinamiche della guerra, però tra di loro cercavano lo scontro fisico, quasi come per sentirsi.
0: Che età avevano sti bambini? Forse l'hai detto, ma mi è sfuggito.
1: No, non l'ho detto, andavano dai 3 ai 18 anni, e per ognuno è stato possibile
0: dai 3 ai 18 anni?
1: Ai 18 anni, sì. È stato possibile vedere naturalmente delle dinamiche molto diverse tra di loro. Alcuni avevano vissuto delle esperienze estreme, ci avevano visto i genitori morire o avevano ammazzato a loro volta per potersi difendere, quindi stiamo parlando di un grado di sofferenza veramente grande.
2: Non è possibile che magari semplicemente imitassero tutta la violenza che avevano sperimentato?
1: Sarebbe già stato molto se avessero imitato, ma era proprio che cercavano questo scontro fisico per percepirsi. Poi non per tutti era così, ma quasi per tutti era così. Quindi c'è chi è entrato in una fase rassegnata di negazione, quasi in un movimento di chiusura e di estrema obbedienza, per sentirsi quasi al sicuro, come dire, se mi comporto bene non mi succederà nulla. E c'è chi invece proprio ha buttato fuori anche questa rabbia, ma c'era tanto il desiderio di scontro con l'altro, proprio quasi per percepirsi, per tornare a sentirsi umani, mi sento di dire. Quindi dopo qualche giorno in cui tutto è andato abbastanza bene, ci siamo trovati di fronte ad una grandissima difficoltà. Soprattutto la mattina, quando si svegliavano, appena tu mettevi i piedi giù dal letto, era il caos. E io avevo pochissima esperienza, allora avevo 21 anni, c'era anche la grande difficoltà che noi parlavamo italiano e loro parlavano serbo e croato, e avevamo un unico interprete per 80 bambini, il che non aiuta. Mm-hmm. Una mattina ho visto qualche cosa di incredibile. Sono entrata nella stanza di questa mia collega, anche lei era un'educatrice giovanissima, e lei la mattina che cosa faceva? Metteva i bambini seduti ognuno sul proprio comodino e loro stavano fermi lì su questo comodino, e loro avevano la consegna, cioè lei gli aveva fatto capire che dovevano stare lì e che non potevano scendere finché lei non era passata da tutti, e loro avevano integrato questa cosa. Passando per ogni comodino ad accudire ogni bambino, quindi a vestirlo, ad aiutarlo a vestirsi, proprio a pettinarsi, lei ha messo in atto qualche cosa che le è uscito proprio dal cuore e che poi ho scoperto solo anni dopo essere una pratica messa in atto da Amy Pickler, che è una pediatra ungherese che si è occupata dei bambini, dei neonati orfani, e che vedeva proprio in questo gesto di accudimento esclusivo, totale, di totale dedizione, anche fatta di pochi minuti, proprio l'elemento che sanciva la differenza tra portare avanti un trauma molto grande o iniziare proprio un gesto verso le forze di salute. E questa cosa veramente mi ha spalancato il mondo, e quindi ho detto ci provo anch'io. Ci ho provato anch'io, e insieme poi abbiamo aggiunto questo ingrediente. Ci siamo fatti dire dall'interprete come si diceva Stella e come si diceva ti voglio bene, e allora i comodini erano diventati la stella che si pronuncia più o meno Zviezza, adesso non lo so dire bene perché poi è passato tanto tempo, ma abbiamo aggiunto questo significato al comodino. E quando era finita tutta la loro opera di vestizione, loro si lanciavano da questo comodino e noi eravamo sedute sotto e attendevamo con queste braccia aperte, e loro si lanciavano quando noi pronunciavamo volinte, che significa ti voglio bene, vieni qui da me. E attraverso proprio questo gesto di incontro siamo riusciti a spostare questa necessità di incontrarsi con questa, diciamo così, forza, con questo caos, con questo essere rincorsi e riacciuffati, invece a questo gesto che piano piano li ha portati nella quiete, e da lì poi è stato possibile, anche attraverso poi l'instaurazione di alcuni rituali, di alcuni momenti, piano piano aiutarli a tornare in un respiro dove si sono aperte piccolissime finestre, però si sono aperte, quantomeno siamo riusciti a creare una condizione che dal caos è entrato in una forma di benessere. E lì è stato proprio evidente come il gioco simbolico si era bloccato. il gioco simbolico noi vediamo che alcune volte proprio si ferma anche nei contesti scolastici, perché se non si blocca magari entra però in alcuni stereotipi dove il bambino continua a giocare sempre alla stessa cosa. Che ci giochi per un po' è assolutamente fisiologico, sano e normale, ma quando diventa uno stereotipo, anche quello è un campanello d'allarme che ci dice che qualche cosa,
0: cioè diventa ripetitivo.
1: Diventa ripetitivo, è sempre la stessa cosa, no? Mm-hmm. Quasi come un disco inceppato che non riesce ad andare avanti e poi torna indietro.
2: Maria Cristina, fra 10 secondi c'è lo stacco pubblicitario, quindi tu rimani con noi e appena finisce, dura qualche minuto, sì, no? E riprendiamo il discorso.
0: Bene, bene, a tra pochissimo.
1: Perfetto, grazie.
0: E torniamo in diretta, ricordiamo la trasmissione Appunti di Antroposofia Mondo Altro, lunedì 27 luglio 2026, riprendiamo alle 19.03 con l'ospite Maria Cristina Landriani, la tematica molto importante, il gioco simbolico dei bambini, luogo di incontro tra cielo e terra. Maria Cristina Landriani, tu sei con noi?
1: Sì, ci sono.
0: Bene, bene. Allora, un suggerimento, sempre, se riesci a alzare un po' il volume della voce, purtroppo devi fare anche un gioco di equilibrio tra la vicinanza del telefono e la bocca, nel senso che con le S c'è il riverbero se è troppo vicino, quindi magari noi ti diremo, insomma, è un peccato perché stai dando contenuti molto, molto importanti e quindi l'audio va, come dire, salvaguardato. Bene, andiamo avanti con questa esperienza che stai portando. Prego.
1: Ecco, sì, quindi stavamo parlando della difficoltà che il gioco simbolico può trovare sul suo cammino. E sempre però tornando a quello che stavamo dicendo all'inizio, cioè che il gioco è di matrice proprio spirituale.
0: Un po' più di voce.
1: Sì, che il gioco è di matrice spirituale, questo gioco simbolico, ciò che il bambino riesce a mettere in atto in questo gioco. Io negli anni mi sono portata una domanda. Ho iniziato a lavorare alla scuola dell'infanzia statale, sì, come hai detto giustamente tu, tanti anni fa, e ormai i primi bambini che ho avuto sono genitori, sono grandi. E una domanda che mi sono fatta, riprendendo un po' anche quello che dice Hillman rispetto al daimon, cioè rispetto all'individualità del bambino che già ci parla del suo futuro, sono andata ad osservare la biografia di alcuni bambini per vedere se ci poteva essere un'attinenza tra i giochi che loro facevano quando erano piccoli e quello che poi sono andati a fare nella vita. E questa attinenza, questa marcatura, questa sfumatura, in molti casi io l'ho ritrovata. E vorrei parlare di un'esperienza che mi ha molto colpito con, sì, un bambino che chiamerò Marco, che ho incontrato quando lui aveva 3 anni. E io lavoravo in questa scuola pubblica di un piccolo paese, era una sezione sola di bambini, ed è stato l'anno in cui io ho incontrato Henning Köhler, quindi mi ero iscritta al corso per diventare pedagogista curativa. Mm-hmm. Questo bambino sapeva che una volta al mese io il venerdì uscivo prima da scuola perché andavo a fare questo corso, ci sentiva parlare con la collega, vedeva che comunque c'era un cambio di ritmo. E lui sempre quando io andavo via mi diceva: fai attenzione e guida con prudenza. E una cosa che io ricordo di lui era che ogni volta che io uscivo da scuola, lui si affacciava alla finestra e stava lì finché io con la mia macchina, avevo una Twingo rossa, all'epoca non partivo, e lo vedevo e dalla finestra mi faceva ciao con la mano.
0: 3 anni aveva sto bambino?
1: 3 anni.
0: Incredibile.
1: Incredibile, sì. E quando è diventato un po' più grande, quindi lì aveva già 4 anni e mezzo, un giorno ha ritagliato nel cartone una valigia e sopra ci ha disegnato un angelo e mi ha detto: portalo sempre con te, perché questo è l'angelo che protegge i viaggi. E così è andata per questi 3 anni di corso che hanno proprio che lo hanno accompagnato, perché lui aveva 3 anni, quindi ha fatto 3 anni di scuola dell'infanzia. Com'era il gioco di questo bambino? Quando lui usciva in giardino, la sua premura era quella di non schiacciare insetti. Se una formica piangeva, moriva, lui piangeva, cioè era un'esperienza molto forte per lui. Era un bambino veramente molto trasparente, molto collegato alle forze spirituali. E così noi abbiamo trascorso 3 anni insieme. È cresciuto e io mi sono sempre portata una grande domanda nel cuore: se lui già all'epoca non presagisse quello che poi sarebbe successo nella sua vita, perché lui è morto in un incidente stradale a 15 anni il venerdì santo,
0: però
1: davanti alla chiesa dove era stato battezzato.
0: Davanti, perché la voce si è un po' abbassata, dimmi, prego.
1: Ecco,
0: davanti alla?
1: Davanti alla chiesa dove era stato battezzato. Quindi è chiaro che non ci si può accostare ad un'immagine così grande interpretando o traendo conclusioni, però credo che sia legittimo stare nella domanda di quello che veramente i bambini attraversano in modo più consapevole, più o meno consapevole, nella loro infanzia, e che anche risuona a partire dal futuro. E questo mi permette anche di dire come noi dovremmo osservare il gioco dei bambini, come noi dovremmo osservare la biografia dei bambini. Prendo prestito anche qui delle parole di James Hillman. Lui parla di contemplare l'immagine dell'altro, proprio di annusarla, di sentirla senza giudizio, perché l'immagine parli, perché questo io solare, questa scintilla spirituale ci parli. Henning Köhler diceva sempre dell'importanza di fare dell'apparenza una trasparenza. Il mio primo incontro con lui è stato molto particolare. Lui ha detto: guardate, quando osservate un bambino scrivete minuziosamente tutto quello che lui fa. E ci ha detto come fare a scrivere. Dopo che avevamo preso una pagina piena di appunti, lui ha detto: quando avete finito di fare quell'osservazione così minuziosa, strappate il foglio, perché il bambino non è lì. Il bambino non è in ciò che voi vedete, ma è qualche cosa di molto più grande che sta trovando in quel momento biografico solo quella particolare forma di espressione. Quindi quando un bambino entra in qualche dissonanza, quando non riesce a manifestarsi nel gioco, quando entra in qualche polarità per cui disturba, si comporta male, Steiner ci dice, sta chiedendo uno sguardo compenetrato dalle forze dell'amore. E in questo Henning Köhler c'è stato maestro. Lui ha scritto un libro intitolato I bambini difficili non esistono.
0: Quindi direi che proprio c'è anche un altro libro di pedagogia curativa, I bambini difficili, no? Quindi
2: siamo noi che non riusciamo a capirli.
1: E in realtà è bambini tristi irrequieti. I bambini difficili e i bambini difficili non esistono. Sì, siamo noi che non riusciamo a comprenderli. Quando il bambino si comporta in una maniera che a noi disturba, è perché la forza della sua individualità sta incontrando qualche impedimento. quindi o l'ambiente circostante o anche l'elemento ereditario. Adesso non vorrei aprire questo tema perché è un temone molto complesso, però l'individualità del bambino sta incontrando degli ostacoli. Quindi noi abbiamo visto all'inizio di questo incontro che il gioco si manifesta in un gesto di calore, ma anche l'individualità si manifesta in un gesto di calore, viene da un'atmosfera che è cosmico-religiosa. Quindi quasi sempre quando noi modifichiamo lo sguardo con cui guardiamo il bambino, l'immagine che abbiamo di lui e la vibrazione con la quale ci rivolgiamo a lui, la dissonanza che il bambino manifesta quasi sempre rientra. Spesso quando i genitori vengono qua da me a fare consulenza chiedono delle strategie perché il bambino funzioni. Io non ne do di strategie, perché se la strategia non è compenetrata dal giusto sentire diventa un ostacolo ulteriore, perché poi il genitore si incaponisce e dice no, ma questo l'ha detto la pedagogista, quindi la pedagogista ha detto che si fa così, si fa così. Ma è la vibrazione che deve cambiare. Quindi quello che nel mio lavoro io aiuto a fare con i genitori è proprio di creare un'immagine nuova del bambino, un'immagine vivente, perché loro arrivano a portare un'immagine morta. C'è una frattura tra loro e il bambino. Quando questa frattura viene sanata, il genitore fa un'esperienza meravigliosa, che è quello che vorrei lasciare anche come messaggio a tutti i genitori, se ce ne sono in ascolto. La verità che noi stiamo cercando non è nei libri. I libri possono aprirci consapevolezze, ma dobbiamo essere consapevoli in quest'epoca che l'abbraccio che guarisce il bambino è un abbraccio di misericordia, cioè è quell'abbraccio che accoglie, che accetta in maniera condizionata, che contiene. Accettare in maniera incondizionata non significa che il bambino può fare tutto quello che vuole, questo mi preme dirlo, no? Perché abbiamo visto che dal momento in cui si è iniziato a parlare della potenza dell'io del bambino, allora se il bambino è potente lasciamogli fare tutto quello che vogliamo, no. Questo gesto di potenza coincide con la sacralità e con la dignità che abita nel cuore del bambino, e quindi noi come genitori siamo chiamati ad un gesto di serietà. E questo gesto di serietà non è diventare gravi, diventare pesanti, diventare seri, ma è che se io sono al cospetto di Cristo, come Maria Montessori ci ha detto, beh, allora i miei sì e i miei no. Come io ti parlo, come io ti ascolto, saranno portati su quella frequenza. E in questo gesto di devozione di fronte a questa grandezza noi troviamo la strada, in questo abbraccio nella misericordia, per aiutare l'uomo a diventare profondamente se stesso, ad aiutare il bambino a diventare profondamente se stesso. E in questo il bambino è il nostro maestro, perché lui è ancora vicino. Quindi il nostro compito è quello di aiutare l'angelo custode e di intervenire quando si interviene nella vita dei bambini, quando abbiamo il diritto di intervenire, solo quando il bambino rischia di perdere le forze di questo io solare che lo accompagnano, allora c'è permesso di intervenire, altrimenti possiamo solamente accompagnare con la serietà che è richiesta al cospetto delle gerarchie che continuano a creare l'uomo da dentro e da fuori se non glielo permettiamo.
0: Ma qui bisogna fare un grande lavoro di formazione per i genitori oltre che per gli educatori. Voglio dire,
1: ma
0: per
1: non è un caso che Steiner parli di autoeducazione, mm-hmm. È proprio stimolare questa vibrazione.
0: Io penso che i bambini che hanno la fortuna di frequentare gli asili cosiddetti steineriani abbiano questa grande, come dire, fortuna perché incontrano educatori e assistenti pedagogici che, come dire, queste cose le hanno, le praticano, insomma, ecco.
1: Certo, è proprio così. Però ci sono anche tanti educatori illuminati anche nella scuola pubblica. Io ho avuto la fortuna e l'onore di incontrare

0: vivente del loro bambino e a sanare questa frattura che molto spesso si genera nella loro comprensione. E poi aiuto però anche i bambini in due modi, cioè se il bambino ha delle difficoltà tali che è richiesto di passare da un gesto della relazione a uno, allora li incontro in maniera individuale, altrimenti aiuto i bambini attraverso queste esperienze, questi laboratori di gioco, dove altri bambini più esperti mostrano al bambino in difficoltà come si fa a ricontattare attraverso il gioco simbolico il proprio angelo. Quindi il mio ruolo è proprio quello di creare un ambiente che possa essere quella tessitura di calore, che possa riprodurre in qualche modo questa armonia cosmica nella totale consapevolezza che non è mai il pedagogista curativo che opera, ma che è il terzo. Quindi il nostro obiettivo è quello di far sì che il terzo, quindi l'angelo custode del bambino, possa avvicinarsi e sanare le sue ferite e aiutarlo.
1: Allora, per chi vuole magari contattarti o scrivere, possiamo lasciare una mail, Maria Cristina?
0: Sì, la mail è un bambino in dono.
1: Sì.
0: @virgilio.it.
1: Quindi un bambino in dono tutto attaccato, @virgilio.it. E appunto qua. Ci chiede un'ascoltatrice, Stefania, dice: il gioco ripetitivo di cosa può essere sintomo? Sì, era un po' collegato anche alla domanda che ti facevo, purtroppo andiamo verso le 19:30, però le conseguenze che così si sviluppano se il bambino non ha l'opportunità di fare, vabbè, un po' ce ne hai parlato con i bambini di Sarajevo, penso alla situazione drammatica, ancora più tragica, dei bambini di Sarajevo e quelli di Gaza, e lì veramente chissà che futuro questi bambini, tra l'altro mutilati, però hanno sempre questa spinta anche a giocare, in certi video si vedono, insomma. Ecco, le conseguenze di questa mancanza di appuntamento evolutivo con il gioco simbolico, quali possono essere?
0: Allora, ci sono due versanti. C'è un versante che è un versante che è una scelta dell'individualità. Per esempio, i bambini che hanno alcune caratteristiche geniali sviluppano una forma di pensiero, una forma di intelligenza che non gli rende necessario partire dal gioco, passare dal gioco. E sono bambini che noi vediamo avere anche qualche difficoltà poi a scuola. Questa genialità emerge sviluppando competenze che solitamente in uno sviluppo, diciamo così, quello più comune non vediamo, e questo sviluppo avviene a discapito del gioco simbolico, perché appunto è talmente evoluta la loro funzione cognitiva che è quasi come se non ne avessero bisogno, scusate, non cognitiva, immaginativa. E il prezzo che si paga però è sempre un prezzo sociale, e questo è l'elemento in plus, diciamo così. Poi c'è invece l'elemento che è dato da qualche cosa di invalidante che arriva e che blocca il gioco dei bambini, quindi qualche cosa che, mettiamola così, non è proprio fino in fondo una scelta dell'individualità. Steiner ci dice che è sempre una scelta dell'individualità, ma è per capirci, no? Quindi qualche cosa di molto importante che arriva, e l'elemento sociale è l'elemento, diciamo, più colpito, e soprattutto si genera una dicotomia tra il mondo esterno e il mondo interno, cioè io ad un certo punto non ho più gli strumenti per digerire quello che vivo e quello che vedo, e questo porta poi a doversi proteggere in qualche modo. Quindi gli effetti poi variano a seconda di qual è il tema evolutivo del bambino, ma varia anche a seconda delle forze che l'individualità riesce a mettere in campo nonostante tutto. Una cosa importante che mi preme dire è che anche quando i bambini arrivano qua, non è che tu vai a vedere tanto quello che è successo nella loro

0: biografia, a livello ereditario, a livello ambientale, quello che accade. Certo, tutti questi sono elementi importanti, anche che il bambino giochi o non giochi è importantissimo, ma quello che noi dobbiamo andare a vedere è come l'individualità sta processando tutto questo. Ci sono individualità che arrivano con una grande delicatezza, che anche se il bambino gioca fanno fatica ad affermarsi nel mondo, e ci sono individualità che magari non giocano, però poi in qualche modo riescono a riprendersi. Quindi è un tema veramente non generalizzabile, molto individuale e soggettivo. Diciamo che quando un bambino non gioca o smette di giocare, è importante farsi delle domande ed è importante stare in questo gesto contemplativo, non interpretativo, non giudicante, di grande calore, ricordandoci quello che Steiner ci ha insegnato, cioè che è necessario uno sguardo compenetrato dall'amore.
1: Quindi sì, è sempre bene ricordare questo impulso che ci dà Rudolf Steiner. E quindi Stefania, che dice il gioco ripetitivo di cosa può essere sintomo, l'hai un po' detto prima, vuol dire che qualcosa comincia a disturbare e non c'è più diciamo così questo ambiente che favorisce il gioco simbolico, insomma.
0: Esatto, e lì però si può aiutare tanto il bambino. Si può aiutare tanto a, come dire, uscire da questa stereotipia, avvicinandolo in un modo che adesso non abbiamo, secondo me, il tempo di guardare, e anche qui non voglio rischiare di dare delle indicazioni che poi vengono un po' prese e applicate, perché sempre se non lo facciamo nel modo giusto creiamo interferenza, non creiamo supporto. E diciamo che la cosa più importante da fare quando un bambino, vediamo un bambino in difficoltà nel gioco, è mettere in atto tutto ciò di cui l'essere del bambino ha bisogno. Quindi questo gesto di accoglienza, questo gesto d'amore, questo gesto di comprensione, togliendo ogni aspettativa e soprattutto, questo è importantissimo, rinunciando a fare delle cose per ottenere degli scopi, tipo ti leggo le fiabe così da grande diventerai un buon lettore. Allora, noi sappiamo che se un bambino è esposto alle fiabe ha maggiori possibilità di diventare un buon lettore, ma se io ti racconto una fiaba perché così tu diventerai un buon lettore, quindi strumentalizzo questo essere spirituale che è la fiaba, io non ottengo proprio un bel niente, neanche che la fiaba ti raggiunga come dovrebbe fare.
1: Ecco, quindi l'amore per l'azione e non per il risultato.
0: Bravo.
1: Qui
0: bravo.
1: Andiamo verso la chiusura, purtroppo ti interrompo. C'è un messaggio, vuoi leggere, Corrado?
2: Sì, allora, di una certa Rosaria che scrive: carissimi Elio e Corrado, buonasera a voi e all'ospite splendida che con profonda sensibilità sta trattando il tema del gioco del bambino. Mi sono più volte emozionata, ho apprezzato molto quanto ha detto, davvero meravigliosa. Grazie Rosaria.
1: Grazie mille Rosaria, un bel messaggio che ci dà così un po' l'indicazione e il sentimento, come si dice, di quello che l'ospite ci ha portato. E, ancora 2-3 minuti per chiudere un po' il tuo excursus, il tuo portato veramente prezioso di luce e di calore che ci hai dato.
0: Beh, vorrei portare una frase di Schiller, cioè una considerazione più che una frase, che dice: lui vede nel gioco la massima possibilità di compimento dell'essere umano, e nell'incontro sociale che si struttura nel gioco noi possiamo vedere già dei germi fecondi di quello che poi può essere il futuro sociale dell'umanità, perché i bambini si incontrano in questo gesto di possibilità infinita, di trasformazione continua, dove l'accordo è sempre nella direzione del futuro, nella direzione della vita. Si litiga ma poi passa subito, no?
1: Ma ascolta, per noi che cominciamo a diventare vecchietti, un po' rimbambiti, quindi rimbambini, no?
2: Parla per te, Elio.
1: Beh, ma Corrado, hai pochi capelli però. Vabbè, appunto, per noi vecchietti, cosa ci suggerisci come gioco simbolico? C'è qualche...
0: Vi suggerisco di entusiasmarvi.
1: Ah, ecco, ecco.
0: Ecco, l'entusiasmo è il motore e poi da lì, cioè,
1: sì.
0: Gli adulti fanno anche tanto teatro, che è una trasformazione, una metamorfosi del gioco. Il teatro di improvvisazione è il massimo per tornare bambini, secondo me.
2: Prima che finiamo, c'è un'ultima domanda, no? Il gioco simbolico fino a che età risulta utile?
0: Allora, il gioco simbolico ha proprio il suo massimo sviluppo dai 3 ai 6 anni. Poi tende, come dire, a lasciare lo spazio ad altre forze nel momento in cui il bambino va a scuola. Diciamo che queste forze subiscono una metamorfosi. Il bambino richiama questo gioco anche più avanti nella sua vita. Io a volte ho qui preadolescenti che ancora usano la casetta che giocavano quando, che usavano quando avevano 3 anni. È chiaro che lo fanno in una forma differente, perché poi accadono cose nella biografia. Quindi, per rispondere alla domanda, il grande sole, ecco, sorge all'interno del gioco simbolico dai 3 ai 6 anni.
1: Va bene, allora noi faremo finta che abbiamo finito la trasmissione. Ti ringraziamo tantissimo, Maria Cristina Landriani. Ricordiamo ancora, per chi vuole magari scriverti, contattarti, la mail unbambinoindono@virgilio.it. Vuoi dirci così una frase finale che ami, così per chiudere questo lavoro che ci hai portato?
0: Sì, vorrei richiamare la prima immagine, che così creiamo un ponte di collegamento con Paola Frassacco.
1: Sì.
0: E quindi vorrei rileggerla. I neonati sono grandi saggi. Il vero sapere è nei loro occhi. Un neonato è come un nucleo di poesia sprofondato in un lettino, come un sole caduto così, che ci concede la grazia di essere caduto proprio davanti a noi e che dorme nella stanza accanto. Non c'è nessuna distanza tra i loro occhi ed io o gli angeli. I neonati si trovano a una parete di carta di riso dalla verità.
1: Grazie, grazie di cuore. Ti auguriamo buon proseguimento di questo tuo così lavoro angelico. E così avremo occasione anche di averti in futuro per sviluppare altre tematiche, così dello, appunto, di quello che riguarda una buona
2: l'educazione angelica.
1: Una buona educazione angelica dell'età evolutiva. Allora, un caro saluto da
2: Corrado.
0: Avete permesso di dar voce a questo aspetto che è proprio molto importante per me.
1: Un caro saluto anche da...
3: Buona serata Maria Cristina, da Nadia.
0: Buona serata Nadia, buon proseguimento.
1: Bene, alla prossima, ci sentiamo.
0: Grazie, grazie.
1: Buona vita.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie. Ciao.

0: Bene, bene, ritorniamo in diretta, Punti di Antroposofia Mondo Altro, lunedì 27 luglio 2026. Proseguiamo la nostra trasmissione, il nostro approfondimento con una nuova ospite. Ringraziamo ancora la dottoressa Maria Cristina Landriani. E andiamo appunto adesso al secondo lavoro di ricerca di questa puntata con un altro notevole approfondimento portato da un'altra studiosa ricercatrice di grande valore e grande umanità, con il tema La biografia, una via per scoprire il sole in sé e nell'altro. Sappiamo cosa vuol dire biografia: bio, vita, e grafia, scrivere, e di solito siamo attratti a conoscere le biografie di grandi personalità, individualità umane, a conoscere la serie di fatti e imprese delle loro vite, ma se ci approcciamo alla biografia considerando l'aspetto animico, spirituale, vediamo il senso di evoluzione, di crescita che una persona compie per realizzare lo scopo del suo esserci, ancor più se si considera la dinamica della reincarnazione, così ben argomentata dalla scienza dello spirito antroposofica. E l'ospite Paola Forasacco, che andiamo ora a contattare, ci approfondirà la biografia secondo appunto questo approccio. Vediamo se la nostra ospite è in linea con noi. Paola Forasacco, tu ci senti?
1: Sì, sì, ti sento benissimo, Elio.
0: Bene, noi sentiamo bene, molto bene.
1: Grazie per l'invito.
0: Ecco, siamo molto bene anche te, qua in studio con me, Corrado.
2: Sì, ciao Paola.
1: Ciao Corrado.
0: E Nadia.
3: Buonasera Paola, sono Nadia.
1: Buonasera Nadia.
0: Ecco, ecco. Allora, iniziamo con la bella voce di Nadia a dare due note curricolari della nostra carissima ospite. Prego Nadia.
3: Paola Forasacco, counselor in biografia, formatrice e autrice, cofondatrice, responsabile e docente dell'ente formativo in counseling in biografia di indirizzo antroposofico, fondatrice Associazione Arte dell'Io e Umanità di Verona.
0: Sì, diciamo che è cofondatrice, dicevi Paola, appunto con altri collaboratori.
1: Con altre persone, certo.
0: Sì,
1: certo.
0: Sì. È collegata a questa associazione, appunto Arte dell'Io e Umanità, con la Libera Università della Scienza dello Spirito di Dornach, e poi magari ci dirai un po' le attività, magari se vuoi fare un cenno, però anche di un po' delle attività, di corsi e bibliografie che si possono così reperire presso la vostra associazione di Verona. E allora
1: e
0: faccio un po' di...
1: Cosa dici?
0: Sì, sì, prego, sì. Scusa, non ho sentito, dimmi.
1: Alla fine dell'intervento.
0: Sì, sì, sì, sì. Certo, certo. E io faccio ancora un po' di introduzione al tuo intervento, appunto il valore, il senso della biografia, non come una elencazione di fatti e avvenimenti che accadono nella vita di una persona, ma come processo...
1: Pronto? Non ti sento più.
0: Non mi senti? Ah, strana la cosa.
2: Tu mi senti?
0: No, adesso proprio... come va? No?
2: Niente,
0: niente, allora provo a richiamarti.
2: Intanto andiamo avanti un po' con la sigla.
0: Sì, sì, sì.

0: Vediamo se abbiamo recuperato Paola Frassacco, ci senti?
1: Sì, sì, adesso vi sento, grazie.
0: Benissimo.
1: Un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
0: Non so fino a che punto tu ci hai sentito, stavo facendo un po' di introduzione al tuo intervento molto importante, appunto si diceva che la biografia non come un'elencazione di fatti e avvenimenti che accadono nella vita di una persona, ma come processo formativo evolutivo, connesso con lo scopo, la mission che un individuo sta compiendo. E già nel VI-V secolo a.C., la massima scritta nel Tempio di Apollo a Delfi, uomo conosci te stesso, esortava l'uomo a impegnarsi a conoscere se stesso, e la biografia è senz'altro uno strumento di elezione per conoscersi. Succede però che nell'affanno del vivere, oppressi dalle mille incombenze per garantire la sopravvivenza, sempre più difficile e piena di insidie in questi tempi, e bisogna dire anche un po' per noncuranza e forse qualche volta un po' di pigrizia, si può passare un'esistenza e forse anche più esistenze senza conoscersi veramente, ed è un grande paradosso esserci senza sapere chi si è. Senz'altro, consapevolizzare la propria biografia è centrale per conoscersi, ma anche per evitare la ripetizione di errori e in più darci maggiori impulsi evolutivi a noi stessi, ma anche a chi ci è vicino, come indicato nel titolo che ci hai suggerito, Scoprire il sole in sé e nell'altro. Quindi una tematica veramente preziosa, importante e di grande valore, diciamo così, conoscitivo e formativo. Allora, Paola Frassacco, ti lasciamo la parola, andiamo avanti con il nostro lavoro e poi vediamo un po' come si sviluppa la cosa. Prego.
1: Certamente, ti ringrazio molto per questa bella introduzione, ricca.
0: Grazie.
1: E quello che posso dire è che stasera potremo dare un accenno rispetto alla biografia, perché i temi sono talmente ampi e vasti che possiamo considerarlo un inizio. Ecco.
0: Sì.
1: Vorrei aprire leggendo da un testo che sì, considero molto bello, di Hermann Hesse, Le stagioni della vita. In fondo è la sua autobiografia intessuta con l'osservazione della natura, delle stagioni. Inizia così: ogni uomo però non è soltanto lui stesso, è anche il punto unico, particolarissimo, in ogni caso importante, curioso, dove i fenomeni del mondo si incrociano una volta sola, senza ripetizione. Perciò la storia di ogni uomo è importante, eterna, divina. Perciò ogni uomo, fin tanto che vive in qualche modo e adempie il volere della natura, è meraviglioso e degno di ogni attenzione. La vita di ogni uomo è una via verso se stessa. Se stesso, il tentativo di una via, l'accenno di un sentiero. Nessun uomo è mai stato interamente lui stesso, eppure ognuno cerca di diventarlo, chi sordamente, chi luminosamente, secondo le possibilità.
0: Bello, bello. Hermann Hesse.
1: Hermann Hesse, Le stagioni della vita.
0: Molto bello.
1: E già queste parole ci introducono al tema della biografia, quale cammino di vita, un cammino che si sviluppa in un preciso tempo storico, si sviluppa in un luogo laddove noi viviamo e si sviluppa grazie a tutte le persone che incontriamo nel nostro cammino e al concorso di elevati esseri spirituali, tutte le gerarchie celesti, di cui però stasera do solo questo piccolissimo accenno. La biografia, come tu hai detto, è la scrittura della vita, e quando noi pensiamo a questo dobbiamo chiederci: e chi è l'autore? E l'autore ci rimanda all'io umano, quell'io che vive di vita in vita, che porta in sé il passato, che nel presente custodisce il futuro e che nel presente vive e con ogni suo pensiero, sentimento, azione concorre al divenire del mondo. Oppure porta in esso anche elementi di distruzione. Nell'unicità della biografia di ciascuno di noi dobbiamo pensare che non ci sono solo i fatti, non sono solo fatti privati, perché quello che noi viviamo come rapporto con il bene, con il male, con la morte, della vita, con la ricerca della verità, di fatto risuona nell'intera umanità. Quindi la biografia di ognuno non è mai solo un fatto privato. Come dicevamo prima, il guardare alla biografia ci rimanda all'autore della biografia, all'io umano, e l'io di ciascuno è un enigma e deve essere tale sia quando noi guardiamo a noi stessi. Io sono un enigma per me stessa, gli altri sono degli enigmi per se stessi e anche gli altri che io avvicino devono essere degli enigmi, perché di fronte all'enigma ti accosti con sacralità, con devozione, sapendo che l'enigma può rivelarti degli aspetti nel momento in cui tu ti avvicini con sacralità e con devozione. Quella devozione di cui parla Rudolf Steiner nel libro Iniziazione, che è il sentimento solare dell'anima che mi apre, che mi libera da tutti i miei pregiudizi per accogliere ciò che mi si può rivelare, e muovo incontro a questo con un vivo interesse, colmo anche di meraviglia. Quando noi ci accostiamo a questo e guardiamo alla vita di una persona, ci accorgiamo che in essa ci sono cose che sono state raggiunte, ma anche tanti errori, fatiche, dolori, e questo ci rivela qualcosa di questo enigma. L'enigma dell'io ci rivela che ognuno di noi è portatore di un io ideale, di un vero io, quell'io ideale che noi di tanto in tanto percepiamo con maggiore chiarezza, quell'io, soprattutto nei momenti di crisi e di scelte, quell'io ideale che porta in sé i valori, gli ideali di verità, amore e libertà, e quell'io verso cui noi anneliamo di diventare simili a lui, anneliamo ad accordarci con lui per esprimere sempre di più noi stessi. E accanto al motto di cui tu hai parlato negli antichi misteri di Apollo, nel tempio di Apollo, o uomo conosci te stesso, possiamo avvicinare quest'altro motto che viene lo stesso dell'antica Grecia: o uomo divieni chi sei. E qui possiamo fare una piccola riflessione che solo l'essere umano ha la possibilità di diventare chi lui è. Se noi guardiamo il mondo animale, il cane, il gatto, il cavallo non possono diventare più cani, più cavalli, più gatti. Solo l'essere umano può diventare più lui stesso. E ci sono dei momenti della vita in cui noi possiamo dire: sì, in quel momento ero proprio in pieno accordo con me stesso. E quando ci prendiamo il tempo per guardare a quei momenti, ci accorgiamo come nel mondo abbiamo irraggiato veramente luce e calore solari. Siamo in un tempo speciale, siamo nell'epoca di Michele, e nell'epoca di Michele abbiamo da aver presente che l'essere umano ha proprio il compito di conoscere sempre più se stesso, conoscere la sua origine spirituale, conoscere che grazie al ricordo dell'origine spirituale può coltivare sempre più il ricordare, un ricordare che vedremo non è il ricordare quotidiano a cui tutti siamo abituati, ma è un ricordare che ci fa destare sempre più nella coscienza della nostra umanità. questo tempo di Michele che cosa ci sta rivelando? Per me che appartengo a questa cerchia di formatori a livello internazionale, mi sta mostrando come l'interesse della biografia, anche sulla base dell'antroposofia o non solo, si sta diffondendo in tutto il mondo, dall'Australia all'India, alla Cina, a Taiwan, alla Russia, alla Georgia, insomma in tantissimi paesi. E che cosa parla questo anelito dell'essere umano a conoscersi? Ma quanto più tu conosci, tanto più può essere, diventare capace di libertà.
0: Scusa Paola, ti interrompo solo un secondo perché è importantissimo questo che ci dici. Questo movimento della, diciamo così, formazione biografica a sfondo, diciamo così, a indirizzo antroposofico, si sta diffondendo un po' in tutto il mondo, quindi ci sono queste realtà che magari anche vi incontrate?
1: Sì, ci incontriamo una volta all'anno, a Dornach ogni 2 anni, e nel secondo anno, siccome c'è un convegno mondiale di biografia, l'incontro dei formatori avviene lì dove si svolge il convegno. Quest'anno è stato a Cuenca, in Spagna, 2 anni fa è stato in Giappone e fra 2 anni sarà in Brasile.
0: È fantastico in questi tempi bui riuscire a che si riesca a sviluppare questa cosa, veramente notevole.
1: Sì, sì, è anche molto interessante vedere come colleghi della Cina stanno portando avanti questo, della Malesia, è proprio qualcosa che ti colma di meraviglia, perché senti che c'è proprio il desiderio di questo approfondimento che poi ti porta a approfondire l'antroposofia, che è la coscienza della nostra umanità. E la conoscenza della biografia, come tu dicevi, Elio, effettivamente non è l'elencazione dei fatti di ciò che abbiamo vissuto. Io la caratterizzerei come un processo di risveglio che richiede coraggio. Quale coraggio? Coraggio di guardare a quello che abbiamo fatto, ma mettersi in relazione con quello che abbiamo fatto, con quello che abbiamo vissuto, sia nel pensiero che nel sentimento che nell'azione, in modo nuovo. Perché dico in modo nuovo? Perché molto spesso noi giungiamo nel presente e abbiamo già dato una spiegazione a tutto quello che abbiamo vissuto, abbiamo già spiegato tutto con uno sguardo deterministico. Io sono così perché è accaduto quello, perché è accaduto quell'altro. E
0: io sono fatto così e non posso cambiare.
1: E non posso cambiare, io sono fatto così perché i miei genitori, i miei educatori. E in questo modo praticamente noi osserviamo e pensiamo solo in termini di determinismo e causalità, e dimentichiamo completamente invece quella corrente di cui parla Rudolf Steiner, che è la corrente del tempo che non viene dal passato, in cui possiamo riconoscere una causalità, ma viene dal futuro, per cui una corrente del tempo che mi dice: tu, essere umano, proprio per come tu sei, puoi in ogni momento iniziare a nuovo. E questo in alcune biografie è proprio molto palese.
0: E confortante anche questo, sì.
1: Come?
0: Dà anche molto conforto sapere che vuol dire tutto può succedere di nuovo.
1: Io l'ho visto anche recentemente interessandomi alla giustizia riparativa, e tu vedi persone che hanno compiuto gli atti più efferati, che hanno vissuto veramente una vita volta veramente al male, e poi hanno un cambiamento radicale, si manifesta la loro vera natura umana, e sono passati attraverso il dolore, attraverso il compimento di ciò che è come irreparabile, però adesso la loro umanità è venuta alla luce. Secondo me questo è straordinario.
2: Paola, io credo che molti dei nostri ascoltatori avranno un'enorme difficoltà con il concetto della corrente del tempo che viene dal futuro. Potresti magari un po' spiegarla meglio questa?
1: Sì, Allora, vediamo un po'. Nei momenti di crisi, noi tutti li abbiamo vissuti, che cosa sperimentiamo? Sperimentiamo che a questo punto ci sembra che il mondo ci crolli addosso. Sperimentiamo che tutto sembra che non abbia sviluppi. In quel momento, ci dice Rudolf Steiner, abbiamo più coscienza di una cosa che avviene in ogni momento della vita, che ci sono due correnti del tempo. C'è la corrente che viene dal passato, e la corrente del passato è quella che si spiega con la causalità, e poi c'è la corrente del futuro che ti porta incontro un nuovo pensiero, una nuova intuizione, una nuova idea che ti fanno ricominciare completamente a nuovo. E questa corrente del futuro è la corrente della libertà umana. Io posso cominciare a nuovo a partire da una nuova scelta. Nelle biografie vediamo chi è stato direttore di banca e decide a 42 anni di diventare insegnante, o chi ha lavorato per un'azienda importantissima decise di lasciare l'azienda per cominciare a 56 anni a lavorare in un'associazione no profit. Non so se si è compreso. C'è questa corrente, c'è questo incontro di queste due correnti, è presente in ogni momento della vita. Nei momenti di crisi ne diventiamo più consapevoli, e in quel momento sperimentiamo anche l'ingorgo di queste due correnti, ma in questo ingorgo abbiamo la possibilità di metterci in rapporto con il nostro io migliore, decidere in libertà di dare un nuovo corso alla nuova vita, alla nostra vita.
0: Mm-hmm. Quindi una possibilità creativa, insomma, nuova che ci viene incontro.
1: Sì. Sì, è la corrente della libertà, la corrente che viene dal futuro è proprio la corrente della libertà umana, della possibilità di scegliere in ogni momento di dare un nuovo corso alla tua vita.
2: Che è come un dono del mondo spirituale, perché quella che viene dal passato è l'effetto delle nostre azioni in passato, no? Invece forse quella del futuro è il mondo spirituale che ci apre delle strade nuove, ecco.
1: Siamo noi stessi di fatto, perché è il nostro io del futuro, possiamo dire, il nostro io migliore che ci viene incontro dal futuro e che si esprime in questa corrente. Per cui è un concetto un po' difficile da spiegare, il fatto che il nostro vero io da un lato sta alla sorgente della nostra nascita, sta alla soglia della nostra vita terrena, dall'altro lato ci viene incontro dal futuro ogni volta che noi possiamo veramente compiere scelte in libertà. E si esprime in ogni momento della vita, fin nel momento, mi viene da dire, anche della morte, in cui si possono osservare trasformazioni profondissime.
0: Bene, bene. E purtroppo mancano due minuti.
1: Io direi che approfondisce molto bene questo tema della corrente del tempo, delle due correnti del tempo, è La melodia del futuro di Henning Köhler.
2: Mm-hmm. Cos'è, un libro, scusa?
1: È un libro, è un libro, sì, che noi abbiamo pubblicato perché è stato l'ultimo webinar che Henning Köhler ha tenuto per Arte dell'Io nell'ambito della formazione. Io lo ritengo un testamento spirituale che parla a ciascun essere umano, di qualsiasi che conosca l'antroposofia o non la conosca, una persona che è in crisi, in difficoltà, legge quel testo e si apre alla fiducia.
0: Puoi ripetere il titolo e anche autore?
1: La melodia del futuro
0: di Henning Köhler.
1: Köhler, sì.
0: E che è rintracciabile presso il vostro associazione.
1: Sì, Arte dell'Io, sono edizioni Arte dell'Io.
0: Ah, benissimo, sì. Molto bene. Arte dell'Io Umanità di Verona. Prego.
1: Sì, sì. E grazie per questa domanda. Allora, eravamo rimasti alla biografia che richiede coraggio, il coraggio di un risveglio, e perché se noi ci risvegliamo entriamo in relazione con le cose, altrimenti c'è il pericolo di addormentarsi nella routine, nel quotidiano, in quello che si fa senza pensare che c'è la possibilità veramente di diventare più esseri umani. E ci si può chiedere da dove prende l'inizio del cammino della biografia. Io direi prende l'avvio dall'osservazione del presente. Allora, ciascuno di noi può fermarsi e può, grazie a un'immagine molto bella che ci ha dato la dottoressa Glöckler, Michaela Glöckler, ed è l'immagine di una stella, di un pentagramma, di una stella a cinque punte, ecco che noi possiamo porci delle domande, e le domande riguardano e le domande ci portano a prestare attenzione a noi che viviamo nel presente e dimoriamo in una corporeità che può essere vigorosa oppure gracile, che è piena di salute oppure che ha da affrontare il tema della malattia. Insomma, possiamo guardarci nella corporeità in cui dimoriamo, ma possiamo anche guardare, osservare in che casa abito io. E lì posso vedere che posso abitare in una casa silenziosa o rumorosa, in una casa che è buia, scura, oppure in una casa luminosa, e questa determina il mio modo di essere. E a volte il cambio di casa può significare veramente una svolta nella vita.
2: E Paola, ti fermo un secondo perché abbiamo 15 secondi, adesso sì? C'è lo stacco pubblicitario e quindi dopo lo stacco tu continui questo discorso molto interessante.
0: Ecco, speriamo che la linea tenga, quindi 2 secondi, 1 secondo, c'è questo stacco e a tra poco. Bene bene, torniamo in diretta, Punti di Antroposofia Mondo Altro, abbiamo così la seconda parte della trasmissione, il grande piacere di avere con noi Paola Forasacco con il tema La biografia, una via per scoprire il sole in sé e nell'altro. Paola Forasacco, tu ci sei, vero?
1: Sì, ci sono.
0: Bene,
1: sono,
0: bene,
1: grazie.
0: Bene. E allora continuiamo questo bellissimo lavoro che ci stai portando.
1: Allora, dicevamo che per guardare alla biografia è importante partire dal presente, prendersi un attimo di tempo e di calma per veramente coglierci nel presente in rapporto alla nostra corporeità, allo spazio che abitiamo, ai ritmi di vita. Possiamo vedere quali ritmi abbiamo del sonno, della veglia, dei pasti, del tempo di lavoro, del tempo libero, e magari ci accorgiamo che delle cose chiedono di essere modificate. Poi possiamo guardare alle relazioni, quali sono le nostre relazioni in famiglia, al lavoro, con gli amici. Magari ci sono delle relazioni che abbisognano di particolare cura, e abbiamo la possibilità di guardare al rapporto con noi stessi. Come sto riguardando a me stesso? Con quale sguardo? Con lo sguardo che apprezza, che dà valore a quello che sto facendo, o che lo esalta, oppure quello sguardo che svaluta quello che io faccio? E in particolare questo. E poi mi chiedo anche quali sono gli ideali che in questo momento della mia vita mi guidano. Perché cosa sto vivendo? Per chi sto vivendo? Sono in una situazione di vita che mi porta ad adattarmi a ciò che gli altri mi dicono e che devo fare? Oppure sono in un momento in cui sto autoconfigurando la mia vita a partire da me stesso? Ecco che grazie a uno sguardo volto al presente posso cominciare a cogliermi, però deve essere uno sguardo che non giudica, ma uno sguardo come quello del sole, che illumina, e quando illumina mette in risalto quello che c'è, e anzi trasfigura addirittura le cose, facendoci accorgere che delle cose che vedevamo nei lati oscuri invece possono essere illuminati.
0: È anche importante questo che ci dici, perché in genere c'è un tentativo, sì, parte questa dinamica del giudizio che purtroppo è sempre irrefrenabile, ma poi c'è molto anche un'autocritica che così mettiamo in atto, no? Invece avere questo approccio, questa modalità di guardarci come un sole,
1: con lo sguardo solare,
0: sì, è importante.
1: Che apprezza, cambia. E di questo io devo dirti, te ne avevo anche accennato, ne parla questo neurobiologo vivente tedesco che si chiama Gerhard Hüther, nel libro che è stato tradotto in italiano, aspetta che ti dico il titolo, La mancanza d'amore ti fa star male, in tedesco sarebbe letteralmente La mancanza d'amore fa ammalare, e lui lì sottolinea come siano le rappresentazioni che vivono nelle persone rispetto al passato, i loro pensieri, i sentimenti, che fanno ammalare le persone, il modo con cui noi guardiamo la nostra vita. E mi sono molto stupita nell'osservare che lui stesso dice: ricordare le esperienze belle, ricche, di colme di vita della biografia, rigenera l'intero organismo, fin nel fisico. Quindi è una voce al di fuori dell'antroposofia, una voce attuale che può essere molto interessante, secondo me, da considerare.
0: Sì. Un bel consiglio da mettere in pratica, senz'altro.
1: Sì. E adesso, dopo aver guardato al presente, io vorrei che per un momento noi tutti potessimo ricordare un'esperienza che mi auguro tutti abbiamo fatto, ed è quello di entrare in una stanza in cui c'è un bimbo che dorme nella culla. E che cosa ci si accorge quando si entra in una stanza in cui un bimbo dorme nella culla? Non puoi entrare con l'atteggiamento che abbiamo quando andiamo al supermercato. E quando entriamo in questa stanza e guardiamo a quel bimbo, dobbiamo dire: lì c'è un essere solare, è un essere che irraggia veramente nello spazio una quiete, una serenità, irraggia amore. E Rudolf Steiner, in un testo, Le guide spirituali dell'uomo e dell'umanità, ci dice come nei primi 3 anni di vita il bimbo sia immerso nelle forze solari del Cristo. E noi tutto, anche se uno non dovesse credere all'essere del Cristo, quando vede un bimbo deve dirsi: qualcosa c'è di più di quel corpicino che io vedo. Pensate che Leonardo da Vinci diceva: tutte le anime provengono dal sole. E la sfera del sole, così la caratterizza Rudolf Steiner, è la sfera in cui vi è solo il bene. Solo il bene e solo il divenire. Non vi è mai il divenuto. In quella sfera c'è solo il divenire. E proviamo a pensare come questa esperienza di essere intessuti da queste forze solari l'abbiamo fatte tutti nella prima infanzia, nei primi 3 anni di vita.
0: Penso che, scusa un inciso, un adulto che ha questa consapevolezza e che entra in punta di piedi in silenzio e si mette seduto vicino al bambino in culla, in qualche modo può beneficiare di queste forze solari di amore cristiche, stando in ascolto, in devozione, così proprio religiosa quasi. Cosa dici?
1: Credo proprio di sì, sai. Credo proprio di sì. E lì posso riportare questa esperienza. Un papà mi disse, quando il bimbo è nato, mi sono accorto che era molto più grande di me.
0: Ah.
1: E lì mi sono rivolto a Dio, così si espresse, per chiedergli la forza di accompagnarlo nel suo cammino terreno.
0: Ah, bravissimo papà questo.
1: Eh sì. E il bimbo in quell'età di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di vicinanza dell'adulto, ha bisogno di sentire che appartiene a quella famiglia, a quella cerchia, e nello stesso tempo ha bisogno di autonomia, ha bisogno di essere accompagnato nella libertà del gioco. In questi primi 3 anni di vita il bambino apprende 3 facoltà. Che sono la facoltà dell'ergersi, e anche lì magari qualcuno ha avuto l'esperienza di guardare un bambino quando finalmente riesce a stare in piedi. È un piccolo re. Solo l'essere umano può stare eretto sulla terra, con questa testa libera che può guardare verso il cielo. Può ergersi, può imparare a parlare, a dare voce, alle cose e a quello che vive nell'interiorità e può pensare. Noi possiamo imparare